0: forze saudite, alleate dell'esercito yemenita, non sembrano fermare l'offensiva del movimento ribelle filo-iraniano e non si fermano neanche i raid in territorio saudita. Nella base di Al-Taif, danneggiato un jet Eurofighter italiano, nessun ferito tra i nostri militari della Task Force Arabia, dispiegati lì. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Intanto Donald Trump apre al dialogo con gli Houthi. Gli Stati Uniti

0: permanente sulla sicurezza e l'isola. La firma a New York la prossima settimana. Positiva anche la reazione del premier danese, che però ribadisce: è stata riconosciuta la nostra sovranità. Il presidente americano firma poi una legge che impone nuove sanzioni contro la Russia e bandisce dalla Casa Bianca CNN, MS Now e il quotidiano politico, accusandoli di dare notizie false. L'All News replica: è un attacco alla libertà di stampa. E a proposito di attacchi, ancora scontri sul fronte russo-ucraino, dove Mosca rivendica di aver colpito navi nel Mar Nero, mentre sale ancora la tensione con i paesi europei alleati di Kiev. In Russia si vota per le elezioni parlamentari, si potrà votare fino a domenica, 3 giorni, per favorire un'affluenza più elevata. E torniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni al festival di Open rilancia la sfida per i giovani. L'Italia può essere ancora una nazione per le nuove generazioni. La premier riconosce ritardi e difficoltà, ma invita a puntare sul lavoro, opportunità e crescita come strumento per contrastare la fuga dei cervelli all'estero.
1: L'Italia è e può continuare ad essere una nazione per giovani, nonostante tutto, i difetti, i ritardi accumulati nel tempo, gli errori del passato. Giorgia Meloni guarda avanti al futuro del nostro paese, dal quale vanno via troppi giovani, dice nel videomessaggio inviato al festival di Open a Parma, ed è una sfida da vincere tutti insieme con atti concreti.
2: Restituire ai nostri ragazzi la possibilità di trovare in Italia le opportunità che meritano e che troppo spesso vanno a cercare altrove. Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a un prezzo equo.
1: Bisogna moltiplicare gli sforzi perché la strada è ancora lunga, spiega la premier, rivendicando il lavoro fatto dal governo.
2: Abbiamo approvato riforme che erano attese da decenni nel lavoro, nella scuola, nell'università. Abbiamo offerto nuove opportunità, abbiamo lavorato sui salari a 360 gradi, anche sul tema della casa.
1: Nel pomeriggio la calorosa accoglienza in Baltrompia, a Brescia, per una visita lampo della premier per i 500 anni dalla fondazione di Industrie Beretta. Nel cielo il sorvolo delle frecce tricolori. Carla Macrellino, GR1.
0: La cronaca con l'aggressione insegnante di Roma da parte di uno studente di 13 anni. Vorrei abbracciarlo, mi dispiace non aver capito il suo malessere, dice la professoressa che è stata dimessa all'ospedale. Il ministro Valditara chiede lo stop ai social per i minori di 15 anni. E parliamo del maltempo che sta colpendo gran parte della penisola. In Puglia, sul litorale di Ostuni, un uomo di 70 anni è morto colpito da un fulmine. Un nubifragio ha invece creato disagi a Roma, con allagamenti e circolazione in tilt soprattutto nella zona nord della capitale. Anche nelle Marche diversi smottamenti hanno interessato le reti stradali e ferroviarie. Nelle prossime ore ancora instabilità nelle regioni centro-meridionali, ma da domani tempo in prevalenza soleggiato, qualche rovescio invece ancora al sud. E c'è tempo fino al 21 settembre per votare sul sito della Banca Centrale Europea le nuove banconote dell'euro. La consultazione è aperta ai residenti dell'area euro, che potranno cliccare tra i 10 design finalisti e scegliere tra le proposte ispirate ai temi dedicati a natura e alla cultura europea. E chiudiamo con lo sport e calcio. La Serie A, in anticipo della quinta giornata, il Monza batte il Sassuolo 2-1, oggi Udinese Cagliari, Bologna Torino, Venezia Lazio, e il big match Roma Inter. Per la nazionale, novità per la nazionale, 9 esordienti in azzurro per il ritorno di Mancini sulla panchina dell'Italia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
3: Notizie del giorno.
4: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
5: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
3: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
6: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
3: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il lutto nel mondo del calcio. È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. Aveva 83 anni. In studio Giovanni Sperandeo.
3: È stata l'Inter la squadra in cui ha militato per quasi 20 anni come calciatore, passando dopo a ruoli dirigenziali, ad annunciare la morte di Sandro Mazzola, che avrebbe compiuto 84 anni il prossimo novembre. 570 partite, 162 gol, 4 scudetti, 2 coppe campioni e 2 coppe intercontinentali. Il palmarès di Mazzola con i nerazzurri, una squadra che lo ha cresciuto da piccolo, poco dopo il decesso del padre Valentino, leggenda del Torino morto nella tragedia di Superga, lanciandolo poi sul palcoscenico nazionale, grazie anche al mister Helenio Herrera. Con la nazionale è stato campione d'Europa nel 68 e vice campione del mondo nel 70. Celebre la rivalità con il milanista Gianni Rivera, con cui condivideva lo stesso ruolo in campo e lo stesso numero di maglia, il 10.
2: E nuova escalation nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito la petroliera Trend, battente bandiera del Togo, accusata di un transito illegale. Teheran ribadisce il controllo della rotta marittima contro le navi non autorizzate. Nel Mar Rosso la fregata Bergamini scorta invece un cargo italiano attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, mentre resta aperto lo scontro tra Arabia Saudita e Houthi yemeniti. Poco fa si sono sentite forti esplosioni a Riyadh, chiuso anche l'aeroporto. Intanto Roma chiede all'Europa più fondi per rafforzare la missione navale a Spides e proteggere il traffico commerciale, senza feriti invece l'attacco a un nostro Eurofighter. E Donald Trump apre al dialogo con gli Houthi. Gli Stati Uniti sono impegnati in colloqui e, secondo il presidente, anche l'Iran sarebbe interessato. Poi annuncia un'intesa con la Danimarca sulla Groenlandia, che afferma garantirà agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola. La firma a New York la prossima settimana. Positiva anche la reazione della premier danese, che però ribadisce che è stata riconosciuta la loro sovranità. E il presidente americano firma anche una legge che impone nuove sanzioni contro la Russia. Intanto bandisce dalla Casa Bianca la CNN, LMS Now e il quotidiano politico, accusandoli di dare notizie false. Lo News replica: è un attacco alla libertà di stampa.
4: CNN, MS Now e Politico non avranno più accesso alla Casa Bianca. Lo comunica direttamente Trump via social, dicendosi orgoglioso dell'annuncio. Il motivo è che le tre testate, afferma il presidente americano, riportano costantemente notizie false. E rispondendo ai giornalisti poco dopo, a margine di un evento sulla salute, Trump ripete: da questi media solo fake news. Lascia intendere che altri giornali, a partire da New York Times e Washington Post, potrebbero essere esclusi in futuro dalla Casa Bianca. Non è certo il primo scontro del presidente con la stampa. Uno dei casi più eclatanti nel febbraio 2025, quando Trump decise di escludere l'agenzia Associated Press dallo studio Ovale, dall'Air Force One e da altri eventi. La scelta fu presentata come una rappresaglia per il fatto che AP non si sarebbe adeguata alla decisione dell'amministrazione di ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. L'ultimo episodio al G20 di Asheville in Carolina del Nord a fine agosto. Allora il Tesoro non concesse l'accredito per l'evento, senza fornire motivazione, ai giornalisti di Bloomberg, Wall Street Journal e New York Times. I democratici parlano di censura e di violazione del primo emendamento, e allo scontro politico, realisticamente, si affiancherà quello

0: domenica. E torniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni al Festival di Open rilancia la sfida per i giovani. L'Italia può essere ancora una nazione per le nuove generazioni. La Premier riconosce ritardi e difficoltà, ma invita a puntare sul lavoro, opportunità e crescita come strumento per contrastare la fuga dei cervelli all'estero. E a Dublino, l'Eurogruppo seguito dall'Ecofin, per l'Italia presente il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Tra i temi principali, il caro energia e le possibili tassazioni degli extra profitti. L'inviato Donato Bendicenti.
1: Gli extra profitti ne parleremo, ma non esiste ancora una proposta europea, sono gli stati nazionali a dover decidere. Così il commissario all'economia dell'Unione Dombrovskis, entrando all'Eurogruppo qui a Dublino, gli risponde incontrando i cronisti italiani, il ministro Giorgetti. Una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta, dice. Credo che il consenso si allargherà, se diventerà maggioritario anche la commissione dovrà agire. Poi l'allarme che Giorgetti lancia anche intervenendo all'Eurogruppo sullo shock dell'energia, sull'aumento dell'inflazione e sugli effetti di breve e medio periodo possibili sulle bollette. Il tema poi della possibile copertura del decreto legge che toglie il bollo su alcuni veicoli con i risparmi del PNRR non sono risorse europee, il governo e il Parlamento ne possono disporre come meglio credono. Infine la scadenza della decisione dell'Istat sulla possibile uscita dell'Italia dalla procedura dell'Unione Europea per eccesso di disavanzo, la risposta del Ministro dell'Economia.
2: Io non sono fiducioso, sono speranzoso per l'Italia, per la Repubblica Italiana, ma non è una decisione che prendiamo noi, è una decisione che prende Istat.
0: E veniamo alla cronaca con l'aggressione a un insegnante di Roma da parte di uno studente di 13 anni. Vorrei abbracciarlo, mi dispiace non aver capito il suo malessere, dice la professoressa che è stata dimessa dall'ospedale. Il ministro Valditara chiede lo stop ai social per i minori di 15 anni. E veniamo al maltempo che sta colpendo gran parte della penisola in Puglia. Sul litorale di Ostuni un uomo di 70 anni è morto colpito da un fulmine. Un ubifragio ha creato disagio a Roma con allagamenti e circolazioni in tilt, soprattutto nella zona nord della capitale. Anche nelle Marche diversi smottamenti hanno interessato le reti stradali e ferroviarie. Nelle prossime ore è ancora instabilità nelle regioni centro-meridionali, ma da domani tempo in prevalenza soleggiato, qualche rovescio ancora al sud. E c'è tempo fino al 21 settembre per votare sul sito della Banca Centrale Europea le nuove banconote dell'euro. La consultazione è aperta ai residenti dell'area euro, che potranno cliccare tra i 10 design finalisti e scegliere tra le proposte ispirate ai temi dedicati a natura e cultura europea. E chiudiamo con il calcio, la Serie A. In anticipo della quinta giornata il Monza batte il Sassuolo 2-1, oggi Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, Venezia-Lazio e il big match Roma-Inter. Novità anche per la nazionale, 9 esordienti in azzurro per il ritorno di Mancini sulla panchina dell'Italia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte con dal giornale Giovanni Sperandeo. Apriamo il GR con la morte della leggenda nerazzurra Sandro Mazzola.
3: Si è spento all'età di 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano e bandiera dell'Inter. La notizia è comunicata dal club nero-azzurro nella notte. Figlio dell'indimenticabile Valentino, capitano del grande Torino, Sandro Mazzola ha legato indissolubilmente la sua carriera alla maglia nero-azzurra vestita per 17 stagioni. Sotto la guida di Elenio Herrera fu tra i grandi protagonisti della grande Inter, con cui ha vinto 4 scudetti, 2 coppe di campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale azzurra ha collezionato 70 presenze e 22 reti, laureandosi campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo a Messico 70, celebre anche per la storica staffetta con Gianni Rivera. Terminata la carriera da calciatore, è stato per anni apprezzato dirigente sportivo e opinionista televisivo. La società nerazzurra lo ricorda così: è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Pierfrancesco Pensosi, GR1.
2: Medio Oriente, nel Mar Rosso, la fregata Bergamini scorta un mercantile italiano attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, mentre i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto chiedono all'Unione Europea di rafforzare la missione navale a Spides. In Arabia Saudita, danneggiato in un raid un Eurofighter italiano nella base di Al-Taif, nessun ferito. Nella notte, esplosione a Riyadh, Arabia Saudita, città colpita nei giorni scorsi dai ribelli Houthi. Con i miliziani dello Yemen sono in corso interlocuzioni per un accordo, assicura il presidente Trump, che intanto attacca alcuni media e vieta l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, accusandoli di diffondere fake news. Sicurezza nell'Artico, siglata l'intesa tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, che sarà formalizzata la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il presidente Trump parla di un accordo improntato sul rafforzamento della sicurezza nell'isola artica. Per la premier danese Frederiksen, così si riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno di Danimarca, nonché il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. L'intesa per Copenaghen rafforza la NATO e l'Unione Europea. E il presidente Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia, provvedimento approvato in settimana dal Congresso. La normativa colpisce i settori russi di energia e difesa e il presidente russo Putin con alcuni funzionari. Inoltre dà a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di gas e petrolio russo come India e Cina. Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato a Trump, sperando che le sanzioni vengano applicate subito. Intanto il Dipartimento di Stato americano ha approvato la vendita a Kiev dei sistemi di difesa militare per 2,7 miliardi di dollari. Putin torna ad attaccare i leader europei alimentando lo scontro con Mosca, sostiene, nonostante gli elettori abbiano chiarito di non volere una guerra con la Russia. Intanto il paese vota per il rinnovo della Duma sotto i raid ucraini. Mosca afferma di aver intercettato oltre 600 droni. Le consultazioni fino a domani, domenica. Protesta russa infine con Londra per le forniture di armi a Kiev. E a Lussemburgo, traffico aereo sospeso nella notte per alcuni droni che sorvolavano la zona senza autorizzazioni. Le operazioni di volo sono riprese, appena è stata ripristinata la sicurezza dei luoghi. In Italia, Giorgia Meloni ha visitato lo stabilimento della Beretta di Gardone Valtrompi, accompagnata dal ministro Lollobrigida. In precedenza la Premier, in un saluto al Festival di Open, ha parlato di giovani e della necessità di tutelarli perché non fuggano all'estero.
4: L'Italia è e può continuare ad essere una nazione per giovani, nonostante tutto, i difetti, i ritardi accumulati nel tempo, gli errori del passato. Giorgia Meloni guarda avanti al futuro del nostro paese, dal quale vanno via troppi giovani, dice nel videomessaggio inviato al Festival di Open a Parma, ed è una sfida da vincere tutti insieme con atti concreti.
5: Restituire ai nostri ragazzi la possibilità di trovare in Italia le opportunità che meritano e che troppo spesso vanno a cercare altrove.

0: governo.
1: Abbiamo approvato riforme che erano attese da decenni nel lavoro, nella scuola, nell'università. Abbiamo offerto nuove opportunità, abbiamo lavorato sui salari a 360 gradi, anche sul tema della casa.
0: Nel pomeriggio la calorosa accoglienza in Baltrompia, a Brescia, per una visita lampo della Premier per i 500 anni dalla Fondazione di Industria Beretta. Nel cielo il sorvolo delle frecce tricolori. Carla Macrellino, GR1.
2: Questioni interne alle coalizioni e temi economici al centro del confronto tra i partiti.
3: Il governo può solo aiutare i cittadini e questo ha fatto. Fratelli d'Italia fa ironicamente notare che l'esecutivo non fissa il prezzo del petrolio, ma che con il taglio del bollo ha aiutato le famiglie più colpite dal caro benzina. La misura piace anche agli alleati che ora guardano al prossimo passo, il leghista Claudio Durigon.
4: Oggi dobbiamo fortificarlo e renderlo strutturale, sarà l'obiettivo che porremo durante questa legge finanziaria.
3: Stessa richiesta da Forza Italia, che si dice disponibile a dialogare con le opposizioni sull'energia. Alla lettera di Elly Schlein a Meloni, iniziativa non condivisa dal resto dei progressisti. Nicola Fratoianni, AVS.
5: Legittimo, io ritengo che ci sia poco da collaborare con questo governo per le scelte che ha fatto, per le scelte che continua a fare.
3: La segretaria PD è davanti a sé anche il nodo Ucraina. Prima si vota, meglio è, troveremo un accordo su tutto, si dice certa, ma nel documento programmatico di Nova, che gli iscritti 5 Stelle votano questo fine settimana, si legge nero su bianco: inviare armi a Kiev significa allontanare la pace. Linea rossa già tracciata da Giuseppe Conte. Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca a Roma, quartiere del Centocelle: uno studente di 13 anni ha aggredito a coltellate la sua professoressa, è stato bloccato da un compagno di classe di origine africana. Lievi le ferite per la donna, 15 giorni la prognosi, che si è detta pronta a perdonarlo. L'aggressore ha ripreso la violenza con una videocamera, forse un debito nella materia della professoressa, il movente dell'agguato. Sport calcio, la Serie A, nell'anticipo della quinta giornata, il Monza batte il Sassuolo 2-1. Oggi Udinese Cagliari, Bologna Torino, Venezia Lazio, il big match Roma Inter. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La crisi nel Mar Rosso. Roma chiede all'Europa più fondi per rafforzare la missione navale Aspides e proteggere il traffico commerciale. Intanto la fregata Bergamini scorta un cargo italiano attraverso lo stretto di Baleb Mandeb, mentre resta aperto lo scontro tra Arabia Saudita e Houthi yemeniti. Nella notte esplosioni a Riyadh.
4: Con il traffico commerciale di Bab el-Mandeb minacciato dagli Houthi e l'operazione Aspides principalmente affidata a Grecia e Italia, Roma incalza Bruxelles. La missione ha bisogno di altre navi o di più soldi. Lo chiede in una lettera all'alto rappresentante Kaya Kallas il ministro della difesa Crosetto e lo ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
5: L'Italia ha dato disponibilità a fare di più, ma certamente dovrà essere anche l'Unione Europea a fare di più, anche a farsi carico dei costi.
4: Sollecitazioni arrivate mentre la nostra fregata Bergamini parte di Aspides, scorta un mercantile italiano attraverso Bab el-Mandeb e mentre gli Houthi rafforzano la presa sullo stretto sul Mar Rosso, conquistando anche la montagna che lo domina. Per ora le decine di bombardamenti lanciati dalle forze saudite, alleate dell'esercito yemenita, non sembrano fermare l'offensiva del movimento ribelle filo-iraniano e non si fermano neanche i raid in territorio saudita. Nella base di Al-Taif danneggiato un jet Eurofighter italiano, nessun ferito tra i nostri militari della Task Force Arabia, dispiegati lì. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Sicurezza nell'Artico, siglata l'intesa tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, che sarà formalizzata la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il presidente Trump parla di un accordo improntato sul rafforzamento della sicurezza nell'isola artica. Per la premier danese Frederiksen così si riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno di Danimarca, nonché il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese, intesa per Copenaghen, che rafforza anche la NATO e l'Unione Europea. E il presidente Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia, un provvedimento approvato in settimana dal Congresso. La normativa colpisce i settori russi di energia e difesa, il presidente Putin e alcuni suoi funzionari. Inoltre dà a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di gas e petrolio russo come India e Cina. Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato a Trump, sperando che le sanzioni vengano applicate subito. Il Dipartimento di Stato americano ha approvato la vendita a Kiev di sistemi di difesa militare per 2,7 miliardi di dollari. E Putin torna ad attaccare i leader europei, alimentano lo scontro con Mosca, sostiene, nonostante gli elettori abbiano chiarito di non volere una guerra con la Russia. Intanto il paese vota per il rinnovo della Duma sotto i raid ucraini. Mosca afferma di aver intercettato oltre 600 droni. Le consultazioni fino a domani, domenica, protesta russa con Londra per le forniture di armi a Kiev. E a Lussemburgo, traffico aereo sospeso nella notte per alcuni droni che sorvolavano la zona senza autorizzazioni. Le operazioni di volo sono riprese appena è stata ripristinata la sicurezza. La cronaca con l'aggressione ad un insegnante di Roma da parte di uno studente di 13 anni. Vorrei abbracciarlo, mi dispiace non aver capito il suo malessere, dice la professoressa che è stata dimessa dall'ospedale. Il ministro Valditara chiede lo stop ai social per i minori di 15 anni.
6: Tre colpi dietro la scella sinistra, inferti con un coltello da 20 centimetri. Poteva andare molto peggio ad Isabella Marsiglio a un anno dalla pensione. Ieri mattina era in cattedra quando alle 9.20 un suo alunno è entrato indossando un caschetto con una telecamera con la quale ha ripreso l'azione trasmettendola in diretta Telegram. Il ragazzo, 13 anni, ha prima spruzzato uno spray urticante e poi l'ha colpita. A bloccarlo è stato subito un altro compagno di classe, d'origine congolese. Alla base del gesto si ritiene ci siano i due debiti che la professoressa gli aveva dato a giugno. Proprio ieri mattina avrebbe dovuto recuperare quello in storia, svolgendo il compito in classe. Nei giorni scorsi aveva detto ad alcuni compagni che voleva accoltellarla, ma non l'avevano preso sul serio. Sul suo profilo TikTok, il 13enne aveva iniziato un conto alla rovescia prima dell'azione, mostrando anche il casco con una telecamera attaccata. Nessuno però sembra essersene accorto. La professoressa ferita.
7: Purtroppo sappiamo bene che i giovani di oggi sono esposti a mille devianze e questa è la cosa più preoccupante.
6: Claudio Vigolo, GR1.
3: È stata l'Inter la squadra in cui ha militato per così

0: Partite 162 gol, 4 scudetti, 2 coppe campioni e 2 coppe intercontinentali. Il palmarès di Mazzola con i nerazzurri, una squadra che l'ha cresciuto da piccolo, poco dopo il decesso del padre Valentino, leggenda del Torino, morto nella tragedia di Superga, lanciandolo poi sul palcoscenico nazionale grazie anche a mister Elenio Herrera. Con la maglia azzurra è stato campione d'Europa nel 68 e vice campione del mondo nel 70. Celebre la rivalità con il milanista Gianni Rivera, con cui condivideva lo stesso ruolo in campo e lo stesso numero di maglia, il 10. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della quinta giornata, il Monza batte il Sassuolo 2-1, oggi Udinese Cagliari, Bologna Torino, Venezia Lazio, il big match Roma Inter, ed è l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
1: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Storie, riflessioni, suggerimenti. Da martedì 22 settembre torna per il 7° anno Formato Famiglia. Io sono Diana Alessandrini e vi aspetto martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Siamo stati sulla luna a mezzogiorno, andata solo andata senza mai un ritorno, e abbiamo fatto piano per...
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Apriamo il GR con la morte della leggenda nerazzurra Sandro Mazzola.
3: Si è spento all'età di 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano e bandiera dell'Inter. La notizia comunicata dal club nero-azzurro nella notte. Figlio dell'indimenticabile Valentino, capitano del grande Torino, Sandro Mazzola ha legato indissolubilmente la sua carriera alla maglia nero-azzurra vestita per 17 stagioni. Sotto la guida di Elenio Herrera fu tra i grandi protagonisti della grande Inter, con cui ha vinto 4 scudetti, 2 coppe di campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale azzurra ha collezionato 70 presenze e 22 reti, laureandosi campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo a Messico 70, celebre anche per la storica staffetta con Gianni Rivera. Terminata la carriera da calciatore, è stato per anni apprezzato dirigente sportivo e opinionista televisivo. La società nerazzurra lo ricorda così: è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Pierfrancesco Pensosi, GR1.
2: Medio Oriente, nel Mar Rosso, la fregata Bergamini scorta un mercantile italiano attraverso lo stretto di Bab el Mandeb, mentre i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto chiedono all'Unione Europea di rafforzare la missione navale Aspides in Arabia Saudita, danneggiato in un raid un Eurofighter italiano nella base di Al-Taif, nessun ferito. Nella notte, esplosione a Riyadh, Arabia Saudita, città colpita nei giorni scorsi dai ribelli Houthi. Con i miliziani dello Yemen sono in corso interlocuzioni per un accordo, assicura invece il presidente Trump, che intanto attacca alcuni media e vieta l'accesso alla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico, accusandoli di diffondere fake news. Accordo tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia per la sicurezza nella zona artica, un accordo che sarà formalizzato la prossima settimana a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente Trump parla di un accordo improntato sul rafforzamento della sicurezza dell'isola artica. Per la premier danese Frederiksen così si riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno di Danimarca, nonché il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. L'intesa per Copenaghen rafforza la NATO e l'Unione Europea. Il presidente Trump ha firmato la legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia, provvedimento approvato in settimana dal Congresso. La normativa colpisce i settori russi di energia e difesa e il presidente Putin con suoi alcuni funzionari. Inoltre dà a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di gas e petrolio russo come India e Cina. Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato a Trump, sperando che le sanzioni vengano applicate subito, e il Dipartimento di Stato intanto ha approvato la vendita di sistemi di difesa militare per 2,7 miliardi di dollari. E ancora tensioni tra Russia e paesi europei sul conflitto in Ucraina. Convocata al Ministero degli Esteri di Mosca l'incaricata d'affari britannica, il Cremlino minaccia rappresaglie per il sostegno di Londra a Kiev. I cittadini europei hanno chiarito alle elezioni che non vogliono la guerra, afferma da parte sua il presidente russo Putin, che ha votato a distanza per le elezioni parlamentari russe. La corrispondente.
4: Si spera sempre per il meglio, per qualche cambiamento, soprattutto che vengano ascoltate le opinioni dei cittadini. La speranza che qualcosa possa cambiare in queste elezioni legislative russe, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Se sul risultato non ci sono dubbi, a riconfermarsi come partito di maggioranza sarà Russia Unita, il partito sostenuto da Putin, quel che rimane incerto è il futuro del paese, tra negoziati che stentano a decollare, il timore di una nuova mobilitazione e la crisi economica sullo sfondo. L'unico partito che sosteneva apertamente la pace, Yablaka, è stato escluso, il suo pacifismo considerato una violazione dell'integrità territoriale russa, alcuni suoi leader arrestati, con accuse che vanno dall'estremismo ai finanziamenti illeciti. Rimane dunque poca scelta, con i partiti di opposizione, da quello comunista a quelli nazionalisti, comunque schierati con il Cremlino nel suo sostegno alla guerra e una campagna elettorale ridotta al minimo. Per la prima volta si vota per il rinnovo della Duma anche nei territori ucraini occupati, tra i candidati militari che hanno combattuto al fronte. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La cronaca a Roma, quartiere Centocelle, uno studente di 13 anni ha aggredito a coltellate la sua professoressa. È stato bloccato da un compagno di classe di origine africana, lievi le ferite per la donna, 15 giorni la prognosi, che si è detta pronta a perdonarlo. L'aggressore ha ripreso la violenza con una videocamera, forse un debito nella materia della professoressa, il movente dell'agguato. Il meteo, maltempo su gran parte dell'Italia, Ostuni, Brindisi, un uomo sulla settantina è morto colpito da un fulmine, nubifragio e danni nella zona nord di Roma, nelle Marche segnalati diversi smottamenti sulle reti stradali e sulla tratta ferroviaria. Sport, calcio, la Serie A, nell'anticipo della quinta giornata il Monza batte il Sassuolo 2-1, oggi Udinese e Cagliari, Bologna, Torino, Venezia, Lazio, il big match Roma, Inter, la Nazionale, nuovi esordienti in azzurro per il ritorno di Mancini sulla panchina dell'Italia. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
10: Perché la pizza quattro stagioni, no?
9: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
10: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Tutti i giorni da martedì prossimo 22 settembre dopo il GR delle 18.
9: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
10: E allora?
9: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
10: E che promettiamo?
9: Che andremo d'accordo.
10: Impossibile.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, buon sabato da Colomba Sampalmieri. In apertura, il lutto nel mondo del calcio, la notizia è arrivata nella notte. È morto Sandro Mazzola, in studio con me Jacopo Barlotti.
4: Sì, buongiorno, l'addio al baffo del calcio italiano a 83 anni. Sandro Mazzola è stato bandiera dell'Inter, leggenda del nostro calcio, era figlio di Valentino Mazzola, un altro mito del grande Torino che morì nella tragedia di Superga quando lui aveva solo 6 anni. Sandro ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni con l'Inter, con cui ha giocato per tutta la carriera dal 1960 al 77, e poi con la nazionale 70 partite, 22 gol, il trionfo all'Europeo del 68 e naturalmente la rivalità e la storica staffetta con Gianni Rivera. Poi dirigente, fu protagonista anche della trattativa che portò all'Inter Ronaldo il fenomeno. Uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, ha scritto l'Inter, che proprio nella notte ha dato la notizia della morte di Sandro Mazzola. Anche sui social il ricordo del Monza e arriveranno anche quelli di tante altre squadre nel corso della giornata, e stasera ovviamente il ricordo nel big match di campionato alle 18, Roma-Inter, sfida al vertice della Serie A.
3: Grazie Jacopo, e parliamo della guerra in Medio Oriente. Tensione alle stelle tra Arabia Saudita e Houthi yemeniti. Le milizie filo-iraniane continuano a tenere sotto scacco il passaggio delle navi nel Mar Rosso, una situazione che coinvolge direttamente anche l'Italia.
5: Con il traffico commerciale di Bab el-Mandeb minacciato dagli Houthi e l'operazione Aspides principalmente affidata a Grecia e Italia, Roma incalza Bruxelles. La missione ha bisogno di altre navi o di più soldi? Lo chiede in una lettera all'alto rappresentante Kaya Kallas il ministro della difesa Crosetto, e lo ribadisce il ministro degli esteri Tajani.
6: L'Italia ha dato disponibilità a fare di più, ma certamente dovrà essere anche l'Unione Europea a fare di più, anche a farsi carico dei costi.
5: Sollecitazioni arrivate mentre la nostra fregata Bergamini parte di Aspides scorta un mercantile italiano attraverso Bab el-Mandeb, e mentre gli Houthi rafforzano la presa sullo stretto sul Mar Rosso, conquistando anche la montagna che lo domina. Per ora le decine di bombardamenti lanciati dalle forze saudite alleate dell'esercito yemenita non sembrano fermare l'offensiva del movimento ribelle filo-iraniano, e non si fermano neanche i raid in territorio saudita. Nella base di Al-Taif danneggiato un jet Eurofighter italiano, nessun ferito tra i nostri militari della Task Force Arabia dispiegati lì. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Negli Stati Uniti ora il presidente Trump di nuovo contro i media, i giornalisti della CNN esclusi dalla Casa Bianca per come raccontano quello che accade, allontanati anche i reporter della testata Politico e di MS Now. Un attacco illegale alla libertà di stampa, risponde la CNN. Minacce di esclusione anche per la New York Times e il Washington Post. Trump ha inoltre firmato una legge che autorizza nuove sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. E gli Stati Uniti hanno siglato un'intesa per la sicurezza nell'Artico con Danimarca e Groenlandia. Sarà formalizzata la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Per la premier danese Frederiksen così si riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno di Danimarca, nonché il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. L'intesa, secondo Copenaghen, rafforza la NATO e l'Unione Europea. E siamo alla cronaca che ci riporta in Italia. È stata dimessa dall'ospedale la professoressa coltellata in classe in una scuola media di Roma da uno studente di 13 anni. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo, ha dichiarato. Tanta paura tra i ragazzi dell'istituto.
7: Abbiamo sentito delle urla in corridoio e sentiva tutto sangue, mi hanno accoltellato.
8: Sono ancora sotto shock gli studenti della scuola Giovanni Verga. Nessuno si capacita dell'aggressione compiuta a sangue freddo da un loro compagno di 13 anni. Il giovane entra in classe armato di 2 coltelli, indossa occhiali protettivi e un casco munito di cellulare, pronto a riprendere tutto in diretta social. Prima stordisce la sua prof di italiano con dello spray urticante e poi la colpisce con 3 fendenti all'altezza del fianco. Aveva 2 debiti scolastici e proprio questo, secondo i carabinieri, l'avrebbe spinto ad aggredire la docente. Un astio covato da tempo, raccontano anche i suoi compagni. Nessuno però si sarebbe aspettato questo epilogo. Isabella Marcella Marsilio, 66 anni, è stata dimessa dall'ospedale Vannini con 7 giorni di prognosi. È impaurita e non si capacita di quanto accaduto, fanno sapere il presidente del quinto municipio Mauro Calista e l'assessora alla scuola Cecilia Fannunza. La docente ha l'ultimo anno di lavoro prima della pensione, una vita dedicata all'insegnamento e ai suoi alunni. Esther Maria Lorido per il GR1.
3: Meteo, danni e disagi per l'ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta in molte aree del paese. Ad Ostuni, in provincia di Brindisi, un pescatore è morto folgorato dopo essere stato colpito da un fulmine. A Roma, allagamenti e circolazione in tilt per un violento nubifragio sulla zona nord.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16:30 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì 21 settembre alle 9 i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
5: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
6: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
7: Ho intenzione di venire nella tua scuola.
6: Non è la mia.
7: Quella che hai aperto per me.
5: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
8: Dai, proviamoci.
9: No, lascia stare.
8: Ehi, fidati di me.
9: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
10: Tu sei carina.
8: Non lasciami andare, per favore.
9: No, non ti lascio.
11: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
12: Tutto l'amore che resta. Da martedì 29 settembre, 21:30, Rai 1.

Resisto a lei, ma uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Addio a Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra e della nazionale, scomparso a 83 anni. La notizia nella notte dalla sua Inter. Gli attacchi dei miliziani Houthi nel Golfo, l'Italia chiede all'Europa di rafforzare la missione per garantire la sicurezza dei mercantili nel Mar Rosso. Sta meglio la professoressa accoltellata a Roma da uno studente tredicenne. Mi dispiace non aver compreso il suo malessere, vorrei abbracciarlo. Il maltempo sul nostro paese, un morto in Puglia per un fulmine, ancora temporali, specie al sud, qualche miglioramento da domani.
4: Il pronto passaggio a Mazzola, Corso, Guarneri, a Facchetti. Mazzolino, rete, ha segnato Mazzola.
3: Nello storico racconto di Niccolò Carosio, la prima delle due reti di Sandro Mazzola nella finale della Coppa dei Campioni del 1964, vinta dall'Inter sul Real Madrid. E proprio dall'Inter, lo dicevamo, è arrivata nella notte la notizia della scomparsa a 83 anni di quella che è stata una bandiera nera-azzurra e della nazionale. Buongiorno da Luana Cremasco, ma passo subito la parola a Jacopo Barlotti che è qui in studio.
5: Sì, buongiorno. Per tutti era il baffo del calcio italiano. Sandro era figlio di Valentino Mazzola, un altro mito del grande Torino, morì nella tragedia di Superga quando lui aveva solo 6 anni. Sandro Mazzola ha giocato per tutta la carriera con l'Inter, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni con i nerazzurri ed è stato protagonista anche in nazionale. Naturalmente ha vinto l'Europeo del 68 e poi la rivalità con Gianni Rivera, storica la staffetta che nel 70 divise a suo modo l'Italia. Sentiamo allora cosa diceva in quel mondiale dopo la partita del secolo con la Germania, prima della finale col Brasile.
6: Ah, guarda, l'importante è che la squadra abbia vinto, tutte le altre cose penso che siano piuttosto marginali. È logico che avrei preferito essere in campo con i miei compagni a correre invece che soffrire dal di fuori, fare uno sforzo fisico piuttosto che uno sforzo psicologico dal di fuori, ecco. Ma io non ho nessun problema, io mi auguro di poter giocare, se giocherò un tempo ce la metterò tutta, se ne giocherò due ancora di più, se starò fuori farò il tifo per i miei compagni.
5: È stato anche dirigente all'Inter, portò Ronaldo il fenomeno. Tutto il calcio naturalmente lo ricorderà oggi, in particolare nel big match di campionato alle 18, Roma-Inter all'Olimpico, sfida al vertice della Serie A.
3: L'Italia chiede all'Europa più fondi per garantire la sicurezza dei mercantili che attraversano il Mar Rosso dopo che i ribelli Houthi hanno rafforzato il loro controllo su Bab el-Mandeb.
7: Il ministro Crosetto scrive all'alta rappresentante europea Kaya Kallas per chiedere più risorse per Aspides, la missione europea nata 2 anni fa per garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. La richiesta arriva mentre la fregata italiana Bergamini scorta un mercantile verso Suez. Crosetto è pronto a mettere a disposizione altre 4 navi, ma chiede che sia l'Europa a sostenere i costi ripartendoli tra i 27. Intanto, l'avanzata degli Houthi in Yemen continua. Il fronte che cerca di contenerla resta frammentato e impreparato alla loro guerriglia asimmetrica, spiega Elizabeth Kendall, analista che insieme ad altri lancia l'allarme. Se non si arriverà a una tregua, la spirale del conflitto coinvolgerà altri paesi della regione. L'Arabia Saudita, principale attore con il fragile governo yemenita, impegnata a contrastare l'avanzata degli Houthi, ha proposto un cessate il fuoco, ma non è chiaro se Riyadh sia pronta ad accettare le condizioni poste dagli Houthi, che anche ieri sono tornati a colpire l'Arabia Saudita, danneggiando nella base di At-Taif un jet italiano. Nessun ferito tra i nostri militari dispiegati lì per proteggere i cieli sauditi. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Anche il ministro degli esteri Tajani esorta l'Unione Europea a rafforzare la missione Aspides con navi o finanziamenti. Per l'Italia la sicurezza nel Mar Rosso resta la priorità, con o senza l'aiuto europeo. Sentiamo il ministro.
8: Noi vogliamo fare tutto nell'ambito dell'azione di Aspides, perché è una missione che abbiamo fortemente voluto noi. Certo, non bisogna perdere tempo nel prendere decisioni, ecco, per questo noi siamo disposti a fare tutto con la missione Aspides, però se sono navi italiane in pericolo dobbiamo poi, nello stretto di Bab el-Mandeb, intervenire per garantire il passaggio ai nostri mercantili, però si può fare a livello europeo meglio, assolutamente sì.
3: Negli Stati Uniti il presidente Trump di nuovo contro i media, i giornalisti di CNN, Politico e MSN Now esclusi dalla Casa Bianca per, è la motivazione, come raccontano quello che accade. Un attacco illegale alla libertà di stampa, replica la CNN. Sul fronte internazionale, l'annuncio di un'intesa con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza nell'Artico sarà formalizzata la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale ONU e per la premier danese Frederiksen, così si riconosce la sovranità e l'integrità territoriale della Danimarca, nonché il diritto all'autodeterminazione della Groenlandia. E infine Trump ha firmato una legge che autorizza sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina e su questo è arrivato il plauso del presidente Zelensky. Sull'Ucraina, dalla premier Giorgia Meloni l'invito a non cedere alle provocazioni di Mosca, successivamente la presidente del Consiglio in un saluto al Festival di Open è invece tornata a parlare di giovani e lavoro, sottolineando tra l'altro come siano ancora troppi i ragazzi che lasciano l'Italia. Sentiamola.
0: Restituire ai nostri ragazzi la possibilità di trovare in Italia le opportunità che meritano e che troppo spesso vanno a cercare altrove. Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a un prezzo equo. Il problema nasce quando partire non è più una scelta libera e diventa invece l'unica scelta possibile. Quando c'è si trasforma in una fuga e noi questo oggettivamente non ce lo possiamo permettere.
3: E il confronto tra i partiti si snoda tra le questioni interne alle coalizioni e i temi economici.

0: propaganda. Il prossimo passo è renderlo strutturale, dicono gli alleati, aggiungendo altre richieste al cantiere della manovra. Matteo Salvini preme per rinviare lo stop ai diesel Euro 5, Alessandro Cattaneo, Forza Italia.
1: Detassazione delle tredicesime e taglio dell'IRPEF per la classe media. La ricetta liberale che abbassa le tasse è l'unica buona per far ripartire il paese.
0: Irremovibile invece il no azzurro alla tassa sugli extra profitti proposta dalla Lega e dalle opposizioni, che definiscono il taglio del bollo mancia elettorale, ma non sembrano aver fatto passi avanti per sciogliere il nodo Ucraina. Inviare armi a Kiev e allontanare la pace, si legge nel documento programmatico di Nova, su cui i 5 Stelle votano oggi e domani. Mariolina Castellone.
2: Al governo Meloni, che ha investito in armi e ha riservato agli italiani una pressione fiscale da record, rispondiamo voltando pagina tutti insieme.
0: Prima si va alle urne, meglio è. Il paese non regge. Troveremo, si dice certa Elie Schlein, un accordo su tutto. Lucio Bondi, GR1.
3: Sentivamo della tassazione sugli extra profitti delle società energetiche. Se ne è parlato all'Eurogruppo informale di Dublino, che ha inserito il tema nell'agenda dell'Ecofin che si terrà a ottobre in Lussemburgo. Per il ministro dell'economia Giorgetti il consenso sull'imposta si allargherà. Giorgetti ha anche parlato dell'obiettivo di uscire dalla procedura europea per disavanzo eccessivo, invitando ad aspettare i nuovi dati Istat martedì prossimo. Sentiamolo.
4: Io non sono fiducioso, sono speranzoso per l'Italia, per la Repubblica Italiana, ma non è una decisione che prendiamo noi, è una decisione che prende Istat. E quindi, come ho detto un'altra volta, l'arbitro decide, fischia, e rigore è quando l'arbitro fischia.
3: L'onda dei rincari energetici partita dai carburanti si sta allargando anche alle bollette di luce e gas. Nomisma Energia calcola aumenti per i consumi di elettricità di 136 euro a famiglia, che diventano fino a 366 per il gas. Scorte europee in affanno, non quelle italiane che raggiungono l'85% a oltre un mese dalla chiusura della campagna di riempimento degli stoccaggi. Sentiamo il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
5: Le alte scorte italiane di gas aiutano per il prossimo inverno, ma quello che conta per i prezzi sono le scorte europee, a dei valori molto più bassi rispetto al normale, in particolare quelle della Germania, che è il paese che più consuma gas, preoccupano parecchio, e questo potrebbe determinare delle tensioni sui prezzi al rialzo nelle prossime settimane.
3: La cronaca è uscita dall'ospedale Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata in una scuola media di Roma da uno studente tredicenne che ha cercato di filmare l'aggressione in diretta social.
6: 15 giorni di prognosi per l'insegnante di scuola media ferita in classe a Roma. Ad aggredirla un suo alunno, che prima le ha spruzzato sul viso uno spray urticante e poi l'ha coltellata 3 volte in diretta social. A bloccarlo un altro studente, un ragazzino di origine congolese. Il 13enne italiano è entrato in classe armato di 2 coltelli, con occhiali protettivi e un casco munito di cellulare, pronto a riprendere tutto in diretta social. Prima ha spruzzato dello spray urticante sul viso della sua professoressa d'italiano, poi l'ha colpita con 3 fendenti sotto l'ascella. Il movente sembrano essere 2 debiti scolastici proprio in italiano e storia. Un astio covato da tempo, raccontano i suoi compagni.
7: Pagella preso debito, un voto insufficiente, e poi odiava questa professoressa e quindi ha fatto questa cosa.
6: La docente, 66 anni, si dice dispiaciuta di non aver compreso il malessere del suo studente, che vorrebbe abbracciare.
8: Grande tristezza. Mi addolora sapere che evidentemente c'è qualcosa che lo disturba. Forse occorreva un po' più di polso, diciamo, e comprendere un pochino meglio il malessere del ragazzo.
6: Claudio Vigolo, GR1.
3: E sull'episodio è intervenuto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha sentito la dirigente scolastica esprimendole vicinanza e solidarietà. L'attenzione delle famiglie deve essere massima, ha dichiarato il ministro, che ha poi sottolineato: oltre all'educazione al rispetto, alla conoscenza dei rischi legati alla rete, occorre impedire ai minori di 15 anni l'accesso a social e canali pericolosi. Danni e disagi in molte aree d'Italia per l'ondata di maltempo delle ultime ore. Nella parte nord di Roma un violento nubifragio ha provocato allagamenti, mandato in tilt la circolazione. Nelle Marche diversi smottamenti hanno interessato strade e rete ferroviaria. Tra le regioni più colpite nelle ultime ore, la Puglia, dove un pescatore è stato folgorato da un fulmine e una turista è morta in mare.
9: Sarebbe stata colpita da un malore la donna di 74 anni, originaria della provincia di Bergamo, che ha perso la vita nelle acque di fronte a Punta Pizzo. Di lei si erano perse le tracce mentre stava facendo un'escursione insieme a un gruppo trekking di Bologna, da cui si era allontanata. Proprio i suoi compagni di viaggio hanno dato l'allarme alla capitaneria di Porto di Gallipoli, che ha recuperato il corpo della donna dopo alcune ore di ricerche con una motovedetta e un battello.

0: Era invece sugli scogli a pescare con un amico, un settantenne di Ostuni, colpito da un fulmine che lo ha ucciso sul colpo in località Santa Lucia, sul litorale brindisino. La persona che era con lui, che è rimasta illesa, ha immediatamente chiamato i soccorsi, che però non hanno potuto fare nulla per salvare l'uomo. Un'ondata improvvisa di maltempo, quella che ha investito il Salento, con temporali sulla costa e con un nubifragio che si è abbattuto soprattutto su Lecce e sulla zona di Cavallino, dove la circolazione delle auto ha subito diversi disagi a causa degli allagamenti causati dalla pioggia. Andrea Tedeschi, GR1.
1: E sarà un fine settimana ancora con il maltempo, soprattutto al sud. Da domani qualche miglioramento più generale, da lunedì. Gli euro si rifanno il look. C'è tempo fino al 21 settembre sul sito della Banca Centrale Europea per votare le banconote del futuro. Una consultazione aperta a tutti i residenti dell'area euro che possono scegliere tra 10 proposte grafiche. E sono già tanti gli italiani che hanno espresso le loro preferenze, come spiega Stefanie Scarpinella, specialista in banconote della BCE.
2: Sono stati più di 1 milione di cittadini italiani a rispondere al sondaggio.
3: Per la prima volta sulle banconote del futuro potrebbero esserci dei volti di personaggi storici. Come li avete selezionati?
2: Il tema della cultura europea in realtà nasce dalla parte anteriore della banconota, quindi lì abbiamo voluto rappresentare il luogo in cui la cultura si forma, quindi abbiamo una scuola, una libreria, e dall'altro lato abbiamo cercato personaggi che fossero veramente pienamente europei, che abbiano vissuto in diversi paesi e che fossero anche riconoscibili. Quindi da queste considerazioni sono usciti i 6 personaggi che proponiamo.
3: Chi ha disegnato queste banconote? Artisti o vi siete fatti aiutare dall'intelligenza artificiale?
2: È stato aperto un concorso a cui era possibile partecipare come grafici residenti in Europa. Sono stati alla fine invitati 25 a presentare dei progetti e 10 sono stati selezionati.
3: Il 21 settembre termina il sondaggio europeo. Cosa succederà dopo?
2: Raccoglieremo i risultati e alla fine il consiglio direttivo della BCE deciderà, tenendo in considerazione anche i risultati di questo sondaggio, quale design sarà quello definitivo, su cui poi inizieremo a lavorare e creare una vera e propria banconota.
3: Amalia Carosi, GR1.
1: È stato presentato in anteprima nella rassegna letteraria Pordenone Legge il nuovo romanzo dello scrittore francese Thomas Le Serre, Il gatto del giardiniere. Ambientato in Provenza, celebra natura e poesia. L'intervista all'autore dalla nostra inviata.
4: Questo romanzo è una vera e propria lezione di letteratura. Ama la poesia.
5: Leggo
4: la poesia da quando ero adolescente, ogni giorno fa parte della mia vita. Spero che questo libro stimoli la curiosità dei lettori, non che diventino poeti, ma che possano godersi la letteratura. Il giardiniere è il poeta. È un poeta con le mani, salva un giardino distrutto da una tempesta in Provenza, ha una specie di intelligenza della natura. Viene iniziato alla poesia da una vicina di casa, un insegnante in pensione, introverso, silenzioso, ipersensibile. Attraverso la poesia riesce a trasmettere poi le sue emozioni.
5: Attraverso son corps, son esprit.
4: È una questione di sensibilità.
5: La sensibilità è molto importante.
4: Sì, certo, la sensibilità è molto importante. Non solo un'intelligenza articolata, ma tutte le nostre emozioni, amore, speranza, malinconia, e la poesia dà consistenza a tutto questo.
5: E la poesia è là per donare consistenza a tutto ça.
4: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR1.
1: Sono le 7:15 e la linea va ora ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1. Oggi Taiwan, l'isola che non c'è al centro del confronto tra Cina e Stati Uniti, un viaggio nel cuore di uno dei luoghi più cruciali e contraddittori del nostro tempo. Un podcast di Francesca Baronio, che è qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16:30 su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore. La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete!
9: Acqualete.
7: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: È stata salvata da un altro alunno la professoressa accoltellata da un tredicenne in classe a Centocelle. I carabinieri hanno sequestrato il cellulare del minorenne. La morte di Margaret Spada, deceduta a Roma dopo un intervento al naso, i due medici andranno a processo. Sono accusati di omicidio colposo. Pioggia, vento forte, allagamenti, il Lazio nella morsa del maltempo. La situazione migliorerà domani. Gasperini contro Chivu, nella capitale cresce la febbre per Roma-Inter. Tutto esaurito all'Olimpico, in palio c'è il primato della classifica. In campo oggi anche la Lazio che sfida il Venezia. Buongiorno ad Esther Maria Lorido in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. È stata dimessa con 15 giorni di prognosi l'insegnante aggredita a Roma da un suo studente di 13 anni. Li voglio bene e vorrei abbracciarlo, ha dichiarato la docente. Mi dispiace che abbia scambiato i miei insegnamenti per accuse o punizioni. Sull'episodio è stata informata la procura dei minori.
2: Abbiamo sentito delle urla in corridoio e sentiva tutto sangue, mi hanno accoltellato.
3: Evviva grazie all'intervento di un altro alunno, un ragazzino di nazionalità congolese, Isabella Marsilio, la docente della scuola Giovanni Verga a Centocelle, aggredita da un suo allievo di 13 anni, in testa un casco da ciclista munito di cellulare, una telecamera anche sugli occhiali di protezione, pronto a riprendere tutto in diretta social. Prima l'ha stordita con dello spray urticante, poi l'ha colpita con tre fendenti all'altezza del fianco. Il giovane aveva due debiti scolastici e proprio questo, secondo i carabinieri, l'avrebbe spinto a scagliarsi contro la docente. Un astio covato da tempo, raccontano anche i suoi compagni. Nessuno però si sarebbe aspettato questo epilogo. La docente, 66 anni, all'ultimo anno di lavoro prima della pensione, è stata dimessa dall'ospedale Mannini con 15 giorni di prognosi.
2: È severa, però si dà le regole giuste alla fine, quindi non ho capito perché ha fatto questa cosa questo ragazzo.
3: Sull'episodio è stata informata la procura dei minori. Il giovane non è imputabile perché non ha ancora compiuto 14 anni. È stato ascoltato in caserma la presenza dei genitori che avevano notato in lui comportamenti strani e proprio per questo avevano pensato di consultare uno specialista. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: A Latina proseguono le indagini per risalire ai responsabili dell'omicidio del giovane di 27 anni di origine gambiane ucciso mercoledì da alcuni colpi di pistola esplosi da un'auto. Indaga la polizia che ha ascoltato la compagna della vittima. Da quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato prima tirato in una trappola e poi ucciso. Sono stati rinviati a giudizio Marco e Antonio Procopio, i due chirurghi estetici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, avvenuta due anni fa in seguito a un intervento di rinoplastica.
4: Siamo assetati di verità, vogliamo la verità. Parlano le carte, gridano le carte, Margaret si poteva salvare.
5: La convinzione dei genitori di Margaret Spada è la stessa della procura di Roma, la ragazza si poteva salvare. Erano in aula come uno dei due accusati quando il giudice ha stabilito che ci sarà un processo per la morte della figlia. Sul banco degli imputati, il 9 marzo prossimo, a rispondere di omicidio colposo, i due chirurghi estetici che operarono la 22enne, Marco e Antonio Marco Procopio, padre e figlio. Il viaggio dalla Sicilia a Roma di mamma Loredana e papà Giuseppe, lo stesso di Margaret due anni fa. La scelta di affidarsi ai Procopio per un ritocco al naso, costo dell'intervento 3.000 euro. L'operazione il 4 novembre del 2024 nello studio privato dei due medici all'Eur, risultato poi privo di autorizzazione della regione. La situazione è precipitata in pochissimi minuti fino all'arresto cardiaco. I soccorsi chiamati in ritardo, il defibrillatore risultato scarico, recitano le accuse. Il salvavita era funzionante, ribatte la difesa. Domenico Ropallo, avvocato di Marco e Antonio Marco Procopio.
6: Il defibrillatore viene utilizzato nel momento in cui insorge la fibrillazione. La fibrillazione è insorta, a nostro avviso, nel momento in cui sono intervenuti i medici del 118.
5: Si annuncia una battaglia di consulenze. Loredana Panarello, mamma di Margaret Spada.
7: Lottiamo affinché nessun genitore deve piangere le nostre stesse lacrime. Non è giusto.
5: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Il caso di Leonardo Lamma, il 19enne morto nel 2022 su Corso Francia, a 4 le persone rinviate a giudizio.
8: Sicuramente sollevati, perché dopo 4 anni e mezzo è stato tutto in salita e abbiamo dovuto lottare con le unghie e con i denti, ma oggi finalmente il primo passo è stato superato, è per dare giustizia e pace al nostro figlio.
9: Il sollievo di Paola, la mamma di Leonardo Lamma: dopo 4 anni e mezzo ci sarà un processo per la morte del figlio avvenuta in Corso Francia a Roma il 7 aprile del 2022. Il 19enne perse il controllo della sua moto e si schiantò contro uno spartitraffico, una complessa vicenda vicenda giudiziaria. Secondo la procura, a provocare l'incidente sarebbe stato un dosso rimasto dopo lavori di ripristino dell'asfalto e non segnalato. Adesso il giudice per l'udienza preliminare ha rinviato a giudizio 4 persone, 2 dirigenti del comune e 2 responsabili di aziende private, accusati di omicidio stradale in cooperazione colposa. Avrebbero omesso di verificare la corretta esecuzione dei lavori, consentendo la rimozione delle transenne. L'avvocato Massimiliano Capuzzi, legale della famiglia Lamma:
10: quello che è importante dalla lettura del provvedimento del giudice è il fatto che il giudice ha ricostruito puntualmente tutta l'attività che è stata fatta, diciamo, di indagine e anche dei cittadini.
9: Per la difesa invece l'incidente sarebbe stato causato da un eccesso di velocità. Secondo quanto accertato dai PM, il giovane procedeva a 75 km all'ora. Davanti al tribunale gli amici e le amiche di Leonardo. Il processo inizierà il 10 marzo. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: La strage sulle strade, l'ultima vittima nel viterbese. Sentiamo.
11: Ancora un incidente mortale sulle strade del Lazio. Ieri sera, intorno alle 18.30, alle porte di Tuscania, in provincia di Viterbo, un giovane di 24 anni è morto nello scontro contro un camion. La vittima rientrava a casa nel borgo della Tuscia in sella al suo scooter di grossa cilindrata, quando per cause da accertare si è scontrato frontalmente con il camion di un'azienda specializzata in impianti elettrici industriali che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Violentissimo l'impatto tra i due veicoli. Il giovane è stato sbalzato fuori strada. Per le gravi ferite riportato ha perso subito conoscenza. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari giunti sul posto in breve tempo. È rimasto invece illeso il conducente del camion. Sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione di Tuscania per i rilievi e la gestione della viabilità. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
1: Il Lazio ancora nella morsa del maltempo. Nella notte pioggia intensa, rami caduti, forte vento e tuoni sulla regione, allagate diverse strade. Sentiamo quale sarà oggi la situazione meteo con la nostra esperta.
12: Il fine settimana inizia con tempo ancora a tratti incerto, per cui nelle prossime ore non si esclude la possibilità di isolati rovesci o temporali. La situazione meteorologica sarà però in miglioramento nella giornata di domani, quando la probabilità di pioggia sarà scarsa o del tutto nulla e limitata ai rilievi e alle ore pomeridiane. Il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Domani anche le temperature massime saranno in lieve rialzo, soprattutto sull'Appennino di Rieti. Sia oggi che domani la ventilazione sarà a regime di brezza sulle coste, debole e variabile altrove. Il mare sarà invece poco mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: I lavoratori Apple sono scesi in piazza a Roma, l'azienda replica i nostri contratti tra i migliori del settore.
13: Piazza Capranica accoglie con i 2 dipendenti di Apple un centinaio di persone. Arrivano dai 3 punti vendita e assistenza di Roma. Una 15ina autorizzata dalla polizia replica la protesta davanti al negozio di Via del Corso. Resta aperto, ci dicono, nonostante lo sciopero, per la disponibilità a lavorare dei manager. La protesta arriva proprio nel momento del lancio di un nuovo modello di smartphone.
14: Si corre da tutte le parti, sembra di vivere ogni giorno, in ogni momento, in una situazione d'emergenza.
15: Sentono un carico eccessivo a livello lavorativo e di stress, e queste persone poi non vengono successivamente sostituite.
16: Quest'anno, pensate, nel negozio di Via del Corso non ci sono state assunzioni per il supporto natalizio.
13: Lo sciopero nazionale ha coinvolto 1600 persone, 400 a Roma. Nonostante utili saliti in Italia del 31% nell'ultimo semestre, in una multinazionale dal fatturato mondiale stratosferico, il personale negli ultimi 3 anni è diminuito, sostituendo lavoro stabile con occupazione precaria e part-time. Si premiano, ci dicono le parti sociali e gli azionisti, e si penalizzano i lavoratori. Apple ci fa sapere di essere orgogliosi di offrire a chi è parte del nostro team compensi e benefit tra i migliori del settore, oltre a programmi dedicati per supportare collaboratori, collaboratrici e clienti nel corso di tutto l'anno. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Il calcio, stasera la Lazio in trasferta a Venezia, mentre cresce l'attesa per la sfida al vertice tra Roma e Inter all'Olimpico.
17: È solo la quinta giornata, ma già arriva lo scontro al vertice che potrebbe indirizzare il resto del campionato. All'Olimpico, Roma e Inter, uniche squadre ancora a punteggio pieno, si contendono il primato. I nerazzurri sono una vera bestia nera per Gasperini, che non li batte da ben 17 partite. Anche per la Roma lo scontro con il Biscione è altrettanto un tabù. Sono passati 10 anni, infatti, dall'ultimo successo interno. Era il 2 ottobre 2016, finì 2-1 coi gol di Dzeko, Banega e Manolas.
18: I numeri dicono abbastanza... chiaramente come l'Inter in questo momento sia la squadra più forte del nostro campionato in Italia da sicuramente a qualche anno. Poi noi stiamo cercando di inserirci e di continuare a stare in una posizione dove rispetto all'anno scorso siamo sicuramente cresciuti.
17: Squadra al completo per il tecnico di Grugliasco, che deve scegliere tra Balerdi e Ndicka in difesa. Ballottaggio sulla destra anche fra Lulli e Molina, mentre in avanti con Dybala e Malen. Sulé è in vantaggio su Mora. Trasferta in Laguna per la Lazio, che al Penso sfida il Venezia, squadra che merita più dello zero attuale in classifica, secondo Gattuso, che chiede ai suoi giudizio e mentalità. Completa il quadro domenica alle 15 la partita allo Stirpe tra il Frosinone Rivelazione e il Como di alta classifica. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: E ora ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea ad Alessandra Canale.
19: Sabato 19 settembre caratterizzato da flussi veicolari vivaci condizionati dalla pioggia. Segnalazione sul raccordo anulare di rallentamenti per un incidente allo svincolo di via Boccea. Sulla via Flaminia, attenzione, chiusa per allagamento all'altezza di Tor di Quinto al sottovia Euclide. Molte manifestazioni oggi in programma. Alle 14 il corteo da Piazza della Repubblica a Piazza Vittorio Emanuele. Dalle 12 alle 14 manifestazione in Piazza dei Santi Apostoli. Linea allo studio.
1: Le 7:29 minuti e 4 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessio Caranzetti. Il prossimo appuntamento con l'informazione regionale è con Buongiorno Regione, che sta per cominciare su Rai 3. Il giornale Radio del Lazio sarà di nuovo in onda alle 12:10, sempre su Rai Radio 1. Vi ricordiamo anche che sul nostro sito potrete rivedere e riascoltare tutte le nostre edizioni del GR e del telegiornale, trovando anche notizie e servizi sempre aggiornati. Da Esther Maria Lorido, che ha condotto in studio, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto qui su Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
20: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 7:30 minuti, cominciamo dalla 13 Bologna-Padova, dove si segnalano lavori tra Padova, zona industriale, e l'allacciamento con la 4 in direzione di Padova. Un chilometro di coda invece sulla dorsale adriatica in A14 tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona a causa di un incidente. Andiamo in autosole, Milano-Bologna si viaggia con qualche rallentamento tra l'allacciamento con la 22 e Modena Sud in direzione di Bologna. Sempre in autosole, lavori tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. In Toscana, sulla Firenze Mare, si segnala un incidente che sta causando rallentamenti tra Prato Est e Prato Ovest in direzione di Pisa. Sempre in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno, lavori in corso tra gli svincoli per la Firenze Pisa Livorno e il centro intermodale Ovest verso Firenze. Infine, traffico rallentato in Sicilia in A19 a circa 6 km da Agira in direzione di Catania per lavori di manutenzione. È tutto, prossimo aggiornamento alle 8:27. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili e in più solo in negozio con carta My Expert fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
21: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
22: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti,
23: tutti per Eurocash.
24: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
25: Fuori le...
24: Ritorna Tale Quale Show.
25: Fiesta, che fantastica, fantastica, sta fiesta.
24: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio.
25: Serenata, ma serenata.
24: Nuovi, fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
26: Tale e quale show, mercoledì alle 21:30 su Rai 1.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: I podcast di Radio 1.
4: Le guardie marciano a due e fanno roteare il fucile con una sola mano. Danno il cambio ai loro colleghi che immobili fanno la guardia al grande mausoleo di Chiang Kai-shek. Alto 76 metri, in spettacolare marmo bianco, ricorda i templi imperiali della Cina classica. 89 scalini, uno per ogni anno di vita di Chiang, portano fino alla cima dove l'enorme statua in bronzo del generalissimo domina la folla di turisti.

Io sono Francesca Baronio e questo è Taiwan, l'isola che non c'è, al centro del confronto tra Cina e Stati Uniti. Un podcast di Rai Radio 1 che cerca di raccontare come, nonostante esista come nazione, con un governo democratico e una propria identità, lo status giuridico di Taiwan non sia riconosciuto a livello internazionale, in particolare da Pechino, che ne rivendica la sovranità e non ne riconosce l'indipendenza.

0: in questo episodio mi concentro sulla cultura e sull'identità dell'isola. E allora ripartiamo proprio da Chiang Kai-shek e dal suo memoriale. In precedenza vi ho detto dell'arrivo del generale a Taiwan dopo la sconfitta della guerra civile del 49. È rimasto al potere fino al 5 aprile del 1975, giorno della sua morte. Negli oltre 25 anni di regno si è macchiato di molti crimini, ma è certamente grazie al suo arrivo che è nata la moderna Taiwan. Una figura dunque da cui non si può prescindere, ma estremamente controversa, come ci racconta il professor Stefano Pelaggi, che insegna all'Università La Sapienza di Roma e di Taiwan è uno studioso.
1: L'eredità di Chiang Kai-shek è sospesa tra luci e ombre. È stato la persona che ha in qualche modo preservato Taiwan dall'inclusione nella Repubblica Popolare Cinese, che è stato un agente di modernizzazione economica, industriale, ma anche in qualche modo culturale, una grandissima spinta all'educazione che ha conosciuto insomma dei tassi importanti sin dal secondo dopoguerra. Allo stesso tempo è stato il dittatore che ha instaurato la più lunga legge marziale di sempre, è stato il generale che ha mandato decine di migliaia di taiwanesi alla morte per le loro idee e ha incarcerato centinaia di migliaia di taiwanesi per periodi lunghi e lunghissimi. Una dittatura tremenda, una dittatura che ha di fatto oppresso la popolazione di Taiwan.
0: È forse per bilanciare l'enorme monumento al dittatore che di fronte c'è Piazza della Libertà. In questo spiazzo immenso di silenzio urbano passeggiano in tanti. A Rex, ingegnere di 33 anni, ho chiesto come la sua generazione vive il ricordo di Chiang Kai-shek.
2: Siamo cresciuti sapendo che è stato un dittatore spietato, ma suo figlio Chiang Ching-kuo ha fatto decollare l'economia di Taiwan, mettendo le basi che ci hanno portato alla democrazia, e di questo non possiamo dimenticarci.
0: Poco più avanti due amiche in minigonna, una rossa e l'altra blu. Ruby, 22 anni, studia e fa la cameriera in un bar.
3: I think it's the representative of art.
0: Questo è ormai un luogo di arte, mi dice, riferendosi ai tanti centri per mostre che ci sono all'interno del memoriale. Chiang Kai-shek è sicuramente molto discusso, ma se non ci fosse stato lui, non ci sarebbe Taiwan. Concetto ribadito da Laura, 21 anni, studentessa di medicina.
3: Because the history makes the present now.
0: È la storia, la nostra storia che arriva dalla Cina, che ha fatto il presente, ribadisce. Anche se queste voci arrivano da un campione casuale, raccontano una verità enorme. Taiwan è cambiata in fretta, ha lasciato dietro di sé gli anni del terrore bianco, il silenzio imposto, la censura, le torture e soprattutto la legge marziale, cancellata solo nel 1987. Oggi, secondo il Democracy Index dell'Economist, Taiwan è al 12° posto tra le democrazie del mondo, una posizione sopra la Germania e prima dell'Italia. Certo, le graduatorie sono imperfette e da maneggiare con cura, ma restano un segnale. Taiwan è tra le democrazie più mature dell'Asia e ha scelto una strada non solo diversa, ma opposta a quella di Pechino. I tamburi suonano, una ventina di persone vestite in giallo si muovono al ritmo della musica. Sono i membri di Falun Dafa, una disciplina che combina esercizi di meditazione ad una sorta di filosofia spirituale. Sono cinese, mi racconta Meng Li, che in mandarino vuol dire spirito delicato. Fra i nostri suonatori di tamburo, in diversi sono scappati dalla Cina, dove svelare il nostro credo vuol dire farsi imprigionare. Fra i dissidenti cinesi che hanno trovato rifugio a Taiwan, il gruppo più numeroso viene da Hong Kong, l'ex colonia britannica passata a Pechino. Nonostante le coraggiose rivolte del 2019, la città-stato è ormai territorio cinese. Fra gli esuli, un posto speciale è occupato da Lam, a tutti noto come il libraio di Hong Kong.
4: Nel 2019 la Cina si è presa Hong Kong. Non ha aspettato i 50 anni che aveva garantito alla Gran Bretagna, di cui eravamo una colonia. Ma Hong Kong è solo il primo passo, il secondo sarà Taiwan.
0: Lam Wing-king, 69 anni, era il proprietario di Causeway Bay, una grande libreria di Hong Kong nota per essere il punto di riferimento di intellettuali e dissidenti.
4: Sono ricercato da Pechino per aver distribuito in Cina libri censurati dal governo.
0: Racconta, mostrandomi orgoglioso, foto assieme all'ex premier di Taiwan Tsai e Nancy Pelosi, ex speaker democratica, che, arrivando a Taipei nel 2022, creò forse la crisi più aspra fra Pechino e Washington.
4: Taiwan è certamente un paese democratico, però è sotto l'influenza di Pechino. Le infiltrazioni cinesi sono ovunque. Il Kuomintang, ad esempio, è pieno di spie. Buona parte del partito è convinto che Taiwan debba unirsi alla Cina. D'altronde, la presidente del Kuomintang, Chen Li-Wen, ha detto che vuole incontrare Xi. La voglia di essere diversi dalla Cina non basta, c'è un problema culturale. Hong Kong è stata per 150 anni una colonia britannica e questo ne ha liberato la mente e cambiato la cultura. Taiwan invece resta molto cinese. I libri scolastici sono ancora legati alla cultura tradizionale. Anche gli editori non sono completamente liberi. C'è un problema di identità. Se Taiwan non avrà il coraggio di dichiarare l'indipendenza, non sarà mai libera. Solo la libertà ti rende libero.
5: Taiwan ci mai io libero.
0: Il riferimento di Lam alla cultura cinese è netto e viene subito da associarlo ad uno dei tesori dell'isola, il National Palace Museum.
6: Welcome to the National Palace Museum, home to over 700,000 Chinese artworks.
0: L'immensa costruzione che svetta sulla collina più alta della capitale. Minuta è appassionata, Lisa è un'esperta d'arte che mi accoglie assieme ad altri colleghi della stampa internazionale.
7: Maybe 90% to 95% of the collections is from Forbidden City.
8: Abbiamo circa il 90-95% dei tesori della città proibita di Pechino. Con la guerra del 1949, il partito del Kuomintang mise in salvo i capolavori della Cina antica dal furore della rivoluzione culturale cinese che voleva distruggerli.
7: And he just want to protect these treasures here.
0: Oltre 6.000 pezzi di inestimabile valore artistico vennero caricati su tre navi e attraversarono lo stretto. Così 8.000 anni di storia, dall'età neolitica alla dinastia Qing, sono esposti con gusto e armonia all'interno del National Palace Museum. Beatrice Paini è una delle più note curatrici ed esperte di arte taiwanese e insegna alla Tsinghua University.
9: The very first batch arrived in Taiwan.
10: Le operazioni di salvataggio iniziarono nel 1948, ancora prima dell'arrivo dell'esercito a Taiwan. La collezione venne divisa in diversi lotti.
9: Initiated by really top great writers, scholars and so.
10: Fu un'iniziativa di grandi studiosi e letterati dell'Accademia Sinica. I capolavori dell'arte cinese vennero messi in casse di legno e dovettero attraversare le impervie acque dello stretto per essere messi in salvo. Si fecero scelte pratiche, ad esempio pochi bronzi, troppo pesanti da trasportare. Ci sono invece calligrafie e pitture, i pregiati gioielli delle concubine della città proibita, i vasi delle varie dinastie. Le giade più preziose, chi mise in salvo questi pezzi li considerava più importanti dell'oro che il governo voleva salvare.
9: The value of such collection.
0: Il pezzo più iconico del museo è un cavolo cinese di giada alto appena 18 centimetri. Nasconde tra le sue foglie una cavalletta e una locusta, una scultura anonima che unisce simbolismo e abilità tecnica, ma anche una buona dose di marketing che ne ha fatto la Gioconda dell'Asia. Ancora Beatrice.
9: Yeah, it's so important. The director
10: è l'unico museo il cui direttore è nominato dal presidente. Questa collezione è parte della storia della Cina. È una questione delicata, ecco perché il direttore del National Palace Museum fa parte del gabinetto di governo.
9: Director of Palace Museum is considered as part of the cabinet.
0: Per molti esperti si tratta della collezione di arte antica cinese più preziosa al mondo. Non c'è dunque da stupirsi che la Cina viva con fastidio il fatto che una parte così importante della propria identità sia esposta proprio a Taiwan. canto delle preghiere arriva dritto sino dentro al corridoio della stazione della metropolitana dedicata al Longsam Temple, il più antico della città. Entro dall'ingresso del drago, con l'enorme cascata, segno di purificazione. Orchidee e doni ricoprono il grande tavolo d'ingresso. Wally è una guida del tempio.
11: Longsan Temple, it is the old one temple in Taipei.
12: Longsan ha 286 anni, qui convivono buddismo, taoismo e confucianesimo. L'etnia Wan di origine cinese arriva molto prima di Chiang Kai-shek e portò queste tre religioni.
11: Our major god.
12: Guadin è il nostro Buddha e si trova all'ingresso. Nella hall centrale c'è Wella.
11: It's most popular one.
12: Dio a cui si rivolge chi è in cerca dell'anima gemella ed è un'eredità taoista. Nella parte del tempio che si contraddistingue per grandi lampioni rossi e bianchi c'è invece Wan Chang, il dio dello studio, che è confuciano. A lui si rivolgono professori e studenti in cerca di buoni voti. La commistione tra religioni è un fenomeno tipico di Taiwan. Col tempo le varie credenze si sono integrate con il folklore, frutto di diverse ondate migratorie su cui si è fondata la nostra società.
11: That is because Taiwan society is an immigration society.

0: Taiwan è un'isola impervia, con solo due accessi naturali al mare, eppure la sua storia è piena di immigrazioni e conquistatori.
1: Il nome più antico è forse Formosa, la bella, dato dai portoghesi, che a metà del XVI secolo la scoprirono e la fecero conoscere al mondo. Fu poi colonia degli olandesi che nel XVII secolo la usavano come base commerciale con la Cina. Soggetta all'immigrazione cinese di etnia Han, compresi gli Hakka, delle aree del Fujian e del Guangdong, della Cina continentale. Infine colonia giapponese fra il 1895 ed il 1945. Se parlare di identità è sempre complicato, è estremamente delicato nel caso di Taiwan. Ancora il professor Pelaggi.
2: La storia del paese è stata sostanzialmente una storia di dominazione coloniale e di riconfigurazione identitaria, linguistica e culturale. Diciamo che il processo dell'identità taiwanese inizia negli anni 90 ed è indissolubilmente legato al processo di democratizzazione. Per la prima volta essere un paese democratico diventa un elemento fondamentale della stessa identità nazionale taiwanese. Questo perché essere democratici rappresenta una barriera, un limes rispetto appunto alla Repubblica Popolare Cinese.
0: La figura a cui storicamente i taiwanesi si rifanno come a colui che ha consentito il superamento delle tensioni etniche e promosso il concetto di taiwanizzazione è quella di Lee Teng-hui, il primo presidente nato a Taiwan ed eletto democraticamente, che con la teoria dei due stati formulata nel 1999 definì per la prima volta le relazioni fra Taipei e Pechino come quelle fra due paesi indipendenti. Ancora Pelaggi.
2: Con le parole di Lee Teng-hui troviamo una sintesi, troviamo una modalità per definire cosa significa essere taiwanese.
0: Basta prendere la metropolitana per capire quanto il frammentato processo dell'isola passi anche dalle sue lingue, che sono ben quattro: il mandarino, l'inglese, l'hakka e il taiwanese. Il mandarino sotto Chiang Kai-shek diventa la sola lingua ammessa nei media, nella pubblica amministrazione e persino a scuola. L'hakka, arrivato sull'isola attorno al 1600, e il taiwanese Hokkien, ossia una versione di due dialetti provenienti dal Fujian, erano vietati in tutte le occasioni ufficiali, come tutte le altre lingue indigene.

0: Winnie, Jian Jian e Chung Han formano il gruppo musicale dei Sorry Youth. Sono una delle band più note della scena musicale del paese, con tournée in Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti. Suonano indie rock e cantano solo in taiwanese.
1: 我们一开始其实是乐器摇滚为主。
2: All'inizio suonavamo rock, ma era piuttosto difficile da creare perché noi siamo solo in tre. Così abbiamo iniziato a scrivere canzoni usando solo il taiwanese.
0: Il primo a parlare è Winnie, il chitarrista del gruppo, che incontro nella lobby del mio hotel, non lontano dalla zona della vecchia Taipei.
2: Normalmente i gruppi e i cantanti famosi cantano in mandarino. Da piccoli noi andavamo nei bar con il karaoke in taiwanese, quindi ci è venuto naturale. Poi è stata anche una scelta di identità.
0: Prende la parola il bassista Jian Jian. Racconta che per anni il taiwanese si poteva usare solo tra le mura di casa, lontano dagli sguardi e dai divieti. Eppure è la lingua di tutti i giorni per il 70% della popolazione.
3: Taiwan è una nazione multietnica. In passato c'erano molte lingue, ma nel 49, quando venne colonizzata dal Kuomintang, venne imposto il mandarino. Era impossibile esprimersi nella propria lingua, anche a scuola si parlava solo il mandarino. L'oppressione è stata totale. Il divieto di esprimersi nelle proprie lingue fu revocato solo con la fine della legge marziale.
0: A Taiwan ogni lingua è una frattura e insieme una cucitura, il segno più evidente di un'identità nazionale costruita a strati. Chung Han, il batterista, mi parla del senso delle loro canzoni, dove il linguaggio è anche libertà.
4: Non siamo cresciuti a Taipei, alcune delle nostre canzoni parlano del ritorno nella nostra città, del confronto con la metropoli, ma per noi è soprattutto importante la libertà, essere autentici e fedeli a noi stessi, quindi incoraggiamo anche i nostri ascoltatori a essere liberi e ad apprezzare l'autenticità.
0: Una libertà che non si ottiene cancellando le differenze, ma imparando a stare dentro le fratture. Taiwan è anche questo, un luogo dove le crepe non si nascondono, si ascoltano e a volte diventano ritmo. Yongkang Street è la strada più famosa del Zhongzhang District. Negozietti di design si alternano a piccoli ristoranti per mangiare in piedi o consumare veloci il famoso street food. Secondo la CNN, Taiwan è il paese dove si mangia meglio al mondo. Le bancarelle per strada dei mercati notturni si mischiano ai prestigiosi ristoranti stellati e offrono un'intrigante trama di sapori che racconta le diverse influenze culturali.
5: I'm a food tour guide here.
0: Raggiungo Skyler, la guida di uno dei food tour meglio recensiti della città, in un ristorantino che offre spiedini di pesce alla griglia. Mi introduco al gruppo chiedendo il permesso di registrare.
6: Sentite il sapore dolciastro? È un gusto piuttosto giapponese. Siamo stati una colonia di Tokyo e il cibo lo racconta. A quel tempo i giapponesi commerciavano in zucchero, ingrediente molto caro e prezioso, quindi aggiungerlo ai propri piatti era considerato un fatto distintivo. L'influenza giapponese è ovunque nella nostra cucina, così come quella cinese che arriva dal sud, dalle province del Guangdong e del Fujian. I piatti al vapore, come i ravioli, che non alterano i sapori, hanno quell'origine, ma anche il cibo denso e appiccicoso viene dalla Cina, come la gran parte della nostra cucina, che noi però abbiamo modificato negli anni. Ad esempio, in Cina non trovi la yu, fatto con i semi dei fichi, o lo scallion pancake, una frittata fatta con cipollotto fresco e ricoperta di una sorta di pasta sfoglia. Negli anni 60 invece abbiamo iniziato ad appassionarci al cibo americano. Beviamo latte, cosa che prima non facevamo, mangiamo più manzo e pane.
5: Nowadays in Taiwan they started to drink milk. We don't drink milk before and eat more beef, bread.
0: Tra le viuzze strette l'aria è un impasto di spezie, fumo, cipolla e basilico. Skyler ci guida fra piatti fritti, ravioli, carne, pesce, dolci e tè. Ma quando le chiedo quali siano i sapori davvero tipici, non esita un secondo.
6: Bawan, polpette di carne avvolte in un impasto morbido a base di patata dolce.
5: And fried chicken.
6: Pollo fritto che si mangia fino a notte fonda. L'immancabile bubble tea.
5: And bubble tea.
6: Con perle di tapioca, un'icona.
5: So the most famous one is called Shaolong Bao soup
6: dumpling. E per chiudere gli Shaolong Bao, ravioli al brodo, così delicati da sciogliersi in bocca.
5: And the soup will spit it out.
0: L'ascensore schizza verso l'alto e per un istante la testa gira.

Sto salendo verso la terrazza più alta del 101, il grattacielo simbolo della città. Alto 508 metri e 101 piani, il quarto manca per scaramanzia, ha una forma ispirata al bambù e alla pagoda, promessa di fortuna e crescita. A tenerlo saldo contro terremoti e tifoni, un capolavoro di ingegneria, una sfera da 660 tonnellate di acciaio che ne controlla le oscillazioni, inventata da un'azienda padovana, la FIP MEC. Funziona come un pendolo, si muove nella direzione opposta rispetto alle oscillazioni dell'edificio, controbilanciando lo spostamento dovuto alle scosse. Al suo interno si trovano uffici, boutique di lusso e l'osservatorio. Poi la terrazza, una vista che domina Taipei, città sospesa tra futuro e tradizione, con un destino che resta incerto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Sandro Mazzola è morto, bandiera nerazzurra e della nazionale, aveva 83 anni, il ricordo del club, 6 nella storia, e stasera la sua Inter all'Olimpico nel match contro la Roma. Rafforzare la missione a Spides, l'Italia all'Europa, più navi e risorse per garantire il passaggio dei mercantili nel Mar Rosso. Trump attacca i media fuori dalla Casa Bianca, CNN Politico e MSN Now. Il presidente annuncia un accordo con la Groenlandia sulla sicurezza, al via le sanzioni a Mosca. Possiamo essere un paese per giovani, Giorgia Meloni guarda le sfide del futuro. Servono lavoro stabile, salari adeguati, case a prezzo equo. Shock in una scuola media nella capitale. Una tredicenne accoltella una professoressa per un debito e filma l'aggressione in diretta. Il ministro Valditara, social da evitare. Nubifragi e allagamenti al centro-sud. A Ostuni un uomo perde la vita colpito da un fulmine. Situazione in miglioramento da domani. Hotel da sogno nella guida Michelin, le migliori strutture 2026. Noi primi nel vecchio continente, secondi al mondo dopo gli Stati Uniti. 4 le eccellenze con il massimo dei voti a Venezia, Portofino, Firenze e Amalfi. Tutto di ultimo, nuova canzone per il cantautore, la più importante della mia vita. Il testo scritto dopo il live dei Record a Tor Vergata e ora dice sogno il teatro. Ritorni a Nuova Italia, azzurri convocati da Mancini per la Nations League, MotoGP in Austria, qualifiche e gara sprint. Buongiorno da Luana Cremasco, è arrivata direttamente dall'Inter la notizia della morte di Sandro Mazzola, campione nerazzurro e della nazionale, aveva 83 anni, qui in studio, qui accanto a me c'è Jacopo Barlotti.
4: Sì, buongiorno, era il baffo del calcio italiano, figlio di Valentino Mazzola, un altro mito del grande Torino che morì nella tragedia di Superga quando lui aveva solo 6 anni. Sandro ha giocato per tutta la carriera con l'Inter, 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, protagonista in nazionale con la vittoria dell'Europeo del 68 e poi la rivalità con Gianni Rivera, storica la staffetta che nel 70 divise a suo modo l'Italia.
5: Il pallone era parte intrinseca del DNA familiare. Campione, figlio di campione, Sandro, erede del grande Valentino Mazzola.
6: Ricordo alcuni quadretti familiari, diciamo. Cioè, ricordo che giocavo spesso con mio papà, mi portava un po' dappertutto. Ricordo che diceva a tutti che avrei dovuto diventare un calciatore, mi faceva giocare spesso a palla.
5: Come il padre, Sandro Mazzola ha legato la sua vita a un'unica maglia, quella dell'Inter, di cui è stato capitano per 7 anni. In totale, 20 anni in nerazzurro da giocatore, una decina da dirigente, portando a Milano il fenomeno Ronaldo. All'Inter ha vinto tutto, più volte, 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali. In azzurro, l'argento mondiale in Messico e l'oro europeo 2 anni prima. Tante le soddisfazioni anche a livello personale. Capocannoniere della Serie A nel 1963, della Coppa Campioni l'anno prima e la seconda posizione dietro un certo Johan Cruyff nella classifica del pallone d'oro del 1971. Poteva giocare a centrocampo e in attacco con i medesimi risultati ad alto livello. Come tutti gli eroi della grande Inter, indelebile il suo nome nella cantilena che sciorinava la formazione della squadra di Herrera. Cristiano Piccinelli, GR1.
4: C'è chi entra nella storia e poi chi diventa la storia stessa dell'Inter, ha scritto su Twitter. Il club nerazzurro, per ricordare Sandro Mazzola, brillava in campo, brilla anche ora la stella del baffo che, come spesso ha ricordato, aveva un solo ultimo desiderio: essere ricordato come un bravo uomo che se la gioca sempre anche quando sembra impossibile. E tutto il calcio naturalmente lo ricorderà oggi, in particolare nel big match di campionato alle 18, Roma-Inter, sfida al vertice della Serie A fra le due squadre a punteggio pieno.
3: Le 8 e 4 minuti su Radio 1, l'Italia chiede all'Europa più risorse per garantire la sicurezza dei mercantili che attraversano il Mar Rosso, dopo che i ribelli Houthi hanno rafforzato il loro controllo su Bab el Mandeb e attaccato in Arabia Saudita un caccia italiano.
7: I timori restano, anche se i militari italiani sanno bene. A preoccupare è il Mar Rosso. Il ministro Crosetto chiede all'alta rappresentante europea Callas più risorse per Aspides, la missione europea nata 2 anni fa per proteggere i traffici commerciali in questo mare. La fregata Bergamini sta già scortando un mercantile italiano verso Suez. Roma è pronta a mettere a disposizione altre 4 navi, ma chiede che sia l'Europa a sostenerne i costi. Intanto, l'avanzata degli Houthi in Yemen continua, costringendo oltre 112.000 civili a scappare. giallo sulla fuga di 30.000 militari del governo riconosciuto dall'ONU che invece di combattere al fianco dei sauditi avrebbe disertato in cambio di lauti compensi, forse elargiti dagli Emirati. I ribelli avanzano anche perché il fronte di chi cerca di contrastarli non è compatto, spiega l'analista Kendall, che insieme ad altri lancia l'allarme. Se non si arriverà a una tregua, la spirale del conflitto coinvolgerà altri paesi. Riyadh, in evidente difficoltà, propone un cessate il fuoco, ma gli Houthi chiedono in cambio la fine delle restrizioni ai porti e agli aeroporti yemeniti, da anni sotto il loro controllo. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Anche il ministro degli esteri Tajani esorta l'Unione Europea a rafforzare la missione a Spides con navi o finanziamenti. Per l'Italia la sicurezza nel Mar Rosso resta la priorità, con o senza l'aiuto europeo. Sentiamo il ministro.
0: Adesso l'Italia ha dato disponibilità a fare di più, ma certamente dovrà essere anche l'Unione Europea a fare di più, anche a farsi carico dei costi. Non bisogna perdere tempo nel prendere decisioni, ecco, per questo noi siamo disposti a fare tutto con la missione Spides, però se ci sono navi italiane in pericolo dobbiamo poi intervenire.
3: Negli Stati Uniti, Trump annuncia un accordo con Danimarca e Groenlandia per garantire la sicurezza nell'Artico, intesa che sarà firmata a margine dell'Assemblea ONU la prossima settimana e che prevede tra l'altro un dispiegamento militare in funzione antirussa. Soddisfatta la premier danese. Sul fronte interno, il presidente si scaglia ancora una volta contro i media ritenuti nemici, vietato l'ingresso alla Casa Bianca da alcune testate statunitensi. Il corrispondente.
8: Bandite dalla Casa Bianca. CNN, MS Now e Politico non avranno più accesso alla residenza del presidente degli Stati Uniti. Trump si dice orgoglioso di darne l'annuncio e attacca le tre testate giornalistiche. Riportano costantemente notizie false.

0: con i giornalisti e cause giudiziarie con i media. L'anno scorso il presidente escluse AP dallo studio Vale perché l'agenzia giornalistica, fu la spiegazione ufficiale, non voleva seguire l'amministrazione nel ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. Intanto, sempre via social, il presidente annuncia di aver raggiunto un accordo con Danimarca e Groenlandia che attribuisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza dell'isola nell'Artico. Cina e Russia non potranno costruirvi basi, spiega il Dipartimento di Stato, proprio nelle ore in cui sempre Trump firma un pacchetto di pesanti sanzioni anti-Mosca approvato dal Congresso. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: I giovani, il lavoro, le sfide del futuro nel saluto che la Premier Giorgia Meloni ha rivolto in video al Festival di Open. Sentiamo.
2: L'Italia è e può continuare ad essere una nazione per i giovani nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante i suoi difetti, i ritardi accumulati nel tempo, gli errori che sono stati fatti.
3: È in un videomessaggio inviato al Festival di Open a Parma, prossima capitale europea dei giovani, che Giorgia Meloni riflette su quella che è una delle sfide da vincere per il futuro dell'Italia, spiega. Troppi ragazzi lasciano il nostro paese e dobbiamo fare di più tutti insieme, al di là degli steccati ideologici, dice, indicando la strada.
2: Restituire ai nostri ragazzi la possibilità di trovare in Italia le opportunità che meritano e che troppo spesso vanno a cercare altrove. Serve una formazione di qualità, un lavoro sicuro e stabile, una retribuzione adeguata, una casa a un prezzo equo.
3: Rivendica le riforme attese da decenni e approvate la Premier, che ieri pomeriggio è stata accolta con entusiasmo dai cittadini della Valtrompia, a Brescia, per una visita lampo per i 500 anni dalla fondazione di Industrie Beretta. Nel cielo, il sorvolo delle frecce tricolori. Carla Macrellino, GR1.
1: Le forze politiche intanto discutono di questioni interne alle coalizioni, sempre in primo piano, tuttavia anche i temi economici, a partire dalla sospensione del bollo auto.
4: Una misura concreta per aiutare le famiglie. Nessuna propaganda, chiarisce Fratelli d'Italia sull'abolizione del bollo per auto e moto. Nicola Procaccini.
5: 14 milioni e mezzo di veicoli esentati. Il governo non può stabilire il prezzo del petrolio, però insomma può intervenire per aiutare i suoi concittadini e l'ha fatto.
4: La maggioranza è pronta a rendere la strutturale in manovra con il leghista Matteo Salvini, che ora pensa a un decreto per rinviare lo stop ai diesel Euro 5. Forza Italia punta a detassare le tredicesime al taglio IRPEF per la classe media e si dice disponibile al dialogo con le opposizioni sull'energia, riferimento alla lettera di Elly Schlein a Giorgia Meloni, criticata dal resto dei progressisti, con AVS che rimarca c'è poco da collaborare con questo governo. Sull'alleanza di centro-sinistra pesa poi il nodo Ucraina, richiamato nel documento programmatico che gli iscritti 5 Stelle votano questo fine settimana. Inviare armi a Kiev significa allontanare la pace, è la linea rossa tracciata da Giuseppe Conte. Troveremo l'accordo su tutto, auspica la segretaria Dem, che sul fronte economico insiste sull'urgenza di tassare gli extra profitti.
6: Chi si è arricchito anche nonostante la crisi di Hormuz dia un contributo straordinario in un momento in cui tutte le altre famiglie e le imprese sono in grande difficoltà.
4: Francesco Macaro, GR1.
1: Caro Energia, l'onda degli aumenti partita dai carburanti si sta allargando anche alle bollette di luce e gas. Nomisma calcola aumenti per i consumi di elettricità di 136 euro a famiglia e fino a 366 per il gas. Ma almeno su quest'ultimo fronte le scorte nazionali sono buone. Sentiamo.
7: Dai dati diffusi da Snam e dall'Associazione Europea dei Gestori di Rete, le scorte di gas italiane raggiungono l'85%, un dato abbastanza positivo a oltre un mese dalla chiusura degli stoccaggi. Le temperature particolarmente elevate di luglio e agosto hanno determinato un aumento dei consumi elettrici, quindi una domanda aggiuntiva di energia che è stata soddisfatta soprattutto attraverso le centrali alimentate a gas, con una maggiore pressione sulle scorte e quindi con un balzo in avanti del 36% in più. Davide Tabarelli di Nomisma Energia.
8: Le alte scorte italiane di gas aiutano per il prossimo inverno, ma quello che conta per i prezzi sono le scorte europee, a dei valori molto più bassi rispetto al normale, in particolare quelle della Germania, che è il paese che più consuma gas, e questo potrebbe determinare delle tensioni sui prezzi al rialzo nelle prossime settimane.
7: L'obiettivo ora è quello di arrivare all'inverno con riserve sufficienti a garantire famiglie e imprese, limitando il rischio di nuove tensioni sui prezzi e di conseguenza sulle bollette. Lorenzo Opice, GR1.
1: La cronaca da Roma con il caso della professoressa accoltellata da un suo studente tredicenne. Alla docente uscita dall'ospedale, la solidarietà e la vicinanza del ministro dell'istruzione Valditara, che sottolinea l'attenzione delle famiglie deve essere massima. Oltre all'educazione, al rispetto, alla conoscenza dei rischi legati alla rete, occorre impedire ai minori di 15 anni l'accesso a social e canali pericolosi. Ma ricostruiamo quanto accaduto.
9: Il ragazzino non è imputabile perché non ha ancora compiuto 14 anni, ma sull'episodio è stata informata la procura dei minorenni. Il tredicenne ieri mattina è entrato in classe indossando

0: indossando un caschetto con telecamera. Aveva con sé due coltelli e una bomboletta di spray urticante che ha spruzzato in faccia all'insegnante prima di accoltellarla per 3 volte sotto l'ascella. Durante l'azione avrebbe filmato e trasmesso tutto in una videochiamata con altri 5 partecipanti. A bloccarlo è stato un compagno di origine congolese. Il 13enne su TikTok aveva pubblicato un conto alla rovescia prima dell'aggressione e che fa ipotizzare un'azione preparata. La professoressa ferita è Isabella Marsiglio, 66 anni, prossimo alla pensione. La sua voce al TG1.
1: Entra questo ragazzo con un casco tipo quello da ciclista, al centro c'era una telecamera. Con la mano sinistra mi punta lo spray al peperoncino sul volto, con la mano destra impugnava un pugnale a lama larga e lunghissima. Mi colpisce all'altezza dell'ascella.
0: Le hanno dato 20 punti di sutura e 15 giorni di prognosi. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il meteo oggi è ancora allerta gialla sulle regioni adriatiche per l'ondata di maltempo che ieri ha colpito il centro-nord, ma il quadro è in miglioramento. Si contano intanto i danni causati dai temporali delle ultime ore.
3: È l'ennesimo triste bilancio dei temporali di fine estate. Bombe d'acqua accompagnate da forti scariche di fulmini che ieri in provincia di Brindisi, Puglia, hanno colpito e folgorato un 70enne che si trovava in spiaggia a pescare sul litorale di Ostuni. Nelle stesse ore anche Roma, quadrante nord, veniva invasa da un violento nubifragio, 50 mm d'acqua in mezz'ora, il 70% della pioggia che normalmente cade a settembre. Strade allagate, alberi caduti e smottamenti del manto stradale anche nelle Marche, tra Ancona e Macerata. Oggi ancora allerta gialla sul versante adriatico della penisola, dal centro al sud. Ma la situazione va migliorando, spiega il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
4: Ancora il tempo molto instabile al centro-sud, in particolare sulle regioni meridionali, soprattutto tra sabato e domenica. Lunedì qualche precipitazione residua sulle regioni più meridionali, poi il tempo tende a migliorare fino a giovedì, quando ritornerà il maltempo sul nostro paese. In un contesto dove le temperature solo oggi vedranno qualche grado in meno, mentre invece già da domani si ritornerà ai 30 gradi, in particolare sulle regioni meridionali.
3: Paola Guarnieri, GR1.
2: Vacanze da sogno in hotel e dimore di prestigio. Da Venezia a Portofino, da Firenze alla costiera amalfitana, Italia al primo posto della guida Michelin per le migliori strutture ricettive europee. Nel mondo solo gli Stati Uniti fanno meglio.
5: Non solo grandi alberghi, ma dimore storiche, rifugi affacciati sul mare, ex conventi, residenze aristocratiche e progetti esperienziali. Con 224 hotel premiati, l'Italia è prima in Europa, in un panorama mondiale che conta 2.832 strutture insignite di almeno una chiave, il tradizionale codice di premiazione usato dalla guida Michelin. 4 le eccellenze italiane con il massimo dei voti. A Venezia, sulla Giudecca, una grande struttura appena restaurata porta con sé giardini, antiquariato e design contemporaneo. A Porto Fino, un antico monastero benedettino, offre un virtuoso equilibrio fra memoria, design, paesaggio e servizio. A Firenze, una dimora storica sulle colline viene reinterpretata come rifugio urbano immerso nel verde, e poi giù fino ad Amalfi, dove terrazze, giardini e una spiaggia privata enfatizzano la verticalità della costa. E poi ancora 4 premi speciali: l'architettura e design, che quest'anno guardano al deserto dell'Arabia Saudita, il wellness in Germania, l'esperienza locale in Sudafrica e, non ultima, la migliore apertura dell'anno, che su Mogaudio resta in Italia, sempre a Venezia. Mauro Zanda, GR1.
2: Non solo romanzi, saggi, ospiti internazionali, c'è anche un fiore tra i protagonisti del Festival del Libro in corso fino a domani a Pordenone. L'inviata.
6: Metti 2 colori, giallo e nero, 5 giorni dedicati al libro, la creatività dei commercianti di Pordenone e la ricetta è pronta. Pordenone legge? Sì, ma si fa anche vedere. Non sono solo vetrine decorate, si tratta di interpretare un tema. Soffioni in tutte le varianti. Il tarassaco è il fiore che semina e allora eccolo apparire tra giocattoli, abiti, ceramiche colorate e profumi. Palline di polistirolo, stecchini da spiedino diventano parte di una composizione ispirata alla leggerezza. Non potevano mancare i gadget, non solo sportine, spillette e magneti, ma molto di più, come ci dice una volontaria dello shop.
7: È piaciuto molto il grembiule, leggere molto, cucinare QB, che è quanto basta, e oppure la libertà di cucinare. Nella tazza invece abbiamo gusta, legge, semina, che secondo me è proprio per iniziare la mattina con un caffè latte, un tè, è bellissimo. E invece nel ventaglio abbiamo il classico slogan, semina chi legge. Io mi portavo a casa sicuramente il grembiule e forse anche l'ombrello grande, che in una giornata di pioggia, essendo giallo, colora un po'.
6: Pordenone, Marcella Sullo, GR1.
2: Dal palco al grande schermo, in arrivo nelle sale il film sul mega concerto di Ultimo del 4 luglio scorso a Roma, una data che ha segnato la carriera dell'artista e che ha ispirato il suo nuovo singolo.
8: Io non sono bravo a mostrare emozione.
9: L'ha definita la canzone più importante della sua vita, come sempre autobiografica, scritta dopo la notte dei 250.000 a Tor Vergata. Il titolo è nato da una frase: oggi ho fatto pace con tutto, ha raccontato Ultimo.
10: Io scrivo spesso con le metafore, ma questa è una canzone che non ha metafore, cioè perché tratto delle tematiche talmente solo mie, personali, senza paura di quello che possa essere recepito, che mi fanno dire che se non è questa la canzone importante della mia vita non saprei quale altra possa essere.
9: Tutto e anche il titolo del film, una visione di quasi 3 ore che i fan più incalliti potranno rivivere anche sul grande schermo per 9 giorni, dal 22 settembre.
10: Sono curioso di vedere le reazioni, cioè per me sono eroi quelli che vanno a un cinema e vanno lì a cantare per 2 ore e 50. È una cosa che io non riuscirei a fare neanche per cantante che amo di più.
9: E dopo il bagno di folla dello scorso 4 luglio a Roma, il tour negli stadi nel 2027, Ultimo sogna il teatro.
10: Sto andando anche in una direzione nella mia scrittura più intima, cui mi piacerebbe molto fare un tour nei teatri, magari un progetto dedicato.
9: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Sono le 8:18 minuti e questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rauvic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi regia Luciano Pecoraro e Gennaro Strazzullo. Luana Cremasco al microfono. Lascio la linea di nuovo a Jacopo Barlotti per le altre notizie di sport, ma soprattutto per la notizia della scomparsa di Mazzola, con un ospite. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
14: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
15: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
16: Acqualete! Acqualete.
15: What up?
16: Ottima mossa per le tue ossa. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
17: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Perché?
17: Ecco perché.
18: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
22: Expert, gli esperti sempre con voi.
21: Offerte valide fino al 23 settembre.
0: GR1 Sport.
23: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti. Abbiamo parlato nel corso del giornale della morte di Sandro Mazzola a 83 anni. Per ricordarlo abbiamo in linea Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, un'altra leggenda del calcio nerazzurro e italiano. Buongiorno Gianfelice.
24: Buongiorno.
23: Innanzitutto un ricordo: cosa ha significato Mazzola per l'Inter e per il calcio italiano?
24: Beh, ha significato tante cose. Il fatto che in qualche modo se ne sia andato nel giorno in cui San Siro compie 100 anni sottolinea un po' come i giganti, i grandi si scelgano un po' i loro appuntamenti col tempo, no? Se ne va da un momento in cui si celebra uno dei luoghi più iconici del calcio italiano, e Sandro lo ha fatto vivere, l'ha fatto vibrare, ha fatto emozionare quello stadio, chi lo ha vissuto, e tutti gli altri stadi in cui ha giocato, nel solco di un padre che poteva fargli ombra. È stato bravissimo, si è rimboccato letteralmente le maniche come Valentino Mazzola, e ha fatto la sua strada con un suo stile, con un suo modo di giocare, diventando appunto altrettanto grande come il padre che lo ha preceduto.
23: Mazzola fu protagonista anche in azzurro, storica la sua staffetta con Rivera.
24: Ha esordito a proposito a San Siro segnando contro il Brasile nel 63. La staffetta è stato forse, come dire, un incidente di percorso, perché fa parte un po' di quel vizio italiano a volte di dividersi quando ci sono due campioni e scegliere da che parte stare. In realtà anche lì c'era da prenderli entrambi, cercare di metterli a convivere il più possibile, però insomma l'Europeo del 68, Italia-Germania 4-3, ci sono pagine azzurre che hanno la firma di Sandro e che resteranno indelebili.
23: Grazie Gianfelice Facchetti per essere stato con noi. Oggi si ricorderà Sandro Mazzola anche in campo alle 18, il big match Roma-Inter, fra le due squadre in vetta alla classifica, punteggio pieno, le parole del tecnico giallorosso Gasperini.
1: Credo che senza alcun dubbio l'Inter sia la squadra di riferimento per il nostro campionato, per tutti quanti. È una squadra che nel tempo sta facendo delle cose straordinarie, sia in Italia, devo dire, anche in Europa. Poi che per le altre squadre sia comunque un riferimento, cercare di avvicinarsi e di poter arrivare a competere anche con loro, è chiaro che è l'ambizione da parte di tutti, proprio perché è riconosciuta la forza dell'Inter in questo momento.
23: Quinta giornata di Serie A che si è aperta ieri con l'anticipo, Monza-Sassuolo 2-1, prima vittoria in campionato per la squadra di Juric, l'inviato.
3: Una prima volta conquistata con sudore e forza di volontà, caratteristiche di un Monza che riesce, anche grazie alla buona sorte, a battere 2-1 il Sassuolo e a conquistare per la prima volta in campionato i tre punti. Il tecnico dei Brianzoli, Juric.
4: Sono contento per i ragazzi, perché avevano bisogno di sentirsi che ci possono stare, le prestazioni ci sono state, ci volevamo tre punti, siamo riusciti.
3: Dopo un primo tempo ricco di occasioni da una parte e dall'altra, la gara si sblocca nella ripresa. Varela, con la collaborazione di uno svagato Muric, porta avanti il Monza. Lo stesso portoghese firma il raddoppio su calcio di rigore. La pennellata su punizione di Azic a due minuti dal 90° anima il Sassuolo, ma il palo respinge il colpo di testa di Bowie e il risultato non cambia più. Il tecnico degli emiliani, Aquilani.
5: Alla fine abbiamo pagato due episodi che ci hanno un po' sporcato una partita che non mi sembrava così. Quindi poi l'atteggiamento è quello di una squadra che vuole recuperare, che ce la mette tutta, e quella è qualcosa che ci fa ben sperare.
3: Da Monza con Vincenzo Carbutti, Cristiano Piccinelli, GR1.
23: Il programma di oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 l'abbiamo detto Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. Campionato che poi si ferma per 3 settimane, torna la nazionale azzurra impegnata in Nations League. Ieri sono arrivate le prime convocazioni di Roberto Mancini alla seconda avventura da CT.
20: Roberto Mancini prova a cambiare volto all'Italia. 34 convocati e 9 novità assolute. Prima volta con la maglia dell'Italia per il portiere Pessina del Bologna, i difensori Ghilardi della Roma, Caiode del Brentford, Quadio del Monza, i centrocampisti Romano del Cagliari e Dumbia dallo Sporting Lisbona, ma con un passato a Venezia. Gli attaccanti Vergara del Napoli, Zoma del Norimberga, Serie B tedesca, e Sebastiano Esposito del Sassuolo, che potremmo ritrovare addirittura in campo col fratello, l'interista Francesco Pio. Convocato anche Daniel Maldini, reduce dalle polemiche legate all'incidente stradale in cui è stato coinvolto pochi giorni fa, mentre per quanto riguarda gli esclusi eccellenti spicca il nome di Retegui, centravanti voluto in nazionale nel 2023 proprio da Mancini. Fuori anche Gatti, Politano e Bernardeschi. Azzurri raduno da domenica sera a Coverciano, l'esordio venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Giacomo Prioreschi, GR1.
23: MotoGP in Austria, Pedro Acosta su KTM protagonista al venerdì, oggi le qualifiche e poi alle 15 la gara sprint.
25: Pedro Acosta sarà l'ago della bilancia della lotta mondiale? Forse, ma il 22enne di Mazarrón più che altro vuole conquistare la sua prima vittoria nella classe regina ed interrompere il poco invidiabile record di podi senza salire sul gradino più alto. Ieri è stato ingiocabile per tutti, vedremo se anche oggi sarà così. Sarebbe una storia quasi da favola, una prima vittoria conquistata nel Gran Premio di casa della sua KTM, nonché della bibita energetica che lo sponsorizza, prima della nuova avventura in Ducati. Alle 11.15, quando scatterà la Q2 e la lotta alla pole, saranno però in tanti a provare a mettergli le ruote davanti, visto che la prequalifica di ieri non ha fatto vittime illustri. Ha faticato Bezzecchi, che però si è salvato in sella alla sua Aprilia per 10 millesimi. Nella lotta per la pole ci saranno anche altre due moto di Noale, Martin quinto e rientrante Ogura terzo, quattro Ducati con Aldegar secondo, Marc Marquez quarto, Di Gian Antonio sesto e Alex Marquez ottavo, la KTM di Binder settima a far compagnia al Tiburon e quarta raro con la Yamaha, ad escludere per 4 millesimi Marini con la Honda. Prosegue invece la crisi nerissima di Bagnaia, 18esimo. Luca Cesaretti, GR1.
23: Ed è tutto per lo sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
7: Tutti per Eurocash.
8: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
9: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il migliore equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
8: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
9: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
8: Per info, conai.org.
10: Benvenuto al superpilota Kimi Antonelli.
26: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
26: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
26: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
26: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
27: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
28: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
29: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
30: Onda Verde, viaggiare informati.
31: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira in mobilità. Sono le 8:30 minuti. Partiamo dalla 4, dove troviamo code a tratti per circa un chilometro verso l'allacciamento del nodo di Pero in direzione di Torino. Lavori in corso in A26 tra Vercelli Est e l'allacciamento con la diramazione Stroppiana in direzione di Genova Voltri. Attenzione in autosole Milano-Bologna, un incidente si è verificato all'uscita di Terre di Canossa Campegine con ripercussioni in entrambe le direzioni. Ancora in autosole un chilometro di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze. Rallentamenti anche sulla Firenze Mare tra Prato Est e Prato Ovest in direzione di Pisa a causa di un incidente. Ci spostiamo in A16 Napoli Canosa, dove si segnalano lavori tra Candela e Cerignola verso Canosa. Infine resta rallentato il traffico in A19 Palermo Catania, circa 6 km da Agira in direzione di Catania per lavori di manutenzione. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
30: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
0: Non la voglio sta vita per Denise.
11: Tu fa come ti pare e poi pretendi che ti portano rispetto.
0: Io non sono come voi, ne faccio certe cose.
12: Ti vuoi pentire?
0: Pentire di cosa? Non ho fatto niente io.
13: Esca il meno possibile e non parli con nessuno.
0: Da quando li ho denunciati non ho fatto altro che cambiare città.
14: Una storia di coraggio, di resistenza alla 'ndrangheta, che nel 2015 ha ispirato il film diretto da Marco Tullio Giordana. Una storia senza lieto fine.
15: Lea, la mia cara mamma, ha avuto il coraggio di ribellarsi alla cultura della mafia, la forza di non piegarsi alla rassegnazione e all'indifferenza.
0: Io sono Lea Garofalo, sono soltanto Lea Garofalo, hai capito? Io non sono di nessuna famiglia, di nessun marito, lo capisci questo?
14: Questo è Inviato Speciale. Io sono Carmen Santoro. Con Rita Pedizzi e la storia di Denise, figlia di Lea Garofalo, morta 10 giorni fa a 35 anni, la stessa età che aveva la sua mamma quando fu uccisa dalle cosche.
15: Per me è un giorno molto difficile, ma la forza...
14: La voce di una vita di dolore, interrotta dal pianto e dalla commozione di una giovane destinata ad essere un'ombra. A parlare da dietro una finestra è Denise Cosco, figlia di un boss dell'Andrangheta, e di Lea Garofalo, anche lei appartenente ad una famiglia di affiliati. Una donna che ha trovato il coraggio di denunciare e ha pagato con la vita.
15: Grazie per quello che hai fatto per me.
14: La voce di Denise è del 19 ottobre 2013. A Milano si celebrano i funerali della madre.
15: Non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
14: A 35 anni, stessa età della madre quando venne uccisa, Denise si è arresa. Il coraggio non ha pagato tanta solitudine. Sotto protezione fino al 2018 ha cambiato nome, un figlio di 4 anni e un compagno. Si è lanciata dalla finestra vicino Roma.
16: Un angioletto è sceso dal cielo, un angioletto biondo con i capelli lunghi, con due occhi chiari che erano due fari. Era legatissima alla sua mamma.
14: Annalisa Pisano è l'avvocato che ha seguito Lea dall'inizio della sua collaborazione, fin quando ha deciso di tornare dall'ex compagno, firmando così la sua condanna a morte.
16: Ebbi sin da subito questa prima impressione, che volesse lottare contro tutto un sistema, che non portasse lì la sua storia personale, limitata a ciò che le era accaduto con il suo ex marito, stiamo parlando dei fratelli Cosco in genere, come dire, avversione totale verso quel sistema mafioso, in senso ampio. Si riferì infatti nel corso dei suoi narrati al sistema in genere, parlò soprattutto anche del suo ambito familiare, che ovviamente non sfuggiva a queste logiche, perché Lea Garofalo era sorella di quello che storicamente, giudiziariamente, era il boss di Pagliarelle, dove Lea Garofalo viveva, che poi nel 2005 venne ucciso in un agguato di 'ndrangheta. Quindi ribadì più volte la sua volontà di allontanarsi da questa spirale di violenza pura. Io ricordo un tremore e uno sguardo che cercava aiuto, e quindi donna giovanissima, una piccola figlia a seguito, donna sola, abbandonata da tutti.
14: Quella dei fratelli Cosco a Milano è la storia di un clan che dalla frazione Pagliarelle di Petilia Policastro, borgo di minatori nell'Alto Crotonese, si proietta nel tessuto metropolitano indossando i panni dello spaccio organizzato. Il quartier generale è lo stabile di Viale Montello 6. Da lì fuggì Lea Garofalo portando con sé la sua bambina. Da lì, per la rottura con quel mondo, è stata condannata a morte. E da quelle parti, il 24 novembre 2009, si sono perse le sue tracce. A 17 anni Denise ha visto sua madre praticamente rapita sotto i suoi occhi e ha trovato il coraggio sovraumano di testimoniare contro il padre.
17: E riconosce in questi resti di gioielli un po' bruciati?
15: Sì, sono questi. Ecco, adesso cioè, sono sicura che sono questi qua.
17: Ne è certa?
15: Sì.
14: Denise era la figlia di uno dei simboli calabresi della ribellione alle mafie. Salvatore Dolce, allora procuratore aggiunto alla DDA di Catanzaro, è il primo magistrato a raccogliere le denunce di Lea Garofalo nel luglio del 2002.
18: Lei aveva avuto appunto questa bambina con Carlo Cosco, che in quel momento si trovava detenuto, e il fratello imponeva di andare a trovare Carlo Cosco e di portare con lei la bambina, perché questo era un segno importante di una famiglia che stava vicino alla detenuta. tenuto. Lei non accettava questa cosa come tante altre imposizioni e quindi ai vari no aveva subito delle minacce. Lei racconta di vicende che hanno riguardato anche proprio la sua famiglia e poi racconta di una serie di fatti che riguardavano anche Carlo Cosco, che forse era stata la prima donna che all'interno dell''Ndrangheta aveva deciso di raccontare cose che riguardavano i suoi familiari. Lei, diciamo, non racconta cose che aveva fatto lei, perché lei non aveva commesso nulla, salvo alla fine aggiungere, e questo poi comporterà il mutamento da testimone a collaboratore di giustizia, di dire che in alcune occasioni aveva collaborato con il fratello in qualche modo nella preparazione di alcune dosi di cocaina. Questa ammissione comporterà un'acquisizione di uno status di collaboratore di giustizia e non di testimone di giustizia, da cui poi deriveranno tutta una serie, diciamo così, di complicazioni e di difficoltà che poi si concluderanno in maniera tragica.
14: Perché si concludono in maniera tragica?
18: Intanto dal punto di vista strettamente comportamentale non è stato mai facile, diciamo così, gestire Lea Garofalo, proprio il temperamento, perché lei era, diciamo, poco incline al rispetto delle regole. A ciò aggiungiamo che si allungarono molto i tempi, perché per un verso i fatti di cui lei parlava in qualche modo erano già stati attenzionati in alcuni processi, per altro verso il suo ruolo di collaboratore di giustizia e non più di testimone comportò la necessità di acquisire degli elementi di riscontro individualizzanti rispetto ad alcuni fatti, quindi questo sostanzialmente comportò un allungamento dei tempi della permanenza sua nel circuito della protezione senza che ci fosse un riscontro giurisdizionale alle sue dichiarazioni. Poi il padre della ragazza, che non aveva mai smesso di avere questo pensiero di vendetta, riesce tramite la povera Denise a farla andare su a Milano e succede quello che succede.
14: Denise non ha retto al peso del silenzio?
18: No, questa è una mia opinione personale. Secondo me deve essere successa una qualche cosa di recente che l'ha portata a compiere questo gesto.
14: All'esecuzione e alla distruzione del cadavere di Lea Garofalo partecipò Carmine Venturino, ex fidanzato di Denise, e lui poi a far ritrovare i resti di Lea bruciati.
1: Lea Garofalo, abbandonando il marito in carcere, porta una macchia d'onore al fratello e anche a Carlo Cosco. Dovevamo ammazzare anche Denise Cosco.
14: Ci sono donne della criminalità organizzata che sono mandanti di omicidi, altre che sono intrappolate nella loro famiglia di mafia e sono vittime di violenza. Scappare per loro significa essere condannate a morte, ma decidono di affidarsi allo Stato per salvarsi e salvare i propri figli. Alessandra Cerreti è la magistrata che è riuscita a colpire le 'ndrine, prima in Calabria, oggi a Milano.
3: Le donne hanno il ruolo fondamentale all'interno della 'ndrangheta di tramandare il vincolo mafioso in assenza dei mariti o dei padri, perché la maggior parte delle volte gli uomini sono o in carcere o latitanti o morti ammazzati, quindi queste donne si trovano ad allevare i figli in solitudine e quindi già questo è un ruolo molto importante, ma al contempo hanno anche dei ruoli attivi. Non si può uniformare il ruolo delle donne tra vittime o carnefici, perché ovviamente ogni storia è a sé, possono essere l'uno e possono essere l'altro, nel senso che le nostre indagini hanno fatto emergere tante volte il ruolo di donne assoggettate, donne costrette a sposare figli di capi mafia e donne che non possono liberamente scegliere il loro destino né quello dei loro figli. Ma al contempo ci sono state tante altre indagini che hanno svelato il ruolo di donne complici, compartecipi, prima fra tutte essere strumento di comunicazione fra i detenuti e quelli in stato di libertà, possono avere ruoli anche negli omicidi come mandanti.
14: Lea Garofalo è stata una delle prime donne che ha trovato il coraggio di ribellarsi.
3: Lea Garofalo sicuramente è stato uno spartiacque, ne sono seguite altre, prima fra tutti il Pesce Giuseppina, appartenente alla cosca di Rosarno. Però il Pesce Giuseppina invece è stata arrestata e condannata per associazione mafiosa e a un certo punto lei ha deciso di intraprendere la strada della collaborazione, con un percorso molto sofferto, perché nell''Ndrangheta il vincolo mafioso coincide con il vincolo familiare e Giusy Pesce è stata sicuramente un esempio di appartenente donna all'associazione mafiosa, alla quale non sono seguiti altri casi. Però abbiamo avuto altre donne che si sono ribellate. Maria Concetta Cacciola, lei è stata suicidata, non utilizzo a caso questo termine perché l''Ndrangheta le suicida le sue donne, nel senso non ha neanche il coraggio di ucciderle. C'è stata anche Rosa Ferraro, la cugina di Giusy Pesce, ed ha commesso reati nel l'interesse della Cosca Pesce e durante le indagini ha deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria, anche lei ha dovuto rinnegare il vincolo di sangue. E infine Giusy Multari, l'unica colpa che aveva, si era innamorata di Antonio Cacciola, appartenente alla famiglia Cacciola. Antonio Cacciola si è suicidato, un altro suicidio un po' misterioso, e ha consentito l'arresto e la successiva condanna di 19 appartenenti alla famiglia Cacciola. Tutte queste storie hanno un unico comune denominatore che le lega a quelle di Lea Garofalo. Tutte queste donne hanno fatto la loro scelta per garantire un futuro di libertà ai loro figli attraverso quello strumento straordinario che si chiamava protocollo liberi di scegliere, che fortunatamente recentemente è diventata una legge dello Stato italiano.
2: Un argine contro le mafie e contro la violenza è sempre l'istruzione. Questa settimana tutti i ragazzi italiani sono tornati tra i banchi. A loro gli auguri di due importanti scrittori, Eraldo Affinati e Francesca Giannone.
4: L'augurio è quello che tutti i ragazzi possano affrontare questo nuovo anno nella consapevolezza di una nuova avventura umana.
5: L'augurio che vi faccio è quello di continuare a credere nei vostri sogni e in voi stessi, anche quando intorno a voi non ci sarà nessun altro che lo farà.
2: Sogni che vivono anche i ragazzi di Amatrice a 10 anni dal devastante terremoto. Lunedì l'inaugurazione dell'anno scolastico con il presidente Mattarella. Radio 1 seguirà la cerimonia con uno speciale a partire dalle 16.30. In attesa di questa giornata, i ragazzi di Amatrice raccontano le loro speranze e i loro timori a Simone Zazzera.
6: Dici il tuo nome?
12: Anastasia e ho 18 anni e vivo qui ad Amatrice.
19: Marianna, ho 18 anni e vivo qui ad Amatrice da quando sono nata.
20: Mattia.
6: La notte del terremoto quanti anni avevi?
20: 8 anni.
21: Lorenzo.
6: Quanti anni hai?
21: Quasi 26.
6: Quando c'è stato il sisma?
21: Ne avevo appena compiuti 16 perché io compio gli anni 18 di agosto.
22: 10 anni avevo.
6: Quante persone della classe che frequentavi allora oggi abitano ancora ad Arquata del Tronto?
22: Poco meno della metà.
21: Eravamo 10-12 nella mia classe, adesso siamo circa la metà, quindi 5-6 ragazzi.
12: Siamo rimasti 10 più o meno, eravamo 23.
6: Hai mai pensato di andare via?
21: No, mai pensato. La mia famiglia è legata qua, siamo qua, è il posto migliore in cui stare in questo momento.
19: Sì, soprattutto con la scelta del liceo, però ho deciso di rimanere perché avevo tutti i miei amici qui, tutta la mia famiglia qui.
21: I miei genitori avevano pensato di andare ad Ascoli, solo che per me, che sono cresciuto qua in mezzo alle montagne, qui c'è la vera vita. Apri la finestra e ti vedi del verde, si respira l'aria buona, vedi le montagne.
6: Questi 10 anni come li hai vissuti?
23: Sicuramente non come un ragazzo normale, Amatrice non è la normalità, però sono stati 10 anni molto belli perché combattere tra molte virgolette per il tuo paese è un valore che ti dà tanto.
24: Sharon.
6: Guardando in prospettiva questi 10 anni, qual è stato il momento più difficile?
24: L'inizio proprio, ai 18 anni ti senti il mondo in mano e quel mondo ti si è distrutto davanti agli occhi. Sai che vuol dire non avere più nulla, quindi cresci.
6: E il momento più bello?
24: Oddio, ancora non è arrivato il momento più bello, lo sto aspettando.
6: 10 anni dopo Amatrice come sta?
24: Male, molto male.
6: Perché?
24: Se la prendono un po' troppo comoda. Qualcosa sì, è ricostruito, però molto lentamente stiamo andando.
6: E a chi ha deciso di rimanere cosa manca?
24: La vita. Non hanno dato opportunità ai giovani di rimanere. Quella è triste. Chi non ha lavoro va via.
12: Non c'è più un luogo di incontro, non c'è più magari la piazza. Le persone che prima c'erano ora non ci sono più. Mancano tante cose, però comunque questa è casa mia.
21: Magari per fare la spesa ti devi fare 40-50 minuti di macchina. Prima del terremoto avevo tante amicizie, tanti ragazzi che comunque venivano anche spesso l'estate, che avevano casa o che abitavano a Roma e poi l'estate venivano qui. Adesso mancano molto.
19: Sia per le persone che sono andate via, che comunque c'è quella mancanza, ma anche il vivido ricordo di quella notte che comunque torna sempre.
12: Ricordo la paura, questo terremoto che non finiva mai.
22: Pensavo fosse un sogno e quindi sono rimasto nel letto, anche se tremava tutto. Il letto sentivo che si alzava dal pavimento.
12: È durato 142 secondi, però noi ne abbiamo percepiti ovviamente molti di più. Siamo scappati e pensavamo che le scale fossero crollate. Per fortuna siamo riusciti ad uscire. Ci siamo resi conto solamente la mattina dopo di quello che effettivamente era successo.
25: Io ho trovato figli vivi all'interno del centro storico, dove erano morte 5
7: 5 persone, quindi sono immagini che non mi toglierò mai.
8: La mattina vedere tutti quei corpi a Pescara, vedere Capodacqua, Arquata Capoluogo, tanti amici non ci sono più, sono stati momenti bui.
9: Non riesce a distinguere dove è una casa dall'altra, è una via dall'altra. Non riesce a distinguere se i corpi che vedi sono amici, parenti, chi ancora è fortunato ad essere in vita che ti chiede aiuto, o chi che magari va lì per tendergli una mano invece è già andato.
19: Persone che urlavano la matrice non c'è più, è caduto tutto, le persone non escono dalle case.
23: La disperazione delle persone che uscivano dal centro storico, persone che sapevano di aver perso tutto e tutti.
10: Mi ricordo che stavamo scalzi, mi ricordo che stavamo davanti casa con tanta gente del paese, le scosse, i figli impauriti, la protezione civile, mio marito che ha salvato diverse persone sfondando portoni del paese, amica che aveva avuto la nipote 17 ore sotto le macerie e una nipote l'ha persa. Io mi ricordo tutto, non si può dimenticare.
20: Alle 3.36 del 24 agosto 2016 la terra tremò per 142 secondi, 41.000 sfollati, quasi 400 feriti e soprattutto 300 morti, 239 dei quali soltanto ad Amatrice. Nella tragedia Daniele Bonanni perse la madre, la sorella e una nipote, 10 anni dopo e 3 ristoratori che hanno riaperto in una delle strutture provvisorie delocalizzate, ma è tra i tanti che ancora aspettano di poter rientrare a casa.
9: L'hanno iniziato l'anno scorso e la ditta sta andando avanti velocemente, però sono comunque passati 10 anni e prima di altri 2 anni non me la restituiranno. Quando si parla di quello che hanno costruito e restituito già alla comunità, si parla di una percentuale bassa, un 30%. Tutto il centro storico manca. Cercare di rimanere sul territorio come abbiamo fatto noi è dura, perché tu vivi di speranza, però non puoi morire di speranza, perché vivi nelle casette che devono essere provvisorie, ma poi se passano 20 anni dentro una casetta è gran parte della tua vita.
21: Dopo il terremoto ho pensato, vabbè, qualche crepetta, ma non vedo l'ora di tornare a dormire perché erano le 4 del mattino. Non avevo realizzato che ancora oggi, dopo 10 anni, non sarei tornato a dormire in quella casa.
25: Ci vorrà ancora tanto tempo per fare la mia. Devono fare tutti i sottoservizi e poi ovviamente partiranno prima altre, poi la mia si vedrà.
19: Qualcosa si sta muovendo. Io sono rientrata nel marzo del 2022 a casa mia, però speravo che qualcosa di più fosse già ricostruito.
6: Dopo quanti anni dal sisma sei riuscito a far ripartire i lavori a casa?
23: 9 anni, l'anno scorso abbiamo iniziato la ricostruzione, pensiamo che il prossimo anno è terminato casa nostra.
12: Mi hanno riconsegnato casa nell'agosto del 2022, so che però tante altre persone non sono ancora riuscite a rientrare a casa loro.
20: Tra chi è ancora costretto a vivere nelle casette prefabbricate ci sono anche quelli che, pur avendo ricostruito una casa, non possono ancora abitarla, perché va a rilento anche la ricostruzione dei cosiddetti sottoservizi, dalle fogne alla rete idrica fino agli allacci elettrici.
10: Silvia, il mio progetto è partito nel 2021, a luglio. È stato quasi un anno e mezzo a controllo a Rieti, hanno iniziato a demolire a fine agosto 2024. Ho iniziato a tirarla su i primi di settembre, a novembre avevo il tetto.
6: Quando si augura di poterci andare a vivere?
10: Bella domanda, io non pretendo di rientrarci tra qualche mese, ma io a maggio dell'anno prossimo voglio rientrare, anche perché io sto pagando un mutuo.
6: Che cosa manca per poter rientrare?
10: Gli allacci, acqua e luce.
6: E ci sono?
10: No, assolutamente. Allora, acqua e fogne intervengono un po' più velocemente. Vai a Rieti, paghi un bollettino di 85 euro, vengono, fanno il sopralluogo e ti dicono l'importo assurdo, perché io per un metro di tubo 1000 euro, ci sono anche preventivi di 8000 euro. Però il problema è che le fogne sono completamente chiuse, al che devo aspettare che iniziano l'urbanizzazione del paese. Quando? La luce è proprio un'epopea, ho fatto domanda il 31 marzo, l'ultima telefonata fatta oggi, verrà il tecnico, io ho detto quando? Tra un anno?
6: 10 anni dal sisma, come ti auguri di vedere Amatrice tra altri 10 anni?
12: Spero che molte persone tornino, anche perché un paese lo fanno anche le persone. Se ne vanno tutti, viene ricostruito, ma per chi?
23: Spero che la ricostruzione si velocizzi ancora di più, perché comunque dopo 10 anni la ricostruzione vera e propria è iniziata da circa 1 o 2 anni.
24: Spero meglio di così, però certo, se famo un passo avanti ogni 10 anni ce ne vogliono altri 30 allora.
23: Spero che siamo più felici, perché io penso che ce lo meritiamo dopo quello che abbiamo passato.
2: Ad alleviare l'attesa può contribuire la buona musica. La nuova stagione dei teatri sta per cominciare. Paola D'Urso ci anticipa quella dell'Accademia Filarmonica Romana.
25: La
0: l'Accademia Filarmonica torna nella stagione 2026-27. Come al solito le sezioni sono tante e c'è prima un assaggio che parte dai dialoghi, le lezioni di pianoforte e poi il balletto di Roma. Il 30 settembre Teatro Olimpico, come consuetudine, Francesca Mattini è la direttrice artistica. Avete dedicato al tango questa apertura?
11: Apriremo, sì, dal 30 settembre al 2 ottobre con Astor, Un secolo di tango, una produzione che già ha avuto tantissime rappresentazioni in Italia e nel mondo, ma che si presenta qui arricchita della presenza, oltre dei ballerini che interpretano appunto la vita di Astor Piazzolla, quindi è una coreografia contemporanea a cura di Valerio Longo, oltre ai danzatori appunto la musica dal vivo di Mario Stefano Pietrodarchi, che con il bandoneon, che sappiamo essere uno strumento tipico del tango ma anche la fisarmonica, è in scena con i danzatori veramente con la sua fisicità. Ci saranno anche presenti due tangheri e la voce narrante di Vincenzo Bocciarelli, quindi è veramente tutte le arti si vanno a fondere in questo racconto che è proprio la storia della vita di Astor Piazzolla e del suo attraversamento di questi paesi che sono appunto l'Italia e l'Argentina, all'insegna del rinnovamento proprio, no? della musica del tango.
0: Ma non finisce qui però.
11: Sì, allora poi avremo un altro appuntamento molto importante natalizio, quest'anno lo Schiaccianoci che riportiamo in scena a 20 anni di distanza dalla prima rappresentazione di Schiaccianoci con le coreografie di Mario Piazza. È stato per noi un'opera che è andata in scena per tantissime repliche fino al 2016. Torniamo con un 6, quindi nel 2026 faremo utilizzo di tecniche e tecnologie anche nuove che ci hanno permesso di rinnovare questo Schiaccianoci in una maniera anche appunto che a distanza di 20 anni rappresenta l'oggi.
0: Domenico Turi è il direttore artistico, quindi ci facciamo spiegare da lui come è strutturata questa nuova stagione.
13: Più che stagione è una programmazione completa durante tutto l'anno con tanti progetti, collaborazioni. Il 5 novembre inauguriamo i concerti da camera al Teatro Argentina e quest'anno c'è una novità, ho rifondato i solisti della Filarmonica, un gruppo di solisti che sono cresciuti nella nostra istituzione negli ultimi anni e si riuniscono per affrontare delle pagine di grande bellezza e importanza. Il 5 novembre ci sarà la quarta di Mahler in versione cameristica. Poi durante i concerti all'Argentina ci sono dei solisti che ormai sono diventati di casa perché chiudono la loro residenza triennale, come la Fedorova, Dindo e Lucchesini e Filippo Gorini, e poi c'è un baritono che vi invito a venire ad ascoltare, Olemans, che farà la Winterreise suonando e cantando, cioè quindi non accompagnato da un pianista, certo, in versione veramente cameristica. Poi torna la Ferrier, giovanissima percussionista francese, qualche anno fa ha incantato il nostro pubblico. Quindi a grande richiesta del pubblico tornerà con un programma molto particolare, farà suonare diversi strumenti, la sua magica marimba, ma farà penso anche suonare i corpi degli ascoltatori che entreranno in sinergia con lei.
0: E a Natale ci sarà un concerto di Natale molto particolare, Simone Vallerotonda dei Bassifondi.
15: La peculiarità dell'ensemble Bassifondi è quella di promuovere e riscoprire musica spesso inedita o di autori poco conosciuti che ha a che fare con il mondo del liuto. Per caso, come spesso accade nella vita, sono arrivato a acquistare l'unica copia che c'è in circolazione di questo oratorio I Pastori di Bettelemme di Capsperger.
0: Già lo strumento è particolare perché è la tiorba.
15: Il più grande e più importante tiorbista acquisito a Roma, no? Era originario tedesco e ho tutta ovviamente la musica strumentale, ma questo oratorio mi mancava, per cui quando sono incappato in questa parte ho detto sicuramente questo entrerà nella mia libreria. È rimasto lì per una decina d'anni finché non ho avuto la possibilità e anche l'idea di, seguendo lo sviluppo naturale dell'ensemble che si sta allargando e sta affrontando anche partiture più grandi. Ovviamente Capsperger era il tiorbista più importante di Roma, ha scritto questo oratorio nel 1630 che l'ha eseguito nella notte di Natale a Palazzo Barberini e sembra una scena perfetta per riproporlo a Roma a Natale.
0: Andava fatto assolutamente. La data è?
15: Il 20 dicembre, quindi pochi giorni prima della notte di Natale.
0: Facciamo questo regalo.
15: Ci facciamo questo bellissimo regalo e anche qui c'è una delle tante sorprese, delle tante stravaganze che fa Capsperger, in quanto ha inserito uno strumento popolare che è la sordellina, che è questa cornamusa del 600, e un basso sopra il quale la sordellina suona e improvvisa proprio all'interno dell'oratorio. L'arrivo dei pastori è annunciato proprio dall'arrivo delle cornamuse antiche del 600 che noi suoneremo.
2: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Patanè, torna dopo il GR.
1: un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Storie, riflessioni, suggerimenti. Da martedì 22 settembre torna per il 7° anno formato famiglia. Io sono Diana Alessandrini e vi aspetto martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
16: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
14: Suzuki.
17: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
17: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
17: Per vederci le partite insieme.
18: Magari, però non ho ancora il wifi.
17: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
18: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
17: Sono appena stato sorpassato.
26: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
27: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
28: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
29: Acqualete.
30: Acqualete.
28: What up?
30: Ottima mossa per le tue ossa.
31: 99, 99, non è possibile.
32: Tesoro, tutto ok?
31: 99, Puma, microtasso.
32: Calmati, ora chiamo qualcuno.
31: 99, Puma.
32: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
31: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
33: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
34: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
35: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino, addio a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, è morto a 83 anni, l'annuncio è arrivato nella notte dal club nerazzurro che nel 64 proprio Mazzola guidò alla conquista della sua prima Coppa dei Campioni, segnando due reti in finale contro il Real Madrid.
4: Il pronto passaggio a Mazzola, Corso, Guarneri, a Facchetti, Mazzolino, rete! Ha segnato Mazzola.
3: Nello storico racconto di Niccolò Carosio, la prima delle due reti di Sandro Mazzola nella finale, Mazzolino, perché figlio di Valentino Mazzola, il capitano del grande Torino morto nella tragedia di Superga. Come il padre, Sandro Mazzola protagonista anche in nazionale, campione d'Europa nel 68, vice campione del mondo nel 70 con la famosa staffetta Mazzola-Rivera, un fuoriclasse in campo e nella vita, così ricorda Mazzola il vicepresidente dell'Inter Zanetti. E in queste ore messaggi di cordoglio arrivano via via da tanti club di Serie A in attesa questa sera del ricordo sul campo in occasione di Roma-Inter, il big match di campionato in programma alle 18. Agli esteri ora, il ministro Crosetto scrive all'alta rappresentante europea Callas per chiedere più risorse per Aspides, la missione europea nata 2 anni fa per garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. La richiesta arriva mentre la fregata italiana Bergamini sta scortando un mercantile verso Suez. Crosetto è pronto a mettere a disposizione altre 4 navi, ma chiede che sia l'Europa a sostenere i costi. Ieri gli Houthi sono tornati a colpire l'Arabia Saudita, danneggiando nella base di alla Taif un caccia italiano, nessun ferito fra i nostri militari. Gli Stati Uniti rafforzano la presenza nell'Artico con un accordo con Danimarca e Groenlandia, previsto il dispiegamento di militari per contenere la Russia, e il presidente Trump ha firmato inoltre la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca, colpendo energia e difesa. Alla Casa Bianca intanto esclusi i giornalisti della CNN insieme a quelli di Politico ed MSNBC, minacce di esclusione anche per New York Times e Washington Post. Siamo alla cronaca italiana. È stata dimessa dall'ospedale la professoressa accoltellata in classe in una scuola media di Roma da uno studente tredicenne. Il giovane, che ha ripreso tutto con una telecamera, ha prima spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante, poi l'ha colpita 3 volte. A fermare l'aggressione è un compagno di scuola. Il ministro Valditara chiede lo stop ai social per i minori di 15 anni e quanto accaduto non è purtroppo l'unico caso in tempi recenti di una grave aggressione a un docente.
5: È sempre un tredicenne ad agire, ha un piano lucido per attaccare e poi c'è l'astio verso la docente, un coltello e la diretta online dell'aggressione. La cronaca di ieri a Roma si può quasi sovrapporre a quella del 25 marzo scorso a Trescore Balneario, nella Bergamasca. Chiara Mocchi, docente di francese, è colpita al collo e resta gravemente ferita. Anche nel suo caso è il coraggio di un altro studente a salvarla. Aiutiamo i ragazzi a capire che noi prof non siamo ostacoli, ma siamo i loro alleati, e la scuola è vita e non un teatro di morte, ha dichiarato ieri. I due tredicenni avevano anticipato in rete le loro intenzioni. Le difficoltà scolastiche che si saldano con la frenesia di riversare nel virtuale la violenza. E c'è anche un altro precedente, il 29 maggio a San Vito Lo Capo, stessa dinamica, un dodicenne con casco e mascherina punta il coltello, ma il professore riesce a disarmarlo subito. E poi la docente accoltellata alla schiena e a un polmone da un 17enne in un istituto professionale di Varese a febbraio dell'anno scorso, un drammatico elenco al quale ieri si è aggiunto il caso di Roma. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Truffe sui finanziamenti europei per l'agricoltura, 45 condanne, 325 anni di carcere a Patti, provincia di Messina, nella sentenza del maxi processo Nebrodi 2, un segnale che arriva dritto al cuore degli agricoltori e allevatori onesti, ha commentato Giuseppe Antoci, l'europarlamentare 5 Stelle ed ex presidente del Parco dei Nebrodi, scampato ad un attentato nel 2016, ha introdotto il protocollo di legalità contro le truffe sui fondi agricoli. Meteo, disagi e danni e disagi per l'ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta in molte aree del paese. A Ostuni, in provincia di Brindisi, un pescatore è morto folgorato dopo essere stato colpito da un fulmine. A Roma, allagamenti e circolazione in tilt per un violento nubifragio nella zona nord. Anche nelle Marche, diversi smottamenti che hanno interessato anche la rete stradale e ferroviaria. Situazione in miglioramento da domani. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora la linea torna a inviato speciale, prossimo giornale radio alle 10.
0: Inviato speciale, seconda parte.
2: Medio Oriente, crolla un edificio a Gaza, ospitava palestinesi sfollati, ci sono vittime, tra i 100 dispersi 50 bambini.
6: Le cause del crollo dell'edificio non sono ancora note, ma il palazzo è stato danneggiato diverse volte da molteplici attacchi israeliani. Sono oltre 2000 le strutture a rischio crollo nell'enclave palestinese a causa dei bombardamenti degli ultimi anni.
7: A Gaza si continua a morire, una tragedia nella tragedia del Medio Oriente sempre più infuocato.
8: Medio Oriente, gli Houthi non si fermano, nuovi attacchi, colpito anche un caccia saudita.
9: Gli Houthi attaccano una base aerea in Arabia Saudita, colpito un cacciabombardiere italiano, solo danni, nessun nostro militare coinvolto.
10: Crosetto, illesi i nostri militari, nessun danno.
7: I protagonisti del nuovo fronte sono gli Houthi. Eleonora Ardemagni, ricercatrice associata senior dell'ISPI. Chi sono questi ribelli e chi li arma?
11: Sono un movimento armato sciita del nord dello Yemen, originario delle regioni al confine con l'Arabia Saudita. Un movimento armato che negli anni si è trasformato da attore di guerriglia locale con rivendicazioni territoriali ad attore regionale, con un vasto arsenale di droni, missili. E decisiva in questo senso è stata l'alleanza con l'Iran, che ha permesso quindi agli Houthi di crescere e di evolversi nelle proprie capacità militari, ma gli Houthi non sono mai diventati attori subordinati all'Iran, tanto che hanno scelto ora di passare all'escalation in Yemen e di attaccare direttamente l'Arabia Saudita per fare un favore al loro alleato Iran, raddoppiando quindi la crisi degli stretti, non solo Hormuz ma anche il Bab el-Mandeb.

0: provare a strappare un accordo migliore di quello che i sauditi proposero agli Houthi nel 2022, quando poi ci fu la tregua in Yemen, che è durata fino a poche settimane fa.
1: Quindi legame forte con l'Iran, ma non un rapporto di subordinazione.
0: Un legame di alleanza, di interesse reciproco, una visione del mondo comune, ma quando si tratta di scegliere che cosa fare, gli Houthi di solito privilegiano innanzitutto i loro interessi yemeniti.
1: Gli Houthi stanno tenendo sotto scacco il mercato del greggio, anche perché lo stretto di Hormuz, come dicevamo, è già sotto pressione. Che rischio rappresentano per i rifornimenti mondiali di petrolio?
0: Le azioni degli Houthi aumentano il rischio regionale e quindi globale riguardo appunto al mercato energetico, in particolare del petrolio, e la stessa minaccia di nuovi attacchi nel Mar Rosso, oltre a quelli rivolti alle petroliere saudite, fa da deterrente per chi vuole passare per esportare da quella rotta. E, tra l'altro, l'attacco che è stato sferrato qualche giorno fa al grande oleodotto saudita, la East-West Pipeline, che permetteva a Riyadh di continuare a esportare greggio aggirando Hormuz proprio attraverso la rotta del Mar Rosso, è un altro degli effetti di questo conflitto che si riapre in Yemen e tra Yemen e appunto Arabia Saudita, anche se appunto sono stati gli stessi sauditi a dire che quell'attacco è partito dall'Iraq, ma già è accaduto in passato che miliziani iracheni, che anch'essi sono alleati dell'Iran e sono anche alleati degli Houthi, avessero ricevuto l'aiuto degli Houthi nel pianificare degli attacchi come quest'ultimo contro il grande oleodotto saudita.
1: In questo Medio Oriente infuocato, che capacità di resistenza hanno gli Houthi secondo lei?
0: Finora hanno dimostrato una notevole capacità di resistenza, proprio perché sono un attore militare estremamente adattabile, perché hanno continuato a reclutare sia in maniera forzosa che strumentalizzando prima la guerra agli Stati Uniti e attacchi a Israele, poi adesso quelli all'Arabia Saudita. Si muovono nelle aree che sono le più povere dello Yemen, quelle del nord-ovest, e tutto ciò che a livello di economia permette loro di finanziarsi anche attraverso le reti del contrabbando, viene reinvestito dagli Houthi non nel welfare, non nei servizi alla popolazione, che è davvero in una condizione di povertà dura, ma in armi, in warfare. Quindi l'altra variabile che terrei presente è che gli Houthi sono riusciti in questi anni, grazie all'aiuto iraniano, anche a localizzare parte della produzione di armi, in particolare droni, e che in questi 9 anni, negli ultimi 9 anni, non hanno perso territorio. Questo ci dice che sono riusciti a ulteriormente consolidare anche tutte le infrastrutture civili e militari che hanno permesso loro di nascondere armi, di produrne e di continuare a essere una minaccia per la navigazione e per l'Arabia Saudita.
1: E in queste ore la fregata Bergamini della Marina Militare sta scortando un nostro mercantile nello stretto bloccato dagli Houthi. Se le guerre dominano lo scenario in Medio Oriente, a 13.000 km di distanza, nell'America Latina, è stata un'estate di terremoti e paura. Dopo il devastante sisma in Venezuela, quello in Colombia. Succedeva il 10 agosto. La scossa più lunga e più forte mai avvertita in Colombia.
2: 96 secondi che sembrano ore quando la terra trema nella parte occidentale della Colombia.
3: Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar.
2: Il presidente colombiano Abelardo de la Espreya, insediatosi 2 giorni fa, ha dichiarato che guiderà personalmente le operazioni di soccorso, mentre in molti video amatoriali si vedono decine, forse centinaia di persone comuni, volontari che scavano tra i detriti in una drammatica corsa contro il tempo per cercare superstiti sepolti.
4: Eravamo proprio in una zona del centro dove passa la faglia della strada, proprio ha cominciato a oscillare, almeno 30 secondi interminabili, ci sono stati esplosioni, botti, e dopo poco mi sono reso conto che un palazzo era completamente crollato.
1: I bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. I ritrovamenti, molte ore dopo la scossa, che riaprono la speranza.

0: È passato un mese e poco più. Quasi 300 i morti, oltre 4.000 i feriti, 27.000 le case distrutte. Ma il bilancio dei danni non è ancora definitivo. Andrés Mompótez è il direttore del Tiempo, principale quotidiano colombiano.
1: Aún sigue siendo muy pronto para establecer con exactitud, con precisión, cuáles serán las consecuencias económicas del terremoto del pasado 10 de agosto.
2: È ancora presto per quantificare con precisione le conseguenze economiche del terremoto che ha colpito la Colombia lo scorso 10 agosto. Secondo le stime, le perdite ammonterebbero a circa 30.000 miliardi di pesos. Una cifra che rappresenta una sfida per il nuovo governo di Abelardo de las Preja, che ha ereditato dal governo di Gustavo Petro un debito fiscale elevato. Nonostante il quadro sia drammatico, l'emergenza apre anche la possibilità di utilizzare gli aiuti internazionali e le generose donazioni da parte di imprenditori e grandi gruppi colombiani.
0: La ricostruzione potrà essere un'opportunità per il paese.
1: Essa ricostruzione.
2: L'obiettivo adesso è garantire una ricostruzione rapida ed efficiente che possa trasformarsi in un vero e proprio volano per l'economia del paese. La ripresa delle attività edilizie richiederà infatti grandi quantità di cemento, calcestruzzo, mattoni e materie prime, dando impulso a settori rimasti fermi negli ultimi 3-4 anni, come l'edilizia abitativa e le infrastrutture. Se gestita bene, anche questa fase potrebbe rilanciare l'economia nelle regioni colpite e creare le basi per un nuovo modello di sviluppo locale. Sarà fondamentale mantenere attivi il commercio e favorire il ritorno del turismo nelle zone colpite per permettere alle comunità di risorgere dopo la tragedia.
1: Una maniera di resurgir luego de la tragedia.
0: In Colombia a marzo si terrà il 10° congresso di Editored, l'associazione dei giornalisti europei e dell'America Latina, che ha lanciato un appello al settore editoriale per contribuire alla ripresa delle aree colpite dal sisma, dove si teme un contraccolpo anche sul turismo. Tra queste il Caffettero, la regione del caffè, orgogliosa della sua produzione di alta qualità, come ci spiega Claudia Weiss, una delle maggiori esperte colombiane del settore.
3: Vivo nel departamento del Risaralda, Colombia.
4: Vivo nella Risaralda, la regione della Colombia, nota anche come El Cafetero. Qui ci sono 19.000 produttori di caffè, grazie alla conformazione del nostro territorio. Coltiviamo caffè di altura, di montagna, che è di alta qualità.
3: Sul caffè di alta qualità.
5: Il caffè che producete, dove si vende? In tutto il mondo?
3: Sì, signora, il caffè si esporta a qualche parte del
4: mondo. È un caffè che si esporta in tutto il mondo, in Corea, Cina, Stati Uniti, ma anche Europa, perché ha una qualità eccellente.
3: Il sistema solicita caffè, anche in Europa, e un caffè di eccellente qualità.
0: Si guarda al futuro in Colombia e si guarda al futuro in un'isola del nord Europa, un futuro però lontano da Bruxelles. Dall'Islanda il reportage di Daniela Orsello.
6: Per me questa è diventata casa.
7: Da 5 anni la veneziana Isabella Carlin vive qui, in questa terra di ghiaccio e di fuoco, lontana quasi 1.000 chilometri dal resto dell'Europa. Cascate e vulcani ne caratterizzano il panorama. È proprio all'eruzione del vulcano Eyjafjall, che nel 2010 bloccò con le sue ceneri gran parte del traffico aereo, si deve forse la scoperta dell'Islanda da parte di molti turisti, con il boom degli arrivi nell'isola negli ultimi 15 anni.
6: Circa 2 milioni di turisti che arrivano ogni anno nel nostro paese, considerando che siamo poco meno di 400.000, c'è stato e ci sarà ancora tanto cambiamento, quindi è un paese in evoluzione che appunto ha conosciuto un exploit turistico e quindi questo ha rivoluzionato anche le vite degli islandesi stessi.
7: Un turismo che sta dunque cambiando il volto del paese, come ci racconta ancora Isabella, 33 anni, guida e accompagnatrice.
6: Qui adesso Reykjavik è un cantiere. Si costruiscono un sacco di edifici, vengono sempre più persone ad abitare in Islanda in cerca di nuove opportunità, nuovi lavori, tantissimi stagionali, un po' come ho iniziato io alcuni anni fa. Dunque serve posto per tutte queste persone.
7: L'Islanda per molti anni è stato un luogo di emigrazione. Adesso invece ha uno dei tassi di immigrazione più alti rispetto alla popolazione, circa il 20%. La comunità più numerosa è quella polacca.
6: Abbiamo tantissimi stranieri, tanti richiedenti asilo, tanti venezuelani, per esempio, palestinesi, ucraini e anche tantissimi europei. Questa popolazione sta aumentando notevolmente e aumenterà nei prossimi anni.
7: Tanti sono anche gli stagionali, come Rodrigo e Michela. Li ho incontrati in un albergo adagiato su un fiordo dal nome impronunciabile, nella costa orientale dell'isola. Lavorano qui come camerieri di sala fino alla fine di settembre.
8: Dobbiamo preparare per la colazione domani.
9: Da quanto lavori qua?
8: Da metà aprile.
9: E perché proprio qui?
8: Ho aperto Google Maps, mi ha detto l'Islanda, ho mandato 60 mail, ci hanno risposto qua ed eccoci qua.
9: E da dove venite?
8: Da Verona.
9: Quanti anni avete?
10: 32.
8: 38. Si guadagna bene, facciamo 6 giorni su 7.
9: E guadagnate più che in Italia?
8: Totalmente, 3-4 volte di più.
9: E com'è stata finora questa esperienza?
10: Dai, è buona, non delle migliori fra tutte quelle che ho fatto. Sei in un posto isolato.
8: 400 persone. In paese.
9: Sentivo che dicevi che ti sei comprata una mascherina quando sei arrivata.
10: Sì, ovviamente c'è tanta luce, non ci sono tapparelle molto buone, quindi mascherina e via.
7: Stipendi alti, ma alto è anche il costo della vita. Per un panino ci vuole l'equivalente di 15 euro, per una pizza circa 20. Il prezzo medio per l'affitto di un bilocale nella capitale è 2000 euro. Sulla corona islandese, la moneta locale, sono disegnati i pesci, perché la pesca per molti anni qui è stata l'attività principale, ora soppiantata dal turismo. Ma proprio la lobby dei pescatori, ancora molto potente, ha portato alla vittoria i no nel referendum di fine agosto sul riavvio dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Un risultato determinato soprattutto dal voto nelle campagne. Roberto Luigi Pagani, scrittore, divulgatore e docente universitario, vive in Islanda da 12 anni.
11: La lobby della pesca sicuramente ha investito risorse enormi nella propaganda e soprattutto anche per fare paura ad altre categorie sociali, per esempio i contadini, gli agricoltori, gli allevatori islandesi. Poi interessante anche notare che i giovanissimi erano parecchio schierati per il no, perché poi sempre questa propaganda aveva fatto circolare la falsa informazione che l'Unione Europea li avrebbe costretti ad arruolarsi ed entrare in guerra e altre cose del genere.
7: Invece hanno pesato meno i timori per le mire espansionistiche del presidente americano Trump sull'Artico?
11: In realtà diversi sono terrorizzati dalle mire espansionistiche di Trump, ma è un dato di fatto che il sentimento non è condiviso dalla maggioranza.
12: We respect these results and a big lesson for me and also for the government. I see this as a victory for democracy. We had over 80% of the country participate in a matter like this.
7: Una consultazione molto partecipata e molto divisiva. Forte la delusione di Bruxelles, perché l'Islanda fa parte dal 94 dello spazio economico europeo e dal 2001 dell'area Schengen.
11: Il governo ha manifestato l'intenzione di non ritirare formalmente la candidatura dell'Islanda per l'accesso all'Unione Europea, ha semplicemente deciso di non portare avanti i negoziati oltre il punto in cui sono già arrivati. Fondamentalmente per adesso, nel breve periodo, non cambierà granché. L'Islanda è per 2/3 all'interno dell'Europa, però beneficia della cosiddetta, diciamo, Unione Europea alla carta, cioè prende quello che conviene e cerca di evitare il più possibile gli obblighi e i doveri.
7: Un paese ricco ma con tassi di interesse molto alti, all'8%, e una moneta molto debole.
11: Chi paga veramente il costo di questa moneta sono le famiglie con il mutuo, che devono pagare interessi mostruosi, per cui tantissime persone della classe media, tra quelle che hanno votato sì, lo hanno fatto soprattutto perché speravano di uscire da questa trappola inflazionistica nella quale siamo.
7: Per chi arriva da queste parti, una delle attrazioni più grandi è spingersi verso nord, vicino al circolo polare artico, e imbarcarsi su piccoli traghetti per avvistare le balene, il whale watching.
13: Ah, eccola!
7: Molte polemiche invece sono legate alla caccia commerciale alle balene, ricominciata nel mese di giugno dopo 2 anni di interruzioni, anche se con numeri ridotti. Con il Giappone e la Norvegia, l'Islanda è infatti uno dei 3 paesi al mondo dove questa pratica è consentita. Ancora Isabella Carlin.
6: La caccia alle balene è un tema molto controverso. Attualmente c'è una compagnia soltanto che ha il diritto a cacciare le balene, praticamente ormai meno del il 2% degli islandesi mangia carne di balena. Un piatto proposto a livello turistico lo trovate nei ristoranti a Reykjavik, ma il mercato principale è quello giapponese. Ci sono state proteste anche qua a Reykjavik.
7: Per febbraio il governo ha annunciato la presentazione di un disegno di legge che, se approvato, potrebbe mettere fine a questa caccia probabilmente dal 2029. L'autunno e l'inverno regalano ai più fortunati la visione dell'aurora boreale. D'estate c'è il sole di mezzanotte, con giornate infinite per ammirare la bellezza del paese, a cominciare da grandi distese di fiori viola che somigliano alla lavanda, ma si chiamano lupini. In questa terra di enormi silenzi e sterminate pianure, per spostarsi da un punto all'altro si può andare in macchina, ma le autostrade non ci sono, o in aereo, i treni invece non esistono.
14: L'acciaio, come dicevo, trascina tutto con sé, quindi rimangono intrappolate ceneri, sedimenti di vecchie eruzioni vulcaniche.
7: Uno dei luoghi più suggestivi da vedere è la laguna glaciale, con iceberg bianchi, azzurri e neri per via della lava che somigliano a statue di ghiaccio. Navigarci in mezzo è un'esperienza emozionante e anche l'occasione per vedere da vicino gli effetti dei cambiamenti climatici.
6: In Islanda abbiamo il ghiacciaio più grande d'Europa, il Vatnajökull, quasi 8.000 km quadrati di ghiacciaio, l'ultimo grande ghiacciaio che ci rimane. Qualche anno fa c'erano ancora di più ghiacciai di quanti ce ne sono adesso, alcuni si sono già sciolti completamente. La situazione è critica, anche qui il cambiamento climatico si percepisce, perché se si va nel Vatnajökull e si va alla laguna glaciale si perdono circa 300 metri di ghiacciaio all'anno.
7: L'Islanda, dopo 5 secoli di dominazione danese, è diventata indipendente nel 1944. È una repubblica parlamentare e nel paese la parità di genere è un tema molto sentito. Qui è stata eletta la prima presidente donna nel 1980 e ancora oggi le cose vanno così.
6: Abbiamo la nostra presidente che è una donna, abbiamo il primo ministro che è una donna, il capo della polizia è una donna, lo stesso vescovo capo della chiesa d'Islanda è una donna.
7: È un paese membro fondatore della NATO, ma non ha mai avuto un esercito. Nella capitale Reykjavik vive un terzo della popolazione, una città colorata dove tutti parlano inglese, dove l'edificio più conosciuto è una sala da concerti. Un museo invece è diventata la piccola Casa Bianca, dove nell'86 si incontrarono il presidente americano Reagan e il leader sovietico Gorbaciov, facendo di questa città per una volta il centro del mondo. Un'isola che colpisce e non lascia indifferenti. A visitare l'Islanda arrivano anche dal lontano oriente, cinesi, giapponesi e coreani. Moltissimi sono gli italiani.
15: Abbiamo visto tutte cose particolari, canyon, cascate, geyser.
9: Cosa vi è piaciuto di più dell'Islanda?
16: La potenza sicuramente della natura. Sono contenta che è esattamente come me la immaginavo.
7: Chi non l'ha ancora visitata ma spera un giorno di poterlo fare, segue il blog Un italiano in Islanda, curato da Roberto Luigi Pagani, che ha raggiunto i 300.000 follower.
11: Non mi aspettavo assolutamente che la mia attività divulgativa sui social riscuotesse tutto questo successo, però mi ha fatto sicuramente piacere soprattutto constatare il grande interesse che i miei connazionali hanno dimostrato di avere per questo paese, che è un cosmo infinito di spunti, di scoperte, di segreti. Sono una popolazione che ama fare festa e sono anche un popolo di lettori e scrittori, e questa è una delle cose delle quali vanno maggiormente fieri e che sta un po' alla base della loro identità.
0: Inviato speciale, che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Patanè, vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buon weekend!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
5: Acqualete.
4: Wada!
5: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
14: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
15: E le nostre storie di mare oggi partono, diciamo, a monte, nel senso che andiamo a ripercorrere con i nostri ospiti un tratto di fiume, il Tevere, nel centro di Roma, tra Ponte Milvio e Ponte Sant'Angelo, che da venerdì prossimo a domenica si trasformerà in un grande palcoscenico, come dire, a cielo aperto. Buongiorno da Raffaele Roselli, è in linea, la saluto, Domitilla Baffigo, vicepresidente Più Blu.
16: Buongiorno a tutti e grazie di questa splendida opportunità.
15: Invito
16: il nostro progetto.
15: Grazie, invito a imbarcarsi con noi anche Laura Reali, presidente ISDE, Medici per l'Ambiente di Roma e Lazio, benvenuta.
16: Buongiorno a voi e grazie anche da parte mia per questa splendida opportunità. Salve Domitilla. Buongiorno,
15: sì.
16: Laura.
15: Buongiorno. Si dice, no, il biondo Tevere, ma in quei tre giorni, il prossimo weekend lungo, possiamo tingerlo di blu? Si intitola infatti Weekend Blue It, la manifestazione di cui parliamo. Domitilla Baffigo ci descrive la proposta.
16: Salve, buongiorno a tutti. Allora, Weekend Blue It è giunta alla sua terza edizione. Sono appunto tre giornate di sport e ambiente che trasformeranno il Tevere in un'arena internazionale. Perché internazionale? Perché non tutti sanno che il Tevere è diventato quel tratto in centro, patrimonio UNESCO, e ci teniamo tutti quanti a farlo conoscere, non soltanto agli appassionati del Tevere che frequentano tutti quanti i giorni quello splendido fiume, ma anche e soprattutto ai cittadini e ai turisti. Il Tevere diventerà un'arena internazionale di tre giorni, non soltanto di sport, ma soprattutto di cultura ed eventi. L'evento principale sarà una gara di canottaggio internazionale il sabato mattina, che sarà preceduta però il venerdì dalla mattina un clean up con le scuole e l'università, e il pomeriggio un blue talk, una tavola rotonda a cui teniamo moltissimo. Si chiama La plastica non fa sport ed è proprio in collaborazione con ISDE Italia, Medici per l'Ambiente. Sarà condotto dal giornalista Francesco Gasbardi e sarà un confronto importantissimo sui rischi legati alla presenza della plastica negli ecosistemi e sulla necessità di ripensare il rapporto tra le attività sportive, l'ambiente e la salute.
15: E di questo, Domitilla, possiamo parlare con Laura Reali, no? Quindi sulle banchine, talk, tavole rotonde, un villaggio della sostenibilità.
17: Sì, certo. Ci si chiede, no? Perché un'associazione di medici accanto a giovani atleti e a Domitilla e a Pioblu per pulire il fiume? Ecco, noi siamo medici che si occupano del rapporto tra salute e ambiente, facciamo parte di un'associazione che è anche internazionale, e siamo accanto a questi atleti perché la plastica non è solo una cosa sgradevole da vedere, è un problema ambientale, è un problema di salute. Le plastiche si frammentano in microplastiche, in nanoplastiche e si ritrovano ormai dappertutto, anche nel nostro organismo, e contengono sostanze chimiche come gli interferenti endocrini che sono tossiche per il nostro organismo, ma a queste sostanze non sono esposti solo gli atleti che lavorano e si allenano sul fiume, tutti, anche i bambini, i più vulnerabili. Io sono una pediatra.
15: Esatto.
17: Difendere l'ambiente significa difendere la salute di tutti, anche degli atleti.
15: Possiamo dire che è proprio il loro futuro che è nelle nostre mani oggi, no?
17: Certo, certo, è proprio così.
15: Ecco, Domitilla Baffigo, parlavamo anche di questa gara in singolo di canottaggio di respiro internazionale.
16: La Tibet Skiff, come dicevamo, sarà in programma sabato 26 settembre alle 12.30. Invitiamo tutti i cittadini ad affacciarsi sulle sponde, a scendere nel villaggio della sostenibilità per poterla vedere. Si tratta della prima regata internazionale di canottaggio sul Tevere, organizzata dalla Federazione Italiana Canottaggio e dal Comitato Regionale Lazio, ed è ispirata alla famosa Silver Skiff di Torino. Saranno atleti provenienti da tutto quanto il mondo che si siederanno sul fiume in una competizione che rappresenta il cuore sportivo dell'edizione di questa Weekend Blue It del 2026 e punta appunto a trasformare il Tevere in una nuova arena internazionale di canottaggio.
15: Ed è la prima volta. Poi
16: è la prima edizione.
15: È la prima edizione. Poi c'è anche un Alma Viva Blue Race con atleti Special Olympics che abbina sport e inclusione.
16: Assolutamente, la domenica, vi aspettiamo tutti quanti, la domenica mattina sarà divertentissima perché mentre la Tibet Skiff è su 4 km da Ponte della Musica a Castel Sant'Angelo, il match race di la domenica sarà proprio sotto Ponte Sant'Angelo, quindi molto veloce, solo sui 400 metri. Ecco. Inizialmente le prime imbarcazioni saranno composte da atleti di tre generazioni diverse, mentre il match race finale sarà proprio degli Special Olympics.
15: Ancora una battuta da Laura Reali, l'ambiente fiume. Come lo vive anche a livello emotivo, Reali?
17: L'ambiente fiume è una cosa meravigliosa.
15: Non c'è della poesia in quell'acqua.
17: Esatto, c'è della poesia, c'è lo spirito di una Roma antica e c'è anche la bellezza di viverla secondo regole semplici, concrete, derivate dal decalogo della nostra campagna La plastica non fa sport, insieme a Più Blu e derivato dalle linee guida del CONI, regole che invitiamo a seguire a tutti, e cioè usare non bottigliette di plastica ma borracce di metallo, stoviglie riutilizzabili, fare una raccolta differenziata accurata. Di questo se ne è parlato anche nella recente conferenza stampa di PiuBlu con CONI e CONIS. Sono gesti semplici che tutti noi possiamo fare, che fanno bene alla nostra salute e alla salute di, del Tevere, che è la nostra origine, tutto sommato. La salute dipende dall'ambiente in cui si vive e prevenire è meglio che curare, quindi noi dobbiamo metterci tutti insieme.
15: Certo, ancora una battuta per Domitilla Baffigo: il canottaggio è stata la sua specialità. Ecco, anche per lei l'ambiente fiume come lo vive?
18: È tutto stato molto naturale, perché sono 40 anni che frequento il Tevere in quanto sono atleta di canottaggio, da prima competitiva, adesso sono master, per cui nei momenti in cui ci siamo resi conto di quello che stava succedendo intorno a noi durante la nostra prima raccolta al Parco dell'Uccellina su una spiaggia al mare in Toscana, abbiamo capito che l'80% dell'inquinamento dei mari proveniva dai fiumi, e quindi perché no, perché non iniziare dal Tevere, che era stato proprio un bacino per me così importante.
15: Esatto. Beh, vi ringrazio. Allora ricordiamo Weekend Blue It a Roma da venerdì 25 a domenica 27 settembre da Ponte Milvio a Ponte Sant'Angelo. Ancora un saluto a Domitilla Baffigo e Laura Reali.
18: Arrivederci, grazie.

0: i brismi vocali di Mina, no? Qui siamo nel 1960, il suo 22esimo singolo discografico, Pesci Rossi, senza memoria e senza ritegno, cantava, ma ne parliamo con una biologa marina in linea con noi, Esther Cecere, benvenuta a bordo.
1: Buongiorno a voi.
0: Ecco, senza ritegno, cioè altro che i pesci rossi, piuttosto noi umani, no? Quando magari per ignoranza liberiamo nell'ambiente esemplari della specie, è diventato un allarme concreto, vero?
1: Sì, un allarme che interessa tutto il mondo, nella nostra Italia, nei laghi del Trentino, nei laghi del Canada e nei laghi degli Stati Uniti. I pesci rossi sono tanto graziosi, piccolini, finché li teniamo nelle bocce, ma una volta liberati, se non vogliamo più prendercene cura e pensiamo di fare un favore all'animale liberandolo in un ambiente naturale, facciamo invece un danno enorme all'ambiente e agli ecosistemi.
0: Cioè, perché una seria minaccia ecologica, no?
1: È una seria minaccia
0: ma ecologica. Documentata anche da ricerche, simulazioni scientifiche.
1: Sì, sì, sì, documentata anche dagli studi di un'università spagnola che per dimostrare la pericolosità per l'ambiente di questo grazioso colorato pesciolino hanno creato due ecosistemi, uno con molto ricco di nutrienti, un altro povero di nutrienti, e hanno liberato in questi due ecosistemi creati ad hoc dei pesci rossi. In entrambi essi hanno fatto terribilmente danno, tanto da alterarli in maniera irreversibile, cioè negli ambienti, in questi ecosistemi artificiali non è stato più possibile ritornare allo stato originale.
0: Due parole sulla specie, no? È originaria delle acque dolci del sud della Cina, no?
1: Della Cina, sì, ed è una specie, quella che noi abbiamo nelle bocce, quella che vendono, diciamo, per intenderci, ai Luna Park,
0: sì.
1: No? Quando uno dice qualcosa
0: nella bustina di plastica,
1: ecco,
0: sì.
1: È una specie selezionata per l'allevamento, è rossa, invece quella che vive nell'ambiente naturale non ha questo bel colore verdina.
0: E noi li conosciamo della lunghezza di qualche centimetro, in realtà, ecco, possono,
1: sì, in realtà sono stati pescati esemplari che sono arrivati a 30 kg, quindi praticamente un mostro.
0: Dai, veramente. Voraci, prolifici, scavatori di fondali anche.
1: Sì, sì, i danni che fanno derivano proprio da queste loro attitudini. Sono delle specie estremamente resistenti che si adattano a tutti gli ambienti, quindi negli ambienti con acque limpide, negli ambienti con acque torbide, ma anche dove le acque sono limpide loro rintorbidano, perché scavano nel sedimento per nutrirsi e quindi mettono in sospensione tanto materiale che poi ostacola la penetrazione della luce nel corpo idrico e quindi ostacola la crescita dei vegetali.
0: Insomma, per
1: sono estremamente prolifici. L'individuo può deporre fino a 200.000 uova.
0: Insomma, per concludere, un appello a non liberare i pesci rossi in natura, ma anche eventualmente altre specie esotiche.
1: Assolutamente, le specie aliene non vanno in nessun caso liberate in natura, perché non essendo originari dei posti in cui noi le liberiamo, non hanno predatori, non hanno parassiti che ne limitano l'accrescimento, che limitano l'accrescimento delle popolazioni, per cui questi diventano eccessivamente numerosi, competono con le popolazioni locali autoctone, addirittura anche soppiantandole, come è successo con il gambero della Louisiana, sempre d'acqua dolce, che è sfuggito dagli allevamenti e ha soppiantato il gambero nostrano. Teniamo presente quello che sta succedendo nell'Alto Adriatico con il famigerato granchio blu, che sta distruggendo tutti gli allevamenti.
0: Esatto, ne abbiamo parlato. Insomma, titolo di questo spazio: non liberare i pesci rossi. Esther Cecere.
1: Assolutamente.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Niente, grazie a voi.
2: Le parole del mare. Gozzo nazionale. Imbarcazione regolamentare della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso. Costruita in vetroresina, equipaggiata da 4 vogatori che remano di punta, cioè con un remo, e da un timoniere. Peso non inferiore ai 195 kg, lunghezza di 5 metri e 60 centimetri, larghezza circa 1,5 metri.
0: Beh, insomma, parlavamo del canottaggio sul fiume Tevere, adesso ci spostiamo sulla laguna di Orbetello, dove proprio in queste ore scendono in acqua gli equipaggi maschili e femminili in gara per i 38esimi campionati assoluti di gozzo nazionale. E abbiamo in linea il presidente del Comitato Toscano di Canottaggio, Gianluca Santi, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Vogatore anche lei, no? Per la società canottieri, sì. Orbetello, state con le imbarcazioni a mollo. Ce la descrive, sì, il campo di gara, lo specchio d'acqua, certo, della laguna?
3: Certo, allora, sono presente proprio in riva alla laguna, di fronte alla laguna di Orbetello, di Levante, che sono due le lagune di Orbetello, e quindi c'è questa bellissima specchio d'acqua dove appunto riserva WWF, che hanno i fenicotteri, Leroni, Cavalieri d'Italia. E noi canottieri abbiamo il privilegio di poter solcare le acque, e proprio oggi abbiamo ospitato da tutta Italia imbarcazioni di canottaggio a sedile fisso del tipo gozzo, dove sfideremo, diciamo, tutti gli ospiti per il titolo italiano.
0: Da quelle parti i pesci rossi ne avvistate, no?
3: Perché ne abbiamo appena... No, penso che le spigole più grosse se li mangiano.
0: Categorie junior, senior e master.
3: Sì, esatto, sì, diciamo junior, senior, master, in base all'età, diciamo la junior ai giovani under 20, poi diciamo dai 20 ai 40 si gareggia senior e poi sopra i 40 si gareggia master. E maschile e femminile, quindi abbiamo 43 equipaggi da tutta Italia, ognuno che rappresenta Genova, Pescara, Ancona, Lerici, Spezia, da Bari, da Molfetta, da tutta Italia stanno venendo, e quindi ora proprio in questo momento stanno scendendo.
0: Chi è il più forte? Junior. Chi è il più forte? Personaggi.
3: Allora, i più forti sono i genovesi, sono i liguri, sono maestri in questo tipo di specialità, i liguri sono più forti. E cercheremo però, diciamo, di dargli fastidio fino a torcere.
0: Perché tornando alla società canottieri di Orbetello, c'è una bella storia dietro. Cioè, era il 1889, ho letto, quando alcuni appassionati hanno fondato la società.
3: Sì, è una società tra le più antiche d'Italia, diciamo, è nata prima addirittura della Federazione Italiana Canottaggio. Cioè, prima della federazione, canottieri di Orbetello già era presente, già si faceva attività remiera in laguna. Tra l'altro in laguna abbiamo una manifestazione remiera che si chiama Corsa dei Barchini, che quest'anno ha corso la sua 114esima edizione, contando che sono state fermi per le guerre. E quindi è una manifestazione che viene dai primi del 1800, tra pescatori della laguna che si sfidavano a remi, e poi i canottieri hanno continuato la tradizione.
0: E il rimessaggio delle imbarcazioni immagino che era nei loro capannoni, no, di pesca.
3: Sì, esatto, siamo canottieri poi negli anni, prima erano in una bellissima polveriera spagnola qui sulle mura di Orbetello, che invito a visitare perché è veramente bellissima, che non c'è mai stato. Ora siamo nell'ex idroscalo, dove da qui partivano gli idrovolanti per le traversate oceaniche, e quindi con Balbo, quindi sono bellissimi, diciamo, è stata proprio, ora siamo in questo rimessaggio storico dove c'era il vecchio hangar di Nervi, un'opera che ormai ovviamente dopo i bombardamenti non è più visibile, però... È un bellissimo veramente posto.
0: E non solo canottaggio, no? La vostra società di Orbetello si è aperta anche all'attività velistica.
3: Sì, esatto. La canottieri di Orbetello è tesserata a 5 federazioni: canottaggio olimpico, canottaggio sedile fisso, canoa, vela e anche ora l'attività di SUP e motonautica. E la vela è bellissima fare, perché con le derive i ragazzi possono fare in sicurezza l'attività della vela, perché il fondale è molto basso, non ci sono onde pericolose e il vento qui, essendo una laguna costiera, c'è sempre, quindi per la vela è un bel posto. Vela di piccole imbarcazioni, ovviamente le grandi barche non avrebbero fondale.
0: Ecco. Vittorie e trofei della vostra società canottieri.
3: Ah, tipo già quest'anno abbiamo vinto i campioni toscani in doppio senior, io e un altro ragazzo, quindi siamo già campioni toscani, siamo stati circa 10 anni fa anche campioni italiani di società, di canottaggio sempre, e poi negli anni sono stati vinti tanti titoli italiani, diciamo andando indietro nel tempo, abbiamo atleti che hanno vestito la maglia azzurra, tra cui io che sono stato vice campione del mondo e ho vinto la Coppa del Mondo, quindi poi altri che comunque si hanno fatto partecipazioni importanti in nazionale.
0: Complimenti, grande storia sportiva, complimenti anche a lei. Qual è l'augurio che si fa per le vostre gare? Buon remo?
3: Allora, cioè, in mare buon vento, ma qui siamo, no, il classico in bocca al lupo va benissimo.
0: Allora, in bocca al lupo.
3: Buona gara porta male.
0: Bene, allora in bocca al lupo per questo weekend di competizioni per Società Canottieri Orbetello. Gianluca Santi, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie.
4: Radio di Bordo.
0: Beh, torniamo, insomma, abbiamo parlato di pesci rossi, qui abbiamo l'occasione di parlare di altri pesci tra mito, scienza, tradizioni culinarie, decine e decine di specie in un ecosistema marino unico. Parliamo dei pesci dello stretto, ovviamente quello di Messina, li descrive per noi in una curiosa antologia lo studioso messinese Giovanni Ammendolia. Buongiorno, benvenuto a Radio di Bordo.
5: Buongiorno a voi, grazie per l'opportunità, una buona giornata.
0: Allora, curiosa antologia sui pesci dello stretto, elegante volume di quasi 400 pagine, belle illustrazioni, ma partiamo dal mito.
5: Sì, il mito è citato nel testo già con la pesca del pesce spada che inizialmente si faceva nelle acque calabresi della Rocca di Scilla, quindi la Scilla era un mostro mitologico citato dagli antichi greci oltre ai caritti, e quindi già questo è una parte del mito, perché il pesce spada veniva pescato inizialmente in quelle contrade.
0: Quel mito riportato a galla, no, dall'Odissea cinematografica di Christopher Nolan.
5: sì, esatto, di recente è stato fatto questo.
0: L'ha impressionata le immagini di quel film dello stretto ricostruite da Nolan?
5: Sì, sono state molto impressionanti, tantinello, diciamo, eclatanti, nel senso che sono state molto molto esagerate.
0: un pochino.
5: Sì.
0: L'aspetto scientifico trattato nel...
5: L'aspetto scientifico è saliente, perché lo stretto di Messina vantava tra i migliori teologi al mondo. Il nostro concittadino era Anastasio Cocco, un ittiologo che descrisse per la prima volta tantissime specie. E l'emblema dello stretto è un pesciolino chiamato ascia d'argento, che lui lo classificò nel 1828. Lo chiamavano i pescatori meschinesi, comunque chi passeggiava, il pesce tariolo, perché assomiglia ad una monetina d'argento che era coniata nel 500 dal regno d'Asburgo, di Carlo d'Asburgo, si chiamava Tarì, e assomiglia proprio a quella monetina il pesce.
0: Da questo punto di vista è una delle specie più originali, no, trattate nell'antologia,
5: specie, sì,
0: che raccoglie circa 100 specie di invertebrati.
5: Sì, ci sono, ho trattato diverse invertebrati, alcune le ho trattate in quanto sopperivano a quello che erano le necessità alimentari, perché molti poveri potevano mangiarsi soltanto roba scarsa, tra cui molti invertebrati, come celenterati, che, tipo le meduse, le attinie che se le friggevano. Quindi ho dovuto trattare anche questi aspetti nella curiosa antologia.
0: Ecco, qui dal mare alla tavola, no? Queste sono le tradizioni culinarie.
5: Sì, esatto. Per esempio il pesce mola, che facevano, che è un pesce sostanzialmente incommestibile, eppure a Messina si riesce a fare tuttora, quando si cattura, anche se la specie è contingentata, si riesce a fare dei manicaletti buoni dopo tanti anni
0: di esperienza anche in questo, esatto, insomma, di tirar fuori da tutto.
5: Sì.
0: Ecco, l'aspetto scientifico di cui abbiamo accennato non cancella quello scaramantico, no? Ci sono amuleti, portafortuna.
5: Sì, camminano associati, perché per esempio il corallo rosso, che era attivamente pescato nello stretto, veniva, diciamo, considerato come un importante amuleto e scaramantico, oltre che per disgrazie, malotti e vari, ma come qualcosa che doveva proteggere dalle emorragie, da ciò che poteva essere una ferita, e quindi dai bambini che veniva messo appeso al collo, le ragazze con degli orecchini, oppure, che so, l'opercolo di una buccina, che è l'occhio di Santa Lucia, che proteggeva secondo, e protegge secondo alcuni pescatori antichi, dalle malattie dell'occhio. Ci sono per esempio alcune... Poi ci sono alcune altre caratteristiche, alcune aculei del trigone, per ritornare nel mito, nella Telegonia telegono che era il figlio di Ulisse della Magacisti, che viene ucciso proprio da Ulisse viene ucciso da Telegono proprio con la spina di un trigone. Di questa spina poi gli antichi ne vantavano anche le proprietà terapeutiche, soprattutto per la carie.
0: E qui torniamo nel mito. Ecco, cosa resta oggi della tradizione di pesca nello stretto?
5: Della tradizione di pesca rimane qualcosa come attrezzatura, rimane la caccia o cattura del pesce spada, che è antica, ovviamente con mezzi moderni. Con mezzi sempre moderni rimangono le catture di alcune specie come il pesce sciabola oppure le costardelle. Le costardelle che sono un pesce che cammina a branco e quando è possibile, che oggi sono un po' più rare, si catturano nei metodi tradizionali.
0: Il suo pesce preferito?
5: Il pesce preferito per quanto riguarda la mitologia è la remora, perché la remora è quel pesce che consideravano prodigioso in quanto fermava le navi durante le tempeste e non le faceva affondare. Addirittura si racconta che Cesare perse una battaglia navale per causa delle remore che gli bloccarono le navi.
0: Dobbiamo salutarla Giovanni Amendolia, perché tra poco diamo la linea al giornale radio. Allora ricordiamo, curiosa antologia sui pesci dello stretto tra mito, scienza e tradizione culinaria. Ed a Sedizioni, autore Giovanni Amendolia. Ancora grazie.
5: Grazie a voi, una buona giornata, grazie di tutto.
2: Letture da amare. Noi siamo mare, il futuro degli oceani. In questo libro, frutto di oltre 20 anni di esplorazioni, la biologa marina Helen Scales prende in esame ciò che sta succedendo e potrebbe accadere da qui al prossimo secolo. Ricordando che la vita dell'oceano ha una straordinaria capacità di rigenerarsi anche dai danni che sembrano irreversibili. C'è ancora molto per cui vale la pena battersi e riuscire a salvare il mare vorrà dire riuscire a salvare noi stessi. Blu il granchio è il titolo di un suggestivo racconto di Lucrezia Cilenti, ricercatrice dell'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del CNR. Blu non è solo un granchio da studiare, è un simbolo, un segno di rottura, un compagno di studio dell'intera condizione umana. L'autrice accompagna il lettore attraverso una scrittura intima, ma sempre rigorosa, che osserva i comportamenti del Callinectes sapidus, custodito nell'acquario del suo studio. Le conchiglie non sono soltanto resti lasciati sulla spiaggia. Possono raccontare dove arrivava il mare, come si spostava la costa e quali trasformazioni furono imposte dall'uomo. È la Cesenatico nascosta che emerge dallo studio La fauna malacologica degli ambienti marini nella zona di Cesenatico, firmato da Paolo Colantoni e Antonio Veggiani per Studi Romagnoli.
0: 9.56, il momento di cedere la linea al GR1, come dicevamo, ma poi Radio di Bordo torna subito dopo. Buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
2: Perché la pizza ha quattro stagioni, no?
1: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
2: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Tutti i giorni da martedì prossimo 22 settembre dopo il GR delle 18.
1: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
2: E allora?
1: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
2: E che promettiamo?
1: Che andremo d'accordo.
2: Impossibile.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA.
4: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. L'aggressione a colpi di coltello in una scuola media di Roma sta meglio. La professoressa presa di mira da uno studente tredicenne che ha ripreso l'azione in diretta sui social. Sulla vicenda interviene il ministro dell'istruzione Valditara, che chiede lo stop all'uso delle piattaforme ai minori di 15 anni. E intanto emergono particolari dall'interrogatorio del ragazzo.
4: La odiavo, volevo punirla perché sono arrivato in terza media con due debiti in italiano e storia. L'ammissione tra le lacrime ai carabinieri del tredicenne che all'Istituto Verga di Roma ha aggredito la professoressa Isabella Marsilio, prossima alla pensione. Dietro al movente è confessato, però potrebbe esserci altro, forse un'istigazione social portata avanti per mesi, cavalcando la rabbia del ragazzino per quei brutti voti. Gli investigatori cercano riscontri, poco prima di spruzzare spray urticante e sferrare tre fendenti con un pugnale da sub alla docente. Pare che il tredicenne avesse attivato una videochiamata con cinque soggetti iscritti con lui in una chat su Telegram che potrebbero aver registrato quei drammatici momenti. TikTok ha chiuso la pagina su cui lui, o chi per lui, nella notte precedente ha postato l'inizio di un conto alla rovescia per l'aggressione alla prof, dimessa dall'ospedale con una prognosi di 7 giorni. Sui profili social dell'adolescente anche riferimenti ad autori di massacri in altre scuole. Elena Baiocco, GR1.
3: La scomparsa, 83 anni, Lisandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale. Dal CONI, per onorarlo, l'invito a un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive di questo fine settimana. Sei diventato la nostra storia, attraversando generazioni e ispirando emozioni. L'omaggio sui social del club nerazzurro. In queste ore tutte le squadre si uniscono al cordoglio. Mazzola, campione e gentleman del calcio italiano, così lo ricorda la Juventus, rivale storico e leale, sottolinea il Milan. Abbiamo intervistato Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, altro simbolo del mondo interista, scomparso 20 anni fa ed ex compagno di squadra di Mazzola. Sentiamo.
5: Il fatto che in qualche modo se ne sia andato nel giorno in cui San Siro compie 100 anni sottolinea un po' come i giganti, i grandi si scegliano un po' i loro appuntamenti col tempo, no? Sandro lo ha fatto vivere, l'ha fatto vibrare, ha fatto emozionare quello stadio, chi lo ha vissuto e tutti gli altri stadi in cui ha giocato. Nel solco di un padre che poteva fargli ombra, è stato bravissimo, si è rimboccato letteralmente le maniche come Valentino Mazzola e ha fatto la sua strada con un suo stile, con un suo modo di giocare, diventando appunto altrettanto grande come il padre che lo ha preceduto.
3: La guerra in Medio Oriente, più risorse per Aspides, la missione europea nata 2 anni fa per garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. Lo chiede il ministro della difesa Crosetto all'alta rappresentante europea Callas. Una richiesta che arriva mentre la fregata italiana Bergamini sta scortando un mercantile verso Suez. Crosetto è pronto a mettere a disposizione altre 4 navi, ma chiede che sia l'Europa a sostenere i costi. E le ricadute della crisi nel Golfo sui costi dell'energia. In Italia, secondo un report di Confcommercio, l'elettricità è fino a quasi 70 euro al megawattora più costosa dei principali paesi membri. Il gas è aumentato del 161% rispetto al 2025. Per i settori commercio, turismo e ristorazione, maggiori costi per 1 miliardo di euro. Pesa il mix energetico italiano, ancora troppo dipendente dal metano. Le sollecitazioni del presidente Carlo Sangalli per fronteggiare questa situazione. Sentiamo.
6: Occorrono misure immediate e interventi strutturali, a cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema. Altrimenti si rischia un forte aumento dell'inflazione, la diminuzione dei consumi che penalizzerebbe la crescita del paese.
3: Intelligenza artificiale, dopo i casi di OpenAI e Anthropic, anche Gemini, il sistema di AI di Google, è stato coinvolto in un incidente informatico che ha portato alla violazione di 3 aziende. L'incidente è avvenuto a maggio scorso, ma la multinazionale tecnologica californiana non lo aveva reso noto perché, spiega, le misure di sicurezza avevano funzionato. Musica. Annalisa celebra con una edizione speciale platino il successo di Ma io sono fuoco.
7: Devi sapere che per piacerti di più ti ho mentito.
3: L'uscita è prevista per il 9 ottobre, un cofanetto con il disco originale, ma anche la sua versione live registrata durante i concerti del tour. In versione doppio CD o triplo vinile, contiene anche Piazza San Marco con Marco Mengoni. E poi Avvelenata con Paolo Santo, canzone estiva e soprattutto il nuovo singolo Amica con Madame. Prossimo GR alle 11, la linea torna a Radio di Bordo. Buon ascolto e buona giornata.
0: Radio di Bordo.
2: E ancora un buongiorno da Raffaele Roselli. Sono le 10 e 5 minuti, quasi 6, quando riprendiamo la linea per questa ultima edizione estiva di Radio di Bordo. Ultimo weekend estivo anche per l'operazione Mare e Laghi Sicuri della nostra Guardia Costiera. Ne parliamo con il capitano di vascello, Roberto D'Arrigo, capo ufficio comunicazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Buongiorno D'Arrigo.
7: Sì, eccomi, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
2: Comandante, possiamo trarre un bilancio, insomma, dell'attività? Che estate è stata?
7: Ma domani si conclude ufficialmente l'operazione Mare e Laghi Sicuri. Abbiamo a questo punto un bilancio che potremmo definire assolutamente conclusivo dell'operazione. Chiaramente il nostro presidio continua H24 in mare. È stata un'estate come tante altre. Sono i controlli quelli che sono stati effettuati che ci danno un'idea di quello che è accaduto in mare. Ne abbiamo effettuati oltre 280.000, sono numeri importanti.
2: Importanti davvero.
7: E questi di almeno 38.000 di questi sono stati effettuati soltanto nel settore del diporto nautico, a cui teniamo ovviamente in maniera particolare dopo la sicurezza della balneazione dei bagnanti.
2: E tra le infrazioni più riscontrate?
7: Ma sostanzialmente quella che rimane nella top 10 è sicuramente l'interferenza della navigazione, in particolare di quella da diporto, nelle acque riservate alla balneazione. Qui contiamo almeno oltre 1.000 sanzioni elevate e qui siamo assolutamente inflessibili, perché è una di quelle condotte che chiaramente mette a maggior rischio l'incolumità dei bagnanti.
2: E sappiamo, insomma, quanti interventi, quanto soccorso la Guardia Costiera può fare in una stagione come l'estate, e sappiamo, D'Arrigo, anche

0: luoghi sbagliati, in modi imprudenti.
1: Eh sì, anche quello, c'è il dato, quest'anno sono 1350 le persone salvate, per l'esattezza 1349, 340 le unità assistite, non siamo soltanto lungo gli 8000 chilometri di litorale, siamo presenti anche nei laghi, nei grandi laghi Maggiore, di Garda e Lago di Como.
0: Esatto.
1: E quella è anche una realtà, dove, a fronte della, come dire, della percezione di una maggiore sicurezza, in realtà poi possono essere delle acque insidiose, e lì si sono registrati diversi casi, non soltanto di incidenti, ma anche di malori, chiaramente.
0: Ecco, comandante, l'impegno, no, della Guardia Costiera non è che si esaurisca nell'estate, il lavoro continua, ogni giorno dell'anno, principali attività.
1: Ma il lavoro continua, non bisogna abbassare la guardia, chiaramente c'è una fetta importante di italiani che continueranno, fortunatamente per loro, le vacanze, non soltanto sul fronte del soccorso, sul fronte dell'attività di sicurezza della balneazione, chiaramente noi siamo impegnati tutto l'anno anche, sul fronte della tutela ambientale, della vigilanza e del controllo sulla filiera della pesca. Sono attività che hanno prodotto, indipendentemente dall'operazione Mare e Laghi Sicuri, dei numeri importanti. Ai controlli che le accennavo prima, se ne aggiungono ben 93.000 in materia ambientale, 67.000 sull'intera filiera commerciale dei prodotti ittici, e queste sono attività che, indipendentemente dal nostro ministero di riferimento, cioè quello delle infrastrutture e dei trasporti, per queste specifiche materie noi operiamo anche alle dipendenze funzionali sia del Ministero dell'Ambiente che anche per quanto riguarda la pesca, chiaramente il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale.
0: Tutti gli impegni della Guardia Costiera. Comandante D'Arrigo, un augurio di buon lavoro a tutti voi.
1: Grazie, grazie a voi per questo spazio che è fondamentale per noi diffondere l'informazione all'utenza.
0: E per noi di Radio 1.

0: Tempo del mondo cantava grande, grandissima voce di Louis Armstrong. È in linea con noi Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente Campania. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Abbiamo il tempo di questo weekend per partecipare a Puliamo il Mondo 2026, la campagna storica di Legambiente, ovviamente impegnata in tutte le città, i luoghi e anche nelle nostre coste. Imparato?
1: Sì, centinaia di iniziative in giro per l'Italia e nella nostra regione in Campania. Noi questa mattina insieme a decine di volontari e volontarie siamo alla foce del fiume Sele sulla spiaggia a Capaccio a monitorare, sentire e raccogliere i rifiuti che troviamo spiaggiati e stiamo osservando

0: parlando, che diciamo che un osservato speciale in questa edizione a Campana è il polistirolo, quindi stiamo monitorando quanto polistirolo ritroviamo sulle nostre spiagge per capirne la filiera di provenienza e quindi provare puntualmente a prevenire sia la produzione che diciamo fare delle attività precise di informazione per un corretto conferimento. E questa attività parte da una norma regionale che la Giunta Campana ha messo in atto un mese fa per mettere al bando le cassettine di polistirolo e aiutare i pescatori a convertirle in un materiale riutilizzabile. E in questi 10 anni di monitoraggi abbiamo rivisto i dati, abbiamo capito che il polistirolo è uno dei rifiuti più ritrovati, l'8,5% dei rifiuti che ritroviamo sulle nostre spiagge, e allora oggi con questa attività di pulizia alla foce del fiume Sele ma anche alla foce dei Reginagni a Castel Volturno chiediamo alla Regione di fare ancora un passo avanti. Le cassettine che troviamo sulle nostre spiagge non sono solo quelle provenienti dal mondo della pesca, ma molto spesso sono quelle che provengono dal mondo anche dell'agricoltura, quindi i semenzai di polistirolo. E allora chiediamo alla Regione di allargare questa norma regionale e di aiutare anche la filiera agricola a convertirsi in materiale riutilizzabile, che chiaramente provare a aiutare la filiera agricola ad essere più attenta nel conferimento dei rifiuti, dobbiamo
1: come dire sottolineare l'impegno e l'entusiasmo dei volontari e volontarie che lavorano con l'ambiente in questa campagna.
0: Sì, la parola che uso sempre è la generosità, utilizzare delle ore libere per fare volontariato, per prendersi cura della propria città, di uno spazio, per renderlo accessibile, è davvero un patrimonio molto molto importante che dobbiamo tutelare in Italia e nel mondo, ed è davvero iniziative come queste sono fondamentali per la partecipazione e per chiaramente coltivare appunto volontariato e attivismo che sono fondamentali anche per la democrazia.
1: Ricordiamo anche insomma campagne di sensibilizzazione, non solo la raccolta insomma, ma anche informazione, no? sui danni che creano all'ambiente i rifiuti.
0: Assolutamente, raccogliamo i rifiuti ma raccogliamo allo stesso tempo dei dati proprio per fare delle campagne di informazione puntuale come stiamo facendo col polistirolo, ma i dati molto spesso diventano la base per i nostri percorsi di educazione ambientale nelle scuole, ma non solo con le studentesse e gli studenti, anche con gli adulti, workshop informativi per capire come conferire bene i rifiuti, come fare una raccolta differenziata a casa puntuale, ma soprattutto come prevenire la produzione dei rifiuti, quindi come riutilizzare materiali o come già nel carrello della spesa scegliere quelli giusti per avere meno rifiuti
1: allora,
0: da conferire.
1: Ricordiamo a tutti all'ascolto, chi vuole partecipare come volontario può andare sul sito di puliamoilmondo.it per scoprire dove sono in programma tutte le iniziative. Lo slogan di quest'anno: chi lo ama lo protegge. Il 18, 19, 20 settembre e abbraccia una buona causa, unisciti a Puliamo il Mondo, quindi in questo weekend c'è tutto il tempo di farlo. Grazie e buon lavoro e a Maria Teresa Imparato e a tutti voi.
0: Grazie a voi, aspettiamo le iniziative.
2: Le parole del mare. Story Drawer. Somewhere. Anglicismo scelto da Davide Besana, anche se lui stesso non è che lo ami del tutto. Definisce chi ha una storia nel cassetto, nel suo caso un disegnatore di fiabe, e al centro sempre il mare. Lui chissà se si sente più navigatore che giornalista, marinaio che fumettista, velista o scrittore.
1: E a questa risposta può essere solo lui a darla. Davide Besana, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, professione sognatore.
1: Che bello. E dove sei ancorato oggi con i tuoi sogni?
3: Oggi sono a Chioggia, sono ospite di un bellissimo circolo velico di Chioggia che fa una sua regata, una veleggiata popolare. E sono qui a... ieri ho parlato del mio progetto, ho fatto una conferenza come spesso accade parlando dei libri di quest'anno e delle 2200 miglia che ho già fatto da quando sono partito da Lerici con Mibra.
1: 2200 miglia, ricordiamo Midva, insomma la tua imbarcazione storica, ma noi stiamo facendo un po' in questa puntata di Radio di Bordo anche il bilancio estivo. Queste miglia sono messe al servizio di Sailors for Kids, giusto?
3: Giusto, quest'anno abbiamo portato in barca e a lezione almeno 250 ragazzi e non abbiamo ancora finito, perché io da qui mi sposto domani, vado a Trieste dove la barca resterà un mese, poi avrò un'azione anche a Genova probabilmente, e quindi continueremo a portare in barca dei ragazzi soprattutto attaccati e collegati da associazioni filantropiche, e a insegnargli soprattutto a raccontare le loro esperienze, i loro sogni con i disegni, con le foto e con i video.
1: E tra l'altro Davide Besana, hai dato alle stampe anche, proprio pensando a loro, no? Un manuale che si intitola Salpiamo.
3: Sì, è nato l'idea, mi è venuta lo scorso anno dopo 3 giorni di lezione a Napoli con dei ragazzi entusiasti dell'esperienza velica. Che quando ci siamo lasciati mi hanno chiesto di firmargli alcuni disegni che avevo fatto, che volevano qualcosa come ricordo.
1: Certo.
3: Ho pensato che sarebbe stato bello lasciargli qualcosa, un libretto, per cominciare a rimuginare su quello che avevano visto e imparato, perché molti di loro sono portatissimi, anche se non sono mai andati in barca, e quindi potrebbero andare avanti. E quindi ho fatto questo libro che è molto molto semplice, però contiene tutto quello che è necessario per salire la prima volta su una barca a vela.
1: Come dire, schizzi elementari di pratica marinaresca. Questi ragazzi che, come tu spesso racconti, insomma, salgono a bordo magari senza sapere cos'è una poppa o una prua, ma poi quando scendono forse non vorrebbero risalire il momento dopo.
3: Sì, ho avuto la fortuna di incontrare dei ragazzi che erano venuti con me negli anni scorsi e che hanno deciso di tornare perché ricordavano un evento positivo. Quest'anno ho avuto una bellissima esperienza a Locri, quando ho portato dei ragazzi in stato di... dei ragazzi che erano stati condannati per delle stupidaggini che avevano fatto, dei minori che erano stati affidati a una giustizia alternativa e che quindi sono stati mandati a fare un giro in barca. Abbiamo fatto un allenamento e dopo 2 giorni abbiamo fatto una ragazza e l'abbiamo vinta, e abbiamo lasciato dietro una quindicina di barche, per cui questi ragazzi sono stati molto bravi perché ci credevano.
1: Immaginiamo che tipo di entusiasmo e che cosa può significare per un ragazzo, come dicevi tu, no, che ha sbagliato, che ha fatto qualche sciocchezza e che però ha la possibilità di ridare un senso a quello che sta facendo, no?
3: Certo, ma perché noi dobbiamo incontrare il nostro futuro. Io la prima volta che sono salito su una barca sono impazzito. La mia vita è cambiata perché ho scoperto che io e la barca ci volevamo bene. E uno di questi greotti che ho portato in barca quest'estate, l'anno prossimo ci siamo dati appuntamento perché lui sarà libero, avrà finito di scontare la sua pena ed è portatissimo alla navigazione, sia tecnicamente sia umanamente, quindi deve navigare.
1: Assolutamente. Davide Besana, buon vento.
3: Grazie a voi.
1: A te e a tutti ancora. I kids. Insomma, per chi come noi ama frequentare il mare tutto l'anno, anche una guida pratica per esploratori di litorali, si intitola In riva al mare e sulla spiaggia, editore Topi Pittori, salutiamo l'autrice. Elisabetta Mitrovic, buongiorno.
4: Buongiorno a voi. Beh, insomma,
1: abbiamo parlato con Davide Besana di Sailors for Kids, insomma dei ragazzi. Lei anche ne sa qualcosa,
4: sì.
1: Di educazione
4: sì.
1: Ambientale per i più piccoli.
4: Sì, sono tanti anni che lavoro nell'ambito dell'educazione ambientale, accompagnando bambini ma anche adulti a guardare la natura, osservarla e esplorarla attraverso i miei occhi ma anche attraverso i miei strumenti, che sono quelli del disegno, delle matite, degli acquerelli, e appunto che vengono utilizzati un po' per documentare, per raccontare le proprie osservazioni, ma anche proprio per fermarci, prendersi il tempo e guardare meglio. E questo è il segreto di questa pratica.
1: Non è difficile far emozionare i bambini,
4: Ma no, perché poi sono, diciamo che tutti nasciamo molto curiosi, in fondo arriviamo su questo pianeta e vogliamo sapere tutto, poi dopo a un certo punto si smette, però è proprio quella, l'entusiasmo e anche la meraviglia, no? Di scoprire cose nuove. Noi in fondo il nostro pianeta è stato studiato e esplorato in ogni angolo o quasi, però per noi è sempre una nuova scoperta, e quindi per un bambino avvicinarsi alla curiosità, all'osservazione di tutto quello che arriva per esempio sulla spiaggia durante il periodo invernale, ogni elemento, ogni piccola specie diventa veramente una scoperta grandissima.
1: Ed è così che si definisce lei, no, Elisabetta, nata e cresciuta in riva al mare, si presenta come una persona che va in spiaggia tutto l'anno in cerca di cose, luci, attimi di vita selvatica, ma oggi dove si trova?
4: Oggi sono in montagna, in Valle d'Aosta, perché sono per la scuola di alta specializzazione Salvia Natura, e quindi incontrerò circa 40 insegnanti, perché questo è un corso dell'Università della Valle d'Aosta che sta appunto promuovendo sia la collana Topi Pittori, la collana Piccoli Naturalisti Osservatori, ma tutti gli albi illustrati che si possono utilizzare in natura, quindi con future educatrici ambientali o insegnanti che porteranno bambini in natura.
1: Ecco, Topi Pittori lo citava, pubblica questa collana, no, denominata Pino, sì, acronimo per Piccoli Naturalisti Osservatori. Nella sua guida pratica, il frutto di tante esplorazioni, zaino in spalla e taccuino alla mano.
4: Esatto, ma tutta la collana ha questa idea, è un progetto editoriale che ha portato questa pratica del disegno in natura, e sono dei taccuini, questi libri sono proprio da mettere nello zaino, e questa cosa del stare con un taccuino nello zaino e dei colori dietro è una cosa che faccio sempre, da sempre, sia come mia piacere personale di scoperta e di documentazione, ma anche poi come strumento. E questo libro, come tutti i libri della collana, aiutano adulti e bambini, perché poi questi libri in fondo li comprano gli insegnanti, li comprano i bibliotecari o comunque educatori, e sono interessanti per tutti, perché comunque sono proprio una, come aprire una finestra in un ambiente naturale e guardarlo con occhi diversi. Quando camminiamo sulla spiaggia d'inverno vediamo tante cose senza magari chiederci perché sono là, che vita hanno fatto, che storie hanno dietro, quindi il libro aiuta proprio a capire queste cose qua.
1: La bellezza dell'ambiente mare, ma anche la necessità di difenderlo, l'abbiamo parlato anche nella campagna di Legambiente, Puliamo il Mondo poco fa.
4: Assolutamente, anche perché queste spiagge, le spiagge naturali che sono diventate sempre più, sono di meno in Italia, sono in fondo gli ambienti dove tantissime specie trovano riparo, trovano luogo dove nidificare, dove nutrirsi, e noi purtroppo li occupiamo per quei 3 mesi estivi che diventano poi tra l'altro sempre più lunghi questi mesi estivi,
1: oltre
4: occupando il loro spazio.
1: Oltre al dato nazionale, negli anni anche che viene dato, ne abbiamo parlato a Radio di Bordo da Ispra, di come il suolo viene occupato. Ma dobbiamo salutarla, Elisabetta Mitrovic, ricordiamo il volume In Riva al Mare e sulla spiaggia, editore Topi Pittori. Grazie per essere stata con noi.
4: Grazie a voi.
2: Messaggi in bottiglia. Domani, domenica, la regata del Conero 2026 celebra la 27esima edizione con le Coniche Azzurra e Italia 2, protagoniste dell'America's Cup 40 anni fa. Marina Dorica ospiterà un intero weekend di vela, tra regate, talk, musica, attività e iniziative dedicate all'inclusione e alla vela paralimpica. Il mare di Cattolica torna a essere il palcoscenico di Dominate the Water, evento agonistico ideato dal campione olimpico Gregorio Paltrinieri. In questo weekend, regina dell'Adriatico torna a una tappa del tour che coniuga competizione, tutela del mare, dell'ambiente e scoperta del territorio. E domani, con la collaborazione della Federazione Italiana Nuoto, spazio anche ai campionati italiani Master Fin. Atlante Linosano. Inventario sentimentale di un'isola. Una mostra fotografica partecipata, nata dopo il ciclone Harry lo scorso febbraio, da un laboratorio realizzato da 14 studenti, bambine, bambini e adolescenti, che frequentano l'unica scuola multiclasse di Linosa. 100 immagini, volti, amicizie, paesaggi, animali, luoghi di gioco e di incontro.
1: E termina qui non solo questa puntata, anche l'edizione estiva del programma, ma voi fedelissimi del mare e delle sue storie sapete che Radio di Bordo è sintonizzata tutto l'anno e sabato prossimo si salpa di nuovo dalle ore 10, subito con un'occasione speciale. La nostra Germana Brizzolari condurrà in diretta da Napoli, microfoni aperti, sulla regata preliminare della Coppa America. Ringrazio tutto l'equipaggio di Radio di Bordo: Nino Giuliano, Stefania Livoli, Claudio Vigolo, Simona Petracca, Valentina Antonelli, oggi con collaborazione tecnica di Gennaro Strazzullo. A voi all'ascolto, buon vento da Raffaele Roselli.
5: Che ne sa un pesce dell'acqua in cui nuota per tutta la vita? Albert Einstein.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Le notizie del giorno.
7: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
8: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
2: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
9: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
2: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound. Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:30. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove si registrano code a tratti per circa 7 chilometri tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano per lavori in corso. Un chilometro di coda anche in A7 Milano-Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, sempre per lavori in corso. Ci spostiamo in A10 Genova-Ventimiglia. Un incidente sta causando 7 chilometri di coda tra Celle Ligure e l'allacciamento con la 6 in direzione di Ventimiglia. Sulla stessa 10 code a tratti per 2 km tra Borghetto Santo Spirito e il tratto successivo a Finale Ligure verso Genova per lavori in corso. Rallentamenti anche in A15 Parma La Spezia con 5 km di code a tratti tra l'allacciamento con la 12 e 2 km dopo lo svincolo di Aulla in direzione di Parma. Infine un chilometro di coda in Autosole Firenze Roma tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
11: Niente social sotto i 13 anni, account controllati dai genitori fino ai 15 anni e stop ai meccanismi che alimentano la dipendenza dei minorenni. Sono alcuni dei punti chiave della proposta presentata dalla Commissione europea per regolare non solo le piattaforme tradizionali, ma anche videogiochi, chatbot realizzati con l'intelligenza artificiale. Ma come accertare l'età senza compromettere l'anonimato e senza offrire nuovi strumenti di professionalità? E quanto possono funzionare i controlli affidati a genitori che sono spesso in difficoltà? Una buona giornata, un buon sabato, benvenuti ai Tabetta da Massimo Cerofolini, 335-699-2949 per scriverci sms e whatsapp, e Tabetta Radio 1 invece se volete intervenire su Facebook alla voce appunto Tabetta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulle nuove tecnologie. Oggi dunque parliamo della proposta di regolamento della Commissione Europea per affrontare i rischi di dipendenza dei minori, sempre più ostaggio dei meccanismi che le compagnie tecnologiche forniscono loro per tenere incollati ai cellulari. Con noi c'è un grande esperto, un amico di Tabetta, viene spesso qui a decifrarci questi meandri della tecnologia. Matteo Flora, buongiorno, benvenuto.
12: A provarci, buongiorno.
11: Divulgatore, imprenditore di digitale, docente universitario, ci tiene sempre a ricordare anche questa qualifica, e io soprattutto raccomando sempre il suo canale Ciao Internet, perché proviamo con te a capire qualcosa di più di questo provvedimento della Commissione Europea. Però prima ne parleremo dopo, e parleremo anche dopo dell'incontro che ci sarà il 24 settembre a Washington tra il presidente americano e il leader cinese Xi Jinping, in cui si parlerà molto proprio di intelligenza artificiale. Però prima del divieto ai minori volevo chiederti un commento sulla dichiarazione che ha fatto ieri Dario Amodei, che è il capo di Anthropic, una delle più importanti compagnie che realizzano modelli di intelligenza artificiale, che ha detto che un quarto, anzi più di un quarto, il 26% del codice del suo modello, che si chiama Claude, è già programmato dai suoi algoritmi, e che stiamo andando quindi verso una auto-evoluzione dell'intelligenza artificiale, cioè gli algoritmi si stanno replicando da soli. Spiegaci un po' cosa significa.
12: Beh, è il santo graal che si cercava per l'intelligenza artificiale. Un conto è avere dei ricercatori che passo a passo migliorano i problemi e aumentano le capacità dei modelli. Un conto è avere un'intelligenza artificiale che possiamo lasciare da mattina a sera ad auto-migliorarsi. È il santo graal, perché ovviamente qui si tratta di numero illimitato di esperti virtuali che continuano ad alimentare un sistema. E questa tipologia di intelligenza artificiale è quella che si dice può aumentare esponenzialmente le capacità. Tra il dire e il fare, poi, ovviamente, ci sarà da provare nella realtà.
11: Senti, questo si chiama, i tecnici voi lo chiamate miglioramento ricorsivo, automiglioramento ricorsivo, però spieghiamo subito che un modello migliora il successivo, quello successivo migliora quello dopo di lui, ma questa, diciamo, fotocopia della fotocopia potrebbe poi far sfuggire di mano quelle regole di buonsenso, di allineamento che i programmatori umani danno al primo livello di programmazione. Ma chiariamo subito che se, diciamo, c'è questo disallineamento, non è perché la macchina improvvisamente diventa cattiva, ma perché risponde a un suo processo interno, a un suo ordine interno, che è quello di realizzare l'obiettivo che gli è stato dato. Spiegaci un po' questo problema, che poi può portare, dicono appunto gli esperti, ne abbiamo sentiti tanti di allarmi in questi giorni, a questo rischio esistenziale, a questo sterminio del genere umano. Spiegaci un po'.
12: Ci sono due grandi categorie, misbehavior e misalignment. Spieghiamo. Misbehavior è quando si comporta male. Il modello si comporta proprio male in superficie. Mi insulta, dà contenuti tossici, mi manda a quel paese. Quello è un problema di come è stato addestrato, ed è forse il minore dei problemi, è quello che si vede di più e che si può correggere. Quello che fa un po' più di paura è misalignment, l'allineamento diverso. Cioè il modello ha obiettivi diversi da quelli che pensiamo di avergli dato, e persegue la sua via. L'esempio classico è il problema che abbiamo avuto contro un test dove i sistemi di intelligenza artificiale, gli è stato detto passa questo test, hanno trovato più conveniente, invece che passare davvero il test e fare fatica, andare sul sito web del test e cercare di bucarsi il sito web per prendere le soluzioni. Tecnicamente stanno rispondendo, perché noi abbiamo detto passa il test, lo stanno facendo però in modi che non ci aspettiamo. Quella è la cosa che fa un po' più timore, perché è legata principalmente a due cose: alla nostra capacità di spiegare non tanto cosa devi fare, ma l'etica del processo che devi seguire per farlo, E due, bisogna vedere se ce ne accorgiamo. In questo caso, per mesi è andato avanti questo tentativo dell'intelligenza artificiale senza che le persone si accorgessero che l'intelligenza artificiale stava svicolando.
11: Tra l'altro, ieri Reuters ha rivelato che sempre Anthropic ha creato in Silicon Valley un laboratorio biologico fisico, quindi non con strumenti, provette, cellule, macchinari. E ricordiamo che finora un'intelligenza artificiale si è dimostrata in grado di studiare molecole o prevedere quali esperimenti biologici possono funzionare, però tutto basando su modelli matematici. Qui si va invece sull'utilizzo, sull'applicazione concreta di queste potenzialità che ci hai appena descritto. È preoccupante secondo te questa prospettiva?
12: Meno di quello che dice meno di quello che dice la fantascienza. In realtà un laboratorio che sta cercando vaccini su, che ne so, un tumore, è difficile che abbia anche solo le componenti per fare un nuovo patogeno che ci ucciderà tutti. È più invece preoccupante qualcosa che abbiamo visto nel report di Anthropic del 10 di settembre, cioè gli utenti cosa chiedono. Certo. Sono state mostrate 6 casi documentati in cui gli utenti hanno chiesto, e l'intelligenza artificiale ha risposto, sistemi per controllare gli sciami in Russia, un sistema di puntamento missili in Yemen. Qui sì che invece un soggetto male intenzionato potrebbe convincere il modello a dire: ho bisogno di un nuovo patogeno, dateci una mano. Di per sé un laboratorio funziona con i mattoncini che gli diamo. Se non gli diamo mattoncini patogeni, l'unica cosa che può fare è aiutarci in quello che sta facendo in quel momento.
11: E c'è da dire che Anthropic, Dario Amodei, di fronte a tutto questo è stato il primo che ha detto: ora bisogna fare delle regole comuni per cui tutti quelli che producono modelli di intelligenza artificiale, cinesi compresi, devono un po' adeguarsi per mitigare e controllare questi sviluppi imprevedibili. Ne parleremo dopo di questo, perché appunto la prossima settimana c'è un incontro importantissimo tra Trump e Xi Jinping, parleranno proprio di queste cose, ma volevo parlare con te, chiarire con te cosa è successo al Parlamento, alla Commissione Europea giovedì scorso, quando la von der Leyen ha presentato questa nuova proposta di regolamento. Adesso dovrà essere negoziata col Parlamento e col Consiglio Europeo, quindi mettiamo in conto anche almeno un anno e mezzo di lavori prima che diventi legge per tutti. Anzitutto dacci i punti qualificanti di questa normativa, che prova a contenere i disagi dei minori di fronte alla dipendenza da tutte queste tecnologie.
12: Do i punti chiave, poi magari dico poi perché secondo un'analisi. Me invece è semplicemente un perdere, una paraculata, si può dire. Tutto è proprio una proposta della Commissione, quindi 2 anni prima che giri a Parlamento e Consiglio. 4 cose: divieto dei social sotto i 13 anni, senza se, senza ma; tra i 13 e i 15 anni account supervisionati; un divieto dei meccanismi che creano dipendenza per tutti i minorenni, i classici, lo scrolling infinito, le notifiche di notte, le funzioni di aggancio; e poi una protezione estesa anche a videogiochi e addirittura ai chatbot con l'intelligenza artificiale.
11: Bene, allora sentiamo prima di ascoltare il tuo parere quello di Marco Gui, che è un sociologo e presidente della Fondazione Patti Digitali.
13: La Fondazione Patti Digitali esprime soddisfazione sicuramente per aver visto una presa in carico del problema che si attendeva da tempo e per essere stati ascoltati. In particolare la questione di stabilire un'età minima, che era stata chiesta a gran voce, ma anche la questione del concetto di gradualità, che è stato uno dei punti fondanti dei patti digitali. Tutto sommato questo testo ha anche una posizione bilanciata che può far convergere gli sforzi di quelle due parti che si erano create nel dibattito, quelli che mettevano in primo piano la necessità di protezione, quelli che mettevano in primo piano invece la necessità di educazione a un uso consapevole. Quindi sulla carta è una soluzione molto interessante. I dubbi riguardano piuttosto il processo che sarà necessario per arrivare a questa architettura così complessa. Se ad esempio nel caso dell'Australia erano stati avanzati dei dubbi sulla fattibilità tecnica, qui la fattibilità tecnica è addirittura più onerosa, perché ci sono diverse fasi, diversi step, e poi anche relativi sulla fase transitoria. Che cosa succede prima che le piattaforme riescano ad organizzarsi per offrire questi ambienti a gradualità crescente? Quindi diciamo che c'è una certa soddisfazione, ma anche un impegno a rimanere attenti come comunità dei genitori, ma più in generale come comunità democratica all'interno dei singoli paesi dell'Europa, su come questa azione verrà implementata.
11: Marco Gui, Fondazione Patti Digitali, al microfono del collega Mauro Zanda. Torno con Matteo Flora per insomma allargare le critiche. Mi sembra che tu c'hai anche altre cartucce pronte a sparare su questo provvedimento, che viene presentato come la soluzione a un tema che tutti i genitori vivono in maniera molto pesante, ma che di fatto secondo te è, l'hai detto prima, adesso non vorrei ripetere il termine, ma comunque è un prendere tempo, siamo eleganti.
12: Va bene, parleremo di manovra opportunista e di paravento. Se è una manovra codarda, semplicemente, perché il Kids Act è quello che Morozov, un ricercatore molto bravo, chiama soluzionismo tecnologico. La politica che finge di risolvere un problema culturale ed educativo scaricandolo sugli avvocati delle aziende. In realtà è un regalo alle piattaforme travestito un po' da severità, non lo dico solo io. Perché? Perché chi decide, in questo caso l'Europa, si toglie dalle spalle la responsabilità vera, che è educare, finanziare le scuole, formare i genitori, perché io posso vietare quello che voglio, ma se poi il genitore dà in mano il cellulare con l'account social al ragazzino di 11 anni, siamo nella e tanti lo fanno, siamo nella stessa barca. Ora, molto più comodo scrivere un regolamento con 4 divieti, appaltare l'esecuzione di questi divieti ai giganti del web, che hanno lo stuolo di avvocati per scrivere un sacco di carta. Non è coraggio politico, in realtà è l'esatto contrario, è uno scaricabarile normativo che alimenta la macchina della compliance, delle scartoffie, ma lascia intatto il modello. Perché? Perché gli unici controlli che ci sono affidati ai gli enti che già preposti, quelli che seguono ad esempio il DSA, che già vediamo hanno dei problemi a fare 1-2 procedimenti all'anno contro i grandi. Pensare che per magia questa cosa venga risolta gli americani dicono wishful thinking, è pensare al pensiero magico, mettiamola. Senti, così.
11: Un punto su cui sei particolarmente critico, hai fatto un video su YouTube, vi consiglio di andarlo a vedere, su questo tema, è questo sistema per verificare l'età, che detto così sembra una cosa bella, in realtà poi significa che tutti noi, compreso me e te, che qualche anno in più della maggiore età ce l'abbiamo, dovremmo dimostrare, volendo aprire un account, di essere maggiorenni. E questo è un sistema che tu ci sottopone a una sorveglianza di massa e una profilazione di massa.
12: Ma sì, perché per capire se sei maggiorenne, non è che esiste una funzione magica, devo chiedere quanti anni hai, registrarlo e poi capire se sei minorenne o maggiorenne per proteggere, se ammesso che questo protegga efficacemente, che è tutto da dimostrare. 8 milioni di ragazzi europei, identifichiamo 400 e passa milioni di adulti. Il paradosso è proprio quello, è che se noi fossimo in una spiaggia e dovessimo bloccare tutte le persone, invece che minorenni, che hanno un tatuaggio di Pikachu sotto il piede, non è che possiamo prenderli a caso, dobbiamo guardare i piedi di tutti e farli entrare. Questi database, l'abbiamo visto ultimamente con una serie anche di banche che sono state violate, questi database rimangono ad uso e consumo di chiunque è in grado di accedervi, lecitamente o meno. E forse il gioco non vale la candela, solo quello.
11: Senti, poi sei molto critico anche su quest'altra cosa che è stata presentata come positiva, ossia i limiti da dare ai cosiddetti chatbot di compagnia, quelli che i minori usano tantissimo per confidarsi, sono intelligenze artificiali che ti rispondono, si fingono amiche e quindi generano ulteriore dipendenza e un senso di ulteriore isolamento. Perché sei critico? Non va bene i limiti che hanno dato di evitare questi strumenti di dipendenza?
12: Ma perché non li evitano? Ti dicono che lo strumento non deve avere, non deve dare dipendenza. Un tredicenne che si innamora di un chatbot non sta facendo un errore, sta rispondendo al design che ha quella cosa. Il chatbot è ottimizzato per far tornare le persone. L'abbiamo visto nei casi documentati negli Stati Uniti, quelli di character AI, la causa SETS, suicidi collegati alla dipendenza emotiva. Il Kids Act è la prima norma al mondo che chiede il test prima del lancio, ma che non blocca l'utilizzo. Molto più coraggioso sarebbe stata l'idea di dire, nel momento in cui siamo, in questo momento storico, in cui non sappiamo ancora se dà dei danni o meno, sotto una certa età blocchiamo anche quello.
11: E tra pochi minuti, alle 11, per tutta la giornata e fino a domani all'ora di pranzo, all'ippodromo militare romano di Tor di Quinto prende il via Esercito 1659 Drone Challenge, la prima gara di droni con i migliori piloti civili e militari. È una manifestazione gratuita aperta a tutti che, oltre alle gare dei droni, prevede anche simulatori di volo, lanci di paracadutisti e molto molto intrattenimento. Abbiamo sentito uno dei responsabili dell'evento, il generale Francesco Greco, capo divisione brand e media di Difesa Servizi.
14: Oggi a Tor di Quinto ci sarà questa grande kermesse di sport che vedrà coinvolto l'esercito su mandato del Ministero della Difesa, aperta al pubblico, aperta a tutti quanti, in cui l'oggetto sarà il drone. Quindi una gara di droni, sarà ospitata la quarta tappa del campionato italiano di droni, ma che vedrà anche una sfida fra il meglio dei piloti civili e il meglio dei piloti militari.
11: Che tipo di sfide si fanno?
14: Ci saranno proprio delle sfide con degli ostacoli, che possono essere dei cerchi, passare sotto degli ostacoli, attraversarli, girarci intorno. E quindi questi ragazzi con i loro visori riescono, con delle abilità straordinarie, ad orientare questi piccoli oggetti volanti, ma che sono di una rapidità assurda, a farli passare dentro tutti questi meandri e a orientarli come meglio credono attraverso i loro visori.
11: Purtroppo di droni si parla quasi esclusivamente in ambito militare, nei vari teatri di guerra, però questa giornata è anche per promuovere un utilizzo civile dei droni. Quali sono le applicazioni più utili alla popolazione?
14: Il drone oggi rappresenta uno strumento essenziale in tante emergenze, dove diversamente l'uomo non potrebbe operare. E faccio degli esempi: monitoraggio di aree, come per esempio avviene nella Terra dei Fuochi, per evitare lo sversamento di rifiuti, piuttosto che la ricerca di dispersi, piuttosto che il trasporto di medicinali, perché poi c'è stata anche un'evoluzione di questi oggetti, che sono passati dall'essere dei piccoli oggetti dotati solo di telecamera, ma se sentiamo anche parlare dei droni che faranno da taxi anche in Italia, quindi il progetto del collegamento ad esempio fra Fiumicino e Roma.
11: Quali sono le evoluzioni tecniche più significative?
14: C'è un forte subentrare dell'intelligenza artificiale sul drone. Quello che può essere un drone teleguidato può essere un drone che sarà guidato automaticamente da un'intelligenza artificiale. Basterà impostare un percorso e il drone in automatico svolgerà il compito che deve svolgere. Una vita tecnica di un drone, mentre fino a qualche anno fa durava anche un anno, oggi parliamo di pochi mesi e un drone diventa già obsoleto in pochissimo tempo.
11: Il generale Francesco Greco, che invita tutti, anche gli ascoltatori, a questo evento della Servizio Difesa Servizi all'ippodromo militare romano di Tor di Quinto, da oggi fino a stasera e tutta la mattinata di domani. Torno con Matteo Flora, torno con te per occuparci dell'altro grande tema che avevo annunciato all'inizio, la partita tra chi vuole frenare e chi invece vuole accelerare la corsa sull'intelligenza artificiale. Da una parte abbiamo Dario Amodei, che l'abbiamo appena sentito, ma insieme a lui anche il suo nemico storico Sam Altman di OpenAI, Elon Musk, Hassabis di Google, DeepMind, che hanno, diciamo, in parte alcuni di loro hanno fatto appunto nei giorni scorsi allarmi apocalittici sull'estinzione del genere umano che potrebbe avvenire a causa del mancato controllo di questi modelli. Dall'altra però abbiamo Mark Zuckerberg di Meta, Facebook, Jensen Huang di Nvidia, che invece vedono le regole come una barriera all'innovazione. E poi c'è l'incontro che si terrà proprio il 24 settembre a Washington tra Trump e Xi Jinping. Come possiamo riassumere questi due schieramenti e quali sono le implicazioni secondo te?
12: In realtà sembra di tornare a leggere Umberto Eco in Apocalittici e Integrati. Abbiamo gli intellettuali, gli apocalittici, che esprimono un atteggiamento critico basato su fatti, magari poi allarmistico per marketing, e dall'altra parte gli integrati, cioè quelli che hanno una visione molto ingenuamente ottimistica. Amodei dice che bisogna rallentare, seguito ovviamente dai grandi gruppi che in realtà chiedono una normativa ma non il blocco, cioè ci dicono rallentare al nostro metro con le nostre regole. Sembra un po', devo dire la verità, anche senza fare i complottisti, il tentativo da parte delle grandi aziende di darsi una regolamentazione prima che questa regolamentazione gliela dia qualcun altro. Ha detto bene Sanders, che in in una lettera al congresso diceva: quando corri verso un dirupo non alzi un po' il piede dall'acceleratore, freni, inchiodi e ti fermi. Ora, dall'altra parte sì, è vero, rallentare blocca l'innovazione. Beh, certo che blocca l'innovazione, è normale. Se stiamo parlando di innovazione e la rallentiamo, andiamo più lenti però in sicurezza. Mi ricorda tantissimo il periodo in cui un ricercatore americano mette nella benzina un additivo che funziona, fa funzionare molto meglio i motori, e poi scopriamo che la benzina al piombo dà tutto quello che noi ricordiamo. Ecco, lì magari rallentare avrebbe rallentato il motore a scoppio, ma ha evitato un po' di morti lungo il percorso.
11: Senti, nell'incontro tra Trump e Xi Jinping si confrontano anche proprio due modelli sul futuro dell'intelligenza artificiale: il modello americano, che è fondamentalmente un modello chiuso, cioè io, per interpellare ChatGPT, Claude o Gemini, devo andare sul cloud, devo andare su internet e poi aspettare una risposta, pagare un abbonamento senza sapere nulla di quello che avviene all'interno del cloud. Il modello cinese invece si basa fondamentalmente sui cosiddetti modelli aperti, open weight, ossia tu puoi anche scaricarti gratuitamente il modello di DeepSeek, di ZAI, insomma i modelli cinesi, e poi farteli girare sul tuo computer senza dover ogni volta uscire dal tuo recinto e magari spendere soldi. Ora, da una parte ci sono i grandi investimenti americani, dall'altra ci sono questi modelli cinesi che costano molto di meno e che in parte si dice siano stati copiati, distillati dai modelli americani, ma che poi alla fine sono di analoga potenza. Come la vedi questa distinzione? Qual è il futuro secondo te che useremo noi consumatori di due modelli, due filosofie fondamentalmente?
12: Beh, il futuro per il consumatore sarà probabilmente ibrido, e lo riusciamo già a vedere. I modelli di frontiera per alcuni limitati task, compiti molto più difficili, mentre invece nel giorno per giorno dei modelli basati su quelli cinesi, che costano praticamente zero nel rilanciarlo se non l'investimento iniziale, e che sono più che sufficienti. Il problema reale credo che sia di marketing in questo momento. Nessuno si aspettava, tantomeno i laboratori di frontiera, che i modelli cinesi diventassero così efficaci ed efficienti in così poco tempo. Detto questo, l'incontro tra Cina e Stati Uniti non è per nulla una banalità. Il dossier è aperto da inizio agosto ed è la prima volta che i due paesi che concentrano più o meno l'80% della capacità di computazione mondiale si siedono con un dossier sicurezza. Trump vuole rafforzare i controlli sull'export dei chip, principalmente quelli di Nvidia, che già in vigore tra l'altro i blocchi dall'ottobre del 2022 aggiornati al 2023, che poi li abbiano svicolati, è un altro discorso. Xi invece vuole l'allineamento su chip di generazione precedente e il riconoscimento della sovranità digitale cinese sui dati della Cina. Diciamo che entrambi hanno capito che il primo che arriva a una superintelligenza, comunque noi la valutiamo, ha finito la gara. Il secondo non ha più nessuna chance. È giusto che si parlino, sono un po' poco propenso a pensare che si troverà un accordo che piacerà ad ambedue le parti. In mezzo c'è l'Europa. Nell'Europa esporta
11: regole, frena
12: non
11: di suo, no? Ha sempre frenato, quindi diciamo non si è mai messa in corsa.
12: In realtà noi esportiamo regole, non modelli. È meglio che niente. E tra l'altro, certo, ogni volta che qualcuno ci dice: ah no, questa brutta Europa che norma, poi quando provano a fare le norme le copiano pedissequamente con copia e colla da quello. Non basta, probabilmente, non basta ancora.
11: Senti, 30 secondi per un commento sul caso Revolut, che è stata, diciamo, questa grande banca che è stata bucata da una PEC ufficialmente della prefettura di Reggio Calabria, mi pare, e che per in realtà era stata ha compromesso gli account di molti investitori.
12: Sì, qua perdono tutti in questa parte, perché perde Revolut, il sistema bancario, che non è riuscito a capire che, per la carità, la richiesta proveniva da una PEC vera, ma una PEC di un ente che non poteva richiedere quei dati, con dei finti ordini, con una contraffazione anche abbastanza banale. Dall'altra parte perde tutto l'impianto di sicurezza italiano, perché se per 5 mesi qualcuno ha avuto accesso a una PEC di un'istituzione comunque legata a tribunali, forze di polizia, abbiamo un problema enorme, enorme, sterminato di falle, che è molto più grande che non il problema che abbiamo visto con Revolut.
11: Matteo Flora, grazie di essere stato con noi. Ricordo il canale Ciao Internet, in cui ogni giorno approfondisci questi temi. Grazie. E grazie al coordinamento tecnico di Stefano Siani. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast Dieta Beta su Rai Play Sound. Da lunedì alle 11.45 riprendono ogni giorno fino al venerdì le pillole Dieta Beta, e noi ci sentiamo sabato prossimo con una nuova puntata. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Dieta Beta Radio 1 e poi così rimaniamo in contatto. Da Massimo Ceruffolini, buon fine settimana.
15: Radio 1, un mondo da sentire. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
16: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
18: Suzuki.
19: Perché? Perché?
20: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
21: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché? Perché?
20: Ecco perché.
21: Non fartela scappare.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
24: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
23: Acqualete!
25: Acqualete.
24: What up?
25: Ottima mossa per le tue ossa.
26: Ah, finalmente un po' di relax.
27: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Il mondo del calcio piange la scomparsa, 83 anni, di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. Dal CONI, per onorarlo, l'invito a un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive di questo fine settimana. Un grande campione che ha lasciato un segno indelebile nella nostra nazione. Il commento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel servizio un ritratto di Mazzola.
4: Figlio dell'indimenticabile Valentino, capitano del grande Torino, Sandro Mazzola ha legato indissolubilmente la sua carriera alla maglia nerazzurra vestita per 17 stagioni. Sotto la guida di Elenio Herrera fu tra i grandi protagonisti della grande Inter, con cui ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la nazionale azzurra ha collezionato 70 presenze e 22 reti, laureandosi campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo a Messico 70, celebre anche per la storica staffetta con Gianni Rivera. Terminata la carriera da calciatore, è stato per anni apprezzato dirigente sportivo e opinionista televisivo. La società nerazzurra lo ricorda così: è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Pierfrancesco Pensosi, GR1.
3: Gli Stati Uniti rafforzano la presenza nell'Artico con un accordo con Danimarca e Groenlandia. Previsto il dispiegamento di militari per contenere la Russia. Il presidente Trump ha firmato anche la legge che autorizza nuove sanzioni contro Mosca, colpendo energia e difesa. Alla Casa Bianca intanto esclusi i giornalisti della CNN insieme a quelli di Politico e MSNBC. Minacce di esclusione anche per New York Times e Washington Post. Economia, le famiglie italiane si indebitano sempre di più. Secondo uno studio della CGA di Mestre, nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie ai nuclei familiari ha sfiorato i 178 miliardi di euro. Rispetto a 9 anni fa la cifra è cresciuta del 62%, circa 68 miliardi di euro in più. Se al credito al consumo si aggiunge quello per mutui accesi per l'acquisto di immobili, il debito complessivo sale a oltre 612 miliardi. Tra le cause di questi incrementi, l'aumento dell'inflazione che ha eroso il potere di acquisto. L'ondata di maltempo che ha colpito il centro-sud, una vittima a Ostuni, in provincia di Brindisi. Si tratta di un pescatore di 70 anni folgorato da un fulmine. Disagi nelle Marche per gli smottamenti che hanno interessato le reti stradale e ferroviaria. Oggi allerta gialla in 6 regioni. Le previsioni per le prossime ore con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
5: Ancora il tempo molto instabile al centro-sud, in particolare sulle regioni meridionali. Su quelle più a sud ci saranno temporali più intensi, soprattutto tra sabato e domenica. Lunedì migliora leggermente il tempo, con qualche precipitazione residua sulle regioni più meridionali. Poi il tempo tende a migliorare fino a giovedì, quando ritornerà il maltempo sul nostro paese. In un contesto dove le temperature solo oggi vedranno qualche grado in meno, mentre invece già da domani si ritornerà ai 30 gradi, in particolare sulle regioni meridionali.
3: E a Napoli si è ripetuto il miracolo di San Gennaro. Alle 10:04 nel Duomo cittadino, gremito dai fedeli, è stato dato l'annuncio della liquefazione del sangue del santo. Dal 2029 addio alle banconote in euro, alle quali siamo abituati. Sta per chiudersi infatti il sondaggio per la scelta della nuova grafica.
6: Oltre 9 milioni di cittadini europei hanno già scelto, tutti gli altri sono invitati a farlo entro lunedì prossimo, quando chiuderà il grande sondaggio online della Banca Centrale Europea per rifare il look agli euro. Con un giudizio da mi piace molto a non mi piace per niente, sul sito ufficiale della BCE si possono votare le 10 proposte grafiche finaliste per la nuova serie di banconote che dal 2029 gradualmente entrerà in circolazione. Disegni più stilizzati, mossi, meno classici rispetto a quelli della seconda serie del 2013. Raffigurano uccelli in volo, fiumi che scorrono, personaggi simbolo della cultura europea, come musicisti e scienziati. Stessi tagli da 5 a 200 euro, stessi colori dominanti. Il messaggio della BCE è chiaro: nell'epoca dei pagamenti digitali il contante resta e chi non ama i cambiamenti potrà consolarsi. Le nuove versioni promettono più sicurezza e più rispetto per l'ambiente.
3: Sport calcio, oggi in programma 4 partite della quinta giornata di Serie A. Alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 il big match Roma-Inter, alle 20:45 il posticipo e Venezia-Lazio. Dalla prossima settimana torna la nazionale con gli azzurri impegnati in 4 sfide di Nations League, 34 i convocati del CT Roberto Mancini, tra ritorni, conferme e ben 9 nomi nuovi. MotoGP, Gran Premio d'Austria, iniziate da poco le qualifiche, nel pomeriggio alle 15 la gara sprint. E sono le 11:05, vi lasciamo a Storie in Giallo, buon ascolto e buona giornata.
0: Storie in Giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
2: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storia in Giallo, Radio 1, bentrovati e buon sabato da Vittoria Nabate e Famina Bolzan. Nella puntata di oggi la drammatica storia di Domenico Semeraro, noto alle cronache come il Nano di Termini. La notte del 26 aprile 1990 il suo corpo fu ritrovato in una discarica di rifiuti a Corcolle, in periferia sud-est di Roma, nella zona prenestina. Il corpo era in un sacco nero della spazzatura. Domenico Semeraro è stato strangolato con il suo foulard a Poix, firmato. Lui aveva 44 anni.
7: E lo sveliamo subito, l'omicida è Armando Lovaglio, è un suo amico, amante, un collaboratore. Armando però quella notte non era da solo, perché con lui c'era la ragazza che all'epoca era la sua fidanzata, Michela Palazzini, che era stata assunta nel laboratorio di Semeraro. Poi vi racconteremo un po' i dettagli di questa storia, una storia maledetta, una storia che però è diventata anche nota alle cronache perché ha ispirato un film molto celebre di Matteo Garrone, che è L'imbalsamo.
2: Noi intanto vi ricordiamo che potete riascoltarci su Rai Play Sound. Domenico Semeraro, dicevamo, è il nome al centro di uno dei casi di cronaca nera più noti legati a Roma. E lui viene ricordato come il Nano di Termini o l'imbalsamatore di Termini. Ma in base alla sensibilità odierna, definire Nano oggi una personalità, un soggetto affetto da microsomia, Flaminia, è praticamente indelicato, politicamente non corretto. Ma la cronaca impietosa dell'inizio degli anni 90 è così che lo aveva appellato. Ma chi era Domenico Semeraro? Ricostruiamo la sua storia, Flaminia.
7: Eh sì, era appunto esattamente quello che noi abbiamo nominato, nel senso che è passato proprio alle cronache così, il Nano della stazione Termini. Stiamo parlando di un uomo che la cui statura, diciamo, si attestava intorno al 1,30 m. E questo perché diventa un dato interessante? Perché contribuisce un po' a creare quella che è stata la rappresentazione. Ora immaginiamo Domenico Semeraro, un uomo che era originario della Puglia, di Ostuni, ed era nato da una famiglia semplice, una famiglia contadina. Sia lui sia la sorella, diciamo, presentavano questa microsomia, questa condizione, che perché diventa importante, Vittoriana, e perché contribuisce a delineare la psiche, perché fa sì che diventi, tra virgolette, Domenico Semeraro un po' oggetto di derisione da parte dei paesani. Comunque Semeraro inizia a fare diversi lavori da giovane, fa addirittura il benzinaio, poi abbandona la Puglia e si trasferisce a Roma per cercare fortuna, tra virgolette.
2: E a Roma diventa professore di

0: ci ha colpito nel ricostruire il suo caso, che Semeraro è andato a processo per una causa proprio intentata da una famiglia, dalla famiglia di un adolescente, una ragazza di nome Tania, che sarebbe stata sedotta, abbandonata, e lo aveva accusato di violenza carnale, ma i giudici lo ritennero innocente. Certamente dopo questo episodio la carriera di docente, di professore di applicazioni tecniche, si interruppe bruscamente. Ufficialmente la causa fu per un esaurimento nervoso, ma in realtà voci di corridoio avevano parlato di comportamenti inopportuni nei confronti proprio degli studenti.
1: Sì, questo è un aspetto che effettivamente un po' segna uno spartiacque nella vita di Semeraro, perché abbandonando quella carriera poi lui inizia a fare il bibliotecario all'Istituto di Cinematografia Roberto Rossellini, proprio qui a Roma, quindi viene in contatto con tutto quel mondo del cinema. E una curiosità è che ha preso parte anche come controfigura ad un film molto celebre di un regista italiano, che è Lucio Fulci, e stiamo parlando di Non si sevizia un paperino. Poi ha avuto delle altre partecipazioni anche in altre pellicole. Stiamo sempre parlando di cose molto piccole, molto marginali comunque.
0: E arriviamo così, Flaminia, agli anni 70, quando Domenico Semeraro si avvicina al torbido mondo della prostituzione maschile, iniziando a pagare ragazzi disponibili, fragili e tossicodipendenti. Spesso Semeraro li reclutava come assistenti di laboratorio di tassidermia, perché una cosa dobbiamo ricordarla, lui era appassionato di animali. E dove li portava questi ragazzi? Proprio nel suo studio laboratorio al Civico 30 di Castro Pretorio. Cosa gli prometteva? Provini, droga e offerte di lavoro.
1: Sì, lui era appassionato appunto di questa professione, tant'è che il nano della stazione Termini, ma anche l'imbalsamatore della stazione Termini, quindi una professione abbastanza particolare. Ad un certo punto che fa? Pubblica un annuncio, c'era una storica rivista, forse gli amici che ci ascoltano se la ricordano, si chiamava Porta Portese, dove venivano pubblicati diversi annunci di lavoro, e in uno di questi annunci di lavoro lui sostanzialmente cerca di reclutare un assistente e risponde un ragazzo, Armando Lovaglio. Armando Lovaglio instaura con Semeraro una relazione piuttosto stretta, e all'interno di questa relazione ovviamente le dinamiche sono molto diverse rispetto a quelle che possono esserci tra un artigiano e un apprendista, perché inizia ad instaurarsi una sorta di dipendenza emotiva. Semeraro lo seduce, Semeraro gli offre appunto della droga, e così
0: e non
1: inizia.
0: Solo Flaminia, non solo gli offre droga e inizia a fargli una serie di regali anche impegnativi dal punto di vista economico, come la famosa motocicletta Honda 125 che Armando Lovaglio desiderava da tempo e non poteva permettersi. Quindi inizia questa storia di amicizia, ma poi capiremo meglio con il nostro ospite che, di che natura sia stato questo rapporto, ma l'equilibrio tra i due si interruppe quando nel 1987 Semeraro pubblicò un annuncio per segretaria, e all'annuncio rispose Michela Palazzini, e Armando Lovaglio ne divenne l'amante, creando quindi questo triangolo sempre più conflittuale che si incrinò nel febbraio del 1990, quando Michela diede alla luce una bambina che era proprio la figlia di Armando.
1: Ecco, in questa dinamica Semeraro chiaramente non voleva rinunciare all'esclusività affettiva di Lovaglio, che invece al contrario iniziava ad essere sempre più preso da Michela, che ovviamente rappresentava una relazione certamente più in linea un po' con la personalità dello stesso Lovaglio. E allora che cosa fa Semeraro in quel momento? Inizia a ricattarli, minacciando appunto di mandare in giro delle loro foto in atteggiamenti intimi, e anche rispetto al tema della droga. Quindi nelle successive ricostruzioni, quelle giornalistiche, Semeraro viene rappresentato come un soggetto che aveva timore di perdere il controllo su Armando, e quindi che cosa faceva? Di tutto pur di impedire che Armando Lovaglio si allontanasse da lui.

0: studio a Storia in Giallo, Radio 1. Siamo arrivati così al momento culminante di questa storia, anche di questo rapporto, perché la sera del 25 aprile del 1990, nel laboratorio appartamento di Via Castro Pretorio a Roma, scoppia l'ennesima discussione tra i due. Alcune fonti riferiscono che Semeraro aveva minacciato Armando con un bisturi e che la lite sarebbe degenerata rapidamente fino all'aggressione fatale. Domenico Semeraro viene strangolato, secondo le fonti che ci restituisce ovviamente la cronaca, e anche il processo viene strangolato con un foulard, e prima di questa fase viene brutalmente picchiato. La versione più diffusa attribuisce l'atto materiale ad Armando Lovaglio e il coinvolgimento di Michela, un po' più defilato, perché fu poi oggetto di valutazioni giudiziarie diverse nel corso degli anni. Ma intanto diamo il benvenuto al nostro amico di Storia in Giallo, Massimo Lulli, giornalista e scrittore, autore proprio di un testo che ha ricostruito il giallo del nano della stazione, che appunto si intitola Il giallo del nano della stazione, che è proprio un romanzo ispirato a questo fatto di cronaca. Massimo, tu hai seguito fin dall'inizio questa vicenda, e in questa storia ci sono tutti gli ingredienti della cronaca: sesso, sangue, droga, tradimenti, ricatti. Ma ci sono degli aspetti di questa vicenda che ti hanno lasciato particolarmente coinvolto?
1: Ma questa è una storia che ha lasciato tutti noi cronisti, che ce ne siamo occupati, siamo rimasti molto colpiti, soprattutto da Armando Lovaglio. Perché quel ragazzo, oltre a essere di una bellezza incredibile, androgina, era reale, era spontaneo. Noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo visto al processo, allora c'era molta più libertà di parlare con le persone, quindi durante il processo lui si intratteneva. E mi ha sempre dato l'idea di un disgraziato che era finito in una rete da cui non riusciva proprio più a dibattersi. Anche Michela, questi erano proprio due ragazzini che intervistai, Michele Palazzini, che si difese e disse quello che poi sostanzialmente stabilì la Corte d'Appello, cioè che lei non aveva assistito all'omicidio perché era già scesa. Parlavi di versioni, in effetti quello che accade in quell'appartamento lo sa solo Lovaglio, perché erano in due. La ricostruzione probabile è che questo, con questo bisturi, abbia, ma è anche, secondo me, è stato un gesto per liberarlo.
0: Allora, guarda, prima di addentrarci nella dinamica dell'omicidio, volevo chiederti questo. Leggendo il tuo libro, il tuo alter ego letterario Marco Corvino, giornalista di razza, grande investigatore, eccetera, aveva realmente incontrato Semeraro. Ma tu, Massimo, lo hai conosciuto o è frutto della fantasia?
1: No, Marco Corvino è tutto quello che io vorrei essere, non sono stato, ma in questo caso sì.
2: Ma perché io sei stato molto di più, perché ma, chi ti conosce, ti segue da tanti anni e soprattutto ha letto i tuoi libri lo sa.
1: Per carità. Ad ogni modo, sì, io ero a Paese Sera, venne questo omino alto 1,30 m, non mi fate dire diversamente alto perché veramente mi fa spavento, e si presentò, e il problema è che lui cercava una compagna. Mi fece tutto un polpettone dicendo che lui cercava una compagna che avesse lo stesso tipo di nanismo, cioè il nanismo proporzionato, perché lui non era quelli col testone, le gambe corte, era perfettamente proporzionato, e ci teneva molto al fatto di trovare una compagna che avesse la sua stessa problematica, come dire. Io feci il pezzo, ma non mi soffermai troppo perché mi sembrava brutto. Sostanzialmente, quindi facevamo un pezzo stile Paese Sera, che era, siamo molto molto prima del politicamente corretto, dell'attenzione alla disabilità e tutto il resto. Facciamo un pezzo in cui praticamente diciamo quest'uomo ha diritto ad avere una vita sentimentale e sessuale, perché no? Mamma mia, il giorno dopo questo mi telefona, mi fa una sfuriata, perché io non avevo sottolineato con abbastanza veemenza il fatto che questo cercava lo stesso tipo di nanismo.
2: Massimo,
1: quindi vengono dei mostri, era anche molto aggressivo.
2: Te la chiedo dritta, scusami, che impressione hai avuto di Domenico Semeraro?
1: Pessima, pessima. Era supponente, forse proprio in conseguenza
2: De André, stai citando, stai parafrasando, certo, senza dirlo proprio Fabrizio De André.
1: La maldicenza incalza, batte la lingua sul tamburo.
3: La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo.
1: Ma era un personaggio antipatico. Anche come si presentava, era tutto acchittato, allora erano anni di scascio, di cose.
0: Ma cosa cercava esattamente? Notorietà?
1: Visibilità. Era uno che si doveva. C'aveva un biglietto da visita che era un lenzuolo. C'aveva 800 col tassidermista, col professore. Sembrava che fosse il presidente della Repubblica, sto biglietto in cosa. Ma poi aveva un tono che era. Infatti, mi ricordo che, come al solito, noi avevamo una stanzone e l'ospite era di spalle e parlava col cronista, quindi l'ospite non vedeva le smorfie che tutti gli altri colleghi mi facevano dietro, facevano delle cose ignobili, e io tentavo di restare serio. Poi il giorno dopo, quando mi arriva la telefonata di insulti, allora sono stato parecchio serio e purtroppo gli ho risposto per le rime.
3: Terra del bene e del male, e allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
0: Allora, vediamo intanto che cosa succede a Lovaglio dopo la morte di Semeraro. Il 13 maggio del 1991 Lovaglio viene ritenuto colpevole di omicidio e occultamento di cadavere. La Corte di Assise di Roma lo condanna a 15 anni di carcere da scontare a Rebibbia. La sua fidanzata Michela Palazzini invece viene assolta per l'omicidio, ma viene condannata ad un solo anno per la complicità nell'occultamento del cadavere di Semeraro. Ma intanto vediamo in questa clip tratta dal TGR Lazio proprio la sentenza di condanna ad Armando Lovaglio, 15 anni di reclusione in primo grado.
4: La Corte d'Assise ha condannato a 15 anni di reclusione Armando Lovaglio per l'uccisione di Domenico Semerari, il nano della stazione Termini, il cui corpo fu trovato il 25 aprile dello scorso anno in una discarica. L'uomo che ha ottenuto gli arresti domiciliari è stato riconosciuto responsabile di omicidio volontario e di occultamento di cadavere. La Corte ha condannato invece la sua fidanzata Michela Palazzini a un anno di reclusione per concorso in occultamento di cadavere.
2: Ecco, prima di tornare a parlare ci prendiamo un secondo per ascoltare insieme Modì di Vinicio Capossela.

0: siamo qui a Storia in Giallo, Radio 1, con Vittoriana Abate e Massimo Lugli, parlando della storia del nano della stazione Termini. Domenico Semeraro, Massimo, ci stavi raccontando che hai incontrato Semeraro, ma tu hai incontrato anche un'altra dei protagonisti di questa storia?
1: Ho incontrato Michela, l'andai a intervistare il 1 maggio, mi ricordo, con una botta a sorpresa, perché aveva avuto da una fonte l'indirizzo del posto dove lei si nascondeva, e lei mi raccontò tutto fin dall'inizio. L'inizio di questa storia d'amore, il bambino che aspettavano, la reazione del nano.
0: E anche qua, perdonami, che tipo era Michela Palazzini?
1: Una ragazzina spaesata e disperata. Avevano una situazione familiare molto particolare, perché il papà era una figura dolente, molto dignitosa, era un attore che passava la gran parte del suo tempo, faceva teatro e stava quasi sempre in tournée. Per cui questa ragazza era rimasta sola. Mi ricordo la testimonianza al processo del padre, che quasi ci fece piangere, perché lui praticamente, come dire, si accusava, forse a ragione, di essere stato un papà assente. Dopodiché, dopo questa intervista, successe una cosa che mi chiamò la Tina Lagostena Basti, che l'assisteva, e disse che Michela ritrattava che non mi aveva mai concesso questa intervista.
2: Ma e tu l'hai rintracciata al citofono o le hai parlato
1: al citofono? Le parlai al citofono, ma l'avevo vista prima in strada. Poi lei salì e acconsentì a fare questa intervista al citofono. Io le risposi che avevo la registrazione, bleffai, però c'era la testimonianza del fotografo con me. E quindi la Legostena a quel punto rinunciò a farmi una avvertenza per non si sa bene che cosa. E poi non capii perché questa ragazza avesse deciso di trattare. Perché...
2: Secondo te qual è stato il suo vero ruolo nella vicenda?
1: Inconsapevole movente, secondo me. Sicuramente non c'è mai stata una volontà di uccidere iniziale, ma questi ragazzi volevano sottrarsi, erano stati ostuni poco tempo prima con il nano, poi se ne erano andati perché la situazione era troppo pesante, poi erano tornati perché si trovavano senza soldi, in mezzo alla strada, e quindi erano tornati lì. Subivano entrambi questa pesante influenza di questa personalità invadente, invasiva del nano, e Michela forse era la più vittima di tutti. Teniamo conto che questa non aveva 20 anni, era incinta.
0: È invadente e invasiva, però per certi versi forse nei confronti di Lovaglio anche accudente e avvolgente, perché è vero sì che il discorso dei regali, della fornitura di appunto di tutta una serie di cose poteva essere un aspetto, chiamiamolo così, manipolativo, però dall'altra parte è anche vero che Lovaglio comunque si è sentito in un certo qual modo avvolto proprio dall'affetto, perché Semeraro, se vogliamo, aveva nei confronti di questo ragazzo proprio una sorta di innamoramento. Noi sappiamo, infatti, il caso diventa torbido anche per questo, perché svela un po' il perimetro della prostituzione maschile di Roma di quegli anni. Ma adesso, sulle note di Baustel, La guerra è finita, prendiamo un momento e poi torniamo a raccontare proprio le dinamiche relazionali che hanno a che fare con questo caso.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Perché? Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
9: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
10: Acqualete!
11: Acqualete.
9: What up?
11: Ottima mossa per le tue ossa.
12: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
13: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova.
14: Suzuki.
15: Storie in giallo.
16: E siamo rientrati in studio, Storie in giallo Radio 1. Cerchiamo a questo punto di analizzare la figura di Armando Lovaglio. Lo facciamo tanto con questa clip di una lunga intervista rilasciata proprio da Lovaglio a Franca Leosini in Storie maledette del 2 ottobre del 1994, quando Armando Lovaglio racconta il momento dell'omicidio.
17: A un certo punto mi pare che Semeraro abbia anche detto qualcosa di molto offensivo, al di là delle discussioni, qualcosa di molto offensivo nei confronti della ragazza.
18: Sì, ha detto cose offensive nei riguardi di tutti e due. Infatti a quel punto avevo deciso di andarmene. A quel punto lui niente, si è messo davanti alla porta dicendo che non sarebbe passato nessuno, che dovevamo finire la discussione, eccetera, eccetera. Al che ho preso e ho girato le spalle andando verso la cucina, prendo una bibita, insomma, così. Poi niente, lui mi si è avventato addosso e...
17: Mi pare che la ragazza le abbia dato
18: sì,
17: una
18: bibita. Sì, sì, vabbè.
17: Che l'ha detto?
18: Sì, mi ha detto una... Sì, mi ha gridato di stare attento. Vabbè, l'ho preso e gli ho stretto il collo col gomito e è morto.
17: La ragazza dov'era?
18: La ragazza in quel momento era scappata perché si è spaventata, ha fatto stare, quindi è scappata pur rimanendo fuori casa, insomma.
16: Abbiamo sentito Armando Lovaglio, praticamente lascia sullo sfondo, anzi isola la figura di Michela Palazzini dalla scena del crimine. Massimo, vogliamo ricostruire un po', come dire, il ritratto di questo ragazzo? Armando Lovaglio aveva soltanto 17 anni quando ha conosciuto Semeraro, ma perché è arrivato ad ucciderlo?
19: Io credo che a un certo punto siano rimasti in un imbuto da cui non riuscivano più a uscire, cioè si sono resi conto che questo personaggio avrebbe influito sulla loro vita per sempre. Ricordiamo che loro avevano preso questa decisione dopo grandi tormenti di tenere la bambina, cioè il bambino ancora non si sapeva il sesso, e di mettersi insieme in qualche modo con mille difficoltà. Armando, secondo me, avrebbe tenuto un legame, avrebbe tenuto anche il lavoro se fosse stato.
20: Ne sono convinta, sai Massimo, ho sempre pensato questa cosa, nel senso che quel legame, appunto, come stava.
19: Però stava prendendo una piega. Guarda, io allora avevo una fonte alla squadra mobile che mi passò tante cose, tra cui tantissime fotografie. Alcune erano pubblicabili e le abbiamo pubblicate, c'è Armando in sottoveste, truccato, c'è il nano seduto sul leone.
20: Sì, questa è celebre, questa è molto celebre.
19: Però ce ne sono tante altre che non abbiamo pubblicato, in cui si vedono rapporti sessuali tra due ragazzi.
20: Quindi il nano Domenico aveva Semeraro, un aspetto voyeuristico.
19: Voyeuristico. Io non ho visto una foto in cui invece Domenico Semeraro ha rapporti sessuali con Michela, però lui a un certo punto arrivò a insinuare che il figlio era suo, cioè disse e provocò una specie di sconvolgimento emotivo, perché Armando poi era succube, gli credeva, quindi disse che guarda che questa è una poco di buona, è stata con tutti, è stata anche con me, quindi come fai a dire che il figlio è tuo? E quindi il rapporto era diventato un cappio.
3: Ecco, questo che hai sottolineato, Massimo, è un aspetto, dal mio punto di vista, cruciale della vicenda. Perché siamo usciti dal discorso del ricatto, della dipendenza affettiva. Qui siamo di fronte ad un affronto che ha suscitato una sorta di gelosia da parte di Lovaglio. Perché questo triangolo amoroso che si era creato è durato per un certo periodo. In un certo senso aveva trovato un equilibrio. Ma quanto ha inciso poi nel drammatico epilogo?
19: Guarda, quello che penso io, questo triangolo è durato, ma Michela lo ha subito. Non l'ha mai voluto. Lei fin dall'inizio, e comprensibilmente, era innamorata del suo ragazzo, non voleva dividerlo, lasciamo perdere fosse un uomo o una donna. Voleva Armando tutto per sé. Questo è il problema. È un
20: sì, il conflitto vero c'era probabilmente tra Semeraro e Michela Palazzini, nel senso che chiaramente l'oggetto, chiamiamolo così, anche se stiamo trattando di una persona, ma gli amici che ci ascoltano possono facilmente comprendere in che senso stiamo utilizzando questo termine, era proprio Lovaglio. Allora c'è una cosa che forse diventa interessante ascoltare adesso, perché Semeraro aveva un diario e sempre nell'intervista ci sono delle parole, dei momenti in cui Semeraro racconta l'episodio del regalo della moto, che poi invece viene raccontato a Franca Leosini da Lovaglio. Quindi lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo con te, Massimo.
17: Continuando con questo diario, Semeraro, subito dopo averla conosciuta, annota: quella sua simpatia mi portò al libero convincimento di comprargli la motocicletta che tanto sognava. Quanto costava questa motocicletta? Se io le dico che costava 4 milioni e mezzo, forse
18: sì, vabbè, preciso, no, io ero partito. No, la motocicletta costava 3 milioni, poi vabbè, abbiamo preso tutti gli optional possibili.
17: Insomma, perché siamo arrivati a 4 milioni e mezzo. Sì. Senti, Armando, lei era giovanissima, aveva 16 anni, però a Babbo Natale diciamo che non ci credeva, insomma, già più. Ecco. Ma non ha pensato che Semeraro, nel farle tutti questi regali, con questa generosità, avesse dei secondi figli, no? Parliamoci chiaro, 4 milioni e mezzo non sono bruscolini, sincera.
18: Beh sì, se devo dire adesso come adesso, alla luce di oggi sì.
17: No, alla luce di ieri.
18: Alla luce di ieri, sì, potevo intuire.

0: Storia in Giallo, Radio 1, siamo con la famiglia Bolzan, Massimo Luglio, e stiamo ricostruendo l'omicidio di Domenico Semeraro, noto alla cronaca come il nano di Termini. Però io quello che volevo chiederti, Massimo, dei tre fattori che abbiamo delineato in questo racconto, la droga, il sesso, la dipendenza affettiva di Semeraro nei confronti di Lovaglio, cosa ha funzionato da detonatore rispetto poi all'omicidio?
1: La droga, secondo me. Perché è vero che all'inizio il rapporto è un po' quello che c'era nell'antica Grecia tra l'anziano, no, e il suo allievo, che spesso diventa anche un rapporto fisico, emotivo, o emotivo e fisico. E Armando ci sta, perché secondo me in Domenico Semeraro Armando trova qualcosa, una realizzazione. Intanto gli insegna un mestiere, poi gli fa i regali, e quindi inizialmente questo ragazzo è sbandato, non c'ha né arte né parte, non sa bene quale sarà il suo futuro, trova una sponda. Però arriva la droga pesantemente, stiamo parlando di cocaina, eroina, come si chiamava? Speedball, un misto tra le due cose.
2: Guarda Massimo, lo sentiamo anche questo, proprio dalla voce di Lovaglio a Franca Leosini, sul punto che ci stai dicendo sulla droga.
3: Beh, insomma, senta, diciamo che il vostro rapporto da un lavoretto di poche lire, in effetti, poi in brevissimo tempo così si è sviluppato in termini clamorosi, perché lei ha avuto la prima motocicletta, la seconda motocicletta, poi risulta che successivamente Semeraro le abbia intestato un'assicurazione sulla vita, poi lei mi corregge se non è giusto, le ha dato la firma sulla carta di credito, poi le comprava i vestiti, le dava in uso le automobili, insomma era il paese dei balocchi. Non è così? Ma era questo, era per questo che lei, dica la verità Armando, che lei frequentava Semeraro, perché lui la viziava e le dava tutto quello che comprensibilmente i suoi genitori non le davano, al di là del fascino.
4: Giudicando adesso sì.
3: C'era anche un altro argomento abbastanza determinante col quale Semeraro la teneva legata, un po' anche inquietante come argomento, è la droga. La droga, la vera droga sostanzialmente gliel'ha procurata, gliel'ha insegnata, lo ha indotto Semeraro. Che tipo di droga?
4: Avvenne che un giorno mi portò nella casa di un suo amico e questo faceva uso di droghe, di eroina, e gli chiese insomma se me la faceva provare. Non ci ho pensato, come al solito l'ho fatto.
3: Come la assumeva lei l'eroina?
4: La sniffavo, ecco.
3: Quindi era lui che gliela procurava materialmente, lei?
4: Sì, perché anche non avrei avuto nemmeno le conoscenze per prenderla.
0: Allora, c'è un aspetto di questa storia, lo abbiamo ricostruito, abbiamo parlato della dipendenza affettiva, abbiamo parlato del sesso, del triangolo amoroso, della droga, ma c'era rispetto alla droga un aspetto molto particolare, perché Domenico Semeraro aveva l'abitudine di reclutare ragazzi anche molto giovani, quindi ragazzi disorientati, fragili e quindi con anche dipendenza dalle droghe, per, diciamo, come dire, inserirli su una sorta di mercato. Di spaccio, presumo. Che cosa faceva esattamente il nano di Termini? Che poi, diciamo, questo nome gli viene proprio dal fatto di frequentare la stazione Termini di Roma per il reclutamento di questi ragazzi.
1: Sì, lui li reclutava in due modi, in realtà. Direttamente andando ai giardinetti, dove lo conoscevano tutti. Io poi mi feci un giro dopo l'omicidio, tutti i marchettari, i prostituti sapevano chi era questo Mino, ma anche e soprattutto con le inserzioni di cui parlavate prima, su Porta Portese, perché lui offriva posti di lavoro ma anche possibilità di entrare nel mondo del cinema, e questo millantava, perché poi in realtà aveva pochissima
0: cioè gli prometteva provini.
1: Teniamo conto che un ragazzo della bellezza di Armando, che anche la consapevolezza di essere, ci può pensare, perché no? Questo dice: io domani parlo con Franco Rosi, domani vedo Fabio Testi, dopodomani incontro questo produttore, eccetera. E quindi Armando è stato molto anche agganciato da questo. Dopodiché si ritrova a essere tossicodipendente e completamente alle dipendenze in tutti i sensi di Domenico Semeraro, e all'inizio gli piace pure. Sono sicuro, fino all'arrivo di Michele, questa storia poteva continuare negli anni con chissà quale epilogo se non fosse arrivata Michela. Forse ne sarebbe arrivata qualcun altro, forse sarebbe stata un addio reciproco, pacifico. Io questo me lo sono chiesto tantissime volte. Ma sta di fatto che poco prima di Armando c'era stato un altro, e poco prima dell'altro ce n'era stato un altro ancora. Questi entravano, sparivano, entravano in questo piccolo mondo di piccola delinquenza, ricettazione, spaccio, che gravitava intorno al nano, ma lui non faceva soldi con la droga.
0: Massimo, tu hai in qualche modo definito questa vicenda una sorta di storia d'amore, per quanto torbida, perversa, ma comunque una storia d'amore.
1: Ma sai, l'amore nasce dappertutto, come dice De André, dall'etame nascono i fiori.
0: Rispetto proprio a questo aspetto di Domenico Semeraro, c'è cioè questo millantato credito nel reclutamento dei ragazzi, di questi giovani intorno proprio tra i giardinetti e la stazione Termini. Sentiamo sempre da Storie Maledette in questa clip come si muoveva Domenico Semeraro.
3: Dopo averla assunta, Semeraro ha continuato, risulta questo chiaramente, a mettere annunci sui giornali, su Porta Portese in particolare, per reclutare giovani con offerte di lavoro. Ma perché lo faceva, scusi? Non le bastava lei?
4: Lui amava circondarsi di giovani, quindi più ce n'erano meglio era. O almeno lì poteva fare una cernita particolare.
3: Ma cernita per che cosa, scusi? Per circondarsi i giovani, che ne faceva di questi giovani?
4: Sì, magari ecco, voleva essere sicuro di poterne avere altri.
3: Ma questi ragazzi poi frequentavano casa, venivano. Insomma, che uso ne faceva, detto brutalmente?
4: Beh, con quelli che gradiva, con quelli che lui sceglieva, insomma, li trattava bene, abbastanza bene. Nel senso che si vedevano i guadagni, nel senso che...
3: Come si riguadagnavano questi soldi, questi ragazzi?
4: Nello stesso modo li riguadagnavo io.
2: Ecco, lo voglio raccontare a Franca Leosini, però anche un altro aspetto, quello che Massimo ci aveva anticipato, il fatto che comunque Domenico Semeraro, oltre, diciamo, a coltivare tra virgolette questa tipologia di relazioni, aveva portato Lovaglio, se così si può dire, anche in vacanza. E quindi sentiamo un po' che cosa è successo quando Mimmo Semeraro ha invitato ad Ostuni il ragazzo.
3: Dopo pochi mesi che è iniziato questo rapporto, mi pare quasi subito, siete andati poi a Ostuni. Lei mi ha detto che era previsto questo fatto di andare, di seguirlo.
4: Sì, quando lo disse all'inizio.
3: Ostuni sarebbe dove lui aveva una casa.
4: Sì.
3: E quanti giorni siete stati?
4: Quella volta siamo stati 3-4 giorni.
3: Poi c'è stata una seconda volta. Con lei c'erano anche degli altri ragazzi. Chi c'era con voi, se lo ricorda lei?
4: Sì, c'erano due miei amici del bar, insomma.
3: Due amici del?
4: Del bar.
3: Del bar, sì. Del bar sotto casa. E poi?
4: Sì, abbiamo il quartiere, quindi.
3: Senta, noi parlavamo di inserzioni. Ecco, ma questo fatto che Semeraro si circondasse unicamente di ragazzini, non le è sembrato un po' strano?
4: Beh, lui lo spiegava molto bene questo fatto qui.
3: Come?
4: Diceva che attraverso le persone giovani c'era un'integrazione tra i due, nel senso che lui offriva la sua saggezza, la sua esperienza, e in cambio riceveva la spontaneità, la vivacità, insomma.
3: Sì, ma lei lo ha capito da solo che era omosessuale, o in qualche modo gliel'ha fatto capire Semeraro, gliel'ha detto? Come è stato?
4: No, beh, si è svelato piano piano.
2: Massimo, ti vedo che scuoti la testa ascoltando le parole di Lovaglio.
1: Ma sì, perché non c'erano infingimenti, non è che si presentasse, si capiva benissimo fin dall'inizio, il suo approccio era chiarissimo, poi giustamente qualcuno l'accettava e qualcun altro no. Siamo in altri anni, anche l'omosessualità è vista in modo diverso.
0: Armando Lovaglio era omosessuale o no?
1: No. No, a parte, sai, la sessualità per me è multiforme, lo diventa occasionalmente in questi rapporti, non so nemmeno con quanta partecipazione lui abbia avuto. Era come, non voglio dire uno scotto da pagare, è difficile moderare le parole, usare le parole corrette in una vicenda come questa.
2: Ma Armando, tu sei non è un maestro prostituto. Nel fare questo.
1: Ma figurati, Armando non è un prostituto, non si concede per soldi, viene sedotto, viene travolto in qualche modo, e forse scopre, come dire, un tipo di piacere che non aveva conosciuto. Siamo un ragazzo di 16 anni, ma quali esperienze può avere avuto? Probabilmente Michele è stata la prima o la seconda con cui è stato, quindi accetta questo rapporto, lo accetta in tutto, lo accetta fisicamente, emotivamente e con tutti gli altri aspetti.
0: Se non fosse nata questa bambina, secondo te il triangolo amoroso sarebbe continuato?
1: No, io penso che uno dei tre doveva uscire da quel triangolo, e La parte più debole era sicuramente Michela, quindi se non fosse rimasta incinta, io credo che Michela sarebbe stata eliminata, non nel modo fisico, ma sarebbe andata via, perché poi il rapporto fra questi due era molto consolidato e poi Armando non aveva fondamenta. Senza Domenico Semeraro Armando non era niente, tornava a essere niente, un disgraziato qualunque.
0: Cioè Flaminia, a questo punto il senso di responsabilità rispetto alla nascita di questa bambina, quindi il senso di famiglia in Armando aveva superato poi anche l'attrazione per tutto quello che Semeraro gli concedeva in termini di affetto sicuramente, ma anche di benefit.
2: Ma la problematicità vittoriana si innesta con l'arrivo in primis di Michela, che rappresenta chiaramente la passione, quella pura, forse l'amore di questo ragazzo. Quindi più che parlare di senso di responsabilità nei confronti di questa bambina, io parlerei del senso di oppressione derivante da una situazione nell'ambito della quale non ci si sente più davvero nella propria, chiamiamola così, zona di comfort, perché diventa effettivamente difficile. Mi viene in mente un film francese di Truffaut molto famoso che si chiama Jules et Jim, mantenere degli equilibri corretti all'interno di un ménage à trois. Ma mi viene anche in mente che forse Michela Palazzini in quel periodo davvero camminava sul lato oscuro della luna, e quindi a questo proposito ascoltiamo insieme Lou Reed, Walk on the Wild Side.

0: Rientriamo in studio, Storia in Giallo, Radio 1, e ritorniamo sulla figura di Michela Palazzini. Intanto in secondo grado, quindi in appello, Michela Palazzini viene condannata a 9 anni di reclusione per concorso in omicidio, ma poi la Cassazione la assolve definitivamente. Mentre invece, dopo aver scontato la pena anche prima del suo termine, Armando Lovaglio apre una scuola di arti marziali. Muore nel 2017 all'età di 48 anni. Allora, Massimo, Armando Lovaglio chiaramente fu ritenuto l'unico responsabile da un punto di vista materiale dell'omicidio, ma le posizioni di Michela oscillano tra assoluzione e condanna a diversi gradi di giudizio. Sicuramente le fonti concordano sul fatto che la sua presenza fu considerata rilevante nella fase dell'occultamento del cadavere, ma anche e soprattutto per un aspetto che io ritengo fondamentale, il concorso morale in questo omicidio.
1: Ma io penso che l'assoluzione ci sia stata tutta, che sia stata giusta, perché vedi, un concorso morale presuppone in qualche modo una volontà che non c'è stata. Questo è stato un delitto di impeto. Fino a 20 minuti prima nessuno poteva immaginare, quei due potevano uscirsene o rimanere lì, poteva succedere di tutto, potevano decidere di ripristinare questo legame, potevano decidere di romperlo, ma l'omicidio avviene all'improvviso e Michela non partecipa minimamente, non partecipa neanche emotivamente, è solo terrorizzata. Poi c'è questo goffo, infantile tentativo inutile di disfarsi del cadavere, che aggrava la posizione di tutte e due, perché se avessero chiamato immediatamente la polizia, avessero detto per esempio di essere stati aggrediti, probabilmente sarebbe stata molto
0: però
1: diversa.
0: Ti fermo un attimo, Massimo, perché questa ipotesi dell'autodifesa è stata smontata per il fatto che Semeraro, alto 1,30 m, era in fondo un soggetto debole da un punto di vista, come dire, possibilità di reagire, nel senso che probabilmente aveva questo bisturi tra le mani, però Armando Lovaglio era un ragazzo prestante, lo avrebbe fermato facilmente.
1: Ma devi tenere conto che la soggezione psicologica diventa anche fisica. Cioè, nel senso che quando una persona ha un enorme potere, anche fisicamente, probabilmente lo spaventava, e forse con il bisturi lo spaventava. Teniamo conto che su Domenico Semeraro giravano leggende truci. Si diceva che avesse una pistola, si diceva che avesse ucciso un marchettaro e l'avesse sciolto nell'acido.
2: Aspetta, per gli amici che ci ascoltano non da Roma, il marchettaro, perché questo è un termine proprio idiomatico. Facciamo riferimento alla prostituzione.
1: Queste cose che vennero fuori, si diceva che avesse contatti con la 'ndrangheta, quindi era, nonostante la statura, un personaggio in qualche modo pericoloso. Io poi ne ho fatto in un altro romanzo un personaggio della malavita, il prudente, ma io non dico che sia stata autodifesa, ma di sicuro, se non ci fosse stata questa cosa di portarsi il cadavere in una discarica, poi ricordiamo che sono
2: a Corcolle peraltro, sì, cioè una zona che all'epoca veramente era proprio la periferia, chiamiamola così, proprio più lontana di Roma, perché comunque, cioè, parliamo di una zona che davvero era lontanissima dall'immaginario che noi abbiamo di una metropoli, della centralità, di altro, insomma.
1: Ma quanto sarebbe durata la libertà di questi ragazzi? Un giorno le avrebbero beccati subito, tant'è che sono genitori che giustamente, per non aggravare la situazione, li denunciano.
0: Massimo, in estrema sintesi, perché questo caso ha colpito l'immaginario collettivo in maniera così potente?
1: Perché ci sono tutte le esse che fanno vendere i giornali, ascoltare la radio e guardare la televisione. Il sesso, i soldi e il sangue, le tre esse.
0: E così siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Abbiamo ricostruito la drammatica vicenda dell'omicidio di Domenico Semeraro, noto alle cronache come il nano di Termini. Flaminia, siamo ai ringraziamenti.
2: Un ringraziamento particolare a tutta la nostra squadra, in regia Mimmi Micocci, la nostra redazione Monica Bartocci, il tecnico audio Gennaro Strazzullo, e soprattutto grazie a Massimo per essere sempre con noi a raccontarci, a riportarci un pochino indietro a quella che è stata la cronaca di tanti anni fa e il termometro appunto del nostro paese.
0: E noi ci risentiamo sabato prossimo sempre alla stessa ora, dalle 11 alle 12 su Radio 1, Storia in Giallo.
2: E ci salutiamo sulle note di John Wayne, Cigarette After Sex.

Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Storie, riflessioni, suggerimenti. Da martedì 22 settembre torna per il 7° anno formato famiglia. Io sono Diana Alessandrini e vi aspetto martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La morte di Sandro Mazzola. Oggi se ne va un altro pezzo di leggenda nerazzurra. Con queste parole il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha ricordato il grande campione scomparso all'età di 83 anni. Dal CONI, per onorarlo, l'invito a un minuto di silenzio prima di tutte le manifestazioni sportive di questo fine settimana. Ciao Sandro, cuore azzurro, è invece il messaggio della nazionale a lui dedicato. E proprio sul rapporto di Mazzola con l'azzurro abbiamo sentito l'opinione di Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, altra colonna del nostro calcio.
3: Ha esordito a proposito a San Siro segnando contro il Brasile nel 63. La staffetta è stato forse, vuol dire, un incidente di percorso, perché fa parte un po' di quel vizio italiano a volte di dividersi quando ci sono due campioni e scegliere da che parte stare. In realtà anche lì c'era da prenderli entrambi, cercare di metterli a convivere il più possibile, però insomma l'Europeo del 68, Italia-Germania 4-3, ci sono pagine azzurre che hanno la firma di Sandro e che resteranno indelebili.
2: La crisi del Mar Rosso, la fregata Bergamini sta scortando un mercantile italiano attraverso lo stretto critico di Bab el Mandeb, controllato dagli Houthi. La loro offensiva nel frattempo continua. Nella notte è segnalata anche un'esplosione nella capitale saudita Riyadh, dove è stato attivato l'allarme aereo.
4: È previsto in serata l'arrivo in acque sicure del mercantile italiano che sta attraversando lo stretto di Bab el Mandeb, scortato dalla fregata Bergamini in direzione di Suez. Un'operazione sotto l'egida di Aspides, la missione europea che protegge i traffici commerciali in questo mare. Ieri il ministro della difesa Crosetto aveva chiesto più risorse, promettendo altre 4 navi, ma chiedendo che sia l'Europa a sostenerne i costi. Aspides ha alzato il livello di allerta visto l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi, che ieri hanno colpito un caccia italiano nella base saudita di Al-Taif. Non siamo in guerra con l'Italia, ma non vogliamo che sostenga aggressioni contro di noi, ha affermato il vice capo dell'autorità per i media degli Houthi. L'avanzata dei ribelli continua, esacerbando la crisi umanitaria. Sono oltre 112.000 i civili costretti a scappare e un allarme aereo è scattato anche nella capitale saudita Riyadh, dove è stata sentita almeno un'esplosione. Le autorità saudite avevano riferito in precedenza di aver intercettato missili e droni Houthi in arrivo. Livia Liberatore, GR1.
2: In Iran si allontana la possibilità di un cambio di regime e si fa più dura la repressione, in particolare dopo l'inizio della guerra. Ascoltiamo la testimonianza di Sarvnaz Shidzat, presidente della Commissione Donne del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, a cui è stato assegnato ieri il premio Coraggio nell'ambito della rassegna Phoenix.
5: The situation has become worse.
6: La situazione è peggiorata a causa della guerra. Fino a gennaio scorso l'imponente mobilitazione a tutti i livelli della società civile iraniana ha fatto sperare nel cambio di regime, ma poi il regime ha intensificato la repressione. Il numero delle esecuzioni, in particolare di giovani, e il numero degli arresti sono notevolmente aumentati, raggiungendo livelli mai visti prima. Per questo, come opposizione, chiediamo che non si scenda a patti con il regime. Se siamo delusi da Trump, pensiamo che il cambio di regime non debba mai essere determinato da un paese esterno, ma sempre dall'interno.
2: Dopo una lunga serie di invettive contro giornalisti e organi di stampa non allineati alla sua agenda, Donald Trump dichiara guerra alla CNN, a Politico e a MS Now, banditi dalla Casa Bianca con effetto immediato. In un post su Truth, il presidente li accusa di diffondere fake news e avverte che saranno coinvolte anche altre testate. La CNN ha immediatamente condannato la decisione, definendola un attacco illegale alla libertà di stampa. Secondo giorno di voto in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento, seggi aperti anche domani, ma l'esito è scontato, il sostegno a Putin resterà immutato. Intanto la guerra in Ucraina continua. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, gli attacchi russi su varie regioni hanno causato 11 morti e 64 feriti nelle ultime 24 ore. Il presidente Zelensky ringrazia Trump per aver firmato e promulgato la legge approvata giorni fa dal Congresso che impone pesanti sanzioni alla Russia. Le ricadute della crisi nel Golfo sui costi dell'energia in Italia, secondo uno studio di Confcommercio, l'elettricità è fino a quasi 70 euro al megawattora più costosa dei principali paesi membri. Il gas è aumentato del 161% rispetto al 2025. Per i settori commercio, turismo e ristorazione, quindi, i costi sono aumentati di 1 miliardo di euro. La cronaca con l'aggressione a colpi di coltello in una scuola media di Roma. Sta meglio la professoressa presa di mira da uno studente tredicenne che ha ripreso l'azione in diretta sui social. Dopo la confessione del ragazzino, ora si indaga sugli utenti collegati.
0: Ha confessato tra le lacrime il tredicenne che all'Istituto Verga di Roma ha aggredito la professoressa Isabella Marsilio, prossima alla pensione. Ai carabinieri ha detto di odiarla per quei debiti in italiano e storia che doveva riparare e per questo voleva punirla. Dietro al movente confessato però potrebbe esserci altro. L'ipotesi di chi indaga è che ci sia stata un'istigazione social portata avanti per mesi che avrebbe cavalcato la rabbia del ragazzino per i brutti voti. Gli investigatori cercano riscontri. L'aggressione sarebbe stata preparata nei dettagli. Prima di entrare in classe sui propri canali è apparso un messaggio con il conto alla rovescia meno 5 ore interpretato come l'annuncio dell'azione violenta contro la professoressa. Non solo, poco prima di spruzzare spray urticante sferrare tre fendenti con un pugnale da sub alla docente, sembra che il tredicenne avesse attivato una videochiamata con 5 soggetti iscritti con lui in una chat su Telegram che potrebbero aver registrato quei drammatici momenti. Lo studente di terza media ha confessato anche di aver acquistato i coltelli online con la carta di credito dei genitori. Avendo 13 anni non è imputabile. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Sport MotoGP. Martin ha ottenuto la pole position del Gran Premio d'Austria. Accanto all'Aprilia dello Spagnolo partiranno la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Acosta. Bezzecchi in seconda fila. Basket, la Final Four di Supercoppa, in programma tra oggi e domani a Tortona, apre la stagione della pallacanestro italiana tra conferme e tante novità.
1: Inizia la stagione più intrigante di sempre del basket italiano. La nuova arena di Tortona assegnerà domani il primo trofeo di un'annata ricchissima di novità, a cominciare dalla presenza in Serie A di due squadre di Roma. La ABC, nata con l'acquisizione del titolo di Cremona, sulla spinta del duo Doncic-Nelson e la Maxima di Paul Matiasic, che vanta nel suo organigramma come advisor addirittura Francesco Totti, club che ha prelevato il titolo di Brescia. Ma la stretta attualità ci porta a Tortona, dove alle 17 si alza la palla a due della prima semifinale della Supercoppa tra i padroni di casa della Bertram, finalista della scorsa Coppa Italia, e la Reyer Venezia, che ha conteso a Milano l'ultimo scudetto. E proprio l'Olimpia, reduce dal triplete della passata stagione, sfiderà alle 19:45 la Virtus Bologna nell'ormai classico derby d'Italia, primo incrocio tra due squadre assai rinnovate, ma che restano quelle da battere in campionato, che, lo ricordiamo, scatterà tra una settimana. Da Tortona, Massimo Barchiesi, GR1.
2: Il meteo con ondata di maltempo che ha colpito il centro-sud. Disagi nelle Marche per gli smottamenti che hanno coinvolto la rete stradale e quella ferroviaria. Oggi allerta gialla in 6 regioni. E questa era la nostra ultima notizia. Spazio adesso all'informazione regionale. GR1 torna come sempre alle ore 13.
7: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
8: Perché la pizza quattro stagioni, no?
7: Ma c'è anche la quarta stagione ed è il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
8: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Tutti i giorni da martedì prossimo 22 settembre dopo il GR delle 18.
7: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
8: E allora?
7: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
8: E che promettiamo?
7: Che andremo d'accordo.
8: Impossibile.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: 20 anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Vorrei riabbracciarlo, così la professoressa accoltellata da un tredicenne a scuola a Centocelle. Le indagini ora proseguono per capire se il minorenne sia stato condizionato nel compiere il gesto. Non si ferma la strage sulle strade del Lazio, due giovanissimi morti a poche ore di distanza l'uno dall'altro, gli incidenti nel Viterbese, si indaga sulla dinamica. Le avevano sottratto quasi 45.000 euro, parla l'anziana truffata con il raggiro del finto nipote, arrestati i due malviventi. Il mega tour di Ultimo a Tor Vergata ha ispirato anche il nuovo singolo del cantautore romano, si intitola Tutto, è la canzone più importante della mia vita, dice. Buongiorno da Esther Maria Lorido in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. È in osservazione in un ospedale romano il tredicenne di Centocelle che ha aggredito la sua prof di italiano ferendola con 3 coltellate. Dimessa invece con 15 giorni di prognosi la docente che dice: "Li voglio bene e vorrei riabbracciarlo".
2: L'odio covato per le insufficienze a scuola, un mondo virtuale che inneggia alla violenza e all'aggressività. E sulle frequentazioni in rete che i carabinieri di Roma concentrano le loro indagini per capire se sia stato qualcuno ad istigare lo studente tredicenne ad accoltellare la sua professoressa. C'era un piano ben definito, pensa chi indaga. Il giovane è entrato a scuola, ha indossato un caschetto e occhiali protettivi, armato di 2 pugnali, uno alla cintura, l'altro in mano. Collegati con lui in una videochiamata di gruppo altri 4 soggetti da identificare. Lo studente non imputabile perché minorenne si trova adesso in ospedale in stato di shock, mentre la professoressa dimessa ieri gli tende la mano, dispiaciuta per il suo malessere. "Ho avuto paura di morire", dice, "ma lo perdono e vorrei abbracciarlo". C'è un'emergenza educativa, dicono gli esperti. Stefano Vicari, neuropsichiatra infantile.
3: Non sempre, anzi raramente, chi commette questo tipo di azioni ha associato un disturbo mentale. Per lo più sono iniziative che nascono dalla necessità di emulare quello che vedono sulla rete o appunto dare un senso un po' alla loro solitudine. Per prevenire questi episodi avremmo bisogno di molta più scuola e molta più genitorialità.
2: Viviana Spina, TGR Lazio.
1: La strage sulle strade ci porta nella Tuscia. Aveva 17 anni, la vittima dell'ultima tragedia avvenuta a poche ore da un altro incidente mortale, sempre nel Viterbese.
4: Sarebbe diventata maggiorenne tra un mese. L'impatto tra 2 auto non ha lasciato scampo a una ragazza di 17 anni residente a Mazzano Romano in provincia di Roma. L'incidente intorno alla mezzanotte nel Viterbese a Nepi. Pioveva forte, le 2 macchine viaggiavano sulla Mazzanese quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. La ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere, il tentativo dei vigili del fuoco di liberarla, poi la constatazione del decesso. Feriti gli altri 3 passeggeri che erano a bordo delle macchine coinvolte, trasferiti a Roma in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea e al Gemelli. I carabinieri di Civita Castellana cercano di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che arriva a poche ore da un altro sinistro mortale. Stava rientrando a casa a Tuscania Cristian Sant'Arziero, 24 anni. Era in sella alla sua moto sulla Tuscanese. Lo scontro con un camion che procedeva in direzione opposta verso Viterbo. Un impatto talmente violento da sbalzare il ragazzo. Vane le manovre di rianimazione dei sanitari del 118. L'università, la passione per la pallavolo e la musica, un'intera comunità, quella di Tuscania, sgomenta. 2 giovani vite, sogni e progetti spezzati ancora una volta sulla strada. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Era stata truffata 1 anno fa da 2 uomini che con il metodo del finto nipote le avevano sottratto quasi 45.000 euro. A 1 anno di distanza il denaro è stato restituito alla donna, arrestati dai carabinieri malviventi.
5: 45.000 euro restituiti alla proprietaria dai carabinieri della stazione di Porta Portese. La donna, 75 anni, di Roma, è stata vittima dell'ennesima truffa ai danni di anziani. Utilizzando la cosiddetta smishing, cioè una truffa informatica via SMS o messaggistica istantanea, 2 campagne avrebbero spinto la donna a dare gli accessi del proprio conto corrente. I 2 avrebbero così effettuato il bonifico da 45.000 euro. Dopo aver capito di essere stata truffata, la donna è andata dai carabinieri che hanno chiesto

0: alla banca il blocco cautelare della somma versata. Dall'analisi poi dei tabulati telefonici si è riusciti a risalire ai presunti responsabili accusati a vario titolo di truffa aggravata e frode informatica. Andrea Mattucci, comandante della stazione dei carabinieri di Porta Portese, un consiglio su tutti.
1: Un consiglio su tutti che mi sento di dare non solo agli anziani ma a tutte le persone, anche soprattutto i minorenni, anche quelli che hanno una fascia di età compresa fra i 30 e i 50 anni, è quella di stare attenti quando il truffatore chiede, per ricevere ancor di più la fiducia della vittima vulnerabile, di chiamare il 112. In quel caso questa cosa va fatta, ma attraverso un altro apparecchio. Se non si ha la disponibilità di un altro apparecchio, che può essere il proprio cellulare, chiedere l'aiuto, se c'è la possibilità, ripeto, anche ad un vicino.
0: Linda Dorigo, TGR Lazio.
2: Alle 14 torna in piazza la comunità Spin Time. Al centro della manifestazione nazionale Il futuro dello stabile di via Santa Croce in Gerusalemme, dove vivevano oltre 400 persone sgomberate dopo l'incendio del 29 luglio. Intanto alcune associazioni si sfilano dal corteo. Non ci riconosciamo nelle ragioni della manifestazione ed è polemica politica.
3: Importanti realtà associative del territorio come Arci Roma si sono sfilate dal corteo, così come il Comitato di lotta contro il termovalorizzatore di Santa Palomba, quello contro lo stadio di Pietralata, il gruppo contro la riqualificazione degli ex mercati generali e il nuovo biodigestore di Casal del Selce, il Comitato di autodifesa abitativa. L'accusa alla governance capitolina è di fare riqualificazione urbana vendendo la città ai fondi immobiliari. Non è possibile assumere una singola vertenza come modello generale cui ricondurre le diverse lotte della città, dichiarano le associazioni. Il sindaco Roberto Gualtieri si è speso fin da subito a favore della salvaguardia dell'esperienza di Spin Time. Il comune si è impegnato a trovare alloggi definitivi alle 110 famiglie che abitavano nello stabile e che sono state evacuate in seguito a un inizio di incendio a fine luglio scorso. Gualtieri ha rilanciato la trattativa per l'acquisto dell'immobile con Investire SRG, attuale proprietaria dell'edificio. La spaccatura nasce anche dalla considerazione che la stessa società è coinvolta direttamente in molti e grandi progetti di rigenerazione urbana della capitale. Il corteo è atteso per le 14 in partenza da Piazza della Repubblica. CGL, realtà locali come Nonna Roma, No Kings, il polo civico dell'Esquilino, il CSOA La Strada e il Social Forum Abitare sostengono la vertenza di Spin Time e hanno confermato la loro adesione. Antonia Moro, TGR Lazio.
2: Ora ci occupiamo della sicurezza nelle piscine. Un'estate, quella appena trascorsa, segnata da diversi incidenti. Due mesi fa un bimbo è annegato a Monterotondo, altri due sono stati ricoverati dopo esalazioni di cloro a Mentana. Necessario intervenire affinché queste tragedie non si ripetano. In Nessiano ne ha parlato con Massimo Guarascio, docente dell'Università Sapienza di Roma.
4: Due requisiti devono essere garantiti. Il primo requisito, la griglia di protezione della presa d'acqua, deve essere non amovibile e di forma geometrica curva a doppia curvatura. In questo modo il risucchio di intrappolamento viene reso impossibile e quindi neutralizzato. Il secondo requisito riguarda la forza di aspirazione dell'acqua nella presa. Questo requisito deve garantire che la forza sia limitata e controllata. Questo si può fare controllando la velocità dell'acqua nella presa.
2: È iniziato l'iter di canonizzazione per Don Luigi Di Liegro, storico fondatore della Caritas diocesana di Roma.
5: Lo ha annunciato ieri sera nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Papa Leone, è stata avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Monsignor Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas di Roma. Da sempre accanto agli ultimi, ai poveri, agli emarginati e ai malati di AIDS della capitale. Cardinale Baldo Reina, vicario per la diocesi di Roma.
6: Lo aspettavamo da tempo. Don Luigi ha lasciato, ha segnato una scia luminosissima nella nostra diocesi per la sua genialità pastorale, per la sua visione di chiesa, per non solo i servizi di carità per i quali è molto noto, ma per aver intuito che la carità è la spina dorsale di ogni cristiano e della Chiesa tutta.
5: Per tutti a Roma era Don Luigi. Monsignor Di Liegro era nato a Gaeta nel 1928, la gioia della Caritas. Giustino Trincia è il direttore e ha conosciuto Don Luigi da ragazzo.
7: Ma il ricordo di aver organizzato insieme, era un ragazzo, la cena per gli sfrattati al Pincio a Roma. ci mise a disposizione in maniera molto riservata il pane e il vino, quindi il segno eucaristico. Quindi è un ricordo straordinario della mitezza, ma anche di uno sguardo estremamente profondo, in grado veramente di manifestare che cosa significa la compassione, il patire con.
5: Isabella Di Chio, TGR La.
2: Siamo allo sport con il calcio. Stasera Lazio in trasferta a Venezia, mentre si accendono le luci dell'Olimpico per la sfida al vertice tra Roma e Inter. Fischio d'inizio alle 18.
8: Tutta Italia avrà gli occhi puntati su Roma-Inter di questo pomeriggio all'Olimpico, partita di cartello per le due capoliste del campionato a punteggio pieno. Non sarà sfida a scudetto, ma servirà ai giallorossi per verificare se sono loro o meno gli antagonisti dei campioni in carica. Una prima soddisfazione per Giampiero Gasperini, allenatore della Roma.
9: Soddisfazione di arrivare a un appuntamento in questa situazione in classifica di partite, di vittorie. È un appuntamento, un bel appuntamento, stadio pieno, ambiente. Grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti.
8: Il tecnico giallorosso ha due dubbi da sciogliere: chi scegliere tra Balerdi e Ndicka in difesa e chi tra Molina e Lulli sulla fascia, con i due argentini che sembrano leggermente favoriti. Gara importante anche per la Lazio di Gattuso, che a Venezia verifica le proprie ambizioni. Dopo il pareggio col Milan, che però ha lasciato l'amaro in bocca, ora il mister biancoceleste punta a rimanere con i piedi per terra. Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio.
10: Dobbiamo peccare di presunzione, dobbiamo essere bravi a continuare su questa strada e non pensare che siamo diventati all'improvviso tutti bravi.
8: Non ci sarà Dele Bashiru, ma Gattuso recupera Duchi. In attacco spazio a Pinamonti, a centrocampo ovviamente ci sarà Frattesi. Domani alle 15 poi tocca al Frosinone, che ospita il Como in uno Stirpe che si attende infuocato. Davide Fiorani, TGR Lazio.
2: La musica si chiama Tutto, il nuovo singolo di Ultimo, scritto all'alba dal cantautore romano dopo il concerto dei Record del 4 luglio scorso a Tor Vergata.
11: Io non sono bravo a fare quello che ride.
12: Si chiama Tutto, l'ultimo singolo di Ultimo, nome d'arte di Niccolò Moriconi, 30 anni, voce di un popolo che ha riempito ogni spazio a Tor Vergata poche settimane fa, e non tutti forse conosceranno Perfect Day. In una delle sue canzoni più famose raccontava come scriveva forse per sentirsi meno solo. Oggi quella sensazione è riapparsa con questo pezzo scritto all'alba dopo Tor Vergata. Qualcuno gli aveva detto: perché piangi se hai tutto? La nostalgia dei tempi sui marciapiedi lerci non è una novità nel complicato mondo degli artisti, con tutto il repertorio del contrasto tra il successo e le cose veramente importanti, tra il sogno di un elicottero che scende su un prato e la solitudine a fare i conti con le regole del gioco, che è lo stesso della vita. Le regole del gioco naturalmente prevedono anche che tutto sia una canzone che lancia un film. Si chiama Ultimo, Tutto, live a Tor Vergata nelle sale dal 22 al 30 settembre, e un'altra serie di concerti, stavolta negli stadi italiani, non c'è Roma, a giugno e luglio del prossimo anno. 300.000 biglietti nei primi 30 minuti di prevendita, polverizzati, dice il comunicato, con una parola un po' guerresca, come l'espressione incisi a fuoco per parlare degli altri 59 stadi del suo palmarès, e sapere che rispetto ai primi concerti negli stadi c'è più consapevolezza. La vertigine del successo, la ritrosia a sorridere in foto e la consapevolezza che alla fine, come diceva un collega, tutti avremo 2 metri di terreno. Paolo Martini, TGR Lazio.
2: Le 12:23 minuti e 7 secondi è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, grazie ad Alessio Caranzetti in regia e grazie a voi per averci seguito. L'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3 con il TGR Lazio, da Ester Maria Lorido che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata e buon ascolto qui su Radio 1.
13: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio.
14: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
15: Anche al tempo di Gesù la disoccupazione era una piaga sociale, come si deduce da una delle sue parabole. È tempo di vendemmia. Il proprietario di una vigna si reca in piazza sicuro di trovare disoccupati. La prima chiamata avviene all'alba, ne seguono altre 5 fino a sera. Con i primi pattuisce un denaro, agli altri promette ciò che è giusto. La sorpresa arriva al termine della giornata, quando il padrone ordina al suo fattore di dare un denaro a tutti, cominciando dagli ultimi. I primi, vedendo la ricompensa toccata agli ultimi, sperano di ricevere di più, ma quando si accorgono che non è così, mormorano contro il padrone. Costui però rivendica il diritto di generosità. Amico, dice ad uno di essi, con te io ho pattuito un denaro, perciò non ti faccio torto. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Morale, la bontà di Dio supera la giustizia umana.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
17: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
18: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.
19: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
20: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
21: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
22: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
23: Non ci credo! Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Onda Verde, viaggiare informati.
24: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 12:27. Partiamo dalla 22 Brennero Modena, dove un incidente sta causando code tra Filago di Garda Sud e Alavio in direzione del Brennero. Andiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio, 5 km di coda alla barriera di Ugovizza a Tarvisio in direzione di Tarvisio. In A7 Milano Genova, 4 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano a causa di lavori in corso. Situazione da segnalare anche in A10 Genova Ventimiglia, con 17 km di code a tratti tra l'allacciamento con la 6, il tratto precedente a Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, sempre per lavori in corso. Passiamo alla 15 Parma La Spezia, dove si registrano 4 km di coda a tratti tra Pontremoli e il tratto successivo a Berceto verso Parma. E in chiusura andiamo sulla 14 Pescara Bari, 1 km di coda tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara, sempre per lavori in corso. È tutto, prossimo aggiornamento alle 14:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS. Gusti d'estate.
25: Buongiorno e benvenuti a Gusti d'estate, il programma dedicato al mondo del cibo e le nuove tendenze dell'estate, con uno sguardo sempre attento alla tradizione e ai prodotti del nostro territorio. Io sono Maria Cristina Cusumano e vi presento subito i nostri ospiti: Annalisa Cavaleri, giornalista, critico enogastronomico, esperta di alta cucina e ristorazione stellata Michelin. Benvenuta Annalisa.
26: Ciao, felicissima di essere ancora con voi.
25: E poi lo chef stellato Francesco Apreda, che è qui con noi.
27: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
25: Allora, ascoltiamo subito, per entrare nel vivo della puntata, Annalisa, la nostra copertina.
28: Ho imparato i primi segreti sulle spezie nella bottega del nonno, sulla riva orientale del Bosforo.
29: Arrivo subito.
30: Buondì, signor Vasilis.
29: Signora Dorotea, prego, cosa le serve?
30: Cumino, pesce essiccato e foglie di vite.
29: Quanto ne faccio di cumino?
30: Una lira.
29: Una lira? Come mai così tanto?
30: Devo farci le polpette. Viene anche Pantelis.
29: Con la famiglia?
30: Con la famiglia.
29: Allora non ci deve mettere il cumino.
30: E che ci metto?
29: Un tocco di zenzero.
30: Quando mai abbiamo messo lo zenzero nelle polpette, signor Vasilis?
29: A volte bisogna usare le spezie sbagliate per ottenere l'effetto desiderato. Aggiungere qualcosa di diverso. Il cumino è una spezia forte, ti aggredisce, induce le persone a chiudersi. Lo zenzero È delicato e pungente, le spinge a guardarsi negli occhi.
28: Se vuole dire sì, lo zenzero, le dico.
25: Le spezie come mezzo per stimolare la comunicazione e la convivialità tra i commensali. In questa clip molto carina, che è tratta dal film Un tocco di zenzero del regista greco Tassos Boumentis, chef Francesco Apreda, lei è una stella Michelin, origini napoletane, romano di adozione, affascinato dal mondo asiatico. Ha lavorato a Tokyo, in Giappone, ama l'India. Appunto, adora l'India, ha avuto il mal d'India quando
27: sì,
25: è tornato.
27: Sì, assolutamente, ci ho vissuto, ho gestito due consulenze, quindi è dentro di me, l'India è presente, specie con le spezie.
25: La sua è una cucina dalle note asiatiche, e allora quali spezie ci consiglia? Quali sono quelle più adatte?
27: Dipende sempre un po' dal periodo. Io, per me il mondo è molto vasto, quindi ne uso tantissime. Diciamo che d'estate forse mi avvicinerei un po' più a quello che può essere i semi di coriandolo. A volte si pensa al coriandolo come solo l'erba, però ha un seme che è molto particolare, che gli indiani usano molto, e c'ha un sapore citrico molto interessante che sta bene molto con il pesce. Quindi su un carpaccio di pesce ci vedo una bella grattugia di semi di coriandolo.
26: Chef Francesco, la tua cucina è una cucina senza confini, quindi è un messaggio anche.
27: Sì, assolutamente, io ho avuto la fortuna di vivere tanto fuori, quindi di assimilare culture diverse, perché una cosa che fai un viaggio è una cosa che poi ci vivi. Il Giappone e l'India sono state un po' le mie fortune, mi hanno permesso di creare una cucina molto italiana, ma con questi spunti un po' diversi che sono dettati proprio da tutto quello che ho incamerato in quegli anni, che sono stati più di 10.
26: E quali ingredienti da questi luoghi magici porti poi nella tua cucina?
27: Assolutamente sì, ma non solo ingredienti, ma anche modi di pensare, modi di impiattare, modi di vedere la cucina, perché poi alla fine la complessità di un piatto intelligente sta anche nel captare un po' qual è la modalità di servizio, un po' tutti i dettagli che sono intorno ad un piatto. Quindi ho cercato di captare un po' tutto, di essere curioso, quindi di abbracciare un po' dagli ingredienti, ma fino anche al modo di pensare la tavola.
26: Ecco, ci fai un esempio pratico, veloce, di un piatto che unisca due culture?
27: Sicuramente dico il mio cappellotto di parmigiano in brodo di tonno. Diciamo che là si vede il prodotto italianissimo, parmigiano reggiano 36 mesi vacche rossa all'interno di questa pasta all'uovo servita in un brodo freddo di cultura giapponese, fatto con le alghe e con il tonno secco, e poi con un blend di spezie che faccio io che si chiama piccante, che va dai tre tipi di peperoncino, anice, limone di Sorrento, quindi un'esplosione. Cappellotto caldo, brodo freddo e l'esplosione delle spezie, queste sono le tre culture che voglio, che metto sempre insieme.
26: Però fai anche un altro piatto eccezionale, che è il pollo in due culture.
27: Il pollo in due culture, sì, a volte si dice in più cotture, ma in questo caso io lo chiamo in due culture, però parte da un pollo alla romana, quindi il classico. Adesso lo metterò sul menù tra una settimana, perché fa parte dei signature dell'estate. È un pollo alla romana, molto tecnico, perché poi dopo portare un pollo intero a tavola è sempre un po' complesso in un ristorante fine dining, e prende le due culture dell'India e del Giappone. Facciamo una teriyaki di peperoni arrostiti che lo andiamo a glassare, e la marinatura è del tutto indiana, fatta con le spezie, quindi per intenerire le fibre è un piatto che avvolge.
25: I suoi piatti sono suggestivi, ricchi di sorprese, proprio perché appunto sono un'unione tra i sapori e culture differenti. Qual è la richiesta più strana che le è stata fatta da un cliente, o l'episodio più bizzarro, se le viene in mente?
27: Episodi bizzarri ce ne stanno. Una volta un cliente ha fatto una prenotazione, e nella prenotazione ha detto che non mangiava animali più grossi del suo peso corporeo. Quella è stata veramente una cosa scioccante, perché è stata veramente, io ho dovuto chiedere quanto pesava, perché alla fine
26: diventa complicato gestire certi clienti. Però parliamo di territori vicini e lontani. Tu ci hai parlato delle tue contaminazioni con l'Asia, ma in collegamento telefonico abbiamo lo chef Fabio Pisani, che è veramente un alfiere del Made in Italy e degli ingredienti italiani, ma direi anche pugliesi, perché questo è il suo focus. Ciao Fabio, benvenuto.
0: Ciao Fabio. Ciao Francesco, buonasera a tutti. È sempre un piacere poter parlare di cucina.
26: Puglia, Puglia, Puglia. Insomma, siamo in estate, è perfetto, no?
0: Certo, allora guarda, io ho un piacere, è proprio un piacere parlare di cucina, soprattutto quando si ha l'opportunità di raccontare non soltanto una professione, no? Come di solito siamo abituati, ma proprio come parlare proprio della nostra cultura e della nostra vita quotidiana. La cucina per me è un linguaggio universale, no? Perché è proprio uno strumento che crea relazioni, condivide emozioni e costruisce anche momenti che restano nella memoria, no? Quindi questo è qualcosa che ci contraddistingue un po' a Imo e Nadia, il nostro mondo. E quindi vorrei partire proprio da un progetto che ci tengo molto, che fa parte proprio del nostro lavoro quotidiano, che si chiama Territori. Territori proprio nasce da una riflessione molto semplice. Oggi spesso si parla di cucina, di chef, di ristoranti, ma dietro ogni piatto esiste un mondo fatto di persone, di paesaggi, di tradizioni, agricoltura, e non dimentichiamo mai la cultura gastronomica. Questo è un progetto che noi ci teniamo molto, e quindi non soltanto il prodotto finale, ma è proprio tutta l'intera filiera che ci rende possibile la nascita di ingredienti che poi noi utilizziamo in cucina. Questo è un progetto che noi coinvolgiamo anche le università, il Politecnico di Milano, come anche altri professionisti di altre discipline, e l'obiettivo è proprio quello di sviluppare una visione un po' più ampia e contemporanea tra il rapporto di gastronomia e sostenibilità. Questo è, quando parlo di territori, io proprio per una forma di rispetto metto sempre davanti persone, comunità, identità, e parliamo sempre di quei saperi che si tramandano nel tempo e che rappresentano un patrimonio prezioso per il nostro futuro, no? Per questo che noi a Imo e Nadia abbiamo creato un premio a Imo e Nadia per i giovani, che rende a tutti gli istituti alberghieri provenienti dai diversi territori italiani la possibilità di confrontarsi tra loro, e quindi questa è un'esperienza che arricchisce profondamente noi, ma nello stesso tempo dai giovani cerchiamo sempre di portare qualcosa all'interno delle nostre aziende, e quindi questi ragazzi veramente hanno dei temi che poi sviluppano con noi, sempre riguardanti il rispetto all'ambiente, la sostenibilità, l'etica del lavoro, che questo è una responsabilità proprio sociale.
26: Esatto, anche perché poi vengono in pratica a lavorare da voi, quindi c'è tutta questa idea di formazione. Però tornando all'ingrediente, il più estivo di tutti, il pomodoro, cosa ci puoi dire tu che sei pugliese?
0: Allora, parlando di un territorio, inevitabilmente arrivo alla mia terra, la Puglia, no? La Puglia è un bellissimo territorio che ha un valore essenziale, ma nella sua semplicità ha dei prodotti unici, e quindi se parliamo di pomodoro, noi ora il 27 luglio partiamo in spedizione a Torre Guaceto, dove prepariamo la nostra passata di pomodoro, e questo è un valore culturale incredibile che un po' mi appartiene, perché io da piccolo l'ho sempre fatta con i nonni, con i genitori, e quindi è anche un modo di coinvolgere una comunità e una condivisione tra persone, quindi questo è qualcosa che io poi lo condivido con tutti i ragazzi, e quindi andando in Puglia facciamo questo, poi col pomodoro facciamo la nostra passata e non solo, ecco. Quindi questo è qualcosa che noi ci appartiene, ma è una cucina che valorizza l'ingrediente ma nello stesso tempo rispetta la materia prima, e qui dietro abbiamo, soprattutto sui pomodori, io ci tengo a dire, partiamo proprio dal seme, facciamo tutta la costruzione del pomodoro dal seme, dalla piantina a Torre Guaceto, un'oasi naturale che consiglio a tutti di fare un viaggio da quelle parti, e poi la materia prima, il pomodoro, che lo trasformiamo.
26: Fantastico.
1: E allora, chef Fabio Pisani, musicale, siamo di nuovo con voi.
3: È un po'...

0: Giovanotti Alfa con buon vento e siamo proprio in sound estivo qui a Gusti d'Estate con la nostra esperta di food Annalisa Cavalleri.
1: Eccoci qui, felicissimi.
0: Lo chef stellato Fabio Pisani e lo chef Francesco Apreda. L'estate vuol dire buon cibo, vacanze, mare, con le spiagge e il bel paese. Chef Apreda, abbiamo parlato, abbiamo raccontato della bellezza delle spezie, quindi di saperle dosare, ma saperle scegliere anche proprio a seconda delle persone alle quali vogliamo regalare queste spezie nel piatto.
2: Vabbè, la spezia tira fuori il lato nascosto del piatto, esalta i sapori, quindi se si utilizzano nella maniera giusta riescono ad esaltare e tirare fuori quelle sensazioni che poi ti stimolano e ti danno anche quella freschezza estiva, perché il peperoncino banalmente dà freschezza.
1: Beh, io ho una domanda. Allora, come hai fatto a fare innamorare la tua compagna? Con quale spezia? Con quale piatto?
0: Ecco, infatti.
2: Bella questa. La mia ragazza non mangia carne, quindi è vegetariana e l'ho stimolata con questa melanzana che faccio adesso abbastanza vegana, che la faccio con cucinare con dei semi di senape, zenzero, anche un po' di erbe e poi la finisco con una salsa di pistacchi, ma anche una crema di susina. Adesso c'è l'estate, quindi diciamo tutta vegana, non c'è formaggio, però dà degli stimoli particolari e quindi lei, essendo vegetariana, ama i vegetali.
1: Che buona.
0: Quindi adesso Annalisa, sappiamo che in base a chi invitiamo a cena dobbiamo scegliere una giusta spezia. Questo è interessante, vero?
1: Esatto, e infatti c'è una spezia giusta, dicevi tu, per ogni persona, per ogni cultura. Qual è la tua spezia preferita?
2: La mia spezia preferita è banalmente il peperoncino, però
1: ma non è banale, dai.
2: Io però faccio dei blend di spezie, quindi riesco a mettere in un piatto anche più di 5, 6, 7, 10 spezie, quindi è interessante perché sono una sorta di alchimia, no? Che creano all'interno del piatto e quindi...
1: Ci puoi dire tre spezie insieme che stanno bene, così lo rifacciamo anche noi a casa?
2: Allora, direi zenzero, cumino e curcuma.
1: Perché? Che cosa danno insieme?
2: Insieme, vabbè, il cumino dà un sapore molto pungente, lo zenzero dà freschezza e la curcuma, la regina delle spezie, arrotonda il piatto.
0: Collegato con noi lo chef stellato Fabio Pisani. Facciamo un piccolo viaggio e andiamo in Puglia, vero chef Pisani?
3: Sì, sono in Puglia già, no. Assolutamente.
0: Allora, tradizione, rispetto per la terra, per il lavoro della terra, da chi l'hai ereditato?
3: Allora, io l'ho ereditato un po' dai miei nonni. Mio nonno contadino, quindi ho sempre seguito in campagna, io sono nato a Molfetta, una città sul mare, ma anche con la campagna, e quindi ho sia il mare che la terra. La Puglia è proprio una regione variegata su questo, e quindi nella sua essenzialità nasce una terra di qualità, ma anche di semplicità, no? In Puglia abbiamo gli ulivi, abbiamo il mare, le campagne, le masserie, c'è proprio la cultura gastronomica che si trova molte volte anche nel quotidiano, nelle famiglie, no? E penso all'olio extravergine d'oliva, ai pomodori coltivati sotto il sole, alle verdure, ai cereali. Questo racconta proprio una relazione profonda tra uomo e natura. E quindi la cucina pugliese per me, io la considero straordinaria, ma nello stesso tempo emozionante, perché riesce a intrecciarsi in varie culture, se vogliamo, no?
1: E ci ricordi il tuo e il vostro piatto, tu ed Alessandro Negrini, lo spaghettone al cipollotto, brevemente, perché è una vera e propria icona e tutti dovremmo conoscerlo.
3: Allora, lo spaghetto al cipollotto, ecco, questo è un piatto molto semplice, se vogliamo.
2: Io l'ho assaggiato.
3: È uno dei più difficili, Francesco, perché quando
2: ti piatti
3: con tre ingredienti devi cercare di avere un equilibrio e, come dice Francesco, emozionare, no? Quindi il cipollotto, noi abbiamo il cipollotto che varia nelle stagioni, quindi molte volte aggiungiamo dello sponsale e certe volte ci mettiamo anche aggiungiamo per dar forza anche una cipolla. Però il cipollotto di Tropea, noi lo utilizziamo, il cipollotto, con una cottura lenta con la sua acqua di vegetazione e poi una foglia di alloro, che è il segreto, aglio, basilico Lo spaghetto è fondamentale, si crea un connubio con il cipollotto, rende lo spaghetto amalgamato, ma nello stesso tempo con una masticazione perfetta.
1: Ingredienti semplici.
3: E poi il peperoncino di diamante finisce il piatto, che rende questa nota un po' più accesa, che dà un'emozione totale al palato e da assaggiare.
0: E su questa immagine, chef, musicale, torniamo da voi.

0: Barelles con Love Song. Siamo a gusti d'estate, come in studio lo chef stellato Francesca Preda, la nostra divulgatrice ed esperta di food Annalisa Cavaleri, collegato con noi lo chef stellato Fabio Pisani. Ma Annalisa, non è meraviglioso essere qui, parlare di cibo, prelibatezze, alta cucina, con due chef stellati che ci raccontano i loro aneddoti e le loro curiosità?
1: Sì, è veramente un privilegio, infatti siamo qui veramente tutte orecchi per sentire le vostre novità e anche le vostre ricette.
2: È un piacere.
3: Con molto piacere.
0: Chef Pisani, vogliamo regalare ai nostri ascoltatori di Radio 1 una ricetta semplice, fresca ed estiva da fare a casa.
3: Vi do una ricetta che di solito preparo io a casa mia, per
0: sì,
3: la
0: okay.
3: mia moglie, la mia famiglia.
0: Perfetto.
3: E quindi vi dico un'insalata di pomodori, cuori di bue, ma maturato al sole, quindi deve avere quella dolcezza, quella sua personalità. Gamberi, io utilizzo un gambero di Santa Margherita bollito, limone tagliato a fette di cetara, cappero di Pantelleria, basilico e menta, olio extravergine d'oliva, e quindi facciamo un letto di pomodori, cuori di bue conditi con sale, cappero, olio, basilico e menta, gambero bollito, e poi se vogliamo si può aggiungere anche un po' di anguria, che sta molto bene, e io l'aggiungo quando è la stagione, ci metto anguria, ed è un piatto fresco che ti dà la voglia di continuare a mangiarlo.
1: Hai sentito che ricetta meravigliosa
2: sì,
1: ci hai regalato?
2: Mi è venuta l'acquolina in bocca. Poi quando si parla di pomodoro in questo periodo è fantastico. Anche io creo tanti piatti col pomodoro. Una volta tornavo dall'India con questo cardamomo nero, che è diverso da quello verde, quindi un po' affumicato, un po' sentori di canfora, molto piccante, e ho creato questo risotto al pomodorino giallo con provolone e cardamomo nero, quindi affumicatura, pomodoro, il formaggio, quindi tutto un insieme di sapori che stanno bene.
1: Hai sentito, chef Pisani?
3: È una bontà.
1: Cosa si può creare?
2: Col pomodoro tanto.
3: Esatto. No, la cosa, diciamo, il significato proprio del cucinare è proprio quello, no? Quello che spesso mangiamo distrattamente e dedichiamo poco tempo, no? A uno dei gesti più importanti della nostra giornata. Invece la cucina ci invita a rallentare, no? È proprio quello della condivisione, ma questo è quello che penso che anche Francesco possa condividere, questo
2: sì.
3: Gesto che per noi è sacro, no?
2: Assolutamente.
3: Per me cucinare significa esattamente, cioè, dedicarsi, prendersi cura di qualcuno, cioè che sia un familiare o sia un cliente o un amico, cioè veramente questo
2: le cose più belle avvengono a tavola. Noi siamo l'unico popolo che quando mangia già parla di cibo e pensa già al pranzo e alla cena del giorno dopo, quindi
3: esatto.
1: Ci dai, Francesco, anche tu una ricetta velocissima, semplice da fare
2: a casa? Pure io vado a casa con un ricordo. C'era mia mamma che faceva il pesce all'acqua pazza, metteva questo pesce in una casseruola con due bicchieri d'acqua, pomodoro, sedano, ci metteva anche dei frutti di mare, quindi io penso molto al mare quando parlo d'estate. Metteva tutto in questo tegame, lo copriva con la stagnola, lo metteva a forno, si cucinava veramente in 20 minuti, il pesce era fantastico, poi rimaneva questa acquetta che era veramente un profumo incredibile. Io ho inventato un piatto che si chiama risotto all'acqua pazza, quindi uso quell'acqua, quel ricordo di mia mamma per fare un risotto, e poi lo finisco con una spezia che è il black lime, che è questo limone fermentato e secco che dà un sapore citrico fantastico.
0: E allora ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi, lo chef stellato Francesco Preda, lo chef stellato Fabio Pisani, la nostra giornalista esperta di enogastronomia Annalisa Cavaleri e la squadra Giorgia Allegretti, esperta multimediale, in regia Danilo Gionta e alla parte tecnica Tommaso Margiotta. Il nostro viaggio meraviglioso intorno alle bellezze della nostra cucina italiana termina qui. È stato divertente, arricchente, abbiamo scoperto tante cose grazie agli chef che ci hanno fatto compagnia, li ringraziamo tutti.
1: Esatto, è stato davvero un bellissimo viaggio, abbiamo parlato di territorio, dell'uso del territorio, di creatività, e questi grandissimi chef ci hanno veramente aperto un mondo, e quindi grazie a tutti i radioascoltatori che con affetto, con calore ci sono stati vicino e abbiamo condiviso con loro tante bellissime emozioni. Grazie a tutti.
0: E un saluto anche da parte mia, Maria Cristina Cusumano, con gusti d'estate.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Addio a Sandro Mazzola, l'Italia perde una leggenda del calcio. Rivera al GR1, noi grandi amici, mai capita la staffetta. Oggi un minuto di silenzio su tutti i campi, Inter con il lutto al braccio. La crisi del Mar Rosso, mercantile italiano scortato dalla fregata Bergamini attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Benzina e gasolio sempre più cari, al vaglio di Bruxelles la tassa sugli extra profitti delle società energetiche. La professoressa coltellata a Roma dal suo studente, il tredicenne ha comprato i coltelli con la carta di credito della madre, la procura cerca eventuali istigatori dell'aggressione. Assegnati Diversity Media Awards, Brilla la Rai, Enzo Iacchetti, personaggio dell'anno. Serie A, sfida al vertice alle 18 all'Olimpico, Gasperini contro Chivu per la vetta della classifica, MotoGP Martin conquista la pole in Austria. Musica, bisogna proteggere chi si ama, esce il nuovo album di Miley Cyrus. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. E dunque, morto Sandro Mazzola, uno dei giocatori simbolo del calcio italiano, e allora affidiamo il nostro ricordo a Francesco Albanese della redazione sportiva, che mi ha raggiunto in studio.
3: Si terranno lunedì alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, che se n'è dunque andato a 83 anni, leggenda del calcio italiano, al pari del papà Valentino, capitano del Grande Torino, che morì nello schianto di Superga. A quel tempo Sandro aveva appena 6 anni e forse in quel giorno si compì il suo destino, che lo portò a diventare una bandiera dell'Inter e della Nazionale. Una carriera fantastica la sua, segnata dall'epoca della grande Inter di Angelo Moratti ed Elenio Herrera. Mazzola è stato anche protagonista della storia azzurra, campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo a Messico 70, edizione quella contraddistinta dalla staffetta con Gianni Rivera, suo alter ego, che ascoltiamo nell'intervista di Filippo Corsini.
4: Chi è stato veramente Sandro Mazzola per Gianni Rivera?
5: Beh, prima di tutto era un avversario importante perché giocava nell'altra squadra di Milano, e poi perché invece avevamo un grande rapporto di amicizia, giocavamo insieme in nazionale, poi c'è stato un periodo che hanno preferito farci giocare in un modo alternativo e non l'abbiamo capito nessuno dei due, però pur essendo interista, giocando con una squadra diversa dalla mia, abbiamo avuto un grande rapporto, abbiamo istituito l'associazione calciatori, abbiamo preparato il terreno per migliorare la vita dei calciatori, e poi avevamo un grande rispetto l'uno per l'altro.
4: La vostra rivalità forse è stata soltanto mediatica, in fondo lo possiamo dire, eravate quasi amici.
5: È bello, eravamo amici perché giocavamo in nazionale insieme, poi c'è stato un momento che hanno preferito farti giocare uno un tempo, l'altro e non l'abbiamo capita, però abbiamo avuto un grande rapporto perché pur essendo giocatori di due squadre diverse abbiamo fatto molte cose utili per i calciatori.
3: E in queste ore tutto il mondo del calcio, non solo, sta ricordando la figura di Sandro Mazzola. Un minuto di silenzio sarà rispettato su tutti i campi di calcio. Ciao Sandro, cuore azzurro, così sui social, con tanto di foto di quando indossava la maglia dell'Italia, la nazionale lo commemora. Restiamo allora sul rapporto di Mazzola con l'azzurro e la famosa staffetta.
6: Mi auguro di poter giocare, se giocherò un tempo ce la metterò tutta, se ne giocherò due ancora di più, se starò fuori farò il tifo per i miei compagni.
7: La staffetta, non si parla d'altro alla vigilia della finale mondiale del 70 col Brasile. Mazzola Rivera come coppie Bartali, il dualismo simbolo di un'intera generazione. Iniziava Mazzola, subentrava Rivera, un tempo per uno la legge del CT Valcareggi, con poche eccezioni come la terza partita di quel mondiale contro Israele, quando giocarono insieme l'intera ripresa. A fare un passo di lato in quel caso Angelo Domenghini, al fianco di Mazzola in azzurro e nella grande Inter.
8: Ha dato un po' tutto quello che potrebbe dare un giocatore di calcio. Mazzola è stato veramente un grande giocatore di calcio.
7: Un fuoriclasse Sandro Mazzola, titolare nella maledetta finale dell'Azteca, quella dei 6 inutili minuti finali con Rivera in campo, uno dei più grandi rimpianti del nostro calcio, come ricorda il figlio di Giacinto Facchetti, Gianfelice.
9: La staffetta è stato forse, vuol dire, un incidente di percorso, perché fa parte un po' di quel vizio italiano a volte di dividersi quando ci sono due campioni e scegliere da che parte stare. In realtà anche lì c'era da prenderli entrambi, cercare di metterli a convivere il più possibile.
7: Emanuele Granelli, GR1.
0: E grazie a Francesco Albanese per questa pagina dedicata al ricordo di Mazzola. Lo ritorneremo più tardi in studio per la pagina sportiva. Siamo ora alla crisi in Medio Oriente, è sempre più tesa la situazione nel Mar Rosso, dove continua l'avanzata dei ribelli filo-iraniano Houthi che ieri hanno colpito un caccia italiano in una base militare in Arabia Saudita. Allora ci aggiorna in diretta Livia Liberatore.
2: Fiamme e un'alta colonna di fumo nero si alzano in questo momento vicino all'aeroporto di Riyadh. Ancora nessun commento da parte delle autorità saudite, ma già ieri nella notte nella capitale è stata sentita un'esplosione ed è scattato l'allarme aereo. Le forze saudite in precedenza avevano riferito di aver intercettato missili e droni Houthi in arrivo. E mentre la tensione tra Arabia Saudita e Yemen cresce ancora, il mercantile italiano Jolly Oro sta attraversando lo stretto di Bab el Mandeb in direzione di Suez, scortato dalla fregata Bergamini, un'operazione delicata che avviene sotto l'egida di Aspides, la missione europea che protegge i traffici commerciali in questo mare. Ieri il ministro della difesa Crosetto aveva chiesto più risorse promettendo altre 4 navi, ma chiedendo che sia l'Europa a sostenerne i costi. Non siamo in guerra con l'Italia, ma non vogliamo che sostenga aggressioni contro di noi, ha affermato il vice capo dell'autorità per i media degli Houthi, che ieri hanno colpito un caccia italiano nella base saudita di Al-Taif.
0: La guerra in Ucraina, ora gli attacchi di Mosca in varie regioni provocano almeno 11 morti e oltre 60 feriti in 24 ore in Russia, secondo giorno di voto per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Ci riferisce la corrispondente.
10: 31,9% è l'ultimo dato sull'affluenza in questa seconda giornata di elezioni parlamentari in Russia, le prime dall'inizio del conflitto in Ucraina. Si vota fino a domani, il risultato appare scontato con la vittoria certa di Russia Unita, il partito di riferimento di Putin. L'opposizione schierata con il Cremlino, l'unico partito a favore della pace, Yablok, è stato escluso dalla corsa elettorale e c'è anche un mistero che avvolge le sorti della candidata dei Verdi, Yulia Kuznetsova. Nel suo ultimo post sui social alla vigilia del voto si era espressa a favore della pace, poi è scomparsa per 2 giorni, infine riapparsa con un video nel quale dice di stare bene, ma i suoi collaboratori pensano che sia trattenuta dalla polizia e che il video sia stato registrato sotto costrizione. Intanto non si placa lo scontro con l'Occidente. Putin, in una riunione con il Consiglio militare, ha escluso di voler attaccare l'Europa, ma ha anche detto che di fronte a una minaccia crescente della NATO la priorità russa è il rafforzamento della sua triade nucleare. E dopo la firma delle sanzioni americane da parte di Trump, l'ex presidente Medvedev scrive: Washington conosce solo il linguaggio della deterrenza militare. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: E mira a contenere la Russia, ma anche la Cina, l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Danimarca, di cui fa parte la Groenlandia, per la sicurezza dell'Artico, che prevede l'invio di militari americani. Soddisfatta la premier danese Frederiksen, che parla di accordo rispettoso sotto l'ombrello della NATO. La firma definitiva è prevista a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU la prossima settimana. Il commento dell'americanista Gregory Aleggi.
11: Siamo andati da un'azione unilaterale e violenta, invado la Groenlandia, ha un accordo che non solo è a 3, perché riconosce sia il governo della Danimarca come sovrano, sia l'ampia indipendenza che ha la Groenlandia all'interno del regno, ma soprattutto prevede il trattato il ruolo della NATO, e sappiamo che Trump è critico verso la NATO, quindi se c'è un vincolo NATO in qualche modo lega le mani a Trump, e viene fatto all'ONU, altra istituzione con la quale Trump ha un pessimo rapporto e quindi in qualche modo chiama il mondo a testimone e impone a Trump di riconoscere questa organizzazione.
0: Le crisi internazionali, lo sappiamo, fanno schizzare i prezzi di gas e petrolio con ricadute sulla nostra vita quotidiana, dagli aumenti dei carburanti a quelli delle bollette. Confcommercio lancia un nuovo allarme sui costi dell'elettricità.
12: L'Italia paga l'elettricità molto più cara dei principali paesi europei. Per capire, c'è una differenza di quasi 70 euro per megawattora rispetto a Francia, Germania e Spagna. E il nuovo shock sui mercati dell'energia rischia di allargare ulteriormente il divario, con pesanti ripercussioni sulle bollette di famiglie e imprese. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, chiede interventi urgenti.
13: A cominciare dagli incentivi fiscali per l'efficienza energetica fino alla riduzione degli oneri di sistema.
12: A settembre il prezzo del gas gas, con il quale si alimentano anche le centrali termoelettriche, risulta in aumento del 161,2% rispetto allo stesso mese del 2025. Le stime indicano che per commercio, turismo e ristorazione il rincaro potrebbe comportare oltre 1 miliardo di euro di costi aggiuntivi, ma il caro energia rischia di presentare un conto ben più salato se

0: darebbero mezzo punto di consumi reali per le famiglie. Lorenzo Opice, GR1.
1: La crisi energetica e le contromisure da adottare al centro dell'Ecofin in Irlanda.
2: La tassazione degli extra profitti energetici sale nell'agenda europea. Un primo confronto sull'imposta si è svolto al pranzo dei ministri delle finanze riuniti al castello di Dublino per l'Ecofin informale sotto la presidenza irlandese, dove si è deciso di chiedere alla Commissione di tornare sulla questione con ulteriori riflessioni al vertice in programma il 9 ottobre a Lussemburgo. Il ministro Giorgetti prevede che il consenso si allargherà e che, se diventerà maggioritario, Bruxelles dovrà agire. Il modello evocato dai sei paesi, tra cui Italia e Germania, sarebbe quello del prelievo temporaneo di solidarietà sui profitti del settore fossile, introdotto nel 2022 tra le misure energetiche di emergenza dopo l'invasione russa dell'Ucraina, che includevano anche un tetto massimo per il prezzo del gas. Per il ministro dell'economia Giorgetti, il prezzo dell'energia è oggi il problema numero uno per l'economia e l'industria italiana e che incide direttamente sulla competitività dell'Unione. Urge dunque una risposta a livello europeo. Gelsomina Testa, GR1.
1: E i temi economici sono anche al centro del dibattito politico.
3: L'abolizione del bollo auto è solo un antipasto della manovra che approderà a breve in Parlamento. Non solamente perché, nella maggioranza ne sono sicuri, la misura diventerà strutturale, ma anche perché, spiega Carlo Fidanza, Fratelli d'Italia, si continua a lavorare per diminuire le tasse e sostenere i redditi. Forza Italia punta a un nuovo taglio dell'IRPEF e a detassare le tredicesime, mentre Salvini, che nel pomeriggio aprirà Ponti da Giovani, annuncia un decreto per rinviare lo stop ai diesel Euro 5. Intanto apre nuovamente al centrodestra Roberto Vannacci. È il nostro interlocutore naturale, scrive sui social. Nel campo largo, occhi puntati sulla kermesse nuova dei 5 Stelle che inizierà nel pomeriggio a Milano. Aperto ieri il voto online sui 20 punti programmatici da proporre agli alleati. Il più spinoso resta il dossier Ucraina, con la richiesta di fermare l'invio di armi a Kiev. Getta acqua sul fuoco la segretaria PD Elie Schlein. Troveremo un accordo, dice. Se non ci dividiamo, Meloni va a casa, aggiunge il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Mentre Angelo Bonelli AVS attacca sulle bollette. Aumenti di 1000 euro a famiglia per colpa del governo. Daniele Petraroli, GR1.
1: Questa è Radio 1, sono le 13:12, siamo alla cronaca con l'aggressione di un insegnante da parte di un suo studente in una scuola media di Roma, il tutto in diretta social. Il ragazzino ha confessato, ma ci sono indagini in corso.
4: L'ipotesi di chi indaga che dietro l'aggressione alla professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, ci sia stata un'istigazione social portata avanti per mesi che avrebbe cavalcato la rabbia del ragazzino di 13 anni che l'ha accoltellata. La odiavo per quei debiti, in italiano e storia da riparare. Volevo punirla, ha detto tra le lacrime ai carabinieri. Gli investigatori ritengono che lo studente di terza media dell'Istituto Verga di Roma avesse pianificato l'azione da tempo, poco prima di spruzzare spray urticante e sferrare tre fendenti con un pugnale da sub alla professoressa. Sembra che il tredicenne avesse attivato una videochiamata con 5 soggetti iscritti con lui in una chat su Telegram che potrebbero aver registrato quei drammatici momenti. Sul telefono del ragazzo i carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica e su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minore prima dell'aggressione ed eventuali istigatori. Il tredicenne non è imputabile, ma il Tribunale per i minorenni di Roma ha aperto un'istruttoria e valuta l'avvio di una procedura civile per l'adozione di misure rieducative. Eleonora Fioretti, GR1.
1: E in tema di nuove tecnologie c'è ancora una violazione internet durante test di sicurezza informatica effettuati da sistemi di intelligenza artificiale. Dopo i casi di OpenAI e Anthropic, questa volta tocca Gemini, il modello sviluppato da Google.
5: Il test era una capture the flag, il formato che si usa di solito per mettere alla prova le capacità offensive di un modello. Sostanzialmente si chiede all'IA di entrare in una rete simulata e andare a stanare un'informazione nascosta. In teoria non era prevista alcuna connessione verso l'esterno, ma in pratica un difetto di configurazione ha lasciato aperta la porta su internet, finendo per hackerare i sistemi di 3 aziende. Sul banco degli imputati stavolta c'è Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, ma in tutti e 3 i casi, secondo l'azienda, azienda, il modello si sarebbe fermato autonomamente dopo aver capito d'aver compiuto la violazione. Motivo, aggiunge Google, per cui non è stato necessario rendere pubblico l'incidente avvenuto a maggio e venuto a galla solo ora grazie ad un articolo del Wall Street Journal. Matteo Flora, esperto di nuove tecnologie, intervenuto ad Eta Beta su Radio 1.
6: Il modello ha obiettivi diversi da quelli che pensiamo di avergli dato. Quella è la cosa che fa più timore, perché è legata alla nostra capacità di spiegare le

0: dinamica del processo che devi seguire per farlo, e due, bisogna vedere se ce ne accorgiamo.
1: Mauro Zanda, GR1.
2: La cultura con Pordenone Legge. Tra gli appuntamenti più affascinanti c'è quello con il treno storico. A bordo della tratta Udine-Pordenone c'è anche uno speciale viaggiatore narrante, la nostra inviata.
3: Riscoprire il valore del tempo. Il treno storico di Pordenone Legge fa la sua tratta Udine-Pordenone. I tre vagoni arrivano in una nuvola di fumo, trainati da una locomotiva che sbuffa. Scendono incantati i passeggeri.
4: Un tuffo nel passato, è bello, veramente bello. E poi non lo so, forse perché ci siamo intonati all'epoca. Eravamo tutti senza cellulari, senza parlare ad alta voce. Un viaggio tranquillo, molti che leggevano.
5: Molto interessante. È passato velocissimamente perché abbiamo solo che chiacchierato.
3: Di tutte le età.
6: Era bello, e che anche se era molto molto vecchio, questo treno funzionava.
7: E che era molto veloce, anche se era vecchio.
3: A intrattenere i viaggiatori, le letture di Bianca Marzari.
8: Storie, una molto antica, ambientata nel 700, di un ritratto fatto a questa domina che con la sua vita è riuscita a costruire un potere. E un'altra che ha riportato invece ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, del ritorno del padre della scrittrice dalla guerra. E farlo in questo contesto qua, le sedie in legno, questo mondo che sembra rarefatto, così antico, certo dà un'altra suggestione.
3: Pordenone, Marcella Sullo, GR1.
2: Assegnati a Roma ai Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione ideati dalla Fondazione Diversity di Francesca Vecchioni. L'iniziativa premia personaggi e contenuti social, stampa, radio, TV che valorizzano la diversità. Brilla la RAI con 10 nomination. La nostra azienda si è aggiudicata 2 premi: quello per il miglior servizio TV a Gabriele Carletti del TG3 e quello per il miglior programma TV Splendida Cornice di Rai 3. Personaggio dell'anno Enzo Iacchetti. La musica, con il nuovo album di Miley Cyrus, che da ora si chiama solo Miley. L'ex bambina prodigio, diventata celebre nei panni di Hannah Montana, è ormai una pop star matura e ha abituati i fan a cambi di stile e identità. Let's go get
9: married. C'era una volta Miley Cyrus, ora al 10° album c'è soltanto Miley e vuole raccontare le mille sfumature di una storia d'amore, sempre più vicina a un'idea di serenità non da razionalizzare ma da vivere. Arrivato a poco più di un anno di distanza dall'album visuale Something Beautiful, fin dal titolo Bass Persuades punta sulla fisicità del suono, capace di muovere il corpo prima della mente, e la conferma è nel brano omonimo influenzato dal synth pop anni 80. La musica è potente e vulnerabile, dolce e forte, afferma Miley via social. Di certo il pubblico attende sia il momento del ballo che le melodie acustiche, e non a caso gli show speciali a Los Angeles del 16 e 18 ottobre sono andati esauriti in pochissimo tempo. Francesco Riccardi, GR1.
2: E per la pagina sportiva, come detto, torna Francesco Albanese.
10: Della morte di Sandro Mazzola vi abbiamo già parlato in apertura del giornale radio, e naturalmente la sua scomparsa leggerà sul big match delle 18 allo Stadio Olimpico, che metterà di fronte la sua Inter con il lutto al braccio e la Roma.
11: Non sarà più la stessa cosa. Certo, il ruggito dell'Olimpico, i 65.000 sugli spalti, l'attesa e la speranza delle due tifoserie, ma non sarà più la stessa cosa. D'accordo, la sfida per il primato, quella tra attacchi stellari, la Tura, Turam e Lautaro Martinez contro Dybala e Malen, ma non sarà più la stessa cosa. E poi la longevità panchinara del Gasp contro la gioventù vincente di Cristian Chivu, che si confronterà col suo passato e che dovrà, l'allenatore rumeno, proprio stasera tappare qualche falla difensiva che poco si addice ad una squadra con lo scudetto sulle maglie. Tutto vero, ma tutto inutile, almeno a cancellare il velo di tristezza che si poserà invisibile ma pesantissimo sulla partita. Ci penserà il pallone a riportare quel tutto e tutti sul campo, almeno per un paio d'ore, compresa la smania di definire quella di stasera una sfida, scudetto. 5 giornate sono troppo poche per assegnare alla Roma il ruolo di antagonista dei campioni d'Italia. L'entusiasmo di un gruppo da 4 vittorie su 4 non è al momento garanzia di successo. Come dall'altra parte, le assenze di Çalhanoğlu e Stones non debiliteranno i nerazzurri tanto da negargli il ruolo di favoriti. Chissà, una cosa però la sappiamo: senza Sandro Mazzola fu Valentino a raccontare Roma Inter e tutto il resto del campionato. Non sarà più la stessa cosa. Francesco Repice, GR1.
10: La quinta giornata di campionato, che ieri si è aperta con la vittoria casalinga del Monza sul Sassuolo per 2-1, vedrà in campo oggi alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, quindi come detto Roma-Inter alle 18, infine stasera alle 20.45 Venezia-Lazio, tutto in diretta su Radio 1. Da lunedì spazio per 2 settimane alla nazionale per le 4 sfide di Nations League. MotoGP, si corre in Austria in questo fine settimana, stamattina le qualifiche.
12: Prima fila raccolta in 71 millesimi, tripletta spagnola, almeno in qualifica, con Jorge Martin che mette la sua Aprilia davanti a tutti. Pole numero 23 in carriera per il madrileno, la terza stagionale dopo Olanda e Gran Bretagna. Marc Márquez con la Ducati si ferma a 15 millesimi, Pedro Acosta con la KTM appunto a 71, ma sembra l'uomo da battere per la sprint che scatterà alle 15. Marco Bezzecchi con la seconda moto di Noale aprirà la seconda fila dello schieramento, staccato di 2,5 decimi dal compagno di squadra. Ottimo quinto e rientrante augura con l'Aprilia Trackhouse davanti ad Alex Márquez, caduto nel finale delle qualifiche. Settimo ad aprire la terza fila sarà un Pecco Bagnaia, che nella mattinata sembra aver ritrovato un minimo di competitività. Davanti già nelle FP2 su pista umida dopo lo scroscio notturno ha superato con brillantezza la Q1 nel giorno in cui indiscrezioni di stampa parlano di un nuovo format con doppia qualifica, forse già a partire dal 2027, per centrare quella che è la sua miglior posizione di partenza degli ultimi 5 appuntamenti. Non partiva così avanti infatti da Assen, quando scattò quinto. Ottavo di Gian Antonio. Luca Cesaretti, GR1.
10: Infine il volley, Italia in campo domani sera a Torino contro la Danimarca per gli ottavi dell'Europeo. Ed è tutto per lo sport.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento di edizione Ferdinando Tarsitani, regia Emanuele Di Cavio e Luciano Pecoraro. Adesso c'è il meteo, poi la musica di Radio 1 dalle 14 in tutte le gare del giorno con Sabato Sport.
13: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord, con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
15: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. Speciale GR1. Lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché
2: è
3: ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: sono riusciti a conquistare i tre punti e dunque momentaneamente in vetta alla classifica di Serie B da soli, con iniziative soprattutto dei singoli. Ricordiamo semplicemente i marcatori: vantaggio del Padova con Passina nel primo tempo, il pareggio di Vavassori a fine della prima frazione e poi il raddoppio ancora di Vavassori per il 2-1 definitivo di questa partita al Barbera. Ed è tutto, restituisco la linea allo studio.
1: Torniamo in Serie A con la vittoria del Cagliari, vince ancora questa volta in casa dell'Udinese la squadra sarda e agguanta al vertice a quota 12 Roma e Inter. Sentiamo Sebastiano Franco.
2: Terza vittoria di fila della sorpresa Cagliari, che a Udine fa poco per vincere ma sfrutta l'unica occasione, l'unica vera occasione, con Daniel Maldini che intercetta il retropassaggio di Miller per Cabasele, salto Coie e realizza il gol partita al nono della ripresa. Udinese che senza Zaniolo, 45 minuti per lui al rientro dall'infortunio, e Davis che si è infortunato alla fine del primo tempo, dimostra di avere grosse difficoltà in attacco nonostante le occasioni avute e nonostante i 16 angoli battuti. Finisce Udinese 0 Cagliari 1 grazie alla collaborazione tecnica di Marco Rasi. Studio.
1: Pareggio vibrante al Dall'Ara fra Bologna e Torino, finisce 1-1. Il commento rapido di Diego Carmignani.
3: Partita vibrante, scorbutica, finisce in parità, la prima rete stagionale, la prima gioia di Federico Bernardeschi nel primo tempo, il pari, il primo centro con la maglia granata in assoluto in Serie A per Kulenovic. Nel mezzo un Bologna che sembrava padrone della partita, poi è uscito da distanza il Toro grazie ai cambi di Ignazio Abate, con Kulenovic mattatore nella parte finale, ha rischiato anche di raddoppiare. C'erano un paio di episodi in area, rimandiamo tutto ovviamente ai moviolisti nell'area di rigore del Bologna. Bologna che non riesce ancora a vincere per la prima volta, nonostante, lo ricordiamo, l'approdo e la prima in assoluto al Dall'Ara per Palladino. Toro passi avanti, direi, rispetto a quello che ha fatto vedere sinora, un pari che forse accontenta entrambe le squadre. 1-1 dal Dall'Ara, grazie Andrea Neri. Studio.
1: Bene, nei tre anticipi della quinta giornata di Serie A, Monza Sassuolo 2-1, gara giocata ieri, la vittoria del Cagliari in casa dell'Udinese per 1-0, il pareggio 1-1 fra Bologna e Torino. La classifica dice sorprendentemente che ai primi tre posti ci sono Roma, Inter e Cagliari appaiati a quota 12, poi Como e Lazio con 10, Milan 8, Frosinone, Juventus, Sassuolo 7, Napoli, Atalanta, Lecce 6, Udinese e Monza 4, Torino, Fiorentina 3 e poi Bologna, Parma, Genoa 1 punto, Venezia fermo all'ultimo posto a 0 punti. È una classifica parziale ovviamente, perché alle 18 c'è il big match Roma-Inter, poi alle 20:45 Venezia-Lazio e poi le gare che chiuderanno il turno in programma domani. Nella quinta giornata di Serie B, la vittoria del Benevento in casa della Carrarese per 1-0, poi il pareggio 0-0 fra Cremonese ed Entella, il Palermo che ha superato il Padova per 2-1 e il pareggio giocato ieri in anticipo della sfida giocata in anticipo ieri, l'1-1 fra Juve Stabia e Cesena. Oggi alle 17:15 Sampdoria Catanzaro, alle 19:30 Ascoli Avellino e domani alle 15 Arezzo Sutilo e Verona Vicenza, e sempre domani alle 17:15 Mantova Pisa, alle 19:30 Modena Empoli a chiudere la quinta giornata. In testa c'è il Palermo con 13 punti, poi Mantova con 10, Sutilo 8, Avellino, Padova, Modena, Ascoli, Cesena e Benevento 7, Pisa, Empoli e Arezzo con 6 punti, Entella, Vicenza e Cremonese con 5, Verona 4, Juve Stabia e Catanzaro 3 e poi Carrarese e Sampdoria con un punto. Ringraziamo per l'organizzazione Giorgio Favilla e Rossella Comare, Umbretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, alla realizzazione tecnica Jacopo Teodoro, Edmondo Cotta, la sala controllo di Via Asiago. Un ringraziamento va ai colleghi della TGR e grazie a tutti voi come sempre per l'attenzione. Ora c'è il GR1, poi torna Sabato Sport con Guido Ardone. Da Massimiliano Graziani buona serata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
4: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Ah, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Che fine ha fatto la moto?
11: Te ne pentirai, Casati.
12: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
14: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
13: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
15: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
16: GR1.
17: Giorgio Schiavoni in studio. Sale la tensione tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Il gruppo filo-iraniano ha colpito anche l'aeroporto della capitale del regno, Riyadh. Il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
18: Depositi di carburante della Aramco vicino all'aeroporto di Riyadh bruciano da ore dopo il massiccio attacco degli Houthi su diverse città dell'Arabia Saudita. Una densa colonna di fumo nero ha provocato ritardi e cancellazioni dei voli. Le altre città svegliate nella notte dalle sirene sono Jeddah, Yanbu, Alula, Taif. Missili e droni sono stati in gran parte intercettati, ma alcuni sarebbero riusciti a bucare le difese aeree. Finora però le autorità saudite non commentano e non danno un bilancio ufficiale di danni ed eventuali vittime. Intanto in Yemen si continua a combattere. Nelle ultime 24 ore il regno ha lanciato circa 30 attacchi aerei e le forze del governo legittimo sostengono di aver riconquistato parte del terreno perduto nella provincia di Taiz, dove si trova lo stretto di Bab el Mandeb, che però è ancora in mano ai miliziani. Un dirigente Houthi ha detto alla ADN Kronos che il jet militare italiano colpito nella base di Taif non era un obiettivo. Non siamo in guerra con l'Italia, spiega. Roma non sostenga aggressioni contro di noi. Gli Stati Uniti starebbero mediando per fermare le scalate, mentre il Consiglio di sicurezza dell'ONU condanna gli attacchi contro l'Arabia Saudita e chiede a tutti i paesi di togliere qualsiasi aiuto militare ai ribelli.
17: Mira a contenere Russia e Cina l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Danimarca, di cui fa parte la Groenlandia, per la sicurezza nell'Artico, che prevede il rafforzamento del dispositivo militare americano. Soddisfatta la premier danese Frederiksen, che parla di accordo rispettoso sotto l'ombrello NATO. La firma definitiva è prevista la prossima settimana a New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. La cronaca: la professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola media a Roma. Il giovane ha comprato il coltello con la carta di credito della madre.
19: Un ragazzo di 13 anni che arrivi in classe con un pugnale, lo spray al peperoncino, la telecamera nel casco, eccetera, era un qualcosa che non potevo immaginare.
20: La voce segnata ma ferma, Isabella Marsilio, è pronta a perdonare il suo studente nonostante l'aggressione, ce lo confida al telefono.
19: Se me lo portassero davanti lo abbraccerei, Gli direi di non preoccuparsi e gli direi che in un modo o nell'altro contribuirò nel mio piccolo a risolvere tutto il male che ha dentro.
20: Un male covato per i brutti voti presi a scuola forse, ma la fragilità è più profonda, ne è convinta. Lei è stata dimessa dall'ospedale, lui ancora ricoverato, in stato di shock. I carabinieri indagano sulle frequentazioni del giovane, anche virtuali, assiduo visitatore di chat e profili social che inneggiano alla violenza e all'aggressività. Se ne erano accorti anche i genitori. Chi indaga adesso vuole capire se sia stato qualcuno ad istigarlo, come i quattro forse che erano collegati con lui nel momento esatto dell'aggressione, in quella videochiamata di gruppo attivata dal tredicenne prima di scagliarsi sulla sua prof. Per il GR1, Viviana Spinella.
17: Siamo a Roma. Una donna di 69 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Tor Bella Monaca, nella periferia est della capitale. La vittima era a terra in una pozza di sangue. L'arma rinvenuta nell'abitazione è stata sequestrata. A dare l'allarme al 112 sarebbe stato il marito della donna. Lunedì, funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e lutto cittadino a Vedano all'Ambro, dove viveva. Lo ha annunciato il sindaco Marco Merlini, mentre tutto il paese rende omaggio al calciatore simbolo dell'Inter e della Nazionale.
16: È stato un nonno meraviglioso, ci ha insegnato tantissimo e ha dato tanto con la sua anima.
21: Una persona umile, tutti si fermavano, lui non ha mai detto di no. Io mi sono mai resa conto da piccola che fosse famoso.
22: Lo ricordano commossi i parenti e gli amici di famiglia. Un via vai incessante nella casa di Vedano all'Ambro, dove Sandro Mazzola viveva da anni.
23: Lo conosco da tanti anni. Sono quei 4-5 personaggi al mondo che tutte le tifoserie riconoscono come dei grandi.
24: Non sono tifoso interista, però ammiravo lui. Quando c'erano le figurine Panini, la sua figurina era rara. L'ho trovato una volta e l'ho scambiato per 100 figurine.
25: Interista proprio grazie a lui, che è stato un campione formidabile sia come calciatore che come uomo.
26: Tutte le settimane lo incontravo qui in piazza, c'ho anche delle fotografie. Se ci tengo all'Inter è merito suo.
22: Tra i vicini di casa anche il sindaco del paese.
27: Io sono un accanito milanista, lui no, e tutte le volte mi diceva: sei un bravo sindaco, ma non ti voglio bene perché tieni al Milan.
22: Ci sarà lutto cittadino, immagino, nel giorno dei funerali.
27: Sì.
22: Sara Grattoggi per GR1.
17: Il meteo, con ondata di maltempo che ha colpito il centro-sud, disagi nelle Marche per gli smottamenti che hanno interessato le reti stradale e ferroviaria. Oggi allerta gialla in 6 regioni, le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
28: Ancora il tempo molto instabile al centro-sud, in particolare.

0: che precipitazioni residue sulle regioni più meridionali. Poi il tempo tende a migliorare fino a giovedì, quando ritornerà il maltempo sul nostro paese. In un contesto dove le temperature solo oggi vedranno qualche grado in meno, mentre invece già da domani si ritorneranno ai 30 gradi, in particolare sulle regioni meridionali.
1: Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Sabato Sport, seconda parte.
3: Seconda parte di Sabato Sport che si apre in diretta ovviamente su Rai Radio 1, 17:13 minuti. A salutarvi di nuovo Guido Ardone al microfono, con noi Eddie Cotta alla parte tecnica, c'è Ombretta Conti in regia e Andrea Boccia in redazione. Capolista per un'ora, solo per un'ora, ma che sorpresa davvero il Cagliari di Pisacane. Quarta vittoria in 5 partite, 12 punti, e dunque per un'ora appunto è lì a braccetto con la coppia di testa a punteggio pieno, Roma e Inter, che si affronteranno tra l'altro tra meno di un'ora, anzi per essere più precisi nello scontro diretto dell'Olimpico. Gioco forza, una delle due almeno dovrà fare punti, ma al di là di questo davvero un ottimo avvio di stagione per i sardi, che lo ricordiamo sono andati a vincere 1-0 in casa dell'Udinese. L'uomo del momento Daniel Maldini, prima le insomma controverse vicende extracampo che l'hanno riguardato, la convocazione in nazionale, adesso questa rete che vale 3 punti. Ricordiamo che nell'altra partita i 3 punti non li ha conquistati invece il Bologna, nonostante l'avvicendamento in panchina con l'esordio e il debutto di Raffaele Paladino, 1-1 con il Torino nella gara della Dall'Ara. Bernardeschi ha risposto Kulenovic nella ripresa. Questo l'esito, il verdetto delle 2 partite delle 15 in Serie A. Ovviamente ci avviciniamo, come ribadisco ancora, alla super sfida di questa 5ª giornata di campionato, e poi vi ricordo che questa sera seguiremo allo stesso modo Venezia-Lazio a partire dalle 20:45. Tra un po' inizieremo a parlare di basket, perché si apre anche la stagione ufficiale con il primo trofeo che verrà assegnato domani, oggi però le semifinali della Supercoppa, e daremo subito aggiornamenti. Ma a proposito di aggiornamenti, poi nel corso di tutto il calcio avrete seguito anche le partite della 5ª giornata del campionato di Serie B. Anche qui il programma va avanti e si va in campo tra pochi istanti, praticamente sfida nella zona destra, nella zona bassa diciamolo pure, della graduatoria. Dunque 2 squadre che hanno assoluto bisogno di punti. Luigi Ferraris, Sampdoria Catanzaro da Marassi, andiamo a sentire per la presentazione della sfida che ormai incombe, e poi la aggiorneremo costantemente nel corso dei prossimi minuti. Alberto Viazzi per Sampdoria Catanzaro, buon pomeriggio, ben trovato.
4: Grazie, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori dallo stadio Ferraris di Genova. Le squadre stanno entrando in campo in questo istante con una splendida coreografia su tutte le gradinate, i distinti con grandissimi bandieroni blu cerchiati che vengono stesi in questo momento. Dicevi, Sampdoria e Catanzaro, parte bassa della classifica, sorprendentemente per un certo verso, perché sono 2 formazioni che partivano con ambizioni di promozione, ambizioni che naturalmente rimangono vive, ma per ambedue ora si tratta di cercare un nuovo rilancio. Dopo 4 giornate di campionato la Sampdoria è già in crisi, ultima in classifica con 1 punto ex aequo con la Carrarese e senza vittorie, una squadra ancora una volta rivoluzionata dal mercato estivo che appare fragile soprattutto in difesa. Il Catanzaro a sua volta è partito male con 3 sconfitte consecutive in 3 partite però in trasferta rese necessarie dai lavori allo stadio Ceravolo, e poi 1 vittoria al suo debutto in casa. Per quanto riguarda le formazioni non ci sono grandi sorprese, le andiamo a scorrere insieme. Con la Sampdoria in campo con lo schema 4-3-2-1, quindi in porta c'è Vindal. La difesa, la linea difensiva da destra a sinistra è composta da Di Pardo, Gartenmann, Dellicardi e Cicconi, la cerniera di centrocampo con Henderson, Makumbu e Abilgard, e poi ci sono Verschuren e Insigne come mezze punte a sostegno della punta centrale Lauritzen, l'allenatore è Bernardo Corradi. Anche il Catanzaro ha uno schema in parte simile, la difesa però in questo caso è a 3, Pigliacelli in porta, i difensori sono Ruggero, Antonini e Imperiale, poi ci sono 4 centrocampisti da destra a sinistra, Dorval, Mosti, Petriccione e Alesi, e poi a sostegno del l'unica punta Coffi ci sono 2 trequartisti di qualità, ovvero Pafundi e Iemmello, l'allenatore è Giorgio Gorgone, arbitro Giovanni Eroldi di Molfetta, stadio gremito, ma ci sono anche 1200 tifosi circa del Catanzaro che hanno davvero una buona componente qui in Liguria. E la partita deve ancora incominciare, dal 1946 uniti da una sola passione, grande festa per la Sampdoria che festeggia però 80 anni, c'è un grandissimo bandierone Sampdoria 80° compleanno in gradinata sud, e all'inizio stato questa volta Flachi, la vecchia gloria della Sampdoria, che è andato a salutare la Grinata Sud. Ce ne sarà una per ogni partita casalinga di questo campionato. Per ora è tutto, la linea Guido Ardone.
3: Benissimo, grazie ad Alberto Viazzi, ci sentiremo spesso e volentieri nel corso dei prossimi minuti per seguire il primo tempo di Sampdoria Catanzaro. A proposito di risultati sorprendenti, uno sta maturando in Premier League. Siamo a metà grosso modo dei secondi tempi, no, diciamo un quarto d'ora della ripresa, un po' prima, e l'Arsenal capolista è sotto nettamente 3-0 sul campo del Brighton.

0: Brighton, Arsenal campione in carica e capolista in condominio con il Manchester City, che invece giocherà questo quinto turno di campionato soltanto domani, ospitando il Sunderland. Brighton, ex squadra di De Zerbi, ma il presente dell'allenatore italiano, come dicevamo in precedenza, resta piuttosto complicato. Altra sconfitta, la terza in 5 giornate per il suo Tottenham, battuto, e questo è un risultato finale, gara che ha aperto la serie del sabato del campionato inglese, 3-2 dall'Aston Villa. E visto che ci siamo, gli altri parziali che stanno maturando nel campionato inglese: l'Everton è avanti 2-0 sull'Ipswich e il Newcastle conduce con lo stesso risultato sull'Hull City. Nel mentre vi dicevo del basket, giornata importante perché noi nel tardo pomeriggio in serata seguiremo la seconda semifinale della Supercoppa, il format è lo stesso, la finale a 4 si gioca a Tortona e più avanti andrà in scena l'ormai tradizionale derby d'Italia Olimpia Milano Virtus Bologna, ma è iniziata la prima semifinale che vede peraltro in campo i padroni di casa di Tortona contro Venezia. Dunque siamo al settimo minuto del primo parziale, perfetto equilibrio, 17 punti per parte tra Tortona e Venezia, e daremo anche in questo caso costanti aggiornamenti su questa partita. Tra un po' il quadro della Bundesliga, chiederei intanto ad Alberto Viazzi se è cominciata Sampdoria Catanzaro, visto che ci preannunciava per questa gara della quinta di Serie B un inizio ormai imminente. Alberto.
1: Riprendiamo la linea dallo stadio di Marassi, la partita deve ancora incominciare ma è questione di attimi perché ormai è tutto pronto. A centrocampo sarà il Catanzaro a battere, al fischio d'inizio di questo primo tempo che è in leggero ritardo, c'è stato il minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola. Naturalmente il Catanzaro è in campo con una divisa completamente gialla e gli inserti rossi, la Sampdoria invece con la divisa tradizionale, la maglietta blu cerchiata, calzettoni e pantaloncini bianchi. La Sampdoria attaccherà da destra a sinistra in questo primo tempo, quindi verso la gradinata nord. Abbiamo già dato conto delle formazioni, quindi ci sono sostanzialmente due differenze rispetto alla partita precedente. Nella Sampdoria non c'è Begic e in campo invece in questo caso c'è il ritorno di Abilgard, mentre nella Catanzaro come punta centrale Coffi è stato preferito a Pecorino. È incominciata adesso la partita, sottolineo ancora il grandissimo spettacolo sugli spalti di Marassi con queste bandiere che continuano a sventolare, nonostante in settimana ci sia già stata una contestazione della tifoseria verso la società. Un comunicato firmato la Sud, quindi Gradinata Sud, ma che raduna tutti i tifosi blucerchiati, esprime l'innegabile sconforto verso la proprietà e la dirigenza che sono state definite incompetenti e arroganti. In caso di risultato negativo si temono già le prime contestazioni. Siamo al primo minuto, 30 secondi di gioco, naturalmente 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro. La linea allo studio.
0: Perfetto, grazie ad Alberto Viazzi. Correzione in Premier League, all'epoca del VAR ormai ampiamente consolidata, succede come: in vantaggio solo per 1-0 l'Everton sull'Ipswich, annullata la rete del raddoppio per i padroni di casa. In Spagna la situazione, dicevamo in precedenza nella prima parte di Sabato Sport perché era in corso in quel momento la gara che apre il programma del sabato, Osasuna Rayo Vallecano, risultato ampiamente finale 1-1. Stanno giocando l'Athletic Bilbao e la 0-0 all'inizio del secondo tempo, terzo minuto della ripresa. Questa sera il Barça farà visita al Siviglia. Barcellona a punteggio pienissimo, 6 vittorie in 6 partite, ma questa è la giornata, soprattutto domani lo sarà, il turno di campionato numero 7 in Spagna, sarà il giorno del derby Atletico Madrid Real Madrid. A proposito del programma di domani, ma del nostro campionato, oggi hanno parlato tanti allenatori, le conferenze tradizionali della vigilia, faceva riferimento Alberto Viazzi al minuto di silenzio che è stato e verrà osservato su tutti i campi per commemorare Sandro Mazzola, e ovviamente è stato un filo conduttore anche nelle dichiarazioni di molti allenatori. Cominciamo dalla gara che aprirà il programma domenicale alle 12.30 Fiorentina-Napoli. Max Allegri, sì, sentirete, ascolterete l'omaggio al grande protagonista, una delle icone del nostro calcio, poi ovviamente la partita, il momento della sua squadra, un Napoli comunque rilanciato dal successo contro il Bologna, gara, questo vale per tutte, che chiude il ciclo iniziale di 5 partite. Incombe una lunga sosta per la nazionale, le nazionali, 3 settimane senza il calcio dei campionati. Andiamo a sentire alla vigilia di Fiorentina-Napoli cosa ha detto il tecnico dei partenopei Massimiliano Allegri.
2: Io credo che domani è una delle 4-5 partite più importanti della stagione, è l'ultima partita di questo miniciclo di 5 partite per poi dopo riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica. Sappiamo che è una partita difficile perché la Fiorentina, a parte che viene da una bella vittoria a Venezia, passato il turno in Coppa Italia, tra l'altro la ritroveremo noi in Coppa Italia, è una squadra che ha un'ottima tecnica, poi a Firenze è sempre difficile giocare, stiamo crescendo, sicuramente la vittoria col Bologna ci ha fatto bene. Per sentire condoglianze alla famiglia Mazzola, il mondo del calcio perde un uomo, che è stato un grandissimo giocatore per l'Inter e per la nazionale.
0: Le parole su Sandro Mazzola di Max Allegri, ma diciamo che siano rappresentative, paradigmatiche di un sentimento comune di tutti gli allenatori, per non essere ripetitivi, sostanzialmente davvero tutti hanno voluto dedicare un pensiero a questo grande protagonista che ci ha lasciato nella notte ormai alle spalle all'età di 83 anni, lo ricordiamo. Tornando alle strette vicende del nostro calcio, del nostro campionato, ascolteremo ovviamente Vanoli più avanti, ma intanto ci chiede la linea da Bologna Diego Carmignani e siamo nel post partita di Bologna-Torino. Diego, a te la parola, buon pomeriggio anche
3: sì,
0: da parte
3: sì,
0: mia.
3: Eccoci, ciao Guido, bentrovati. Insomma, abbiamo con noi quello che è stato il più applaudito quantomeno al Dall'Ara per il gol, per una prova eccellente, Federico Bernardeschi, un punto che forse va stretto soprattutto perché a un certo punto il Bologna sembrava avercela in pugno questa partita.
4: Sì, dispiace perché non siamo riusciti a ottenere i tre punti, ma soprattutto dispiace perché è tanto tempo che non riusciamo a vincere in casa, no? E questo purtroppo dispiace, fa male, soprattutto davanti a questo pubblico che ha sempre reagito in maniera straordinaria, quindi ci sta mancando qualcosa, lo sappiamo, lavoreremo per colmare quel qualcosa che ci sta mancando e dobbiamo seguire il mister che soli 3 giorni ha veramente dato tanto e credo si sia visto oggi.
3: C'è anche la pausa ora che arriva. Guido, se hai una domanda ovviamente per Federico Bernardeschi.
0: Naturalmente, salutiamo Federico anche da studio, buon pomeriggio, ben trovato. Salve. Stai trovando a tua volta molta continuità, il gol di oggi va a coronare un po' dal punto di vista personale questo processo di crescita. Ti chiederei di aggiungere 2 parole su quello che accennavi che era interessante poco fa, cioè il primo effetto dell'arrivo di Palladino, qual è stato? E poi Federico, se posso aggiungere, nel calcio tu me lo insegni, non è mai questione di singoli, è chiaro che forse in questa fase bisogna nello spogliatoio stare un po' più accanto magari a Skorupski, a Piccoli, in particolare il primo, la colpa non è mai di un singolo, d'accordo, però insomma le critiche ci sono, gli episodi ci sono, come gestire tutto questo, Federico?
4: Guarda, l'impatto del mister è stato secondo me straordinario, in soli 3 giorni è riuscito a darci dei concetti, è riuscito a portare mentalità, è riuscito a portare voglia e cuore, no? Che comunque non è mai semplice, credo che ci sia un grandissimo futuro che ci aspetta e dobbiamo semplicemente seguire la guida, no? Per quanto riguarda sai, i singoli, io credo che una squadra sia fatta di 25 giocatori, più lo staff, più la società, non è mai un singolo, ma è un insieme, no? Lucas ha fatto la storia di questa società, è 10 anni che è qui, è un grandissimo portiere, l'ha dimostrato, è un grandissimo uomo, quindi non bisogna mai parlare del singolo, ma questo gruppo è fatto di valori sani, di uomini veri e di grandi giocatori, quindi sappiamo che è un momento difficile, ci prendiamo le nostre responsabilità, ma sappiamo anche benissimo che ne usciremo.
3: Grazie al nostro ospite, a te Guido.
0: Grazie a Federico Bernardeschi, grazie a Diego Carmignani, ovviamente i microfoni aperti dagli spogliatoi della Dall'Ara nel post partita di questo pareggio 1-1 tra Bologna e Torino. Ovviamente avremo anche poi le voci del dopogara per quanto concerne Udinese e Cagliari. Abbiamo la voce in tempo reale di Alberto Viazzi con un flash di aggiornamento in Serie B su Sampdoria Catanzaro. Solo minuto e punteggio perché poi andiamo in pausa e riprendiamo con tutto il resto. Alberto, a te.
1: Eccoci qua, microfono aperto anche a Genova, dove il parziale sempre di 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro al sesto minuto del primo tempo studio.
0: Perfetto, la nostra pausa può attendere perché c'è subito Sebastiano Franco, vi ricevo di Udinese Cagliari, ancora buon pomeriggio anche a te Sebastiano.
5: Grazie, buon pomeriggio e buon pomeriggio al mister del Cagliari, in vetta alla classifica, almeno momentaneamente, 3ª vittoria di fila, una vittoria costruita soffrendo in difesa e sfruttando l'occasione importante.
6: Sì, sono felice perché questa vittoria, per come è maturata, vale più di 3 punti, perché la squadra sa che ci sono dei momenti dove bisogna essere anche belli nelle nostre reali possibilità, però ci sono poi dei momenti come oggi che bisogna essere forti. La squadra oggi è stata forte, la sofferenza non è normale perché a volte non è che uno cerca di soffrire, no? Però inconsciamente poi succede che devi soffrire perché poi gli avversari hanno dei meriti e non sono spesso tuoi demeriti, però se la sofferenza è accompagnata da sacrificio, è condivisa come oggi ed è organizzata, non mi preoccupa.
5: la scelta di schierare Maldini titolare dopo una settimana comunque travagliata l'ha ripagata, e poi naturalmente anche forse una menzione, due parole per Caprile, perché davvero stasera è stato uno dei migliori.
6: Ma Daniel, penso che il gol certifica che il ragazzo è in buona fede, che non abbiamo mai avuto dubbi, perché credo molto nell'energia, nelle buone azioni. Penso che se Daniel avesse avuto anche l'1% la coscienza diversamente da quello che pensiamo, è impensabile, almeno è soggettivo, però io la penso così, che oggi poteva marcare come ha fatto in fase realizzativa. Io cerco di accompagnare questi ragazzi in questo percorso di crescita. Daniel è un talento del calcio italiano, va aiutato, ha capito ancora una volta che il diavolo è sempre dietro l'angolo, per cui quello che mi sento di dire a ridosso di qualche ora dalla partita è che comunque non bisogna mollare niente, perché la vita è imprevedibile e spesso quando meno te l'aspetti ti colpisce. L'importante è reagire, lui oggi ha reagito alla grande.
5: Domande per Pisacane?
0: Sì, buon pomeriggio anche da studio mister, complimenti non solo per la vittoria di oggi ma direi più in generale per questo brillante avvio di stagione. A tal proposito, l'entusiasmo dei tifosi, che sono sempre liberi di sognare come dicono anche i suoi colleghi, va gestito da una parte per tenere i piedi per terra, d'accordo, ma può anche essere cavalcato. Allora siamo all'inizio, io l'anticipo perché lei sicuramente ce lo farà notare, solo la quinta giornata, si può pensare, come dire, a lavorare, a autoconvincersi che si può avere un obiettivo magari un po' diverso per questa stagione. E a tal proposito, se possiamo aggiungere un'altra riflessione, questa sosta di ben 3 settimane forse non arriva proprio come il cacio sui maccheroni in questo caso per voi.
6: Ma è doveroso da parte mia fare un passaggio prima sulla gente, perché noi abbiamo bisogno di loro. E siamo orgogliosi quando a fine partita ci cantano "vi vogliamo così", significa che abbiamo fatto delle prestazioni all'altezza di quello che loro sperano e si aspettano. È ovvio che devono avere entusiasmo, perché il calcio è dei tifosi, i tifosi devono emozionarsi, devono sognare. Una piazza come Cagliari ha bisogno di queste emozioni. È normale che poi noi addetti ai lavori dobbiamo rimanere in campana, rimanere lucidi e capire che gli obiettivi non si riscrivono a settembre dopo aver fatto 3 vittorie prima di oggi, 4 con quella di oggi, anche perché siamo consapevoli che poi la strada sarà tortuosa, ci saranno dei momenti difficili e non diventeremo una squadra allestita per i piani alti. Però, come ho detto ai ragazzi, dico a voi, se vogliamo far parlare di noi è normale che dobbiamo passare per questi risultati, rimanendo però, ripeto, sempre sul pezzo, perché poi appena pensiamo di essere diventati più bravi succede quello che è successo in Coppa Italia con il Verona.
0: E allora in bocca al lupo mister, grazie per il momento a Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, grazie anche a Sebastiano Franco. Vi posso preannunciare che tra l'altro fra pochissimo vi proporremo anche le voci appena raccolte dal nostro inviato per Udinese Cagliari, anche della sponda friulana. Questa volta la sosta no, che non può attendere, previsioni meteo e poi ripartiamo, si gioca in B, ci avviciniamo a Roma Inter, le voci del dopogara, gli aggiornamenti sul basket. Sabato Sport riparte tra pochissimo.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Le notizie del giorno.
8: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
9: Dal Corriere della Sera, vado sul giornale.
7: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
10: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
7: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound. Meteo Radio.
11: In serata tempo in prevalenza stazionario, anche se sulle coste del basso Adriatico e su quelle orientali della Sardegna potranno esserci dei residui piovaschi in dissolvimento dalla nottata. Domani, domenica 20 settembre, forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Sabato Sport.
0: Riprendiamo la linea da Saxa Rubra alle 17:33 minuti, ma la giriamo immediatamente alla Dall'Ara, post partita di Bologna-Torino. Ancora Diego Carmignani e grazie per l'attesa all'ospite ai suoi microfoni, al quale va tra l'altro anche un ben trovato. Diego, a te.
3: Un ben ritrovato a Raffaele Palladino per una gara che insomma ha visto il Bologna portare a casa un punto, ancora non è arrivata alla prima vittoria stagionale, soprattutto è arrivato da pochissimi giorni un nuovo allenatore, un volto noto, qui diamo di nuovo il ben ritrovato, un po' il punto su quello che si è visto oggi in campo e quello che è stato il suo impatto con questo nuovo mondo rosso-blu, mister.
13: Beh, intanto non mi aspettavo una partita perfetta perché in soli tre giorni insomma non potevo chiedere di più alla squadra, ho chiesto una reazione da squadra, da gruppo, l'ho vista e quindi mi aspettavo questo oggi, poi le partite ti danno sempre tante indicazioni quindi su cui puoi lavorare, abbiamo adesso tre settimane per poter lavorare su tante cose, sulla condizione fisica, sui principi di gioco, insomma, e quindi sfrutteremo questa sosta con chi non andrà in nazionale per questo. Oggi la partita è stata fatta una buona partita nel primo tempo, per 60-70 minuti comunque siamo stati giusti, siamo stati in gara, siamo andati in vantaggio, potevamo andare anche sul 2-0 con Popega, qualche ripartenza nel secondo tempo anche che non siamo stati bravi a concretizzarla, poi dopo abbiamo preso questo gol che c'è un po' insomma purtroppo un'ingenuità, però mi interessa come si reagisce poi all'errore e ovviamente mi prendo il lato positivo di questa partita, ci sono tanti aspetti positivi, tante cose su cui lavorare, ma la strada è quella giusta.
3: Studio.
0: Sì, buon pomeriggio mister, ancora ben trovato anche da parte nostra.
13: Grazie.
0: Poco fa Bernardeschi proprio ai nostri microfoni ha speso parole molto molto chiare su quelle che su quello che è stato il suo impatto all'interno della spogliatoio con il gruppo. C'è un Bologna, lo diceva, su cui lavorare per quanto riguarda gli aspetti tecnici e tattici e poi dal punto di vista mentale, diciamo che forse tra i suoi punti di giornata c'è anche il fatto che incassato il pareggio c'è anche stato qualche rischio ulteriore, sarebbe stato un risultato troppo severo. Insomma, la squadra poi deve riuscire a leggere il momento della partita, forse questo è un aspetto che lei vorrà trasmettere ai suoi ragazzi, tempo ce n'è però.
13: Sì, no, ovviamente le partite ti danno indicazioni, oggi io prendo da questa gara tante cose, sicuramente l'aspetto positivo è la reazione della squadra, vedo una squadra viva, vedo dei ragazzi positivi, vedo dei ragazzi che vogliono rialzarsi da questa situazione, che non sono abituati a stare lì sotto, ma non bisogna abituarsi a stare lì sotto, bisogna reagire subito perché poi dopo il campionato passano le giornate e quindi bisogna essere bravi a rialzarsi, a metterci quel qualcosa in più. Oggi sinceramente ho visto una squadra che voleva questa vittoria, secondo me abbiamo fatto una buona gara per gran parte della partita, eravamo in comando, poi abbiamo preso questo gol, però ci sono delle cose, tante cose positive, delle cose da migliorare, sicuramente l'aspetto tecnico, la cosa che risalta di più è la condizione fisica, perché poi siamo calati fisicamente, al 70° iniziavamo un po' a calare a livello fisico, ma è normale, ci sta, è fisiologico, però la strada è giusta, quindi lavorerò tanto sul fisico, tanto sulla tecnica e ovviamente sulla testa dei ragazzi che la testa ce l'hanno, hanno bisogno solo di anche un pizzico di fortuna in più, perché in questo momento gira anche male a questi ragazzi, però non bisogna poi trovare alibi, quindi zero alibi, bisogna accettare il momento e bisogna subito reagire.
0: e in bocca al lupo a lei, mister Raffaele Palladino, tecnico del Bologna. Grazie. Diego Carmignani. Riteniamo chiusi a questo punto i collegamenti. No, perché abbiamo ancora la sponda granata, sì, da ascoltare. Ce l'abbiamo adesso? No, non credo.
14: Sì, c'è la possibilità.
0: Fantastico.
14: Credo,
0: allora andiamo avanti. Grazie.
14: Di avere con noi Ignazio Abate, che ovviamente, insomma, può essere appagato per quello che è stato il ritorno della sua squadra, che era sotto, ha rischiato anche di ribaltarla, come stavamo raccontando. Ben ritrovato, mister. Insomma, credo un altro passo per una consapevolezza maggiore della sua squadra e un risultato positivo che poteva essere addirittura, insomma, pieno.
15: Hai detto bene te, poteva essere pieno. No, sono contento della prestazione dei ragazzi. Indubbiamente il secondo tempo abbiamo trovato molta più profondità, siamo stati molto più pericolosi. Primo tempo abbiamo gestito la palla, però creavamo poco, non riempivamo l'area, attaccavamo poco la profondità, e devo dire che anche oggi abbiamo fatto un grande secondo tempo.
14: Studio.
0: Buon pomeriggio, mister, ben trovato anche da Saxarubra. Le chiedo un po' sulla falsariga di quello che diceva il nostro Diego Carmignani. È positivo il pomeriggio perché siete rimasti, nonostante il lungo svantaggio, più che mai nella partita. È negativo il fatto che c'è un po' di rammarico per non aver approfittato del momento in cui il Bologna, dopo il pari, ha un po' vacillato. Lei è molto insistito in queste settimane, noi ascoltiamo, leggiamo le sue dichiarazioni sul concetto di ferocia agonistica, ovviamente, che è molto da Torino, che è molto dal giocatore che è stato Ignazio Abate. Sotto questo punto di vista forse manca ancora un po' di quella cattiveria che lei forse vuole richiedere sui ragazzi.
15: No, non sono d'accordo, la cattiveria nei ragazzi l'ho vista. Oggi siamo partiti bene, i primi 6-7 minuti, appena il Bologna ha messo la testa fuori nella nostra metà campo abbiamo preso un gol banale, e poi il primo tempo alla fine eravamo sempre in gestione, ma eravamo poco propositivi, poco incisivi lì davanti, quello che invece ho visto il secondo tempo, soprattutto dopo l'ingresso dei cambi.
0: Benissimo, grazie Ignazio Abate, grazie questa volta, grazie. Sì, definitivamente a Diego Carmignani, che ha seguito per noi Bologna-Torino. Altre voci potremmo attenderle ovviamente dalla post partita di Udinese-Cagliari. Tra un po' apriremo i nostri microfoni all'Olimpico. Vi dico che siamo ormai nel corso del secondo parziale, parliamo di basket, della prima semifinale di Supercoppa, con Tortona che è avanti 40-37 su Venezia. E vi ricordo anche che noi seguiremo in tempo reale in Radio Cronaca diretta con Massimo Barchiesi quella che sarà più tardi, a partire dalle 19:45, la seconda semifinale, ovvero Olimpia Milano Virtus Bologna. Intanto, al sesto minuto del secondo quarto, ribadisco, Tortona 40, Venezia 37. Andiamo a sentire invece qual è la situazione a Marassi, Serie B, quinta giornata. Siamo nel cuore del primo tempo tra Sampdoria e Catanzaro. Il microfono torna ad Alberto Viazzi, a te.
1: Non è cambiato il parziale, 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro. Adesso la formazione blu cerchiata al tiro con una bellissima, una conclusione a giro di Insigne di poco sopra l'incrocio dei pali. È una bella giornata di sole, è una festa colorata a Marassi, ma ci sono poche occasioni da gol. Sinora c'è stata quella che abbiamo appena descritto in diretta da parte della formazione blu cerchiata. In precedenza il Catanzaro si è fatto avanti in due occasioni al 15°. È una bella iniziativa di un ex blu cerchiato, Pafundi, che l'anno scorso vestiva la maglia della Sampdoria. Un taglio in aria per Coffi, che è arrivato in scivolata sul pallone ma non lo ha raggiunto, quindi la palla si è spenta sul fondo. E poc'anzi c'è stata un'altra iniziativa con del Catanzaro, con cross di Iemmello verso Coffi, il colpo di testa però è stato intercettato dal portiere della Sampdoria, Vindal. Questo è tutto per una gara comunque combattuta, maggiore pressione della Sampdoria nella metà campo avversaria, però il Catanzaro in qualche modo forse si rende più pericoloso verticalizzando molto nelle sue manovre offensive. 0-0 al 20° minuto di gara tra Sampdoria e Catanzaro, lì nello studio.
0: E grazie ad Alberto Viazzi. Finali dalla Bundesliga, dove il Friburgo non ha colto l'opportunità di restare al comando in solitario della classifica. Ricordiamo che nell'anticipo il Bayern Monaco ha letteralmente travolto 7-0 l'Union Berlino. Friburgo fermato sul 2-2 dall'Eintracht di Francoforte. Dunque le due squadre, dopo appena 4 giornate, lì sono un passettino indietro rispetto a noi, restano appaiati a quota 10 punti. Per quanto riguarda le altre gare, la vittoria dell'Hamburgo 2-1 sul Colonia, quella del Werder Brema 3-2 sull'Augusta, vittoria esterna altisonante della Magonza 4-3 in casa del Borussia Mönchengladbach. Tra 50 minuti alle 18:30 comincia Stoccarda Borussia Dortmund. Prima abbiamo ascoltato alcune voci della vigilia rispetto alle partite del nostro campionato, in realtà una sola, quella di Max Allegri prima di Fiorentina-Napoli, poi abbiamo dato spazio giustamente alle voci in diretta. Completiamo il capitolo di quella che sarà la gara di ora di pranzo delle 12:30, che aprirà il piano domenicale, ovviamente in diretta su Radio 1 nel corso di Domenica Sport. Le parole del tecnico della Fiorentina Avanoli. È stato insomma significativo il suo impatto nell'avvicendamento con Fabio Grosso, la vittoria in campionato, poi quella in Coppa Italia. Adesso il livello si alza di certo e ne è consapevole l'allenatore della Fiorentina Paolo Avanoli, che ha utilizzato un termine molto preciso per indicare il prossimo appuntamento, quello di domani contro il Napoli.
16: Questa squadra ha bisogno di guardare il futuro, è uno step importante, incontriamo una squadra forte che 2 anni fa ha vinto lo scudetto. Sono belle sfide, sfide da giocare con coraggio, nessuna paura. Io devo guardare più la mia squadra, perché se guardiamo a un processo, come ho detto, in prospettiva futura, dobbiamo lavorare su noi stessi. Ho detto ai ragazzi che cosa voglio, quindi dobbiamo solo uscire dal campo con la convinzione di aver fatto un ulteriore step.
0: E dunque Fiorentina-Napoli, il capitolo che riguarda la giornata di domani, poi ovviamente si andrà avanti con le altre partite. Ovviamente non ci saranno code a lunedì come capita di frequente, perché poi da domenica sera tutti fermi, anzi tutti a Coverciano, ci sarà la sosta per le nazionali. Dunque domani, dopo Fiorentina-Napoli alle 12.30, 2 partite alle 15, Frosinone-Como e Parma-Genova. Alle 18 c'è un interessantissimo Juventus-Atalanta, alle 20.45 il Milan dovrà rispondere dopo il pesante KO in Champions League contro il Benfica a San Siro. Arriva il Lecce, ma la gara più importante di questo turno di campionato comincerà tra un quarto d'ora all'Olimpico. Le due squadre a punteggio pieno, in vetta alla classifica, miglior attacco da una parte, miglior difesa dall'altra, hanno per qualche minuto ancora, diciamo, l'inattesa compagnia del Cagliari, come dicevamo, in testa alla graduatoria, ma questa è la gara che tutti attendevano, anche se siamo soltanto all'inizio della stagione. Roma-Inter dallo stadio Olimpico per la presentazione e le formazioni ufficiali del big match del quinto turno. Il nostro saluto va ovviamente a Francesco Repi. Ben trovato e buon pomeriggio. Repice, eccoci qua.
17: Sì, grazie a Francesco Giaffardini e a Maurizio Lepre. Abbiamo immediatamente connesso Saxa Rubra con lo Stadio Olimpico di Roma, dove ormai manca pochissimo, poco più di un quarto d'ora al fischio d'inizio di questa partita da vertice di classifica tra Roma e Inter. Non la potremo raccontare con la solita enfasi, almeno nelle fasi iniziali. Con noi, ma c'è sempre il ricordo di Sandro Mazzola, peraltro è stato un collega, ha lavorato con noi, ha lavorato con la nostra azienda, tante trasferte insieme, tanti ricordi. Insomma, è un giorno abbastanza triste per chi ama il calcio, per chi ama questo gioco, per chi ha amato questo campione senza età, questo campione di tutti, dal sorriso mite e dallo sguardo sempre benevolo e sempre pronto e disponibile a parlare con le persone. E si sarebbe sicuramente divertito a guardare questo Roma-Inter, Roma-Inter che promette tantissimo. Sgombriamo il campo da equivoci, siamo solo alla 5ª giornata di campionato. Qualsiasi cosa accada, non succederà nulla, non ci sarà nulla di decisivo per quello che riguarda il prosieguo di questo torneo, il prosieguo del campionato di calcio di Serie A, per quello che riguarda tutte le posizioni. E tuttavia è una sfida importante, una sfida che ha richiamato tantissimi osservatori anche al di là dei nostri confini, proprio per valutare quelle che al momento paiono come le due squadre migliori qui del nostro paese. Andiamo alle notizie che sono ufficiali, andiamo ovviamente alle formazioni, cominciando dai padroni di casa e della Roma con Svilar tra i pali. I difensori saranno Mancini, Hermoso e Valerdi, e quindi Ndicka si accomoda in panchina accanto a Giampiero Gasperini, evidentemente non in perfette condizioni fisiche, oppure perché il difensore argentino sta diventando, anche se con poche testimonianze plastiche, diciamo così, e quindi pochi minuti giocati, un punto di riferimento importante per la retroguardia della Roma. Corsi esterne, Wesley e Molina. In mezzo al campo ci saranno Cone con Cristante, e poi gli attaccanti, Sulè confermato, Dybala ovviamente e altrettanto ovviamente Mallen. Questo per il 3-4-3 di Giampiero Gasperini. Per quello che riguarda invece il 3-5-2 di Cristian Achibu, la coppia offensiva Lautaro Martinez e Thuram, è anche qui assolutamente poche sorprese. Sulle corsie esterne viene confermato Giuff, qualcuno aveva pensato a Luis Enrique, e Di Marco recuperato dalla parte opposta. In mezzo al campo, vista l'assenza di Çalhanoğlu, sarà Zielinski ad occuparsi della cabina di regia con Barella e con Carti Jones e lì in mezzo al campo. E poi i difensori abbiamo detto Bastoni, Bissek, Akanji, tutti davanti a Josep Martinez. A dirigere la partita sarà il signor Massa della sezione d'Imperia. ci sono 65.000 sugli spalti qui allo Stadio Olimpico di Roma, 1.000-1.500 dei quali anche forse qualcosina di più, 2.000 tifosi dell'Inter ovviamente che hanno seguito fin qui da tutta Italia la formazione allenata da Cristian Chivu. La serata è umida e piuttosto calda, il terreno di gioco si presenta in perfette condizioni, insomma ci aspettiamo una gran bella partita e speriamo di poter accontentare i nostri radioascoltatori. Per il momento da qui è tutto, Stadio Olimpico di Roma, linea Saxa Rubra.
0: Grazie per il momento a Francesco Repici, ovviamente per chi non ci avesse seguito a proposito di ascoltatori, alla figura di Sandro Mazzola abbiamo dedicato una ampia, amplissima prima parte di trasmissione, è stato con noi per qualche minuto Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è stato con noi Beppe Bergomi, altra bandiera, è stato con noi Marco Civoli a proposito di quella colleganza della quale siamo orgogliosi, ovvero del Mazzola in versione commentatore, peraltro in circostanze assolutamente storiche, ovvero la vittoria di un mondiale, sono passati 20 anni ma sembrano davvero molti molti di più. Tra poco faremo un rapido ritorno all'Olimpico dopo aver ascoltato la voce della vigilia, perché come probabilmente saprete ha parlato un solo allenatore delle due squadre in campo ormai impredicato di disputare questo big match. Prima però non perdiamo di vista e d'ascolto la cronaca sportiva in diretta, si gioca in Serie B e dunque il microfono torna ancora ad Alberto Viazzi per un aggiornamento su Sampdoria Catanzaro.
1: 28esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro, la partita però si è vivacizzata in questa seconda fase soprattutto per merito della Sampdoria che ha spinto molto in attacco e ha anche costruito una bella azione da gol al 21esimo con Lauritsen che con un colpo di tacco ha liberato Henderson sulla destra, il centrocampista in ottima posizione ha provato il tiro forte ma è stato molto bravo il portiere del Catanzaro Pigliacelli che in questa come in altre occasioni è risultato decisivo sventando quindi il pericolo. Poi c'è stata anche un'altra manovra del Catanzaro con Alessi sulla sinistra che ha tentato il traversone basso per servire Coffi in aria, viene molto cercata la punta centrale ma anche in questo caso è stato anticipato colpo di testa della Sampdoria con il tiro che si stappa sul palo, un colpo di testa da parte di Abilgard, poi il portiere Pigliacelli ha toccato la palla sul palo ma la palla è ancora attiva con la Sampdoria in attacco che sta cercando di reimpostare un'azione, viene però fermato il tentativo di Verschuren da parte dei difensori di Catanzaro che tentano di liberare. Teniamo la linea ancora per qualche istante perché la Sampdoria sta ancora premendo, ripetiamo poc'anzi c'è stata l'occasione principale per la formazione blucerchiata con il palo colpito di testa e adesso sulla destra il cross ancora da parte della formazione blucerchiata per cercare di servire qualcuno in area, area del Catanzaro particolarmente affollata ma in qualche modo la difesa giallorossa riesce a interrompere la trama di gioco della Sampdoria e a rilanciare lungo, pertanto il parziale rimane inchiodato sul risultato di 0-0 al 29esimo minuto nel corso del primo tempo, linea allo studio.
0: E grazie ad Alberto Viazzi, torniamo alla vigilia dell'attesissimo scontro diretto, scontro al vertice, anche se solo della quinta giornata di campionato, le parole della vigilia di Giampiero Gasperini, non ha parlato Cristian Chivu sulla sponda nerazzurra. Allora ascoltiamo prima di Roma-Inter le parole del tecnico giallorosso.
18: Un bel appuntamento, stadio pieno, grande entusiasmo, due squadre che stanno facendo risultati importanti. Io mi fermerei a questa sensazione di un incontro molto atteso per quello che è stato questo inizio molto positivo da parte di entrambe. Credo che l'Inter sia la squadra di riferimento per il nostro campionato, per tutti quanti. Cercare di avvicinarsi e di poter arrivare a competere anche con loro è chiaro che è l'ambizione da parte di tutti, proprio perché è riconosciuta la forza dell'Inter in questo momento. C'è stato un periodo che con l'Inter riuscivo a ottenere dei risultati, poi negli ultimi anni non è più stato così, anzi sono state sempre sconfitte. Però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse.
0: E di qui il termine un po' usato e abusato in questi giorni, l'Inter come criptonite personalmente nel percorso d'allenatore per Giampiero Gasperini, ma queste sono soltanto statistiche. Francesco Repici, torniamo da te ancora per qualche istante, a meno di 10 minuti dal calcio d'inizio di Roma-Inter. L'hai detto tu, l'ha detto Gasperini, inutile fare tanti ragionamenti dopo 4 giornate, questa è la quinta di campionato, però il test per misurare l'avvicinamento della Roma, nel caso specifico delle altre, nei confronti dei campioni in carica, l'entusiasmo va cavalcato, Gasperini se ne nutre e fa benissimo. E poi tornando alle formazioni che hai già declinato, sì, Balerdi è la novità principale, comunque la notizia principale di giornata, imprescindibile Dybala, per Mora ci sarà forse spazio a partita in corso, per non parlare ovviamente di Malen. Chivoli ha ruotati molto i due terminali offensivi in questo primo scorcio di stagione, oggi va più che mai sul classico con la cosiddetta Tula, secondo il termine giornalistico, che può piacere o no, ma sono loro due insomma.
17: Beh sì, insomma è chiaro che lì davanti Malen e Dybala stanno dando delle dimostrazioni di prolificità piuttosto importanti, soprattutto nel creare opportunità da rete, expecting goal action si chiamano adesso, una frase un po' complessa, complicata, ma insomma sono le occasioni da gol potenziali create da una squadra grazie a questa coppia offensiva che tecnicamente è di altissimo livello ovviamente. Poi però dalla parte opposta ci sono dei calciatori che possono risolvere tutto da un momento all'altro, giocatori che quando anche la partita si mette male, ed era successo nell'ultimo turno di campionato pochi giorni fa di fatto a San Siro contro l'Udinese sotto di due gol, insomma hanno cominciato ad accelerare i ritmi, a scaricare i cavalli sul terreno del Giuseppe Meazza e lì le cose sono cambiate, e sono cambiate in maniera relativamente rapida, fondamentalmente tra la seconda metà del primo tempo e l'inizio della ripresa, quando l'Inter ha già in vantaggio di un gol poi è un vantaggio soprattutto che si sono dilatati grazie alla prova della formazione allenata da Cristian Kibu. Qualche sbavatura in difesa forse sì, la Roma appare in quel reparto molto più solida, i numeri dicono 13 gol fatti dall'Inter e 5 subiti, quelli della Roma 12 fatti e uno solo subito, ma sono numeri, ripeto, e i numeri prescindono dalle prestazioni delle partite, le partite hanno sempre, come si dice con un termine abusato ma secondo me molto efficace e valido, ogni partita è una partita a sé, è una storia a sé. Vedremo che storia ci racconterà questa sera lo Stadio Olimpico di Roma, che però come al solito presenta un colpo d'occhio meraviglioso anche per merito dei tifosi dell'Inter che sono tantissimi qui sugli spalti dell'impianto capitolino. È ovvio che il giallo-rosso è predominante quest'oggi, questa sera sul nero-azzurro.
0: A tra pochissimo davvero Francesco Repice per Roma-Inter, la storia scritta solo parzialmente davvero per quanto riguarda la prima semifinale della Supercoppa di basket. Siamo all'intervallo lungo a Tortona, sede di questa finale a 4, e Tortona è avanti 56-47 su Venezia dopo un primo parziale di sostanziale equilibrio, poi c'è stato il mini break dei padroni di casa con 29-22, dunque 56 Tortona, 47 Venezia, ma siamo soltanto a metà gara per decretare la prima finalista di questa Supercoppa alle 19.45, appuntamento con voi ascoltatori, con Massimo Barchesi per seguire in diretta Olimpia Milano Virtus Bologna. Alberto Viazzi andrà ovviamente al rimbalzo di linea considerando la disparità di tempi tra l'Olimpico e Marassi per continuare a raccontare Sampdoria Catanzaro. Prima di andare al rimbalzo però gli chiedo un altro aggiornamento su questa gara della quinta giornata del campionato di Serie B. Alberto, a te.
1: Siamo sempre sul risultato di 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro, ma la partita è piacevole, ci sono capovolgimenti di fronte con una occasione da una parte e dall'altra. Adesso è il Catanzaro in avanti con un tiro che si stampa sul palo, ancora poi la ribattuta da parte di Mosti e un intervento del portiere della Sampdoria Vindal che toglie letteralmente la palla dalla porta. È stata l'azione sicuramente più pericolosa questa del Catanzaro che abbiamo descritto in diretta con un palo, così come quella più pericolosa della Sampdoria è stata quella descritta precedentemente con il palo colpito di testa da Anderson. Tra l'altro la formazione blu cerchiata è la squadra che ha colpito più pali in tutto questo campionato, è una curiosità, questi già 4 pali per la Sampdoria. Adesso il Catanzaro sta per usufruire di un calcio d'angolo dalla bandierina di destra, sentite il tifo che rumoreggia, è stata inflitta un'espulsione a un membro della panchina della Sampdoria per proteste e quindi il gioco in questo momento è fermo. Aspettiamo la battuta del calcio d'angolo, se siete d'accordo dallo studio. È una partita che è anche una sfida tra gli attaccanti perché ci sono due marcatori del campionato scorso, Iemmello nel Catanzaro e Insigne nella Sampdoria, che hanno già segnato in questo campionato 2 gol Iemmello e 1 Insigne, giocando però in posizione leggermente arretrata, quindi da seconde punte. Adesso il calcio d'angolo è stato battuto con l'intervento di Vindal che è riuscito a deviare la traiettoria, a rilanciare lungo. Non è cambiato il parziale, 0-0, 35esimo minuto nel corso del primo tempo tra Sampdoria e Catanzaro. Linea allo studio.
0: Grazie ad Alberto Viazzi, a tra poco nel rimbalzo di linea con Francesco Repice. Tra Serie A e Serie B all'Olimpico il monitor di servizio ci aiuta in questo, è presente anche il CT della Nazionale Roberto Mancini. Di ieri sera le sue prime 34 convocazioni per il poker di gare di Nations League nei prossimi giorni, tra i convocati anche Nicolò Zaniolo, e arrivo al fatto che appunto Sebastiano Franco l'ha intercettato, così chiudiamo il capitolo delle gare delle 15 dopo Udinese-Cagliari, dopo la sconfitta dell'Udinese battuta 1-0 dalla Cagliari con la rete di Daniel Maldini, altro convocato in Nazionale. Andiamo a sentire in poco più di un minuto cosa ha detto Nicolò Zaniolo a Sebastiano Franco e poi sarà rimbalzo tra Roma Inter e Sampdoria Catanzaro.
19: Zaniolo, cominciamo dalle tue condizioni. 45 minuti, dopo hai chiesto il cambio, era già stabilito così?
20: Diciamo che tornavo da un periodo di inattività molto lungo. Un mese nel calcio di adesso è tanto, per ritrovare la condizione ho bisogno di minuti, però step, come dice il mister, step by step. Oggi le previsioni erano di fare 45-60 minuti, sfortunatamente abbiamo avuto un cambio all'inizio con Keenan Davis e quindi lo slot dovevamo usare per forza quello al fine del primo tempo e niente, è stato fatto e... però sono felice di essere tornato in campo. Sapevamo che il Cagliari è una squadra forte, in salute, ha fatto una partenza straordinaria, e quindi è difficile quando trovi una squadra così bassa trovare gli spazi, e lì bisogna essere bravi noi con i fraseggi, con anche tiri da fuori, e oggi siamo stati meno lucidi, meno magari brillanti, e ci è mancato quello. E ora c'è la sosta, bisogna un attimo rimettere insieme i pezzi e riunirci. Quei giocatori che vanno in nazionale quando torneranno dovranno farsi trovare pronti e niente, ci aspetta una partita col Torino al ritorno della sosta che è fondamentale.
19: E tra quelli che tornano in nazionale ci sei tu, emozioni?
20: Fa sì, è un'emozione incredibile. Tutto l'anno scorso ho manifestato sempre la voglia e il desiderio, e l'obiettivo mio era quello di tornare a vestire la maglia azzurra. Prestigio di vestire la maglia dell'Italia è un prestigio che non hanno tutti, e niente, sono orgoglioso di questa chiamata, non vedo l'ora di essere già Coverciano.
0: E la nazionale sarà il tema dei prossimi giorni. Io invece in pochi secondi vi dico che in Inghilterra è caduta la capolista Arsenal dopo 4 vittorie in altrettante gare. Il tonfo dei Gunners ha battuti 3-0 in casa della Brighton, l'Everton ha battuto l'Ipswich 1-0 e nell'altra partita che si è chiusa in questo istante il 2-1 del Newcastle sull'Hull City. Non aggiungo altro perché si gioca tra pochissimo all'Olimpico l'attesissimo Roma-Inter. Al microfono Francesco Ripici, si gioca già a Marassi alla Luigi Ferraris. Proseguirà il racconto di Alberto Viazzi su Sampdoria Catanzaro, noi pronti da studio per aggiornamenti sul basket e non solo. Buon ascolto intanto su Rai Radio 1, a più tardi.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
23: Infatti.
22: E perché nella foto sei su un palco?
23: È una storia lunga.
22: Quanto lunga?
23: Fino alle 5 del mattino.
22: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
24: Gli anticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
25: Serpentine e gol, titoli e staffette, una maglia ed una fascia per sempre. Fuoriclasse mite, di nobilissimi natali e dribbling elettrico. Da qualche parte dell'universo, sotto quel baffo, sarà forse adesso Sandro Mazzola, gettando il suo sguardo benevolo verso la capitale, e sotto quel baffo potrà abbozzare il solito timido sorriso per aver finalmente raggiunto Valentino e dopo tanta lontananza poter condividere con lui l'eternità. Buonasera, gentili ascoltatori, dallo Stadio Olimpico di Roma. Buonasera da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Francesco Ciaffardini e Maurizio Lepri è pronto a raccontarvi questo anticipo della quinta giornata del campionato di calcio di Serie A. Roma-Inter e scontro al vertice, uno scontro nel segno di Sandro Mazzola, che ovviamente rimarrà nei nostri cuori, nelle nostre menti di appassionati di pallone per sempre, come uno dei punti di riferimento non solo tecnico ma anche etico e morale della nostra esistenza calcistica e non solo. Ci sono 65.000 spettatori sugli spalti, il colpo d'occhio che offre lo Stadio Olimpico è letteralmente mostruoso, circa 2.000 i tifosi dell'Inter al seguito della formazione campione d'Italia allenata da Cristian Chivo, e queste sono le formazioni ufficiali. La Roma che scende in campo con Svilar tra i pali, in difesa ci saranno Valerdi confermatissimo con Mancini e con Hermoso, sulle corsie esterne Wesley e dalla parte opposta ci sarà Molina, in mezzo al campo Coné con il solito Brian Cristante, in attacco Dybala, Malen e Sulé. Questo è il 3-4-3 di Giampiero Gasperini. Ora però fermiamoci un attimo prima della formazione dell'Inter, anzi fermiamoci per un minuto, quel minuto di raccoglimento per osservare, per commemorare, per rispettare la memoria di un grande del nostro calcio, di un grande di questo sport ad ogni livello, un collega peraltro, un amico che abbiamo conosciuto nel corso di tante trasferte e che ci ha deliziato con la sua gentilezza, con la sua mitezza, con la sua umiltà, con la sua disponibilità. Un grandissimo grazie
17: con l'applauso del pubblico dello Stadio Olimpico diviso tra tifosi della Roma e tifosi dell'Inter. Un grandissimo grazie a Sandrino Mazzola, che non c'è più, ma che insomma alla fine sarà sempre qui con noi. Si abbracciano nel cerchio centrale del terreno di gioco i giocatori della Roma e dell'Inter, la terna arbitrale pronta adesso a decretare la fine del minuto di raccoglimento che scade proprio in questo istante. Maglia rossa per la Roma, completo bianco per l'Inter con richiami nerazzurro. Inter che attacca da sinistra verso destra in questo primo tempo, rispetto al nostro punto di osservazione, insomma tutto è pronto per l'inizio di questa partita. Si sta giocando però a Genova e noi torniamo proprio a Marassi per Sampdoria Catanzaro Serie B.
1: 42esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 tra Sampdoria e Catanzaro, quindi non ci sono gol ma la partita è piacevole con azioni su ambedue i fronti. Ricordiamo le occasioni principali: un palo per parte, quello colpito da Abilgad di testa per la Sampdoria, già 5 pali in questo campionato per la formazione blucerchiata, e poco fa quello di Iemmello, un palo che poi ha visto proseguire l'azione del Catanzaro con il tiro di Mosti deviato miracolosamente da Vindal. A seguire al 39esimo, nel periodo non collegato, c'è stato un altro tiro di Iemmello di poco sopra l'incrocio dei pali. Adesso c'è un calcio di punizione per la Sampdoria, c'è Insigne sul pallone, siamo alla tre quarti, all'altezza della tre quarti, sulla fascia destra, chiama uno schema, Insigne va a fare il cross al centro, va a servire Ferscenen che addomestica il pallone, poi respinge la difesa del Catanzaro e sventa l'occasione. Era ben sistemato al centro in aria Ferscenen, ma l'azione non ha avuto seguito. 43esimo, Sampdoria Catanzaro 0-0, la linea può tornare a Roma Inter.
17: È iniziato da 20 secondi la sfida tra Roma e Inter. Ripetiamo, l'Inter attacca la sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione, in maglia bianca completo rosso con i richiami gialli per la Roma, che guadagna una rimessa laterale dal fronte difensivo destro del suo schieramento. Vediamo chi andrà ad occuparsene: Wesley, pallone rilanciato in avanti, facile preda però della retroguardia nerazzurra. Roma che prova ad insistere con Paolo Dybala all'altezza della linea mediana, ancora il tentativo di scambio su quell'asse del terreno di gioco con il numero 43, che però non ha buon fine con il pallone che si perde oltre la linea laterale. Ancora una rimessa con le mani, il primo minuto di gioco che si sta sviluppando alla testa della linea mediana, gran palla di Dybala sul settore di sinistra, può correre adesso Molina, viene affiancato del Moso, parte il traversone in mezzo, una traversone che viene però murato da un difensore dell'Inter, si trattava di Diouf, anzi da un esterno dell'Inter, con una palla che è finita in fallo laterale però questa volta dal fronte offensivo sinistro della formazione allenata da Giampiero Gasperini. Ancora con le mani Molina per Coné, passaggio per l'argentino, pallone in mezzo, attenzione all'intervento in chiusura su Malen, rischia qualcosina in questo caso Balerdi, che non è riuscito in un anticipo preciso e poteva scatenare la ripartenza di Thuram alle spalle di tutti, però con Gianluca Mancini che è andato a chiudere quello spazio. Ancora Dybala spostato a destra, prova a far proseguire Wesley, viene anticipato all'ultimo momento ma guadagna nuovamente, mette una rimessa laterale sempre dal fronte offensivo destro la Roma, che adesso sta cercando di spingere in avanti. È il tentativo di mettere un po' alle corde l'Inter in questi primi minuti di partita, ne sono passati pochissimi in effetti. Si gioca il primo minuto, il parziale fermo sullo 0-0, insiste ancora la Roma col possesso palla rischiando qualcosina, ma poi bene ancora una volta Mancini per, anzi Cristante per Balerdi, si ferma Hermoso ed è poi la collaborazione di Coné, viene incontro su lei, scambia con lui il pallone, rimane largo Molina, Coné attacca dalla posizione di mezzo sinistro, prova a superare due avversari, lo fa con la velocità, poi sbaglia però l'appoggio per Male, ne approfitta Barella, Thuram che allarga il gomito in maniera forse plateale, colpendo alle spalle, anzi colpendo al viso Balerdi, dovrebbe essere stato lui il difensore della Roma colpito dalla sbracciata di Thuram. Così è infatti, Thuram non poteva sapere che aveva l'avversario alle spalle, ha allargato il braccio e è stato colpito Balerdi, è rimasto a terra. Si gioca il terzo minuto nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma. Roma 0, Inter 0, torniamo a Genova.
1: Allo stadio Ferraris siamo entrati nel periodo di recupero, due minuti sono stati concessi dall'arbitro Giovanni Airoldi di Molfetta, che nel primo tempo ha ammonito tre giocatori. Intanto il Catanzaro si proietta in avanti, la palla va in gol con un intervento sfortunato del difensore della Sampdoria Gartenman, c'è stato un cross basso dalla sinistra ci sembra da parte di Iemmello, nel tentativo di entrare sul pallone Gartenman ha toccato quel poco che bastava per eludere la parata del portiere del portiere Vindal e quindi fare entrare la palla nella propria rete. Sfortunata in questa occasione la formazione blu cerchiata, sta di fatto che in pieno recupero il Catanzaro si è portato in vantaggio per 1-0. Il gioco comunque riprenderà ancora, dicevamo. L'arbitro Airoldi ha ammonito in questo primo tempo tre giocatori, ovvero Gartenman e Anderson della Sampdoria e Iemmello per il Catanzaro. È stato un primo tempo fondamentalmente equilibrato con azioni da ambedue le parti. Ha attaccato maggiormente la Sampdoria, ma il Catanzaro in diverse circostanze si è reso pericoloso, specialmente agendo in contropiede. Adesso è arrivato questo gol fortunoso per la formazione ospite e quindi la squadra calabrese in vantaggio per 1-0. Ancora si gioca, la linea può tornare a Roma Inter.
17: Siamo al quinto minuto di gioco nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, ancora 0-0 tra Roma e Inter, con la Roma che adesso sta sciorinando un certo predominio territoriale, anche se abbastanza impreciso. Esce bene l'Inter in profondità, Balerdi capisce tutto nel tocco che intendeva premiare lo scatto di Lautaro Martinez alle spalle della difesa nerazzurra. Molina supera la linea mediana del campo, accanto a sé Sule, il connazionale Sule preferisce andare per vie centrali, l'ex Atletico di Madrid servire male, eccolo lo scambio con Mati Sule che si accentra dopo aver evitato un avversario, esita alla testa dei 40 metri prima di spostare palla verso il settore di destra, lì dove attacca Cristante. Il tentativo di filtrante questa volta viene fermato da Akanji e intendeva premiare proprio male. Ancora Molina però molto reattivo, pallone al limite per Dybala, la palla sul sinistro, cosa la palla sopporta, attenzione il colpo di testa, arriva con il destro, rete, la Roma in vantaggio esattamente al minuto 5 nel corso del primo tempo. Cambia il parziale allo Stadio Olimpico di Roma. Manu Koné, perfettamente innescato da un colpo di testa di Molina che è andato a colpire il pallone dalla linea di fondo, a rimetterlo sui piedi del giocatore francese che da breve distanza ha esploso il suo destro. Pallone anche toccato da Joseph Martinez, ma è finito inesorabilmente alle sue spalle. Minuto 6 nel corso della ripresa qui allo Stadio Olimpico di Roma. Roma 1, Inter 0. La sbloccata. Manu Koné, Genova.
1: Le squadre sono rientrate negli spogliatoi per la chiusura del primo tempo con il parziale mutato proprio in extremis. Il Catanzaro si è portato in vantaggio in pieno recupero per 1-0 con il gol che abbiamo descritto in diretta su traversone basso, uno sciagurato intervento in scivolata del difensore della Sampdoria Gartenman, comunque sfortunato, che ha spiazzato il portiere Vindal e pertanto la formazione calabrese ha chiuso in vantaggio. Le squadre sono uscite, la Sampdoria è uscita tra i fischi dei propri tifosi, ma va detto che il primo tempo è stato davvero equilibrato e questo è stato un episodio sfortunato per la squadra di casa. Quindi questo è il parziale. Adesso c'è un silenzio assoluto allo stadio per questo gol subito praticamente a doccia fredda. La Sampdoria è la squadra che sinora ha subito più gol in questo campionato di Serie B, 9 in totale con quello appena descritto. Siamo quindi all'intervallo, Sampdoria 0 Catanzaro 1, ci sentiamo più avanti per il secondo tempo. La linea Francesco Repice, Roma Inter.
17: Dove i minuti sul cronometro sono 7 nel corso del primo tempo e come annunciato in diretta poc'anzi, la Roma è passata in vantaggio grazie alla rete di Manu Koné. Devo dire grande idea di Dybala che da destra ha pennellato con il sinistro verso il secondo palo quasi all'altezza della linea di fondo, lì la sponda, la torre di Molina che ha rimesso la traiettoria stessa nel cuore dell'area di rigore dell'Inter a pochi passi dalla porta di Martinez. È arrivato il destro imparabile di Manu Koné, attenzione ora però l'Inter che prova a farsi vedere in avanti con Giuffa, tentativo di dribbling e danno avversario, viene appoggiato da Thuram, pallone al limite, Zielinski, viene fermato tutto dall'intervento di Wesley in chiusura, pallone già dalla porta opposta, Malen che lotta contro l'avversario, riesce a conservare il possesso di palla, l'olandese si va via sulla corsia di destra e viene inseguito da Di Marco che gli soffia la sfera con grande sacrificio e grande interpretazione della fase difensiva. La partita è già molto bella, evidentemente il gol che l'ha sbloccata, quello di Manu Koné, adesso consente alle due squadre di abbandonare ogni cliché tattico, ogni timore reverenziale e di sciorinare il gioco che sono abituato a mettere all'interno del campo, quello d'attacco, quello offensivo, quello molto propositivo. Balerdi ancora contro Thuram, preferisce evitando rischi spazzare la palla in fallo laterale perché c'era appunto il centravanti francese alle sue spalle, rimessa con le mani in favore dell'Inter dal fronte offensivo sinistro con Diouf che praticamente accanto alla bandierina del corner, fronte offensivo destro della formazione nerazzurra, pallone per Bissek, retropassaggio per Akanji che controlla palla, vai in orizzontale da bastoni nei pressi del cerchio centrale del terreno di gioco. Timido il pressing di Dybala, che costringe comunque l'avversario a depositare il pallone sui piedi del proprio portiere. Siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma. Roma 1, Inter 0, ancora Genova.
0: A Genova non si gioca in corso l'intervallo di Sampdoria Catanzaro, vai pure avanti Francesco Repice con Roma Inter.
17: Chiediamo scusa quindi agli ascoltatori per l'errore, ma quindi aspetteremo che Genova si ricolleghi con noi per la ripresa di Sampdoria Catanzaro. Ricordiamo che il Catanzaro è in vantaggio per 1-0 sulla formazione blu cerchiata. La Roma tiene il pallone all'interno della prova tre quarti di campo grazie ad Hermoso, si allarga Molina, sventaglia in profondità, una traiettoria sulla quale non possono correre né Dybala e né Malen, troppo lunga la traiettoria di questo lancio per essere intercettato dagli attaccanti di Giampiero Gasperini. Intanto i minuti passano, sono 10 nel corso del primo tempo, la Roma in vantaggio per 1-0. Ricordiamo al sesto il gol di Manu Koné, un'azione dobbiamo dire molto ben articolata dagli uomini di Giampiero Gasperini, con il lancio lungo di Paolo Dybala, con la torre di Molina e con la conclusione è molto molto precisa e letale per il portiere Josep Martinez all'opera di Manu Koné. Roma che insiste a guadagnare palla sul terreno di gioco e nella tre quarti campo nerazzurra. Dybala per Hermoso che si fa vedere in avanti, viene messo giù, secondo l'arbitro non c'è fallo, la Roma però è ancora in possesso del pallone proprio con Manu Koné, poi Molina, poi Emati Sulé cerca di far filtrare ancora per il proprio compagno, per il proprio connazionale, guadagna semplicemente una rimessa laterale dal fronte offensivo sinistro e questo per la chiusura di Diouf, che è andato proprio a ottemperare ai suoi doveri di difensore e di quinto, andando appunto ad opporsi alla scorribanda di Molina. Con le mani lo stesso argentino per Manu Koné, poi vediamo

come si era lanciato nello spazio vuoto, se fosse una spinta ai danni di Hermoso, e per proteste finisce sul tacchino dei cattivi, se non andiamo errati, Lautaro Martinez, che è il capitano, è andato a parlare con l'arbitro, evidentemente è andato a parlare in maniera fin troppo esagitata, e a quel punto il direttore di gara, il signor Massa della sezione di Imperia, ha estratto il cartellino giallo, ammonendo il centravanti nerazzurro. Intanto sono 11 minuti sul cronometro, 11 minuti trascorsi, sta per iniziare il dodicesimo, inizia in questo momento, la Roma in vantaggio sull'Inter per 1-0. Barella ha qualcosa da dire all'arbitro da lontano, e ha qualcosa da dire probabilmente anche ai compagni di squadra. Calcio di punizione che verrà battuto da Hermoso, all'altezza della linea mediana, va in verticale a cercare Molina, colpo di testa all'indietro ancora proprio per Hermoso, centralmente Dybala, scambia con Balen che viene fuori dall'area di rigore, appoggia per Cristante, parte a destro, c'è una deviazione, c'è il pallone sul fondo, c'è il tiro dalla bandierina in fuori della Roma, allargano le braccia i giocatori dell'Inter come a dire vabbè, ma questi arrivano da tutte le parti, non riusciamo a fermarli. Effettivamente i primi 12 minuti della Roma sono stati molto importanti, molto molto efficaci. Peraltro la Roma al sesto di questi 12 minuti è passata in vantaggio grazie alla rete di Kone, va Dybala da destra entrando nel piede sinistro, traiettoria che entra rispetto alla porta avversaria, salta di molti, attenzione che aveva sfiorato la palla Cristante all'altezza del primo palo, uno tra lui e Mancini, all'altezza invece del secondo montante c'era Malen che non è riuscito a intercettare la traiettoria. Chiediamo ancora, sì, no, è stato Cristante a colpire la palla e Malen che non è arrivato per questione di centimetri. Intanto la Roma ha riconquistato palla, attenzione Dybala in area di rigore, c'è Sulè, parte il traversone in mezzo, la palla che rimane lì, Dybala col sinistro, altra opportunità da rete per la Roma che adesso sta abbastanza mettendo in difficoltà la retroguardia dell'Inter, anche se in partenza c'era un'azione da valutare, quella che ha consentito ai giallorossi di andare a conquistare palla, probabilmente con un fallo ai danni di un giocatore dell'Inter. Inter che prova adesso a ripartire, pallone filtrante, il pallone che finisce docile tra le braccia di Svilar all'interno della propria area di rigore, Hermoso che si incarica di guidare la transizione, di portare il pallone vicino alla linea di metà campo, lo scambio è con Manu Kone, ancora Hermoso, è partito Sulè, pallone però troppo pigro, facile preda di Bissek, Inter che può andare adesso nello spazio con Thuram, la triangolazione con Barella, parte un traversone dalla parte opposta, la chiusura con una splendida diagonale e quella di Cristante, l'Inter che però insiste sempre con Barella dalla corsia di destra, ha servito Marcus Thuram, pallone all'indietro per Bissek, ora Inter che si riversa in massa all'interno della tre quarti campo romanista per cercare degli spazi per andare a mettere in movimento i suoi attaccanti, i suoi centrocampisti, a cercare una conclusione verso la porta di Svilar, le giravolte adesso di Zielinski che mettono fuori causa Cristante, va sul settore di sinistra, l'ex giocatore del Napoli da bastoni, pallone in mezzo, il movimento provato, il giocatore nerazzurro lì all'interno dell'area di rigore della Roma. Diamo scusa, c'è una segnalazione che non ci arriva, Barella che peraltro è stato sia ammonito poc'anzi per le proteste che aveva appunto fatto anche lui nell'occasione del cartellino giallo di Lautaro Martinez, nell'occasione di un fallo fischiato all'altezza della linea centrale del campo che poteva consentire a Thuram di involarsi praticamente solitario nella metà campo avversaria. Nel frattempo siamo giunti al minuto 15 nel corso del primo tempo, la Roma in vantaggio per 1-0 sull'Inter, l'Inter che adesso ha alzato il baricentro del proprio assetto, spalle alla porta, prova a girarsi Curtis Jones ma non ci riesce, attaccato alle spalle fallosamente da Cristante nel cerchio centrale del campo. Il calcio di punizione è in favore dell'Inter, lo andrà a battere proprio l'ex giocatore del Liverpool che ha accanto a sé Akanji, anzi Bissek, lo scambio tra due che però non riesce, riesce invece l'anticipo di Cristante ai danni del giocatore inglese, così Manu Kone può portare palla all'altezza dei 40 metri e distribuire a destra per Dybala. Dybala che punta a bastoni, sterza, mette in mezzo, anticipato male, arriva nuovamente Kone, spazza tutto a Akanji in maniera piuttosto così imprecisa, Molina Sulè, pallone in mezzo, altro cross ribattuto da Bisse che qui Sulè avrebbe dovuto e potuto far meglio, poi però Barella si fa ipnotizzare da Molina che ha iniziato la grande questa partita. C'è Sulè, pallone per Dybala, Dybala che perde il contrasto con Bissek, Inter che prova a ripartire con Lautaro Martinez che si gira bene e serve Diouf sulla corsia di destra, l'Inter che ha spazio adesso per muoversi e per affondare verso il limite dell'area di rigore avversario, Barella in posizione di ala destra, vediamo se parte

0: la traversone o se l'Inter preferirà l'azione manovrata. Sembra scegliere questa seconda opzione il centrocampista nerazzurro, chiamando in causa Bissek alle sue spalle. Da questi in orizzontale a beneficio di Akanji. Siamo però nella metà campo della Roma. Ecco la palla per Thuram, il duello fisico con due avversari. Il raddoppio di marcatura è quello di Hermoso, che ha ragione di compagni avversari. Il retropassaggio per svilare, il lancio per Malen che la tiene col petto splendidamente su Dybala. Stanno giocando una gran partita anche gli attaccanti della Roma, perché riescono a tenere il pallone sempre molto alto. A destra Wesley, Malen che si è portato addirittura in quello spicchio di campo a gestire il pallone assieme ai compagni, poi Mancini, poi Coné, l'autore delle gol che sta decidendo la partita fino a questo momento. C'è Molina sulla corsia di sinistra, Molina che decide di fermarsi e di non sfruttare la sovrapposizione che gli era stata offerta da Matti Sulé, e quindi Roma che va al gioco ragionato sempre all'interno della metà campo avversaria, ma questa volta abbassando i giri del motore, con Hermoso che colpisce in pieno volto con un lancio Thuram che termina a terra. L'arbitro che giustamente ferma tutto per andare a verificare le condizioni del centravanti della formazione nerazzurra, colpito in maniera piuttosto violenta dal lancio di Hermoso, che era molto forte perché voleva cambiare il gioco praticamente da sinistra verso destra. È andato a colpire il volto di Thuram, va a scusarsi Hermoso con il numero 9 nerazzurro. Ovviamente il pallone era schizzato nella metà campo della Roma, dove non c'erano giocatori dell'Inter, e alla Roma dovrà essere restituito. Dovrebbe essere questa la decisione del direttore di gara, il signor Massa della sezione di Imperia, così ci sembra fare, adagiandolo probabilmente sui piedi di Balerdi, che rimane lì, si allontana molto sportivamente adesso Lautaro Martinez, esce momentaneamente dal campo Thuram per farsi curare dai medici nerazzurri, ma tra poco riceverà il nulla osta del direttore di gara per rientrare all'interno del terreno di gioco. Roma che attacca dalla corsia di destra adesso con il tentativo di Wesley, la quale appoggia per Dybala. Dybala che si ferma, ancora un cambio gioco da destra verso sinistra, Molina che ferma il pallone con il petto, viene incontro con riesce a controllare palla all'altezza dei 25 metri. Matti Sulé è nei pressi, Cunè che sovrappone, ma Sulé che sbaglia nuovamente il lancio, così come sbaglia Barella, però ne approfitta adesso Malen nel rigore, Malen pallone in mezzo, Dybala la cicca, era andato alla conclusione, al tentativo di conclusione volante il giocatore argentino. Dalla parte opposta si stringono le maglie della difesa romanista grazie alle diagonali di Hermoso e di Wesley, che riescono a carpire il pallone al tentativo di contropiede avversario. Ancora Coné, ancora Sulé per vediamo Malen che prova ad andare via, a Bissek è bravissimo però a intercettarne il tentativo di dribbling, e poi però Bissek evidentemente preoccupato per l'incombere dell'olandese alle sue spalle ha deciso di spazzare il pallone in fallo laterale dal fronte offensivo sinistro romanista. La rimessa con le mani che parte dai piedi di Molina, arriva ai piedi e poi di Coné, attaccato irregolarmente da Thuram secondo l'arbitro che comanda il calcio di punizione in favore della Roma. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 19° minuto nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma, con la Roma in vantaggio sull'Inter per 1-0 al sesto di questa frazione di gioco. Lo ricordiamo, la rete di Manu Coné. Vediamo chi andrà ad occuparsi di questo calcio di punizione adesso. C'è Dybala sul pallone dall'altezza della tre quarti campo, siamo molto distanti rispetto al limite dei 16 metri nerazzurri, anche se Dybala proverà adesso a disegnare la parabola con la traiettoria di uscita rispetto alla porta avversaria, così infatti saltano i difensori dell'Inter che allontanano anzi addirittura Lautaro Martinez, che rimane adesso ad aiutare i suoi nei propri 16 metri. Cambio campo, Dybala con il sinistro violento, pallone che sibila accanto al palo sinistro della porta di Vibo Martedì, Josep Martinez, e termina sul fondo. È ancora 1-0 in favore della Roma. Dobbiamo dire una Roma che in questi primi 20 minuti di gioco si è fatta assolutamente preferire agli avversari, proprio per la mole di situazioni offensive create, per il possesso palla e per la reattività con la quale ha interpretato la partita. Ora c'è uno scontro tra Manu Coné e tra Zielinski, con il polacco che è rimasto a terra. Secondo l'arbitro non c'è azione fallosa e quindi il gioco riprenderà con rimessa laterale in favore della formazione giallorossa al fronte offensivo destro del suo schieramento. Pallone retrocesso dalle parti di Gianluca Mancini, poi Balerdi, poi Hermoso che tocca centralmente su Coné, di sponda quest'ultimo ancora per il difensore ex OM che sventaglia con il destro lunghissimo su Wesley, che approfitta della liscio di Di Marco. Fatto sta che però Wesley si trova evidentemente in posizione di fuorigioco, forse aveva spinto alle spalle, no, posizione irregolare da parte
1: Francesco Repice. Solo sì, un breve intervento per segnalarti che sta incominciando il secondo tempo di Sampdoria e Catanzaro, il parziale vede gli ospiti in vantaggio per 1-0. A te.
0: D'accordo, tra pochissimo quindi torneremo a Genova per farci raccontare questo secondo tempo della partita di Serie B, anche qui quinta giornata del campionato, tra Sampdoria e Catanzaro. Nel frattempo l'Inter in possesso di palla nella propria area di rigore, con Zielinski che scambia con Joseph Martinez, da questi a sinistra per Akanji. L'Inter che tiene palla all'interno dei propri 16 metri, prova ad uscirne adesso, sempre col portiere spagnolo, il quale decide di battere rasoterra rischiando qualcosa. Infatti secco l'anticipo, i danni di Thuram, la Roma che recupera il pallone, Malen che però si fa bruciare da Akanji. Trovato la verticalizzazione su Di Marco che allarga verso il settore di sinistra, lì dove c'è Alessandro Bastoni. Ora è l'Inter che prova ad alzare il baricentro del proprio assetto portando tanti uomini all'interno della metà campo giallorossa. C'è Bissek, c'è Akanji nel cerchio centrale del campo, viene ovviamente Barella a prendersi la palla, poi si gira, guarda avanti, non trova compagni smarcati in orizzontale. Curtis Jones offre una possibilità, una chance, una linea di possaggio al proprio compagno di squadra, ma fatto sta che però l'Inter non riesce ad affondare in profondità ed è costretta a tenere questo pallone all'interno della propria metà campo, con gli attaccanti nerazzurri che si muovono tanto, dobbiamo dire, anche per evitare la guardia degli avversari e per andarsi a cercare una zona di terreno dove può.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

nothing.

0: e quindi si è riscattato da una precedente prestazione che non era stata sufficiente. Allora parliamo dei due rigori. Al quarto d'ora il portiere della Lazio Mandas fa e disfa, prima travolge Correa che si era impadronito di un errato retropassaggio di Floriani Mussolini, rigore, e poi Mandas respinge il tiro di Yeboah che non era niente male. Non c'è il giallo perché il pallone non era indirizzato in porta. C'è tutto al 48esimo, Cancellieri a terra in scivolata senza subire fallo, vede bene l'arbitro Sozza. C'è invece tutto il fallo da rigore nell'area veneta di Yeboah che da dietro stende Taylor agganciandogli la gamba e Zaccagni segna dal dischetto, mi pare dopo 10 mesi di astinenza, e da questo momento poi la squadra biancoceleste si è impadronita della partita.
1: E noi siamo pronti a ritornare sul capitolo Venezia-Lazio presumibilmente dopo il GR delle 23, allorquando Manuel Codignoni ci richiederà la linea per le voci in diretta dei due allenatori. Auspicabilmente, a proposito degli allenatori, nel post partita di Roma-Inter non c'è stato modo, non c'è stato verso, però noi abbiamo messo tutto da parte in maniera diligente. Al microfono di Francesco Repice partiamo dal tecnico della Roma Giampiero Gasperini e poi facciamo un giro con Nela e Grassia. Gasperini.
2: Ma secondo me è stata una partita molto, molto bella e anche molto combattuta, dove il risultato è finito un pari, poteva finire una vittoria per noi, una vittoria per l'Inter. È stato altalenante nelle occasioni, ma noi comunque dobbiamo guardare il nostro percorso. Usciamo da questa partita sicuramente un po' rammaricati, perché quando è chiaro, quando sei in vantaggio 2-0 poi venire raggiunto ti dispiace, però globalmente abbiamo fatto una gran bella partita.
3: Due momenti decisivi, forse quel gol preso all'inizio ripresa che è una costante che sì, dà un po' fastidio immagino, e la parata di faccia di Martinez sulla conclusione di Mullen sul 2-1 per la Roma.
2: Sì sì, beh, questi sono due episodi insomma che hanno dato una svolta alla partita, però ripeto, poi avrò modo di rivederla, ma globalmente credo che sia stata una Roma veramente di livello sotto tutti gli aspetti.
3: I tre dell'attacco sono rimasti tutti 90 minuti in campo, i cambi sono stati immagino per dare un po' di fiato perché qualcuno era accorto.
2: Sì, è andata così, soprattutto è stato un peccato poi i crampi che sono arrivati a Balerdi, questo non ci ha impedito poi di fare un cambio magari o a centrocampo o in attacco. Vabbè, quello di Hermoso ormai era il finale, magari serviva un po' di freschezza per dietro per non prendere un altro gol su mischia.
3: Ultima domanda, come si gestiscono queste 3 settimane di pausa?
2: Questo sarà una bella novità, certo che vi viene a spezzare un campionato bellissimo, 3 settimane sono veramente tante, è una novità per tutti.
3: Non era più semplice dare gli stage ai commissari tecnici ed evitare questa cosa qua?
2: Non so, quelle delle nazionali sta diventando veramente una cosa controversa, rischi di danneggiare anche i campionati, però insomma bisognerà vedere adesso da queste partite. Anche le nazionali hanno bisogno magari di giocare per formarsi, anche se credo che le competizioni che veramente piacciono al pubblico sono i mondiali, gli europei, tutte le altre competizioni non sono neanche molto seguite.
1: E al di là delle riflessioni sul tema delle nazionali, comunque giuste, interessanti, legittime, Francesco Repice con Gasperini ci ha dato un po' una possibile scaletta di domande. Nela, Gasperini alla vigilia aveva detto saggiamente, giustamente, ma quale decisiva, siamo alla quinta, semmai è un modo per capire se ci stiamo avvicinando all'Inter, e questo l'abbiamo capito, la Roma nel primo tempo ha messo sotto la squadra di Chievo. Il tema del gol incassato a inizio ripresa, quello ha cambiato un po' la partita, come non era cambiato, insomma, come era cambiata poi al di là del risultato finale contro l'Atalanta. E poi Sebino, per chiudere, sì, 3 attaccanti lasciati in campo per tutti i 90 minuti, un po' per necessità, un po' per scelta, ha ritoccato la difesa Gasperini e non il fronte offensivo. Sebino.
4: Sì, praticamente costretto a questi cambi, Mullen andava certamente sostituito, ma non si è potuto fare questo cambio evidentemente, dietro stavano tutti a pezzi, è stata una partita bella, molto intensa, credo che si siano bruciate molte energie sia fisiche che mentali. Sull'aspetto fisico lo sappiamo benissimo, la Roma di Gasperini va sempre ad attaccare, quindi insomma non... Lo sforzo c'è ed è inevitabile. Credo che la domanda sia proprio questa. La Roma si è avvicinata alla testa della classifica, sta pareggiando un po' questo gap con la squadra che tutti ritengono la migliore del nostro campionato. Io credo Io credo di sì, c'è stato un momento che adesso, giusto per fare una battuta, non so, che Di Marco sembrava, non lo so, lo zio o il nonno di Dybala, ecco, siamo arrivati anche a questo, insomma, abbiamo visto questa differenza fisica durante la partita. La squadra di Gasperini sta molto bene, si è fatta sorprendere l'Inter, se vogliamo anche stranamente, primo tempo dominato dalla Roma, poi dopo che ha trovato subito il gol, insomma, abbiamo visto un'Inter diversa, insomma, credo che alla fine il risultato sia giusto, poteva vincerla uno, poteva vincere quell'altra squadra, insomma, però mi sono divertito, insomma, Roma e Inter hanno dimostrato che sono due squadre di vertice, diciamo così.
1: Che potrebbero darvi da un duello.
4: Con me che non fa mai gol.
1: È vero, esatto, sì. Sì, l'unica critica che in passato gli era stata mossa, vista insomma la qualità, esatto, la quantità che mette a centrocampo, la vena realizzativa, gli inserimenti invece oggi con una doppietta e un colpo solo. Filippo Grassia, in breve ne consegue, ne deduciamo che la Roma può aver perso due punti rispetto al bottino pieno sognato a fine primo tempo, ma ha guadagnato diversi punti in termini di consapevolezza, di come dire, capacità di credere nelle proprie forze, cosa che era già capitata insomma nel più che brillante avvio di campionato.
0: Ma guarda, ti dico questo, che se la Roma alla ripresa del campionato uscisse imbattuta dal Sinigaglia a Como, possiamo parlare tranquillamente di una squadra che punta allo scudetto. E poi un paradosso, se ci fosse una squadra che gioca il primo tempo come la Roma e il secondo come l'Inter, probabilmente vincerebbe la Champions League. Però c'è un appunto da fare ai nerazzurri, che sono andati sotto di due reti per la quarta volta nel primo tempo, tre in campionato con Udinese, Napoli e Roma, una in Champions con il Real Madrid, però stavolta nel primo tempo insomma ha creato tre occasioni da gol con Bissek, Lautaro e Bastoni, quindi meglio che in altre circostanze. Però ragazzi, sto fatto che l'Inter subisca sempre due reti all'inizio della gara secondo me è preoccupante, ed è interessante anche quanto ha detto Martinez a fine gara, Lautaro Martinez, quando ha detto cioè, dobbiamo preparare meglio le partite. Non so se si tratti di un appunto a Chivu,
1: una critica però, a Cristian Chivu,
0: però credo che si tratti di una frase da tenere in considerazione.
1: Sebino,
4: no, secondo me parlava dei compagni, dai, da capitano parlava dei compagni, figure se un allenatore non prepara bene Roma-Inter, dai, no, non ci credo neanche a morire.
1: Di solito si dice, ma è una battuta ovviamente, sono partite che si preparano da sole, e sono 8 gol però in 5 gare per l'Inter, Sebino, più i due che giustamente ricordava Filippo, aggiungo io, regalati al Real Madrid, che di regali di certo non ha bisogno. È una fase difensiva, e poi sentiremo Chivu subito dopo la breve pausa dedicata però all'informazione del GR1, una fase difensiva sorprendentemente negativa per l'Inter dello scorso anno, in generale per quella di questi anni, visto che poi c'è uno zoccolo duro di giocatori. Sebino in un minuto e poi ci fermiamo un po'.
4: Assolutamente, brevemente ti dico, tanti gol subiti, sì è vero, e la frase di Lautaro sta proprio lì. Dobbiamo preparare meglio le partite, nel senso dobbiamo partire più concentrati, più attenti, eccetera, eccetera. Insomma, semplicemente per questo, perché la forza la conosciamo di questa squadra, ma evidentemente si sentono talmente bravi, talmente forti o i più forti che pronti via regalano troppo l'avversario.
0: Anche se una domanda a Sebino, che magari risponde dopo il GR, ma non è che Chivu cambi troppo il centrale della difesa? Perché anche
4: allora mi vuoi mettere in difficoltà? Mi vuoi mettere in difficoltà e ti rispondo dopo il GR, adesso ci penso.
1: Allora pensaci, circa 5 minuti Sebino Nela, secondo più, secondo meno. A proposito, ovviamente appuntamento a tra pochissimo con entrambi. In Spagna è appena finita la gara serale in Liga e continua la marcia per ora trionfale del Barcellona, capolista a punteggio pieno, 7 partite, 7 vittorie, l'ultima in casa del Siviglia 3-1, Siviglia che era andato in vantaggio con l'ex rossonero Fofana, poi si è scatenato Rafinha con una doppietta e nel secondo tempo, anzi con una tripletta, è stato modificato il marcatore, quindi tutta di Rafinha questa vittoria del Barça 3-1 in casa del Siviglia. Noi torneremo su Roma-Inter, su Venezia-Lazio con Sebino Nela, con Filippo Grassia, tra pochissimo con voi su Rai Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sony Orange. Se in Medio Oriente i ribelli yemeniti tornano a colpire l'Arabia Saudita e intanto lanciano un messaggio all'Italia sulla sicurezza nel Mar Rosso, da Bruxelles Kaya Kallas risponde al ministro Crosetto.
3: È necessario rafforzare la missione Aspides. Così, in una lettera, l'alta rappresentante della politica estera europea Kallas ha risposto al ministro della difesa Crosetto, che aveva chiesto a Bruxelles di potenziare la missione navale che ha il compito di proteggere i mercantili dagli Houthi. Secondo fonti europee, Kallas si è impegnata a coinvolgere gli altri stati membri. Gli Houthi hanno chiarito la loro posizione nei riguardi del nostro paese dopo l'attacco alla base saudita in cui è rimasto coinvolto un caccia italiano. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Le parole del funzionario del Ministero dell'Informazione dei ribelli filo iraniani. I vertici delle forze armate italiane valutano opzioni per garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non esclusa la ricollocazione. L'Arabia Saudita resta nel mirino degli Houthi, con la capitale Riyadh colpita per la prima volta in fiamme un deposito di carburante accanto all'aeroporto. I ribelli filo iraniani hanno rivendicato le incursioni aeree a Riyadh e contro impianti petroliferi della compagnia Aramco a Yanbu con missili balistici da crociera e droni. E Riyadh ha confermato gli attacchi con i missili e di averne intercettato uno. Claudia Stamerra, GR1.
2: Seconda giornata di voto in Russia per il rinnovo della Duma. Oltre il 40% degli elettori si è già espresso ai seggi online. A Mosca, secondo la Commissione elettorale centrale, il sistema è stato bersagliato da un potente attacco hacker senza interrompere le operazioni. Nell'estremo oriente russo, invece, il danneggiamento di una linea in fibra ottica ha provocato temporanei disservizi al voto. Le urne si chiuderanno domani. Ecofin informale a Dublino. Quello che sentite è il commissario europeo all'economia Dombrovskis, che apre alla posizione del ministro dell'economia Giorgetti sulle coperture per l'esenzione dal bollo del 2027 con i fondi provenienti dai prestiti che finanziano il PNRR. Dombrovskis sottolinea che per quelli non utilizzati possono esserci dei margini sulla gestione delle liquidità. Ora la cronaca con il caso della professoressa accoltellata a Roma da uno studente tredicenne. Gli inquirenti sospettano che il ragazzino possa essere stato istigato da qualcuno conosciuto su internet.
4: I carabinieri cercano le cinque persone che hanno seguito l'accoltellamento in diretta Telegram grazie alla telecamera che il tredicenne aveva fissato al casco. Le immagini mostrano la sua preparazione nei bagni della scuola, i coltelli acquistati online con la carta di credito dei genitori infilati nei pantaloni e lo spray al peperoncino usato per stordire la vittima. L'ipotesi è che qualcuno conosciuto in rete possa aver fomentato la sua rabbia nei confronti dell'insegnante, al punto da convincerlo ad agire, filmando l'aggressione per diffondere il video su siti suprematisti che si nutrono di violenza. Un'azione pianificata, annunciata via social con un post 5 ore prima e poi a pochi minuti dall'agguato la frase "ragazzi, guardate il telegiornale dopo", affidata a una chat frequentata da giovanissimi. Raggiunta da 3 fendenti alla spalla, Isabella Marsilio si dice comunque pronta a perdonarlo.
5: "Se me lo portassero davanti lo abbraccerei".
4: Poi ringrazia lo studente congolese che, bloccando l'aggressore, le ha salvato la vita.
5: "Quell'altro mio alunno meraviglioso".
4: Il tribunale per i minori indaga per lesioni. Non essendo imputabile per la sua giovane età, il tredicenne rischia comunque l'affido ai servizi sociali o il collocamento in comunità. Simone Zazzera, GR1.
2: A San Cataldo, vicino a Caltanissetta, ritrovate le sorelle di 12 e 8 anni scomparse da ieri sera. Erano in un negozio di abbigliamento di cinesi, ora sotto sequestro, dove sarebbero rimaste per 21 ore. Stanno bene, ma il procuratore Salvatore De Luca parla di circostanze ancora poco chiare. Sentito a lungo il padre, che in mattinata aveva denunciato la sparizione. Le piccole e 4 fratelli sono restati con lui dopo la separazione dalla madre. L'Italia piange Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto nel giorno del centenario di San Siro. Dal presidente della FIFA Infantino alla premier Meloni, il mondo dello sport e delle istituzioni ricorda il campione figlio del grande Valentino e protagonista dell'Europeo vinto dagli azzurri nel 1968. Minuto di silenzio sui campi di Serie A. Lunedì a Milano sarà lutto cittadino e funerali alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A Pordenone Legge Stefania Auci presenta il suo ultimo libro Conti, storie e romanzi, i libri della mia vita, e lo dedica a tutti gli insegnanti che ti cambiano la vita. L'intervista della nostra inviata.
0: Questo libro è un invito alla lettura. La biblioteca è il suo luogo dei sogni?
1: La biblioteca è prima di tutto una casa per me, lo è stato a Trapani, a casa dei miei genitori, lo è tutt'oggi da adulta.
0: Qual è stato il suo primo amore letterario?
1: Il Corsaro Nero, Emilio di Ventimiglia. Devo dire che poi successivamente se ne sono assommati moltissimi altri ed è una cosa che io mi porto nel cuore. Forse anche un po' la spinta alla scrittura è nata proprio da Emilio di Ventimiglia.
0: Che ruolo hanno avuto i racconti di sua nonna, i Conti?
1: Mi hanno nutrita, mi hanno trasformato in lettrice, mi hanno soprattutto aiutato ad allenare la fantasia. Il racconto orale insieme anche alla lettura fatta ad alta voce secondo me sono qualcosa di fondamentale per creare un lettore.
0: Un primo libro per un adolescente.
1: Personalmente penso che una raccolta di racconti di Stephen King sia il massimo.
0: Da Pordenone, Francesca Cosentino, GR1.
2: La linea torna a Sabato Sport, prossimo giornale a mezzanotte.
6: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
6: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Ritorna Tale Quale Show. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
9: Tale e quale show, mercoledì alle 21:30 su Rai 1. Sabato Sport.
10: Imbocchiamo così il rettilineo finale della nostra lunga diretta alle 23:08 minuti ormai. Densa la giornata che abbiamo alle spalle, altrettanto sarà quella di domani. Siamo nel post partita di Venezia-Lazio, aspettiamo le voci dal penso degli allenatori. Abbiamo un terzetto in vetta alla classifica e ci interrogavamo, anzi era Filippo Grassia che interrogava Sebino Nela su questa permeabilità difensiva dell'Inter, restando sul big match di giornata, in realtà sul primo scorcio di stagione per la squadra di Chivu. A tal proposito, Sebino, hai facoltà di rispondere subito oppure vogliamo ascoltare Chivu, così magari a ragion veduta con le sue dichiarazioni ti fai un'idea ancora più nitida e chiara di quella che può essere la difficoltà dell'Inter di queste settimane. Sentiamo Chivu al microfono di Francesco Repici e poi a Sebino insomma avrà la possibilità di chiudere il ragionamento sull'Inter. Chivu.
11: Sta diventando adesso questa cosa qui, se la Roma è vero che prende sempre gol all'inizio dei secondi tempi, è vero che l'Inter parte male, però io ho avuto una percezione diversa, non è che l'Inter sia partita male, è che la Roma è partita forte.
12: La Roma è partita forte, ma d'altronde lo sapevamo perché è una squadra forte, perché è da un bel po' che dice la sua. Sapevamo quello che è l'intensità di questa squadra, sapevamo quello che sono le qualità che hanno, però di buono abbiamo fatto secondo tempo dove probabilmente dovevamo farlo sin dall'inizio e non subire quell'intensità, non subire la fisicità, pareggiare quello che è l'intensità degli altri e fare meglio anche nel tirar fuori un po' di personalità. Questa è andata così, si lavorerà, cercheremo di migliorare, ci siamo detti le cose in faccia probabilmente all'intervallo, ma è una cosa che abbiamo ripetuto nelle ultime settimane. Ci sono margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista, però ripeto, mi prendo quello che di buono abbiamo fatto nel secondo tempo, cioè ribaltare qua contro la Roma in questo stadio due gol non sarà semplice per nessuno.
11: Anche nel primo tempo le giocate degli attaccanti secondo me però apprezzabili, magari poco precise, nel secondo tempo gli attaccanti mi hanno dato una mano enorme, a parte i due gol.
12: Siamo andati un po' attrati nel primo tempo, i primi 20 minuti non mi sono piaciuti per niente, anche se qualche situazione, qualche occasione l'abbiamo avuta sull'1-0, poi abbiamo subito il 2-0 e abbiamo iniziato a fare qualcosina in più che abbiamo mantenuto, anzi abbiamo alzato qualcosina nel secondo tempo, abbiamo fatto subito gol del 2-1, abbiamo cercato di rimanere in partita, di pareggiarla, poi l'abbiamo fatto all'ultimo, gli ultimi minuti, e si poteva secondo me far meglio, ma ripeto, abbiamo affrontato una grande squadra, bisogna rispettare quello che è questo campo, quello che è questa squadra, la Roma, ed è una grande squadra.
10: E la parola va a Sebinonè, l'aggiungo solo, non per corporativismo, però ha perfettamente ragione Repice, perché un conto sono i due gol concessi al Napoli, blackout, un conto forse un po' di sonnolenza, come dire, mancata. Mancata attivazione nei confronti dell'Udinese. Oggi l'Inter è stata calcisticamente parlando aggredita dalla Roma. Poi Grassia diceva magari c'è anche una questione strettamente tecnica nella scelta dei centrali. Sebino?
13: Tutto giusto, sì, ma sai che vai all'Olimpico a incontrare la Roma e dovresti essere preparato. Forse la cosa più interessante che ha detto Chivu è dovevamo tirare fuori un pochino più di personalità. Ecco, questa cosa forse sarebbe da sottolineare. Non so con chi ci... Non so se l'ha detto in faccia a qualcuno, forse l'avrà detto in maniera generale, però sì, diciamo che l'Inter... approccia la partita in maniera diversa quest'anno, o la sta approcciando in maniera diversa. Ripeto, forse può essere che ormai sono convinti di essere bravi, di essere forti, eccetera, eccetera, e magari un pizzico di concentrazione in più, un pizzico di attenzione in più, insomma, eviterebbe magari di andare sotto di uno o di due gol, ecco, a partita. Solamente questo.
10: Filippo Grassia, controreplica, e poi tra un po' mi dicono che torneremo a Venezia per il post partita di Venezia-Lazio.
14: No, mi riferivo al fatto dei tanti cambiamenti nei tre di difesa, soprattutto nel centrale, perché soprattutto quando poi difendi a tre forse ci vuole uno lì in mezzo che comandi le operazioni e dia un po' più di tranquillità al resto della squadra. Non so, questa è una mia impressione no, perché perdonami. Ho visto che soprattutto l'Inter va in difficoltà in mezzo all'area.
13: Perdonami Filippo, possiamo aggiungere che quando si gioca a tre sono determinanti anche oggi, li chiamiamo i quinti, li chiamiamo, no?
14: Certo.
13: Insomma, ecco, anche questi giocatori che lavorano sulla fascia laterale devono dare certamente una mano, perché comunque lasciare i tre, se esce uno dei tre centrali, poi destabilizzi praticamente tutta la difesa, diventa molto difficile e puoi sbagliare naturalmente, ecco. Quindi è tutto il reparto un po' che deve lavorare meglio.
10: D'altra parte, sui quinti l'Inter ha insomma costruito in questi anni, almeno in Italia, dei successi importanti, poi in Europa le cose sono andate certo. In maniera diversa. Prima di tornare su Venezia-Lazio, ottobre dopo la sosta, mese particolarmente denso, soprattutto per le squadre che giocano le coppe europee, 7 partite nel caso dell'Inter, Parma, Bologna, Fiorentina, Venezia, e poi si arriva al derby il 31 ottobre, in mezzo Bruges e Shakhtar in Champions League. Volendo abbozzare un parallelismo di calendari, diceva bene Grassia, ripartirà dal Como la Roma e poi via via tutto il resto, il Genova, il Napoli, il Cagliari, l'Udinese, Real Madrid, Mourinho e Slovan Bratislava invece in Champions League. Però forse questi sono discorsi che rimanderemo a tempo debito. Andiamo subito a Venezia dal Penso, da Manuel Cognoni nel post partita di Venezia-Lazio. Ancora buonasera Manuel.
15: Sì, buonasera a tutti e soprattutto buonasera al mister Rino Gattuso che ci ha raggiunto. 13 punti in 5 partite, una Lazio prima in classifica, state facendo qualcosa di grande, lei adesso so già quello che mi dirà, siamo all'inizio, non abbiamo ancora fatto niente, però qualcosa state facendo, qualcosa state costruendo.
16: Oggi non conta nulla, La verità è questa, è normale, siamo contenti, soddisfatti. Oggi ci è andata bene, perché se oggi il primo tempo andavamo sotto di 2 gol, Venezia non aveva rubato nulla, Mandas ci ha tenuto in partita. Penso che noi dobbiamo migliorare il nostro percorso, no? La nostra mentalità, il nostro modo, quello che vogliamo fare. E penso che non ci possiamo permettere degli alti e bassi che stiamo avendo, però siamo soddisfatti, contenti. Adesso c'era una sosta lunga, qualcuno lo perderemo, 8 giocatori andranno in nazionale e dopo ricominciamo di nuovo a lavorare.
15: Alti e bassi fisiologici, possiamo dire, per una squadra che è ancora sostanzialmente un cantiere aperto?
16: Ma penso di lettura, perché oggi sistematicamente avevamo 6 giocatori che ci abbassavamo per giocare contro 2 attaccanti loro, eravamo piatti, andavamo ogni volta che volevamo sviluppare, andavamo in zona centrale, perdevamo palla, eravamo lunghissimi. Capisci che dopo diventa dura, diventa difficile. Non ci piace rischiare un po', ci piace andare sui riferimenti, ci piace giocare, fare una pressione sempre ultraoffensiva. E oggi il primo tempo, secondo me, abbiamo toppato su questo aspetto qua. Secondo tempo siamo partiti bene, terzini molto alti, i 2 braccetti che diventavano braccetti, i 2 centrali, perché Bellaian si abbassava sulla loro linea. Siamo andati più in ampiezza, abbiamo lavorato molto bene di catena, penso che questo l'abbiamo fatto molto bene secondo te.
15: Gattuso vi ascolta, studio.
10: Sì, buonasera, andiamo da Sebino Nela per Rino Gattuso. Buonasera mister, vai Sebino.
13: Buonasera Rino. Allora, ciao Sebino. Una domanda. Ciao. Allora, io ritengo che allenatori bravi ce ne siano veramente tanti, ma l'allenatore, quello che riesce poi a

0: è un gruppo che sta dando disponibilità totale?
1: Sì, Sebino, sì, perché è un gruppo che ha voglia di lavorare, è un gruppo che arriva col sorriso al campo e fanno fatica, okay, e l'accettano, e devo dire che è bello lavorare con loro, è per questo che io i meriti li do a loro, perché ai tempi nostri, tu sei un po' più anziano di me, c'è stata un'epoca diversa, però
0: non dire anziano, però è
1: no
0: brutto.
1: nel senso
2: maturo ed esperto,
1: diciamo. Esperto, bravo. Ed eri un po' uno come me, no? Che non mollava niente, certo. Eri un gladiatore, sì, sì. E penso che i giocatori di oggi hanno più conoscenza di quando giocavamo noi. Noi eravamo giocatori di strada, eravamo giocatori che capivamo poco, giocavamo con contratture, nel senso a livello tecnico-tattico, perché era anche un calcio diverso. Questi sono molto più pronti, preparati. Dopo è normale che sono fragili, non sono come noi, come eravamo noi. Sono giocatori che difficilmente mettono l'io e noi all'io, capito che ti voglio dire? E allora devi essere bravo, fargli capire determinate cose, che il lavoro paga, credere fortemente in quello che si fa. E io ho trovato grande disponibilità con questo gruppo, è veramente un piacere allenarli.
2: Mister, se ancora un minuto per noi, la domanda di Filippo, sì, Grassia, poi la salutiamo. Vai Filippo.
3: Ciao Filippo. Rino. Ciao. Due considerazioni. La prima, che tu stai sfruttando al meglio il giocatore a disposizione, a differenza di qualche tuo collega che si lamenta sempre della campagna acquisti. La seconda cosa, a me sono piaciute moltissimo le tue affermazioni su Icardi.
1: No, ma ti rispondo su Icardi. Vedi, io penso di essere più vero possibile, perché dopo quanto se vogliono sgamarti ci mettono un minuto, no? Prima parlavo di conoscenza, capisci che se non sei onesto a livello morale non ti fanno entrare nella loro testa. E io so cosa ho detto a questi ragazzi che sono arrivati. Io non posso dopo rimangiarmi le parole. Tutto il rispetto che posso avere per un campione come Icardi, ma io credo fortemente quello che dico, ed è per questo che ho scelto di rimanere così, perché nello spogliatoio gli equilibri sono molto molto importanti, e io la scelta è stata questa. L'altra qual era?
3: No, dicevo che tu, a differenza di qualche tuo collega che si lamenta sempre della campagna acquisti, i giocatori non sono congeniali ai miei schemi eccetera, tu quelli hai e quelli li stai sfruttando alla grande.
1: No, io sono molto contento, perché pensavo tutti i 4-5 giocatori che sono arrivati, pensavo che non arrivava nemmeno uno, ed è per questo che ringrazio il presidente Lotito e il direttore Fabiani, questo li devo ringraziare. Dopo è normale, ho aspettato un po' di tempo perché vogliamo giocare un certo tipo di calcio, sempre siamo andati alla ricerca di giocatori funzionali, no? Di farli giocare a campo aperto, i centrali, i centrocampisti e tutti quelli che sono arrivati. Ci abbiamo messo un po' di tempo perché volevamo un giocatore funzionale a quello che volevamo fare, ed è sinceramente meno male che sono arrivati, perché al primo acchito pensavo che non arrivava nessuno, anzi sono molto contento.
2: Tanto di guadagnato, grazie davvero, in bocca al lupo mister. Grazie, un abbraccio a lei, grazie per il momento a mano del Codignoni. 9 minuti al gong, un po' meno, quindi l'indicazione cronometrica è chiara. Qualora ci fosse la possibilità di sentire in diretta anche Giovanni Stroppa, Sponda Venezia, Filippo Grassia, che poi lo ricordo banalmente, questa è una grande chance, può essere una grande chance anche per un uomo, per un allenatore, al di là del calciatore che è stato, che forse ha raccolto meno di quanto non avrebbe meritato in panchina, ora capitolo della nazionale a parte, però insomma il suo percorso lui l'ha ricordato anche in conferenza stampa, tornando a quelle dichiarazioni sempre all'insegna della schiettezza: ma io sono stato ringhio, ma io sono anche un allenatore che ha cercato di fare delle cose importanti in carriera. Filippo.
3: Sì, anche perché a forza di parlare di lui come di ringhio, un po' si limita la sua bravura come allenatore, riportandoci sempre al modo con cui lui ringhiava, questo è vero, sulle caviglie degli avversari e recuperava 1000 palloni, te lo possono dire tutti gli allenatori del Milan che lo hanno avuto. E comunque credo che ci abbia risposto con molta serietà e con molto realismo, e non è da tutti.
2: E poi non dobbiamo trascurare il fatto che questa sera, ce lo diceva Codignone in diretta, io lo vedevo dai monitor da studio, il settore ospiti al Penso era strapieno, mi veniva in mente di chiedergli, ma eravamo un po' lunghi, no Sebino, se ci fosse in proporzione ovviamente lo stesso impatto anche all'Olimpico, però tu conosci bene con altri colori ovviamente la sensazione in quello stadio, quella davvero una spinta che può essere determinante, cioè il tutto

0: tutto praticamente con una tifoseria che per mille ragioni che non sto qui a sindacare né mi interessa è praticamente assente, bravissimo.
1: Certo, sì.
0: Cioè è presente all'esterno, mettiamola così, dai, così sono tutti certo. contenti.
1: No, no, il pubblico sicuramente aiuta. Pubblico sicuramente aiuta. Io, se vi ricordate, dissi che non, per me doveva rimanere a guidare la nostra nazionale. Quando ho fatto questa scelta della, della Lazio, ho detto: oddio, ma perché ha scelto la Lazio in una situazione del genere? Ma lui è così, lui non si fa tanti problemi. Insomma, lui è un lavoratore, uno vero, non vende fuffa, insomma, è una persona a modo. E per lui era un'altra sfida da intraprendere, insomma, non si mette di certo paura, insomma. Però quando ho accettato la Lazio in questa situazione ho detto: mamma mia, mi dispiace, insomma, ripeto, per me doveva rimanere alla guida della nazionale, ma poi le cose, insomma, sono andate come sono andate, va bene, non è un problema. Un po' di soddisfazione anche per lui, insomma, dai, perché è giusto anche che sia così, insomma, lavoratore, quindi il lavoro va riconosciuto, è una brava persona e quindi sono contento che le cose gli stiano andando bene.
0: Un po' di miele dopo troppo fiele in panchina. Sulla nazionale, sulla panchina della nazionale c'è Mancini che ieri ha diffuso i suoi primi 34 nomi, maxi lista 9...
1: 34,
0: li ho contati personalmente, no, ovviamente si sapeva che questo era il numero, 9 volti nuovi e dei grandi ritorni, in primis Zaniolo, lo zoccolo duro, Grassia, il tuo punto di vista, ci sono 4 partite, c'è la Nations League, è chiaro che si va al di là del valore della competizione, è la ripartenza l'ennesima del calcio azzurro.
2: Ma anche quella di Mancini è una bella sfida, eh? Cioè Gattuso si è rimesso in gioco subito dopo con licenziamento, possiamo chiamarlo così, dalla nazionale, perché non si ha tempo neanche da quelle parti. E Mancini come convocazioni, sì, più o meno puoi stare a discutere uno o l'altro, ma il nucleo dei giocatori è quello. Bisognerà vedere se accanto al gruppo storico lui inserirà qualche giovane, dando indirettamente anche ragione a Silvio Baldini.
0: Anche perché bisogna ricordare che, Sebino, ti do subito la parola, alcuni papabili dell'Under 21 non sono stati intenzionalmente convocati, perché a loro volta avranno una coppia di partite, Armenia e Polonia nello specifico, molto importanti per gli azzurrini di Baldini per qualificarsi all'Europeo. La tua impressione, Sebino, al di là di questa,
2: all'Olimpiadi,
0: e naturalmente di conseguenza ai Giochi Olimpici, dei quali manchiamo a livello calcistico da troppo, tantissimo tempo davvero, Sebino?
1: Beh, i giovani ci dovevano essere convocati per forza adesso da Mancini. Abbiamo rotto le scatole per dei mesi su questi giovani calciatori italiani, insomma, quindi bisognava vederli e devo dire, insomma, li ha trovati, li ha convocati, altri verranno convocati, insomma, staremo a vedere dove può arrivare questa nazionale, insomma.
0: Da dove può partire invece? Dall'Olimpico, Italia-Belgio il 25, poi si andrà in Turchia, si andrà in Francia e ancora la Turchia, ma questa volta in casa a Bologna il 5 ottobre, a chiudere questa maxi parentesi di 3 settimane. Grassia, eri in procinto di dire qualcosa, lo percepivo.
2: No, è chiaro che mi aspetto qualche novità, no? Soprattutto nella scelta di giocatori che dimostrino personalità e non vadano in campo come in Bosnia. Se tu vai a rivedere quell'immagine, li vedi un po' esangui, diciamo così, nel viso. E adesso ci vuole una squadra che invece giochi con temperamento. Tanto per farti proprio un esempio, come ha giocato l'Inter nella ripresa in queste partite in cui era sotto di 2 gol, ma non si è mai sentita inferiore e anzi è riuscita spesso a capovolgere il risultato. Perché mi diceva Berzot, tanti sono anche quelli buoni tecnicamente, ma io voglio i Marini, gli Oriali, i Tardelli, quelli che hanno gli attributi.
0: Questo discorso lo facciamo da troppo tempo. Sebino, vai.
1: Quindi Filippo vorrebbe giovani, forti e di personalità. Cavolo, partiamo bene, siamo...
0: Però sai, se posso spezzare una lancia per Grassia che non ne ha bisogno, alla fine uomini così li puoi anche costruire, se poi aspetti che ti nasca il talento, e li abbiamo avuti nel nostro calcio, sappiamo benissimo, allora devi essere anche un pizzico fortunato,
1: costruire,
0: così
1: però
0: ci puoi lavorare. Sì, assolutamente, certo, assolutamente,
1: tempo.
0: E anche questo è un discorso che mi sembra di aver già captato. Di tempo ne abbiamo poco, però io vorrei sfogliare con voi l'indice del libro di domani, 12:30, Fiorentina-Napoli, la Viola rivitalizzata da Vanoli. Il Napoli vuole conferme dopo la partenza incerta e la vittoria col Bologna. L'ha detto bene Sebino, il Como casomai dovesse vincere a Frosinone, lì faranno gli scongiuri, sarebbe la quarta squadra in vetta. C'è Parma-Genoa, è guarita la Juve dopo la cinquina, i modesti olandesi del NEC, c'è l'Atalanta di Sarri che torna allo stadium, Milan-Lecce, come è messo il Milan dopo il KO col Benfica. Sebino, scegli una sola carta dal mazzo della giornata di domani, su Radio 1 le ascolterete tutte, però in particolare Nela?
1: Tre che rischiano: Napoli, Juventus e Milan.
0: Accomunate da, insomma, questo momento un po' di, quantomeno di alti e bassi, se non peggio.
1: Momento così e così, sì, esatto. Per tutte e tre credo che siano tre partite piuttosto difficili.
0: Filippo Grassia, aggiungo, Allegri ha detto in maniera più o meno, non so quanto volutamente provocatoria, quella di Firenze è una delle 4-5 partite più importanti dell'anno, anche perché arriva prima della sosta e tutti sappiamo com'è meglio ovviamente andare a chiudere il capitolo prima di fermarsi, no Grassia?
2: Ma il Napoli sconta sicuramente le assenze in particolare di McTominay e Anghissà, insomma, che facevano del pacchetto di centrocampo uno dei migliori in circolazione. Ed è da mesi che il Napoli, indipendentemente dal suo allenatore, accusa le assenze di tanti, troppi giocatori. Questa è una Fiorentina nuova, soprattutto nel gruppo, perché la bravura di Vanoli è stata quella che in 24 ore ha fatto capire allo spogliatoio l'importanza di essere un gruppo e di essere parte in causa nella difesa della maglia. E l'espressione è venuta da Fagioli, che nell'ultima partita ha disputato una partita esemplare, mentre nelle altre tre insomma non l'avevo visto, ecco.
0: E allora con questo, come dire, con questa riflessione noi ci salutiamo, del resto parlerete domani, Filippo Grassia, con i nostri ascoltatori. Appuntamento a domani e grazie
2: a te e un saluto a Sebino.
0: E grazie ovviamente a Sebino Nela, prestissimo.
1: Ciao, grazie,
0: buona sosta per le nazionali, riposati anche un po' Sebino, ti abbracciamo, noi salutiamo Eddie Cotta, Ombretta Conti in regia e Andrea Boccia in redazione. Domani programma ricchissimo, calcio, Serie A e Serie B, c'è il basket, c'è la pallavolo, c'è la MotoGP, ci sono i mondiali di ciclismo, dunque appuntamento con voi nel corso di Domenica Sport, tra poco le previsioni meteo e poi Onda Verde. Da Guido Ardone grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto e restate sempre in nostra compagnia su Rai Radio 1, buona serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
5: Perché la pizza quattro stagioni, no?
4: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
5: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Tutti i giorni da martedì prossimo 22 settembre dopo il GR delle 18.
4: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
5: E allora?
4: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
5: E che promettiamo?
4: Che andremo d'accordo.
5: Impossibile.
3: Meteo Radio.
6: Durante la notte il tempo migliora ulteriormente. Terminano le piogge lungo le coste adriatiche. Resta solo qualche residuo fenomeno sulle coste orientali della Sardegna. Condizioni meteo migliori sulle altre regioni. Domani, domenica 20 settembre, forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera, fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
7: 23:30 minuti, una buonanotte da Lucio Giordano. Sulla statale 90 delle Puglie viene segnalata una frana per le forti piogge all'incrocio con Foggia. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla statale Corleonese rallentamenti per un'altra frana a Spina Santa. Statale 62 della Cisa, rallentamenti per incidente tra Capriola e Aulla. Infine attenzione a degli animali sulla strada allo svincolo con San Cesareo. Siamo sulla diramazione Roma Sud. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.
9: Concerto, calcio, arte, cornice. Per il prossimo disco serve una copertina rivoluzionaria. Dicono così i Fab Four. Sono Francesco Graziani e questa è la storia di Albert Stubbins, il calciatore dei Beatles.
8: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
9: Figuratevi voi se i Beatles, al culmine del loro successo, potevano affidarsi al primo che fosse passato per disegnare la copertina del disco in uscita. E Peter Blake non era uno sprovveduto, anzi, era considerato il padre della pop art britannica. Poi, come succede in queste cose di altissimo livello nelle quali il caso c'entra proprio poco, era stata una segnalazione a mettere in contatto la band più famosa del mondo con questo pittore, disegnatore e scultore che amava terribilmente giocare con immagini rubacchiate dai giornali e dalla pubblicità per realizzare i suoi collage. Scomporre e ricomporre. In fondo era quello che l'arte faceva da inizio Novecento, quando il cubismo incorniciava quadri nei quali la realtà veniva smontata in tanti frammenti, riassemblati poi secondo la sola logica del pittore, molto distante da quella dell'esperienza comune. Pablo Picasso la spiegava così: dipingo oggetti come li penso io e non come li vedo. Perché l'arte non esiste se manca il messaggio da trasmettere. E questo è un bene, perché le cose che ci sorprendono hanno anche il potere di farci ragionare. Per questo la pop art, anche negli anni 60 del Novecento, non aveva abbandonato l'intuizione di smontare e riassemblare la realtà non come viene vista da tutti, ma come viene percepita dall'artista. E nel tritacarne della scomposizione o anche solo della rielaborazione di immagini iconiche sarebbe finito di tutto un po', dal volto della Gioconda a quello di Marilyn Monroe. Peter Blake però, lo abbiamo detto, amava giocare con le forbici per mettere vicino quello che vicino non era mai stato. Quando poi il suo agente aveva bussato alla porta di Paul McCartney, la chimica era scattata in un attimo. Del resto, anche la musica è fatta di sole 7 note che ogni volta vengono rimescolate in composizioni sempre nuove. E rimestare all'infinito questo ingrediente così semplice e nobile, producendo un effetto sempre nuovo e sempre emozionante, in fin dei conti non era così distante dal modo di esprimersi scelto da Peter Blake. I Beatles avevano già chiesto l'aiuto di artisti conosciuti per esprimere con i colori quello che già esprimevano in musica. Avevano chiamato i The Fool, un collettivo artistico olandese che era anche un gruppo musicale, e a loro avevano affidato la facciata della Apple Boutique a Londra. E dopo avere anche inciso insieme agli stessi Beatles A Day in the Life, i The Fool avevano anche decorato la Rolls Royce e qualche chitarra di John Lennon. L'agente di Peter Blake aveva ricordato questo precedente e suggerito a Paul McCartney che forse era il momento di affidarsi anche ad artisti molto più rinomati. A Paul l'idea non era dispiaciuta e più o meno aveva risposto così: il prossimo album è basato sull'idea del cambiamento. Ci faremo crescere baffi, barba e capelli e ci scrolleremo via l'immagine pulita dei bravi ragazzi della porta accanto. Immagino i Beatles che suonano in mezzo ad un parco, come persone libere che hanno smesso di essere quello che erano prima. Ora vediamo, aveva concluso Paul McCartney, cosa ci proponi per la copertina.

e Peter Blake, a stretto giro, aveva chiesto ai Beatles di mettere insieme l'elenco delle persone che desideravano avere davanti durante questo concerto all'aperto, forse in mezzo ad un parco, con baffi, barba e capelli lunghi. E siccome l'arte non ha confini né di spazio né di tempo, la scelta della platea poteva e doveva essere la più ampia possibile. Ai Fab Four il gioco piaceva sempre di più e ciascuno dei quattro aveva risposto secondo la propria indole. John Lennon, grande pacifista e grande dissacratore, aveva chiesto che, sulla copertina del disco, ad ascoltare i Beatles ci fossero il Mahatma Gandhi e Gesù Cristo. E dato che era cinico almeno quanto pacifista e dissacratore, aveva indicato anche Adolf Hitler. Così, giusto per vedere l'effetto che fa. George Harrison si era limitato a fare il nome di un paio di guru indiani conosciuti più o meno solo da lui. Ringo Starr, il meno divo, il meno protagonista e il meno sofisticato dei quattro, si era limitato a spiegare che le scelte degli altri sarebbero state perfette. Un vaso di coccio che viaggia per anni in mezzo a vasi di quel ferro, oltre all'arte della musica, conosceva anche quella della sopravvivenza. Mancavano solo le indicazioni di Paul McCartney, il primo a credere nel progetto di questa copertina che per i Beatles doveva raccontare un cambiamento che andava oltre il modo di pettinarsi e di vestirsi, perché l'arte è niente senza un messaggio da veicolare.

0: Albert Stubbins era uno di quei calciatori che aveva visto la propria carriera sbattere contro gli anni della Seconda Guerra Mondiale. In realtà non era la prima volta che la sua vita incrociava epoche dure, visto che la sua famiglia era tornata in fretta e furia dagli Stati Uniti dopo lo scoppio della Grande Depressione, anno 1929. Con la maglietta del Newcastle aveva segnato, si dice, più di 200 volte in altrettante partite. Era avvenuto in quei campionati regionali che, nei 6 anni della guerra contro la Germania e contro Adolf Hitler, avevano risposto al bisogno di svago che fiorisce anche nei giorni più duri. In nazionale, invece, aveva giocato una sola volta, per di più, in una di quelle gare in tempo di guerra che non sarebbero state riportate dagli annali ufficiali. Scoppiata la pace, quando poi il campionato nazionale era ripartito, le statistiche erano diventate più precise e avevano confermato tutto quello che si diceva di questo ragazzo che, nella stagione 1945-1946, era andato in gol 39 volte con la maglia a strisce nere e bianche del Newcastle. Per lui le cose sarebbero cambiate in un pomeriggio dell'estate del 1946. Albert Stubbins cercava solo un poco di tranquillità in una giornata cominciata col suo nome stampato grosso così sulle pagine dell'Eco di Liverpool. Il titolo recitava: la corsa all'oro del Newcastle. Everton e Liverpool si contendono Stubbins. Come ogni uomo semplice, Albert Stubbins non amava troppo le pressioni e, nel giorno in cui la trattativa si poteva chiudere, ai dirigenti della propria squadra aveva detto un vago «me ne vado al cinema». E così, assieme alla moglie, aveva preso un bus e si era calato nel buio dell'unico posto nel quale era possibile vedere senza essere visto. Intanto, in sede, l'asta per aggiudicarsi il suo cartellino si era bloccata in modo imprevedibile, visto che sia i rossi del Liverpool che i blu dell'Everton erano arrivati ad offrire 13.000 sterline, non una di più. Nella storia del calcio inglese, solo una volta l'Arsenal era arrivato a versare 14.000 sterline per un giocatore, ma quello era il 1938 e da allora c'erano stati i 6 anni di bombardamenti della Germania sul Regno Unito, 6 anni di guerra mondiale che Londra aveva vinto al prezzo di tante lacrime e tanto sangue, oltre che a parecchia povertà. Toccava ad Albert Stubbins decidere da che parte fare pendere l'ago della bilancia, ma dove diavolo si fosse rintanato nessuno lo sapeva. I dirigenti del Newcastle avevano fatto di tutto, ma l'auto spedita a casa del giocatore era tornata come era partita, vuota. Anche tra i suoi vicini nessuno sapeva dove fosse, nessuna notizia anche dai principali cinema della città, in alcuni dei quali addirittura la proiezione era stata interrotta quando sullo schermo era comparso questo messaggio: Albert Stubbins potrebbe presentarsi al St. James Park? Niente di niente. Era stato fra la fermata del bus e la porta di casa che, a sera, Stubbins era stato bloccato e informato da uno di quei vicini coinvolti nel trambusto di poche ore prima. A quel punto Albert era tornato sui suoi passi ed era risalito sul primo bus per il centro. Al suo arrivo, la sala riunioni della sede del Newcastle era piena di un fumo che raccontava tensione diventata poi noia. Sul tavolo, oltre ai posacenere, le carte da gioco con cui era stata ingannata l'attesa. Quando Stubbins aveva fatto il suo ingresso, assieme al sollievo, aveva letto nell'espressione dei dirigenti del club anche l'agitazione di chi gestisce l'affare del secolo col timore di compiere l'errore della vita. Stan Seymour, direttore sportivo del Newcastle, si era rivolto al proprio giocatore con queste poche parole. Offrono la stessa cifra. Chi vuoi incontrare per primo? I blu o i rossi? Albert Stubbins, che come ogni uomo semplice non amava le pressioni, aveva girato la domanda alla monetina che aveva lanciato per aria. Testa, aveva vinto il Liverpool.
1: And so the final, from which Anfield supporters came away miserably wondering whether the Reds would ever win the cup.
0: Il primo anno con la nuova squadra non era stato malaccio, visto che con 24 gol era stato il capocannoniere della squadra. Uno di questi gol era poi entrato nell'immaginario dei tifosi in modo indelebile. Era il primo marzo del 1947, durante i quarti di finale della più antica competizione di calcio del mondo, la FA Cup. Il cross, partito dal piede di Billy Liddell, in realtà stava finendo un po' fuori traiettoria. Del resto, quel giorno il campo di gioco era una distesa di neve gelata e si poteva lavorare più di sciabola che di fioretto. Stubbins poi non era di quei compagni di squadra che si lamentano dei passaggi un po' così, e come ogni uomo semplice cercava sempre nella propria testa una soluzione per trasformare uno suggerimento venuto male in una occasione. A quel punto Billy Liddell aveva visto il suo compagno di squadra lanciarsi in avanti per colpire di testa. Gli era sembrato quasi che Stubbins volasse a mezzo metro da terra, poi lo aveva visto scivolare sul ghiaccio per chissà quanti secondi prima di fermarsi sulla neve, come anche la palla si era fermata in fondo alla rete. A fine partita, mentre guardava le sue ginocchia sanguinanti, Albert aveva commentato così: ne è valsa la pena. Perché, come ogni persona semplice, Albert Stubbins amava parlare poco. Era successo anche un anno dopo il gol sul ghiaccio, la mattina dell'incontro con l'Huddersfield Town, quando aveva ricevuto un telegramma minatorio. Il testo faceva riferimento a quelle gambe che però stavolta si sarebbero molto più che sbucciate. Stubbins però aveva deciso di ignorare la cosa e di tacere. Alle sue gambe non era poi successo nulla, almeno fuori dal campo, perché Stubbins, ormai sulla trentina, aveva anche cominciato a soffrire di infortuni e il numero di partite e di gol era sceso. Quando nel 1953 aveva lasciato il Liverpool, aveva riassunto con queste poche parole il sentimento che i tifosi provavano per lui. Se anche a fine carriera avessi giocato male, non mi avrebbero mai messo in croce come tanti altri. La fine della carriera. Già, Stubbins aveva 34 anni quando nel settembre del 1953 se ne era andato dalla Liverpool. Aveva firmato per l'Ashington, squadra non professionistica che lo aveva pagato 3.000 sterline. L'ingaggio era da giocatore e allenatore. Stubbins però aveva messo subito in chiaro che era arrivato per fare non più il centravanti ma il difensore centrale, cosa che aveva sempre desiderato senza mai riuscirci. Era un uomo semplice, Albert Stubbins, ma per niente banale e quasi inafferrabile, tanto che raccontando il suo addio alla squadra dove aveva giocato per 7 anni, il Liverpool Daily Post aveva definito Stubbins come l'uomo più enigmatico mai conosciuto nel mondo del calcio. Poi una esperienza da allenatore anche nell'American Soccer League prima di afferrare una penna e cominciare a fare il giornalista, raccontando ai lettori quello che un tempo era lui a compiere davanti alla porta avversaria. Poco alla volta però la vita era andata avanti e poco alla volta la polvere del tempo aveva coperto il suo nome proprio come la neve aveva coperto l'erba di quel campo da calcio dove Stubbins nel 1947 si era sbucciato le ginocchia pur di trasformare in gol un cross venuto male. La polvere del tempo però, come la neve, non sarebbe durata per sempre. Quando il padre della pop art britannica, Peter Blake, era stato incaricato di realizzare la copertina del nuovo disco dei Beatles, aveva chiesto ai Fab Four l'elenco delle persone che desideravano avere davanti a loro durante questo fantomatico concerto all'aperto, forse in mezzo a un parco, mentre suonavano con baffi, barba e capelli lunghi come mai prima. A quel punto lo sappiamo che John Lennon aveva chiesto che fossero rappresentati il Mahatma Gandhi, Gesù Cristo e magari anche Adolf Hitler. George Harrison aveva fatto il nome di un paio di guru indiani, mentre Ringo Starr aveva risposto che le scelte degli altri sarebbero state le migliori. Mancavano solo le indicazioni di Paul McCartney, il primo a credere nel progetto di questa copertina che, per i Beatles, doveva rivoluzionare il loro modo di essere e di presentarsi. E Paul, tra gli altri, aveva indicato anche lui, Albert Stubbins. E pensare che Paul McCartney non era tifoso del Liverpool, a dire la verità, era poco tifoso e basta, anche se la sua famiglia era tutta dalla parte dei blu dell'Everton, che avevano offerto, ricordiamo, le stesse 13.000 sterline messe sul piatto anche dai rossi del Liverpool per acquistare Albert Stubbins. La verità era che, alla fine di tutto, i Beatles, tra le due squadre della loro città, non stavano né dalla parte dei rossi né da quella dei blu. I Beatles, alla fine, tifavano più che altro per se stessi e anche la scelta di Paul McCartney, un poco come quella di John Lennon che voleva mettere insieme Diavolo e Acqua Santa, non era il frutto di una passione e nemmeno del desiderio di indicare qualcuno in cui i quattro si identificavano, qualcuno in qualche modo da ringraziare. Fatti salvi i guru di George Harrison, tra i volti che dovevano ascoltare il concerto della rivoluzione della band non c'erano persone nei confronti delle quali era nutrita quella cosa chiamata ammirazione.

Quando a Paul McCartney era stato chiesto come mai avesse indicato un uomo semplice come Albert Stubbins e non magari quel George Best che con i suoi capelli lunghi e quel suo modo di fare così lontano da ogni regola era già il simbolo perfetto di una ribellione, Paul McCartney aveva risposto: «Sai, era semplicemente un nome da Beatles, Albert Stubbins. Suonava bene». Il disco poi era uscito il 1 giugno del 1967. Sulla copertina campeggiavano i due guru indiani indicati da George Harrison e con loro anche gente del calibro di Karl Marx, Stanlio e Ollio, Edgar Allan Poe, Bob Dylan, Marlon Brando, Albert Einstein, oltre al nostro Albert Stubbins. A Gesù Cristo e al Mahatma Gandhi, John Lennon alla fine aveva dovuto rinunciare, così come ad Adolf Hitler. I Beatles erano il centro di tutto e nel loro mondo nuovo, nel quale non avrebbero più sfoggiato capelli a caschetto e abiti da bravi ragazzi, tutta la storia e tutti i personaggi che c'erano dentro potevano essere solo cornice. La copertina di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, realizzata con alcuni dei volti al centro delle vicende del mondo, non era quindi il quadro che poteva apparire. Era un immenso contorno, una cornice che la band più popolare del mondo e di sempre aveva voluto per celebrare se stessa. All'uscita del disco, i Beatles scrissero ad Albert Stubbins un messaggio che sapeva veramente di poco o niente. Grazie Albert per i tuoi anni gloriosi di calcio, che tu possa sempre continuare a saltare e a ballare. Firmato John, Paul, George e Ringo. Nella composizione realizzata da Peter Blake compariva però anche un pugile. Si trattava di Sonny Liston, uno che, quando aveva vinto il Mondiale dei Massimi e quando poi era stato spodestato da Muhammad Ali nel 1964, aveva mostrato a tutti una schiena con i segni delle frustate ricevute da bambino da un padre che gli diceva così: «Se puoi sederti a tavola, puoi anche lavorare nei campi a raccogliere cotone». Ma questa è davvero un'altra storia. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: UTI, attacco su Riad, avvertimento all'Italia: non siamo in guerra con voi, ma i vostri aerei sono lì. L'alta rappresentante europea Kaya Kallas: la missione Aspides va rafforzata. Guardando alle elezioni a Pontida, Salvini chiama la Lega all'unità: si vince solo così. Da Milano il 5 Stelle Conte avverte gli alleati sulle armi: non cedo. Oggi Giorgia Meloni chiude Phoenix, la manifestazione di gioventù nazionale. Appuntamenti in piazza anche per Schlein e Vannacci. L'aggressione alla prof a Roma: in rete il video girato dal ragazzo poco prima dell'accoltellamento. Si indaga sulle chat del tredicenne, forse arruolato da gruppi estremisti. A Pordenone legge il romanzo Rivelazione di Nelio Biderman, I Lazar, la decadenza di una grande famiglia ungherese tra dittature e memoria. Nostra intervista all'autore. Madonna, in arrivo una collaborazione con la britannica Charlie XCX. Il brano arriva dopo una breve vacanza insieme a Parigi. Esce il 24 settembre. La scomparsa di Sandro Mazzolo, 83 anni, se ne va la leggenda nerazzurra e della nazionale. L'Inter è come la mamma, diceva nella sua ultima intervista. Campionato, 3 in testa alla classifica con Roma e Inter che pareggiano 2-2. C'è la Lazio, vittoriosa per 2-0 a Venezia. Sale ancora il Cagliari. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al Medio Oriente. Si intensifica lo scontro tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti arrivano a bersagliare Riad e intanto mandano un messaggio all'Italia. E su Aspides, la titolare della politica estera europea, Kallas, risponde al ministro Crosetto.
3: Aspides va rafforzata. Così l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Kaya Kallas, risponde in una lettera al ministro della difesa Crosetto, che aveva chiesto a Bruxelles il potenziamento della missione a tutela dei mercantili dagli Houthi. Kallas si è impegnata a coinvolgere gli altri stati membri nell'operazione, riferiscono fonti europee. Nel clima teso che avvolge l'Arabia Saudita e i suoi mari, i ribelli filo-iraniani restano protagonisti, ma dopo l'attacco alla base saudita di Taif, in cui è rimasto coinvolto un caccia italiano, gli stessi Houthi hanno chiarito la loro posizione. Non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita, afferma un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo ribelle. In Italia i vertici delle forze armate valutano come garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente, non è esclusa la ricollocazione. E l'Arabia Saudita resta un bersaglio dei filo-iraniani, colpita per la prima volta la capitale Riyadh, in fiamme un deposito di carburante vicino all'aeroporto, centrati impianti petroliferi a Yanbu, attacchi con missili balistici e droni, rivendicati dagli Houthi. Riyadh, dopo ore di silenzio, ha confermato. Claudia Stamerra, GR1.
2: Le legislative in Russia: dopo 2 giorni di voto, oltre il 40% degli elettori si è già espresso ai seggi o online per il rinnovo della Duma. Secondo la Commissione Elettorale Centrale, a Mosca il sistema è stato bersaglio di un potente attacco informatico, ma le operazioni non si sono interrotte. Nell'estremo oriente della federazione, di servizi temporanei per il danneggiamento di una linea in fibra ottica. La consultazione si chiuderà nella giornata di oggi. In Germania le urne apriranno tra poche ore nei Länder di Berlino e del Mecklenburg-Pomerania anteriore, un doppio voto che appare decisivo per il futuro del cancelliere cristiano-democratico Merz, la corrispondente.
4: La gente vuole il cambiamento e dopo la Sassonia-Anhalt ha capito che anche qui c'è un'enorme opportunità. Possiamo influire non solo sulla politica locale, ma anche su quella nazionale. Leif Erik Holm è il candidato presidente di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Per i sondaggi dovrebbe più che raddoppiare i consensi: dal 17% di 5 anni fa potrebbe arrivare al 37%. Tanto che la leadership nazionale del partito già predice l'addio del cancelliere Merz. In una regione in cui la crescita economica è maggiore che altrove, tuttavia, AfD si contende il primato con i socialdemocratici della presidente uscente Manuela Schwesig. Per i sondaggi sarà un testa a testa. Occhi puntati però anche su Berlino, finora governata dai cristiano-democratici, dove si profila invece la vittoria della sinistra radicale della Linke. La candidata di punta, Elif Eralp, giurista di origini turche, ha incentrato la campagna elettorale sugli affitti ormai insostenibili. Se vincesse lei, il partito del cancelliere uscisse anche dalla maggioranza che governa Berlino, si potrebbe aprire una crisi a livello nazionale. Il cancelliere ha già convocato una riunione d'emergenza in attesa dei risultati. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Stati Uniti, Donald Trump torna sull'intelligenza artificiale con due messaggi su Truth, annuncia la creazione di una AI Force e la nomina di uno zar, una sorta di super ministro dedicato solo a questo tema. Poi lancia un sondaggio per trovare un nuovo nome ed è ancora polemica sul divieto d'ingresso alla Casa Bianca ai giornalisti delle testate non gradite al presidente. Il corrispondente.
0: I giornalisti di CNN, MS Now e Politico si sono presentati come sempre alla Casa Bianca, ma il loro badge era disattivato, impossibile entrare. È dunque ufficialmente in vigore la messa al bando delle tre testate dalla residenza del presidente, decisione annunciata da Trump. Riportano costantemente notizie false quando si occupano di me o del paese, aveva detto, sono fake news. Ora anche l'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca chiede di eliminare subito il veto che viola, dicono, il primo emendamento della Costituzione, quello che tutela la libertà d'espressione. Trump in passato ha zittito i giornalisti in malo modo in diverse occasioni. Altre volte ha definito da traditori la loro copertura della guerra all'Iran. Poi c'è il capitolo delle cause giudiziarie, come quella miliardaria contro l'inglese BBC, che da parte sua ha però ammesso il montaggio errato di un discorso di Trump. Già l'anno scorso il presidente escluse Associated Press dallo studio Ovale perché l'agenzia giornalistica, fu la spiegazione ufficiale, non voleva seguire l'amministrazione nel ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d'America. Lo scontro in tribunale è ancora in corso e adesso, oltre alle polemiche, si aggiungeranno altri ricorsi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Conti pubblici sotto l'attenzione dell'Unione Europea, l'abolizione del bollo auto per il 2027 da finanziare con la ridislocazione dei fondi PNRR. Se ne è parlato a margine dell'Ecofin in Irlanda. L'inviato.
5: A Dublino, durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin, torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis, c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti chiesti e realizzati. Dunque il flusso di pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale. Una rivoluzione che non possiamo perdere, dice, il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine l'allarme OCSE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%. Donato Bendicenti, GR1 Dublino.
2: E al termine del vertice informale in Irlanda il ministro dell'economia Giorgetti è tornato sulla questione energia. A Dublino ci sono state sul tavolo molte questioni fondamentali per l'Italia e l'Europa, ha spiegato sul profilo social del Dicastero, ma serve maggiore realismo e velocità nelle risposte alla crisi energetica causata dai conflitti internazionali. Giornata di appuntamenti importanti per la politica. Matteo Salvini chiuderà la Pontida numero 38 al grido di Lega Forte e Unita da Nord a Sud. A Orvieto Vannacci chiude la kermesse di Futuro Nazionale all'insegna della remigrazione e dell'apertura al centrodestra. Mentre dalla manifestazione Fenix all'Eur di Roma, chiuderà Giorgia Meloni, arrivano i no di Fratelli d'Italia al generale. A Milano, ultimo giorno di Nova sul programma che i 5 Stelle presenteranno al Campo Largo. I voti online confermano il no al riarmo, ripetuto da Giuseppe Conte. D'accordo a VS, mentre la segretaria PD Schlein, che nel pomeriggio partecipa a eventi tra Parma e Bologna, assicura troveremo un accordo e rilancia la difesa comune europea. E Matteo Renzi ammonisce se non ci dividiamo Meloni va a casa. Ma sentiamo i nostri inviati a Pontida e a Milano per Nova.
6: La Lega vince solo se è forte e se è unita e libera e coraggiosa da nord a sud.
7: La risposta a chi chiede un cambio di passo arriva appena Matteo Salvini sale sul palco. La scelta nazionale non è in discussione, ma è montarsi la testa con il vento in poppa, dice il segretario ai giovani della Lega, ma è mollare quando c'è da rimboccarsi le maniche. Quasi una fotografia degli ultimi anni di segreteria, di cui il vicepremier rivendica il controllo dei confini e i passi avanti sull'autonomia. Capita di avere alti e bassi, dice arrivando il ministro Roberto Calderoli, ma Salvini ha vinto un congresso. La Lega però deve tornare a fare la Lega, il controcanto del capogruppo Massimiliano Romeo, tra coloro che chiedono una gestione più collegiale. L'accento di dirigenti e militanti oggi è però tutto sull'unità e sul ricordo di Bossi nel giorno in cui avrebbe compiuto 85 anni. Vicino al pratone, simbolo della Lega, viene piantato un ulivo innaffiato con l'acqua del Po. Grazie Umberto, le parole con cui Salvini conclude il suo intervento, hai ridato voce e orgoglio a un popolo. Da Pontida con Alberto Gaidano, Lucio Bondi, GR1.
8: Parte da Milano, capitale economica del paese, sottolinea Giuseppe Conte, la campagna elettorale programmatica dei 5 Stelle. Si vota online fino alle 14 di domenica. I 20 punti del programma, tra cui il reddito 2.0, una misura di contrasto alla povertà che somiglia al famoso reddito di cittadinanza del 2018. C'è il voto ai sedicenni, non c'è la patrimoniale, ma ci sono maternità e malattia per i lavoratori autonomi. Quindi il punto controverso sullo stop alle armi in Ucraina, che ha creato frizioni con il PD di Elly Schlein. Conte chiuderà Nova nel pomeriggio a risultati acquisiti, ma ha promesso: non galleggerò e non vivacchierò. Il nuovo governo progressista sarà capofila della pace e della svolta negoziale in Europa.
9: Costruire percorsi di pace. Con la guerra non andiamo da nessuna parte. Le armi allontanano la pace. No è un'economia di guerra, no al riarmo.
8: Poi la sfida dell'ex premier: faremo ripartire il motore del paese che ora è fermo, senza lasciare indietro nessuno. Infine l'applauso più grande della platea 5 Stelle, comunità la chiama Conte, per Alessandro Di Battista. Dibba.
9: Dibba per noi. Siamo con te, Ale.
8: Con Adriano Totaro, da Milano, Vasco Pirri, GR1.
2: Rai Radio 1, a mezzanotte 11 minuti, la cronaca. La professoressa coltellata a Roma da uno studente di 13 anni. Gli inquirenti sospettano che il ragazzo possa essere stato istigato da qualcuno conosciuto in rete. Il ragazzino aveva filmato anche la preparazione dell'attacco. Il video circola online.
10: La telecamera, piazzata sul casco per trasmettere l'accoltellamento in rete, mostra anche la preparazione del tredicenne nei bagni della scuola. Prima si infila nei pantaloni i coltelli acquistati online con le carte di credito dei genitori, poi impugna lo spray al peperoncino e annuncia l'aggressione con una frase postata in chat. Ragazzi, guardate il telegiornale dopo. Una premeditazione dietro la quale potrebbe esserci qualcuno conosciuto in rete che, facendo leva sulla sua rabbia nei confronti dell'insegnante, potrebbe averlo convinto ad agire filmando tutto, per poi rilanciare il video su siti suprematisti. Per confermare questa ipotesi, i carabinieri cercano le 5 persone che hanno assistito all'accoltellamento in diretta Telegram, dove il tredicenne frequentava diversi canali che incitano alla violenza. Un risvolto che stupisce l'insegnante Isabella Marsili, raggiunta da 3 fendenti alla spalla.
11: Violento io non potrei mai dirlo.
10: La donna si dice pronta a perdonarlo e ringrazia lo studente congolese che lo ha bloccato.
11: Quell'altro mio alunno meraviglioso.
10: Il tribunale per i minori indaga per lesioni. Non essendo imputabile per la sua giovane età, rischia comunque di finire in comunità o l'affido ai servizi sociali. Simone Zazzera, GR1.
2: Sono state ritrovate, stanno bene, le 2 sorelline di 12 e 8 anni scomparse dal centro di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Restano ancora diversi punti da chiarire sulla vicenda.
12: La tensione si scioglie dopo 21 ore con l'annuncio che tutti aspettavano.
13: Le abbiamo trovati.
12: Le 2 sorelle, 12 e 8 anni, erano nel bagno di un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi in pieno centro a San Cataldo nel Nisseno, non lontano dalla loro abitazione. Il padre le aveva perse di vista venerdì sera intorno alle 20. Si dovevano ritrovare in casa. Lui era andato a comprare il pane con un altro figlio. Ieri mattina la denuncia. Intorno alle 17 arriva la segnalazione di una donna ai volontari della protezione civile. Si tratterebbe della persona che gestisce il negozio. Le sue parole all'uscita della caserma dei carabinieri al microfono di Giorgio Ruta.
14: Quando l'ha vista la bambina l'ultima volta?
15: 7:40, così.
14: Dove?
15: Dentro un negozio mio.
14: Cosa stavano facendo?
15: Niente, solo salutato e andato via.
12: La donna poi è stata riascoltata dai militari dell'arma. Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, in una nota dichiara che ci sono circostanze ancora poco chiare nella vicenda. Le sorelle hanno altri 4 fratelli. Tutti sono affidati al padre. La madre vive nel nord Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E un ragazzo di 13 anni è scomparso a Greve in Chianti. Il giovane cittadino peruviano si è allontanato in mattinata dalla casa dei familiari affidatari e potrebbe essersi diretto verso Firenze. La prefettura ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse. Le ricerche sono affidate ai carabinieri, che invitano chiunque abbia informazioni a contattare il 112. Percosse aggravate dall'odio razziale, questo è il reato che i carabinieri del nucleo investigativo di Milano hanno ipotizzato nell'informativa trasmessa alla procura su quanto accaduto a Rozzano mercoledì scorso. La tensione crescente dopo la presunta aggressione subita da una donna in auto è culminata in un brutale pestaggio da parte dei residenti ai danni di un uomo di origini marocchine, poi ricoverato in ospedale. Nei giorni successivi ci sono stati episodi simili con nuove ronde per la sicurezza organizzate da abitanti della zona. La morte di Sandro Mazzola, 83 anni, lunedì. Per i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio sarà lutto cittadino a Milano e nel paese in cui viveva, Vedano all'Ambro. Lo ha ricordato il calcio italiano e mondiale, minuto di silenzio prima delle partite. Roma e Inter hanno giocato con il lutto al braccio.
13: Sandro Mazzola all'Inter una vita intera, giocatore, dirigente, tifoso, anche figlio, come ricordava con la voce affaticata nell'ultima intervista al sito internet del club.
16: È la mamma di un giovane, ricordo soprattutto i primi anni quando non ero titolare, però venivo convocato per fare gli allenamenti con i grandi.
13: I grandi, la grande Inter di Elenio Herrera, prima il grande Torino del papà Valentino Mazzola, morto a Superga e Sandro aveva solo 6 anni, è riuscito a essere all'altezza di quella storia. Lui attaccante veloce, tocco elegante, dribbling micidiale, i baffi, tratto distintivo, 17 anni da giocatore dell'Inter, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, la prima nella storia del club. Nel 1964 la sua doppietta viene nella 3-1 sulla Real Madrid di Di Stefano e Puskas, l'enciclopedia del calcio in una sola partita, e poi la nazionale. Il dualismo proverbiale con Rivera non può riassumere 70 presenze e 22 gol. L'europeo vinto nel 1968, la sconfitta contro il Brasile ai mondiali del 70. Sandro Mazzola, storia del calcio nella cultura popolare. Daniele Fortuna, GR1.
2: Papa Leone XIV riceve in Vaticano gli atleti di Special

0: di squadra.
1: Il nostro mondo ha tanto bisogno di persone che, come voi, ricordino a tutti quali sono i valori veri della vita, di uomini e donne che mostrino con l'esempio come la via della condivisione e dell'amore sia l'unica che porta davvero alla felicità e alla pace.
0: Italia divisa dal meteo, il maltempo si sposta al sud mentre a nord tornano a salire le temperature. Le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
2: In nottata deboli rovesci o qualche temporale lungo le coste del medio-basso Adriatico, del basso Tirreno, della Sardegna orientale e della Sicilia occidentale. In estensione poi durante il mattino ai rimanenti settori del meridione e localmente del basso Lazio. Sulle restanti zone prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Per le temperature massime, in aumento al centro-nord, mentre sulle restanti regioni meridionali in lieve calo.
0: C'è un'ansia social che contagia i ragazzi, la FOMO, caratterizzata dal timore di essere esclusi e dal bisogno compulsivo di controllare i profili dei coetanei per averne la prova.
3: Le esistenze degli altri attraverso la lente deformante dei social appaiono a molti adolescenti più desiderabili della propria. Selfie in spiaggia, aperitivi al tramonto, istantanee patinate da filtri e ritocchi che diventano fotogrammi di vite perfette e invidiabili. Così nasce la FOMO, Fear of Missing Out, la paura di essere tagliati fuori, una forma di ansia sociale. Laura Dalla Ragione, psichiatra, la definisce la paura di essere cancellati.
4: Quindi cominciano a controllare ossessivamente le pagine dei compagni, degli amici per vedere se ci sono delle cose dalle quali sono stati esclusi. Nei maschi è molto frequente. Le femmine hanno più capacità relazionali tra di loro di fare gruppo.
3: In che modo i social impattano sul disagio giovanile? Lo causano o lo amplificano?
4: I social non sono la causa di tutto quello che sta succedendo, ma sicuramente attivano dei meccanismi di confronto, di competizione che sono molto ansiogeni.
3: Cosa devono fare i genitori?
4: Una forma di esempio. Anche gli adulti devono cominciare a limitare l'uso dei mezzi tecnologici e parlare e stare vicino ai figli.
3: Francesca Fornario, GR1.
0: I robot umanoidi in finale ad America's Got Talent, la danza con un giovane ballerino entusiasma pubblico e giuria.
5: I come from Sichuan, China.
3: Wu Yufei, 26 anni, è un magnifico ballerino, nonché un promettente ingegnere. Non a caso, sul palco del famoso America's Got Talent, ha danzato in perfetta sintonia con un gruppo di robot umanoidi sulla musica di Lady Gaga. Movimenti fluidi, salti mortali all'unisono, gesti precisi hanno lasciato a bocca aperta pubblico e giuria. Lo stesso Wu ha confessato il suo stupore per la velocità con cui questi umanoidi di ultima generazione, che combinano intelligenza artificiale e robotica avanzata, imparano passi che agli umani costano molto tempo e fatica. Ma non sempre la collaborazione uomo-macchina funziona. Pochi giorni fa è diventato virale un video che mostrava un tecnico di un laboratorio cinese quasi colpito dai calci violenti di un robot fuori controllo durante un collaudo. Un gesto inquietante che ci ricorda come i sorprendenti androidi che vincono i talent e superano i record olimpici non sempre sono in grado di condividere i nostri stessi spazi, garantendo la sicurezza delle persone. Eleonora Belviso, GR1.
0: È il caso letterario internazionale del momento. Il Lazar, romanzo d'esordio di Nellio Biedermann, appena uscito ha conquistato la vetta della classifica italiana. Lo scrittore svizzero, 23 anni appena, narra la storia di una famiglia ungherese che attraversa il Novecento. La nostra inviata lo ha incontrato a Pordenone Legge.
6: Come è nato questo romanzo e soprattutto come è nata la sua passione?
7: Credo che ogni passione per la scrittura nasca da quella per la lettura. È l'unico modo e anche per me è stato così.
6: Qual è stato il ruolo di sua nonna e delle storie che le raccontava?
7: È stato l'inizio della mia fascinazione per le storie di famiglia, per il passato. Le storie della sua vita sembravano romanzi d'avventura.
6: Quanto tempo ci ha messo a scrivere questo libro?
7: Ho cominciato quando avevo 16 anni, l'ho finito a 22, l'ho ripreso in mano tante volte, sono state almeno 5 versioni, 5 tentativi alla fine.
6: Il bosco è un luogo che ritorna sempre nel libro, cosa rappresenta per lei?
7: Un simbolo, ma anche qualcosa di molto reale, da un lato un riparo dal mondo, ma dall'altro anche qualcosa di spaventoso, una minaccia.
6: Sia Dua Lipa che Patti Smith hanno celebrato questo romanzo. Lei che musica ascolta? Canelio.
7: Uno degli artisti di cui sono un fan da più tempo e che anche mi ispira molto per il modo di raccontare è Kendrick Lamar.
6: Da

0: Pordenone, Francesca Cosentino, GR1.
1: In chiusura la musica, Madonna annuncia sui social un duetto con la star britannica Charlie XCX. Danceteria After Hours, questo è il titolo, nuova versione di uno dei brani del suo ultimo album, Confession 2.
2: You wanna talk about Madonna and Charlie?
1: Indizi sulla collaborazione forniti da Madonna già la settimana scorsa in un video, e durante l'estate Charlie aveva rivelato di aver fatto una piccola vacanza a Parigi con la regina del pop. A giugno le due erano state viste insieme a una sfilata proprio nella capitale francese. I fan intanto si chiedono se i remix della serie After Hours saranno poi raccolti in un nuovo album. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Max Savino. Ora c'è lo sport da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di una buona nottata.
3: GR1 Sport.
4: Daniele Fortuna al microfono, Sandro Mazzola, il ricordo del calcio, il minuto di silenzio prima delle partite. Roma e Inter si sono affrontate con il lutto al braccio. La sfida più attesa è finita 2-2, tre squadre in testa alla classifica, 13 punti, perché c'è anche la Lazio che non si è fermata, ha vinto a Venezia. Cominciamo però dalla partita dell'Olimpico.
5: La Roma in pieno dominio nel primo tempo, la doppietta di Manu Koné, il 2-0, sembra veramente un buon viatico per la formazione giallorossa, poi un'altra doppietta. Nella ripresa Lautaro Martinez, il solito gol incassato di giallorossi all'inizio di secondo tempo. Questa l'analisi di Giampiero Gasperini.
6: Ma secondo me è stata una partita molto molto bella e anche molto combattuta, dove il risultato è finito un pari, poteva finire una vittoria per noi, una vittoria per l'Inter. È stato altalenante nelle occasioni, ma noi comunque dobbiamo guardare il nostro percorso. Usciamo da questa partita sicuramente un po' rammaricati, perché quando è chiaro, quando sei in vantaggio 2-0 poi venire raggiunto ti dispiace, però globalmente abbiamo fatto una gran bella partita.
5: Certo, la fortuna gioca un ruolo importante, la girata sul 2-1 di Malen, la parata di faccia di Martinez assolutamente involontaria, e il pari nerazzurro. Christian Chivu comincia ad analizzare ciò che è accaduto e ciò che non gli è piaciuto.
7: La Roma è partita forte, ma d'altronde lo sapevamo perché è una squadra forte
8: e non dovevano sorprenderci, però di buono abbiamo fatto secondo tempo, dove probabilmente dovevamo farlo sin dall'inizio.
5: Roma e Inter sicuramente in questo momento le squadre migliori del campionato, ora però una sosta di 3 settimane, vedremo se e cosa cambierà. Stadio Olimpico, collaborazione tecnica di Francesco Ciafardini, Francesco Repice, GR1.
4: A Venezia la Lazio ha sofferto, nel primo tempo si è affidata alle parate di Mandas, poi ha vinto 2-0.
9: Alla fine la differenza, come spesso accade nel calcio, la fa la concretezza, quella della Lazio che soffre nel primo tempo ma porta a casa 3 punti importantissimi che la proiettano in testa alla classifica del campionato di Serie A, alla pari con Roma e Inter. Entrambe nella ripresa le reti che disegnano il 2-0 del Penso, di Zaccagni al 6° su calcio di rigore e di Loslin al 14°. Per quello che riguarda invece il Venezia, tanto gioco creato nella prima frazione di gioco, anche un calcio di rigore sbagliato da Yeboah, o se preferite parato da Mandas, e più in generale la sensazione di una grande mole di gioco creata, ma di una mancanza di lucidità, di precisione, di tecnica in serie di ultimo passaggio e in sede di finalizzazione. 3 punti che la Lazio conquista, che la proiettano, come detta, in testa alla classifica del campionato di Serie A con merito. Tante le note positive, a partire dalla prova di Taylor che si è conquistato il calcio di rigore, e dal grande dinamismo da parte di Nuno Tavares, oltre al ritorno al gol di Zaccagni che non segnava dallo scorso novembre. Per quello che riguarda il Venezia invece, da ricriminare sulle occasioni create ma sprecate da Yeboah e da Adams, e più in generale su una situazione di classifica che la vede ancora ferma a quota zero e che inizia a diventare preoccupante. Con Lorenzo Cavaglià, Venezia, Manuel Codignoni, GR1.
4: Oggi il Como può rispondere, agganciare le prime 3, ma deve vincere a Frosinone. In alto in classifica a 12 punti c'è il Cagliari, che ha vinto in trasferta con l'Udinese per 1-0. È stato decisivo Maldini, appena convocato in nazionale, al 3° gol consecutivo. Bologna e Torino hanno pareggiato 1-1 nella altra partita del pomeriggio, era il debutto di Palladino sulla panchina rossoblù, il vantaggio di Bernardeschi nel primo tempo, nel finale il pari di Kulenovic per il Toro, e la Bologna ancora senza vittoria, 2 punti in classifica, a 4 punti il Torino. Abbiamo ricordato Frosinone Como oggi alle 15, la quinta giornata, l'ultima prima della pausa di 3 settimane per le nazionali, si aprirà alle 12:30 con Fiorentina Napoli, Parma Genoa sempre alle 15, Juventus Atalanta alle 18, altri guai per Spalletti. Zanetti. Grabara, il secondo portiere, si dovrà operare al ginocchio destro per la lesione al legamento crociato, infortunio grave, recupero lungo. Stasera Milan-Lecce. Il calcio femminile, le azzurre sono in semifinale ai mondiali under 20 in Polonia, hanno superato la Corea del Sud per 3-1. Il basket, la stagione della pallacanestro è cominciata con la Supercoppa a Tortona.
3: La nuova stagione riparte esattamente come si era conclusa quella appena trascorsa, ovvero con la finale tra Olimpia Milano e Reyer Venezia. Stavolta non ci sarà in palio lo scudetto, ma la Supercoppa, trofeo detenuto dalla squadra di Peppe Poeta, che non ha avuto difficoltà nel battere la Virtus Bologna 80-71. Gara dominata da Milano, apparsa più avanti rispetto agli storici rivali, male Bologna in entrambi i lati del campo, solo 23 punti segnati dalla Virtus nel primo tempo contro i 40 di Milano e 1 su 13 da 3. Olimpia, che ha toccato anche il più 19 come massimo vantaggio per i campioni d'Italia, bene il centro Wright, autore di 20 punti. In precedenza Venezia aveva superato in rimonta i padroni di casa di Tortona 98-90. La Reyer, dopo aver incassato 56 punti nel primo tempo, ha messo a posto la difesa uscendo alla distanza spinta dai 19 punti di Watson e dai 16 di Wilcher. Milano e Venezia si affronteranno per la seconda volta nella finale di Supercoppa. L'unico precedente sorrise all'Olimpia nel 2017 a Forlì. Da Tortona, Massimo Barchesi, GR1.
4: MotoGP in Austria, la gara sprint è stata movimentata e ha avuto un colpo di scena alla fine.
10: Una gara folle, senza esclusione di colpi né di sorprese, a partire dal via con le prime tre curve che si trasformano in altrettanti duelli all'ultima staccata. Martin dalla pole fa due lunghi, Marc Marquez due mezzi errori e così Acosta si porta in testa davanti a Marc e Bezzecchi, mentre Martinetto scivola addirittura in ottava posizione. Ma non è finita, perché mentre Acosta lascia tutti sul posto, il madrileno rimonta a velocità doppia come un novello Pac-Man. Salta anche Bez e Marc per punti cruciali nella sfida iridata e quando sembra doversi accontentare della seconda piazza, Pedro fa il patatrac. Cade nella ghiaia al terz'ultimo giro quando aveva ben 2,5 secondi di vantaggio. E allora Martinetor vince con grande merito su Marc e Bez. Stesso ordine della classifica iridata, con Jorge a +3 sul connazionale e +39 sul riminese. I problemi di sindrome compartimentale di domenica scorsa a Misano sembrano lontanissimi. Luca Cesaretti, GR1.
4: Il Gran Premio d'Austria oggi alle 14, Martin in pole davanti a Marc Marquez. Ma c'è anche la pallavolo maschile nella domenica appena cominciata, gli europei stasera 21:05 a Torino, Italia-Danimarca per gli ottavi di finale. Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
12: E una buonanotte anche da Lucio Giordano. Mezzanotte 29 minuti sulla A21, la Torino-Brescia. Ci sono cose a tratti tra Cremona e Castelvetro in direzione di Torino per un incidente. Rallentamenti per un altro incidente ad Abbadia Lariana sulla statale 36 del lago di Como. Roma Civitavecchia, attenzione a veicoli lenti tra Maccarese e l'allacciamento con la Roma Fiumicino. Sulla statale 118 Corleonese, altri rallentamenti segnalati per una frana all'incrocio con Spina Santa. Traffico regolare sulle strade del nostro paese. E allora andiamo al meteo per oggi: sereno, poco nuvoloso al centro-nord, temporali al sud e sulla Sardegna. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.
13: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
14: Suona la campanella, si riparte. Oltre 8 milioni di studenti in tutta Italia sono tornati in classe. Il 21 settembre il presidente Mattarella e il ministro Valditara inaugureranno l'anno scolastico ad Amatrice, 10 anni dopo il sisma. La scuola come primo cantiere di ricostruzione civile. Seguiremo la cerimonia in diretta con inviati e testimonianze. speciale GR1, lunedì 21 settembre alle 16.30 su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Il conflitto in Medio Oriente. Gli Houthi affermano di non essere in guerra con l'Italia dopo il raid sulla base di Al-Taif, dove è stato colpito un velivolo dell'aeronautica. Ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita e non vogliamo coinvolgervi, così il portavoce dei ribelli filo-iraniani. Anche il ministro della difesa Crosetto precisa: non siamo in guerra. Colpita per la prima volta dagli Houthi la capitale saudita Riyadh, in fiamme un deposito di carburante accanto all'aeroporto. Germania, oggi si vota in Mecklenburg-Pomerania a Berlino dopo il crollo in Sassonia, dove gli estremisti di destra dell'AfD hanno sfiorato la maggioranza assoluta. La CDU del cancelliere Merz si prepara ad affrontare un altro appuntamento elettorale delicato. Urne aperte anche in Russia, dove si vota per la Duma, affluenza al 40%. Monito di Putin all'Europa: sia amica o risponderemo. In Italia, con la cronaca, si indaga sui contatti del 13enne che ha coltellato una professoressa in una scuola media di Centocelle a Roma. Spunta un video in cui si sente il ragazzino dire: poi guardate il TG, mentre si prepara all'aggressione. I carabinieri stanno analizzando il suo cellulare per capire se qualcuno possa averlo spinto ad agire, forse tra i gruppi crime che frequentava su internet. Esaminato anche il telefono della madre, con la cui carta di credito il ragazzo avrebbe acquistato alcuni coltelli. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente congolese che ha difeso l'insegnante bloccando il compagno. L'ultimo saluto a Sandro Mazzola domani nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, dove sarà osservato il lutto cittadino. Bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, figlio di Valentino, storico capitano del Grande Torino caduto nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola può vantare nel suo palmarès 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Un minuto di silenzio per la scomparsa di Mazzola si è osservato e si osserverà anche nella giornata di oggi, prima del calcio d'inizio delle partite. Nel big match dell'Olimpico, l'Inter ha pareggiato in rimonta contro la Roma 2-2, vittoria della Lazio a Venezia 2-0 con i lagunari ancora a 0 punti, successo anche del Cagliari a Udine 1-0, rete di Daniel Maldini, pareggio del Torino in rimonta 1-1 a Bologna. Oggi Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa, Frosinone-Como, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
9: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
10: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
11: Notizie del giorno.
12: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
13: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
11: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
0: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
11: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
1: Subito una notizia, il pomeriggio di Radio 1 comincia prima.
7: Eh sì, ben mezz'ora prima. Nuova stagione, inizio ore 15.30.
14: E magari subito tanta buona musica.
7: E poi la politica, l'attualità, la cronaca.
14: E le nostre rubriche, i territori, le finestre sul mondo.
7: Gli amici animali, mode e modi, sicurezza stradale.
1: E a chiudere scegliamo la parola del giorno con Raffaele Roselli,
7: Simona Arrigoni
14: e Claudio De Tommasi da lunedì 21 settembre su Radio 1 e su Rai Play Sound.

0: ore 2.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, ribelli Houthi dello Yemen avvertono Roma: non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo perché i vostri aerei si trovino in Arabia Saudita. Non vogliamo coinvolgervi, ma ci dobbiamo difendere dall'aggressione. Così il portavoce degli Houthi per l'attacco che ha coinvolto un caccia italiano. Ora i vertici delle forze armate italiane valutano opzioni per garantire la sicurezza dei militari in Medio Oriente. Non è esclusa la ricollocazione dei contingenti, ma il ministro della difesa Crosetto ricorda: l'Italia non è in guerra. I ribelli yemeniti filo iraniani hanno colpito Riyadh, dove è andato a fuoco un deposito di carburante, accanto all'aeroporto, colpiti anche impianti petrolifici a Yanbu. Conti pubblici sotto l'attenzione dell'Unione Europea, l'abolizione del bollo auto per il 2027 da finanziare con la ridislocazione di fondi PNR. Se ne è parlato a margine dell'Ecofin in Irlanda. L'inviato.
4: A Dublino, durante la conferenza stampa finale dell'Ecofin, torna il tema della copertura, almeno parziale, della spesa per il taglio del bollo dell'auto con i risparmi del PNRR. Non sono risorse europee, aveva detto ieri il ministro Giorgetti, ma del bilancio dello Stato. Governo e soprattutto il Parlamento ne dispongono come meglio credono. Replica il commissario Dombrovskis: c'è un margine di gestione della liquidità dei fondi del PNRR perché non si tratta di uno strumento basato sui costi, ma sui risultati delle riforme e degli investimenti chiesti e realizzati. Dunque il flusso di pagamenti può essere non perfettamente allineato con quello dei costi della spesa. Dal commissario all'economia anche il monito sull'intelligenza artificiale. Una rivoluzione che non possiamo perdere, dice: il 60% dei lavoratori delle economie avanzate europee è occupato in professioni fortemente esposte all'AI. Poi il tema degli extra profitti. La Polonia annuncia che non attenderà che l'Unione Europea trovi una soluzione e imporrà una tassa alle aziende e alle compagnie petrolifere che stanno generando enormi profitti grazie alla situazione in Medio Oriente. Infine l'allarme OCSE. Lo stoccaggio di gas nell'Unione Europea è stimato al 68,7% contro una media quinquennale dell'88%. Donato Bendicenti, GR1 Dublino.
3: E al termine del vertice informale in Irlanda, il ministro dell'Economia